0: Ma pure questa ci
1: mancava.
0: Ma
1: non mancava. È che Godzilla.
0: Ma non è Godzilla.
1: No, non è Godzilla.
0: Oddio, quantunque.
1: Che ne sai?
0: Ma emergeva da un golfo?
1: Non da, si, da un, dal fango. Fiume, dal fango.
0: Ecco, l'unica speranza è che sia Godzilla.
1: Ma come la speranza?
0: No, per dire, Godzilla. Per dire. Comunque vi terremo informati nelle prossime ore sugli sviluppi degli studi di Takamura.

0: diretta per voi sulle frequenze di Radio 2 alle 7:50 minuti, tutti noi con le ossa scrocchiate. Questa è la definizione esatta.
1: Bisognerebbe fare ginnastica la mattina.
0: No.
1: Però capito, gli orari, fammi fa pure ginnastica.
0: Ma la scrocchiatura delle ossa non è legata alla mancanza di attività fisica, è proprio una condizione esistenziale. Arrivata a un certo punto dell'anno, e a giugno ci siamo, l'italiano ha le ossa scrocchiate. Chissà quanti adesso in ascolto, quanti radioascoltatori, quanti signori, quante signore stanno dicendo: sì, è vero, pure io ho le ossa scrocchiate.
1: Ma lo sai che adesso l'osteopata viene pagato dal Servizio Sanitario Nazionale?
0: Sì.
1: Te lo possono prescrivere?
0: Sono molto contento, ma non si risolve. Tu non hai capito, basta. Antonello, tu sei purtroppo sei gretto, non è colpa tua, ma questa è una scrocchiatura ossea di natura psicologica, ecco, di natura esistenziale direi. Uno è scrocchiato perché ne fa più, arrivato a questo punto dell'anno. Coraggio, forza, tenete duro. Verranno tempi migliori, verranno forse addirittura le vacanze, però nel frattempo, purtroppo, l'Italia continua a italianeggiare.
1: Sono tante questioni,
0: L'Italia italianeggia, c'è poco da fare. Per esempio, sta storia della grazia alla Minetti.
1: Ah.
0: Che è un po', diciamo, seconda solo alla famiglia nel bosco. Nel senso che va avanti, la gente non capisce dove andrà a parare, quello che succederà. Il Quirinale ieri ha confermato questa grazia alla Minetti, non avendo in effetti la magistratura fornito elementi nuovi e in maniera tale che questa grazia venisse revocata. Quindi la grazia è ribadita in una nota ufficiale. Il Quirinale ha chiarito che non c'è stata peraltro nessuna inconsueta segretezza, perché è stata avanzata un po' questa ipotesi maligna.
1: Com'è che non l'ha annunciata?
0: Non hanno detto niente. No, Quirinale ha chiarito che non c'è stata nessuna inconsueta segretezza per la grazia della Minetti. Su questo noi non abbiamo nessun dubbio, e dobbiamo dire che la Minetti in passato le sue grazie, insomma, non c'ha avuto nessuna segretezza con le sue grazie. Lei, diciamo, non c'è nessuna segretezza nella grazia concessa dal Quirinale, ma in passato non ci fu neanche nessuna segretezza sulle grazie della Minetti.
1: Foto, insomma,
0: abbastanza, no, che sono state
1: belle.
0: Motivo della sua popolarità e forse sua
1: comunque
0: meritata carriera politica, sia chiaro.
1: Nessun iter particolare.
0: Bravo.
1: Questo era
0: bravo.
1: Una procedura di protezione della privacy che si fa sempre.
0: Che si fa sempre. E questo.
1: Cioè, citando la famiglia nel bosco, sai che la mamma ha incontrato i bambini finalmente. Hanno fatto incontrare i figli. Allora, dopo due referendum contrari, si torna a parlare di energia nucleare in Italia. Di centrali. Approvato alla Camera il DDL sul nucleare sostenibile. Così lo chiamano.
0: Sostenibile.
1: Per avviare appunto l'iter, anche in questo caso, per costruire delle mini centrali nucleari pulite. Certo, è una prospettiva interessante.
0: Molto, molto.
1: C'è peraltro al vaglio l'ipotesi di far confluire i due progetti più ambiziosi del governo.
0: Come fai? Cioè, in che senso farli?
1: Cioè, costruire queste nuove mini centrali a fissione. Sullo stretto di Messina. In modo che ci si possa passare sopra con le macchine e utilizzarle anche come ponte, capisci la genialità? La centrale ponte, ragazzi, è un progetto visionario.
0: Bellissimo, sì.
1: Degno di Fitzcarraldo, vi ricordate il film con Kinski?
0: Cioè, prendiamo due piccioni con una fava.
1: Capito come?
0: O due piccioni con una fava. Cioè, facciamo insieme la centrale nucleare e
1: il ponte.
0: Una bella idea.
1: È bella.
0: È una gran bella idea. Oddio, ci si potrebbe anche unire la TAV. Ma la TAV adesso non se ne parla.
1: Parte però, capito?
0: È dall'altra parte, vabbè. No, quando uno sogna poi comincia a sognare in grande. Mamma mia, sono le 7:54 minuti 20 secondi. Come state? Dite la verità. Non fingete, fra di noi non fingiamo. Come state? Dai, su.
1: Lo so. Poi dice Cagna, freddo, caldo.
0: Però, voglio dire, diamo uno sguardo anche al mondo, non solo all'Italia. Ecco, per esempio, bisogna stare attenti nel modo in cui ci si comporta con i leader politici, con i capi di Stato,
1: con chi ha tanto potere,
0: trattarli con delicatezza, con oculatezza, perché vedete quello che per esempio succede a negare il Nobel per la pace a uno come Trump. Quello ha già scatenato 7 guerre. Non mi avete dato il Nobel per la Trump. Il congresso americano ieri ha votato per limitare i suoi poteri di guerra in Iran. Ah. Però Trump ha detto che porrà il veto e andrà avanti.
1: Ma come?
0: E a sorpresa ha rivelato ai giornalisti di voler incontrare, indovina chi?
1: Chi?
0: Chi vuole incontrare?
1: Non lo so.
0: Khamenei.
1: L'Ayatollah
0: Khamenei.
1: Ma dai.
0: Dopo che da 3 mesi gli bombarda il paese, insomma, Trump ha inaugurato una nuova strategia diplomatica. Prima i cannoni, poi i cannoli.
1: I cannoli.
0: Che lui si presenta col vassoietto dei cannoli. Ayatollah, come sta? Che sta a fare? Sediamoci, ho portato 2 cannoli, sono buoni, freschi, freschi. Ecco, quindi è una strategia politica nuova. Vedremo se avrà successo.
1: Anche strategie politiche nuove, ce n'è un'altra. Qui apprendiamo da diversi giornali che Futuro Nazionale, no? Che è il neopartito di Vannacci,
0: sì,
1: ha aperto una sede ad Hammamet, in Tunisia.
0: Ah, però.
1: È una cosa bellissima,
0: molto
1: ragazzi,
0: bello,
1: anche se suscita qualche comprensibile perplessità. Scusa Vannacci, mi rivolgo direttamente, tu non vuoi che gli africani vengano in Italia?
0: Sì.
1: Ma che dovrebbero dire loro che gli vai a fare un partito a
0: è
1: casa?
0: È vero pure questo,
1: No, se tu dici aiutiamoli a casa loro, loro adesso diranno votatemelo a casa vostra.
0: Devo dire che ce la siamo
1: cercati.
0: Ce la siamo cercato.
1: È molto strano.
0: Molto, abbastanza strano, sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: Parliamo di matrimoni, questo è un periodo in cui si fanno tanti matrimoni, la bella
0: diciamo,
1: stagione.
0: Perché chissà quanti di voi in questo momento sono angosciati dal matrimonio del cugino, della nipote.
1: Il vestito che non ti entra più, ne devi comprare un altro.
0: Anche se ti entra, ma sono fuori, sono 46 gradi, cioè, quindi dove andrai? Con la giacca, la cravatta, mamma.
1: Allora, dal nuovo magazine di lei.
0: Lei chi?
1: Si chiama proprio di lei.
0: Ah, lei è il nome del
1: magazine.
0: Di lei, sì.
1: C'è una lista dei dettagli, una lista dei dettagli che gli sposi dimenticano spesso.
0: Allora, quali sono questi dettagli che gli sposi dimenticano?
1: Che ne so, mandare un bigliettino per ringraziare amici e parenti che sono venuti perché è stato uno sforzo.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Sarebbe carino.
0: Sarebbe carino.
1: Oppure pensare al trasporto, che uno pensa all'auto degli sposi, però zia... un po' zoppetta. Come ci arriva poi dalla chiesa alla sala del ristorante?
0: Ma ci devono pensare gli sposi?
1: Sarebbe la logistica dei trasporti importante. Fare una prova completa dell'outfit, per esempio.
0: Ecco.
1: Ti sei provata quelle scarpe o la prima volta che le metti?
0: Insomma.
1: Perché quelle dopo 3 ore diventa una tortura.
0: Una morsa, diventa lo stivaletto cinese proprio, mamma mia.
1: Se fai il matrimonio all'aperto e piove.
0: E piove.
1: Ma vuoi pensare a un piano B?
0: C'è un piano B? Oltre agli ombrelli?
1: Io per esempio avevo fatto 2 bouquet perché volevo fare il lancio, ero indeciso, li ho dimenticati tutti e due.
0: Tutti e due, vedi?
1: E li ho dimenticati.
0: Hai la possibilità di dimenticarli entrambi facendone due.
1: Cosa vi siete dimenticati di fare per o al vostro matrimonio?
0: Cosa avete dimenticato? Magari qualcosa di fondamentale, tipo di ordinare la torta per dire, ecco.
1: Gli anelli.
0: Gli anelli. Cosa avete dimenticato al vostro giorno del vostro matrimonio?
1: Raccontatelo in diretta a Ruggito del Coniglio, telefonate all'800 800 002
0: 800 800 002 oppure pagina Facebook.

0: finita così.
1: Sì.
0: E io continuo questa mia crociata contro il finale schioppone delle canzoni. Il finale schioppone è un finale come questo, cioè improvviso, boom! Ma che si fa così? Ma che educazione è? Ma anche rispetto all'utente che sta
1: ascoltando.
0: Ecco, sta ascoltando. Non si fa, cioè sfumate la canzone, avvertite, se no sta per finire la canzone, ma non lo so, io ci resto male.
1: C'è una voce, mancano 3 secondi.
0: Alla fine della canzone, bravo. Vabbè, scusate, abbiate pazienza, cominciamo a parlare di questo argomento, devo dire delicato, che stiamo per affrontare, cioè quello che vi siete dimenticati il giorno del vostro matrimonio.
1: Sentiamo subito Luana di Carpi, che ha chiamato l'800-800-002.
0: Ciao Luana.
1: Luana.
2: Ciao, buongiorno. Pronto?
0: Luana, benvenuta. Luana.
2: Grazie.
0: Allora,
2: avete fatto la domanda giusta.
0: Giusta. Ecco, perché?
2: Perché noi ci siamo sposati 33 anni fa, eravamo alternativi, non volevamo il fotografo ufficiale. Quindi abbiamo chiamato un amico che ci ha fatto le foto.
1: Sì.
2: E il mandato era: non farti vedere, non ci fare mettere in posa, fai le foto così.
0: Esatto. Naturali, le vogliamo naturali. Ecco.
2: Talmente naturali che siamo arrivati a sera e ci siamo accorti di non aver fatto le foto con i parenti, né genitori né nonni.
1: C'è nessuno?
2: E questo poteva essere un problema.
0: Luana, quella è la classica foto posata, dimetti con tutti i parenti, cioè la foto naturale casualmente con tutti i parenti è molto difficile da fare. Certo, c'è una differenza fra il servizio fotografico degli sposi e un reportage del National Geographic,
1: cioè, però c'è questa ambizione, giovani coppie adesso lo vogliono pubblicare su Instagram, poi
0: quindi niente foto con i parenti per Luana. Luana, grazie.
1: Testimonianze molto crude anche sulla pagina Facebook. Elisabetta, io e mio marito voleva registrare la nostra cerimonia, era qualche annetto fa, ma si è dimenticato di attaccare in chiesa la spina del registratore.
0: Vabbè, un dettaglio però, un dettaglio può succedere, non ha attaccato la spina, quindi non è venuta una mazza.
1: Niente.
0: Sentiamo Simona in provincia di Torino, buongiorno Simona.
1: Simona?
3: Buongiorno Conigli, ben ritrovati.
0: Cara Simona, allora che cosa ti è successo?
3: Allora, in realtà con le foto anche ho avuto qualche piccolo problema, ma ne abbiamo già parlato, quindi sorvolerò. Il problema molto più freudiano è che ho dimenticato mio cognato e la sua fidanzata nell'assegnazione dei tavoli.
0: Ecco, allora c'era questo cognato, hai detto?
3: C'è ancora, purtroppo non volevo dirlo.
0: Mi pare di capire che tuo cognato non sia in cima alla lista delle persone. Diciamo,
3: no,
0: che
3: è tanto carino,
0: è
3: ma
0: tanto...
3: il ragionamento era che conosceva un po' tutti, no? E quindi lo tenevamo come jolly, potrebbe stare in questo tavolo, però anche in quell'altro. Però alla fine niente, gli abbiamo fatto un tavolino piccolino accanto al nostro.
0: Mamma mia,
1: ma dai.
0: No, l'alternativa era la ciotola. Come il Golden Retriever, però certo un cognato può prenderla male, diciamo così. Simona, grazie, certo, dimenticare un invitato fondamentale può creare imbarazzo.
1: Alessandro, ho dimenticato di avvisare mio marito di tenere d'occhio una certa zia, che infatti si è portata via metà degli addobbi floreali della chiesa.
0: Si è fregata gli addobbi
1: floreali. Ho dimenticato di distribuire la mappa per raggiungere il ristorante,
0: cui
1: c'è gente si è persa per le campagne.
0: Gente che non è mai più tornata a casa, ancora gira cercando un perché. Sentiamo Patrizia da Trieste. Buongiorno Patrizia. Buongiorno.
4: Allora, buongiorno Conigli.
0: Allora,
4: si tratta del mio matrimonio, non mi sono mai sposata, ma del matrimonio tantissimi anni fa di una vicina di casa, una ragazza.
0: Sì.
4: Allora, escono dal portone i parenti, il fratello, escono la sposa, il braccio del padre, salgono sulle automobili, tutte quelle delle cose, bellissimo. Chiudono il portone, vanno via tutti, noi vicini rimaniamo lì, che belle,
0: che bello,
4: il corpo si riapre il portone ed esce la mamma della sposa con il cestone delle bomboniere.
0: No.
4: L'avevano dimenticata.
0: Avevano lasciato la mamma della sposa poi, La mamma della sposa col cestone delle bomboniere che correva disperatamente dietro l'auto. È un'immagine apocalittica però. Patrizia, grazie.
1: Ancora, storia di vita vissuta. Silvia, mio marito non si era fatto la doccia la sera prima del giorno del matrimonio.
0: Ha detto, voglio fare il giorno, ma meno sono pulito pulito.
1: La mattina, però la mattina ha scoperto che la mamma aveva chiuso l'acqua calda.
0: Ecco.
1: Per risparmiare, tanto siamo fuori tutto il giorno, sì, che la scaldiamo a fare.
0: Ecco.
1: Così si è presentato a casa di un amico, ecco, con l'asciugamano in mano, ecco, il braccio.
0: Mi fai fare la
1: ed è arrivato tardi al matrimonio.
0: Mamma mia.
1: Lo sposo.
0: Lo sposo. Che in genere è la sposa,
1: sì, che si stavolta.
0: L'alternativa è che lo sposo arrivasse con un forte odore
1: no,
0: di rancido sul corpicciuolo. Vabbè, allora continuate a raccontarci cosa vi siete dimenticati il giorno del vostro matrimonio. Chiamate l'800 800 002, e sappiate che però nella vita almeno una volta le cose vanno dritte.
1: Sì.
0: Almeno una volta.
1: Una.
0: E dai, su.

0: 8-12 minuti, parliamo di salute.
1: La salute è importante, ma questo è un periodo di check-up, sai che finisco di lavorare, faccio un sacco di controlli. Tu? È importante fare i controlli.
0: Ecco.
1: No, perché, scusatelo, no, è normale preoccuparsi, io, dai.
0: No, io farei l'elettroencefalogramma come primo nel caso tuo. E certo è importante controllare la salute, questo è vero. Però non bisogna neanche essere ipocondriaci,
1: certo.
0: Non bisogna neanche stare lì sempre in col patema perché c'hai avuto il piccolo sintomo, la piccola cosa. No, bisogna sdrammatizzare, bisogna vedere le cose sotto la giusta luce proprio per questo. Ospitiamo la dottoressa Gasparotti. Buongiorno dottoressa.
2: Buongiorno.
0: Con la sua rubrica medica, sì. C'è da preoccuparsi?
2: Le malattie purtroppo sono una perenne fonte d'ansia, di turbamento.
0: Purtroppo.
2: Sono un pensiero fisso che quotidianamente preoccupa milioni di persone e che non aiutano la salute, vogliamo dirlo?
0: Certo.
2: Ma voglio dire un'altra cosa, le malattie, lo dico una volta per tutte, non esistono.
1: Non esistono.
2: Come? Spesso sono solo creazioni della nostra mente.
1: Ah, in quel senso.
2: Fantasie malsane che si insinuano dentro di noi, approfittando magari di un momento di stress.
0: Certo, allora,
2: io però non parlo a bambera. Voglio farvi un esempio per chiarire questo concetto.
0: Prego.
2: Per esempio, può succedere dopo, magari subito dopo il tramonto, che l'intera epidermide che ricopre il vostro corpo assuma un intenso colore, che so, blu cobalto.
1: Blu.
2: Il bacino con la sua struttura osteoarticolare ruoti di scatto a 360 gradi su se stesso.
1: Un giro completo.
0: Ma è terribile.
2: In pratica le natiche prendono il posto dei genitali e viceversa. Contemporaneamente non è infrequente che la prominenza faringea, il cosiddetto pomo d'Adamo, abbandoni il suo alloggiamento naturale nel collo per risalire attraverso il volto fino alla zona occipitale.
0: Ma come?
2: Creando come dire un bozzo.
1: Un bozzo?
2: In mezzo alla fronte.
0: Ma è terribile.
2: Allora,
0: ma
1: come un pomo d'Adamo?
0: Ma è orribile.
2: Io dico subito. Non c'è da preoccuparsi.
0: Ma come non?
2: Non vi agitate.
0: Il bozzo nella.
2: Allora, lo chiedo anche a voi. C'è da preoccuparsi?
0: No.
2: Rimanete calmi, sereni.
0: Sì.
2: Continuate a fare progetti per il futuro.
0: Questo non lo so.
2: Ragazzi, si tratta di una bazzecola che si risolverà in pochi minuti. Prima di tutto un bel bicchiere d'acqua. Se poi i padiglioni auricolari dovessero innalzarsi raggiungendo la parte superiore delle ossa parietali, creando quello che in medicina noi chiamiamo effetto Mickey Mouse.
0: Come effetto Mickey Mouse? Cioè come le orecchie di Topolino diventano.
2: Le orecchie di
0: Topolino, ecco.
2: Non è certo il caso di disturbare il vostro medico di base.
0: Ma come no?
2: Che magari si sta in per ricavarmi un mezzo busto del ministro Schillaci.
1: Cioè in taglia a fare la scultura nel sapone.
0: Sì, ma che bisogna fare allora? Scusi, uno c'ha le orecchie di Topolino, il bolso alla fronte.
2: È molto più semplice di quello che pensate.
0: Sì.
2: Basta rimanere calmi. Tranquilli,
0: riposare
2: profondamente,
0: profondamente,
2: bere un bel bicchiere d'acqua e rilassarsi.
0: Basta questo e diciamo.
2: Vogliamo aggiungere che nel quadro clinico che stiamo analizzando, i gomiti assumono l'aspetto di posa ceneri da trattoria.
0: Ma come?
2: Con tanto di scritta Campari.
1: I gomiti.
0: Ma i gomiti con scritto Campari.
2: Benissimo.
0: Ma come benissimo?
2: Ma benissimo.
1: Lo deve fare.
2: Non c'è da preoccupare. In questo caso basterà fare un salto in farmacia.
0: Ecco.
2: Dove sapranno consigliarvi un prodotto da banco adatto fatto al vostro caso.
0: Grazie.
2: C'è da preoccuparsi?
0: Sì.
2: Naturalmente.
0: No.
2: Un po' d'aria fresca, una bella passeggiata. Potranno risolvere il vostro piccolo in un innocente fastidio. Senza lasciare il minimo strascico. Ma l'importante è che non c'è da preoccuparsi. Quello sì che fa male.
0: Quello fa male, non fa male. Scritto Campari sul gomito, non è preoccupante. Grazie, dottoressa Gasparotti.
1: Mamma mia.
0: Tranquillizzato, sai, veramente.
1: Però David, se dice lei lo sa, perché mi devo preoccupare inutilmente?
0: Certo, comunque sia, torniamo a parlare di quello che avete dimenticato il giorno del vostro matrimonio. C'è Elena Bologna.
1: Elena.
0: Buongiorno Elena.
3: Buongiorno Conigli, buongiorno.
0: Elena, che è successo?
3: Allora, volevo precisare che questa era l'unica cosa che si doveva ricordare mio marito.
0: Ecco,
1: l'unica.
3: Doveva dare a quelli del ristorante gli sposini.
1: Inutilmente.
0: Certo, comunque sia, torniamo a parlare di quello che avete dimenticato il giorno del vostro matrimonio. C'è Elena Bologna.
1: Elena.
0: Buongiorno Elena.
3: Buongiorno Conigli, buongiorno.
0: Elena, che è successo?
3: Allora, volevo precisare che questa era l'unica cosa che si doveva ricordare mio marito.
0: Ecco,
1: l'unica.

0: velo sulla sposina della mia torta.
1: Sì.
0: E non era la sposina della mia torta.
1: Non era la sposina.
2: Ah, non era.
0: Non era la sposina della mia torta.
1: No.
0: Quindi io mi sono nascosta dietro un albero e gli ho detto che non uscivo fino a quando non avrei avuto i miei sposini sulla torta.
1: Ma dai! Sulla torta, ecco. E come è andata a finire, Elena?
0: È andata a finire che lui si è dovuto far accompagnare da mia mamma nella stanza perché non doveva entrare nella stanza dove saremmo entrati da
2: certo.
0: sposi.
1: Mamma mia.
0: Le ha detto dove stavano gli sposini, li ha presi, li ha portati in cucina e li ha messi sopra. Ed è finito. Sì, ma erano storti comunque gli sposini.
1: Elena, però pure lui, figlia mia. Io ho l'impressione che lui l'abbia pagata per anni sta cosa. Ma Elena, cerca di dimenticare anche tu, figlia
2: una
1: mia.
2: Una cosa dovevo
1: lo so.
2: Fare,
1: grazie
2: una.
1: Elena, grazie. Grazie Elena.
2: Ci scrive Rossella. Mi ero promessa di non fare il discorso finale.
1: Invece,
2: da ubriaca.
1: Ecco.
2: Poi mi sono ubriacato.
1: E l'ha fatto.
2: E ho dimenticato che non dovevo fare il discorso.
1: Vabbè, se l'ha dimenticato.
2: E tutti hanno sgamato come stavo,
1: sì,
2: capito?
1: Hanno capito la tua, il tuo stato, diciamo.
2: Ancora, Simona, mio marito doveva chiamare quando arrivava in chiesa in modo che io partissi da casa.
1: Sì.
2: Sei dimenticato?
1: Ecco. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
2: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
2: Alle 7.45. Sempre qui.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
2: Vabbè, mi stendo un attimo,
1: se
2: però.
1: Si stende. Il povero Dose si stende. Che dire,
2: fra poco.
1: Ci risentiamo fra poco.

0: Benvenuti da vostro Joe Bastianic.
1: Ciao Joe.
0: Oggi giovedì 4 giugno su Radio 2 bevete un po' di citrosodina perché è l'unico modo per digerire nuova puntata di Matti dalle Gare.
1: Ce l'avete, sì.
0: Quando mi hanno parlato di questo programma ho pensato finalmente una trasmissione che dice subito verità agli ascoltatori.
1: Perché?
0: Perché dopo 5 minuti che ascolti capisci che il titolo non è una metafora.
1: No, è vero, questo è vero.
0: Alla conduzione troviamo Barti Colucci,
1: sì,
0: Francesco Arienzo, Nicola Angelozzi.
2: Hello.
0: Più che una squadra, sembrano il risultato di una riunione organizzata all'ultimo momento da qualcuno che aveva perso tutti i contatti ultimi.
1: C'è anche Mario Benedetto.
0: La cosa sorprendente di questo programma è che nessuno interrompe gli altri per maleducazione.
1: No, è vero.
0: No, no. Lo fanno semplicemente perché hanno già dimenticato cosa stava dicendo il collega. Eppure devo dire però che funziona.
1: Sì, è vero, funziona.
0: Matti dalle Gare non è soltanto una trasmissione radiofonica.
1: Sì.
0: È la dimostrazione che il caos,
1: sì,
0: quando è ben organizzato, può diventare intrattenimento.
1: Ah,
0: o almeno credo.
1: Sì.
0: Dopo averli ascoltati per un'ora, non ne sono più così sicuro.
1: Eccola.

0: Serena Brancale con Levante al mio paese, 18.04. Ben ritrovati in questo giovedì 4 di giugno. Noi siamo i Matti alle gare, ovviamente vi terremo compagnia sempre se lo vorrete fino alle 19.30. Ben ritrovato al professor Mario Benedetto.
1: Bentornato,
0: grande prof.
2: Come sempre, un piacere per gli ascoltatori, ovviamente, poter essere in contatto con voi a distanza. Per il tramite di Barti Colucci, che è un piacere. Per il tramite della nostra
0: Nicola Angelozzi. Ciao Nicola.
3: Ciao ragazzi.
2: Per il tramite.
1: Manco un tramite.
2: Di questo rumore sociale lo definirei proprio. Bravo. Grandi studiosi.
0: Questo brusio
2: sociale, questo brusio, questo rumore di fondo.
3: Rumore sociale proprio.
2: Magari neanche, che risponde al nome di.
0: Non me lo ricordo, come si chiama?
3: Francesco D'Arienzo.
0: E poi a furia di prenderci in giro, facciamo più spot a Francesco che a noi stessi.
1: Parlatene male purché se ne parli. Allora, non lo so.
0: Dobbiamo dire che nel 2026 ha fatto più serate rispetto a tutti gli altri anni.
2: È vero,
0: per merito nostro.
3: Più di te, sicuro.
2: Poi posso dire, tutti dicono: quanto è simpatico Arienzo, mi diverto, non mi sfottete.
0: Ma infatti, ragazzi, quanto non lo calcoliamo più.
2: Ignoriamolo.
1: Ma io mi inserisco uguale, tanto sono abituato. Mi inserisco uguale.
0: Allora, in tutto ciò mi è caduto il microfono. Ma non c'è problema, anche perché
3: questo è il bello della diretta, perché noi siamo in diretta a Radio 2, Matti dalle gare 18.06, ma siamo con voi fino alle 19.30.
0: Sì, l'abbiamo già detto, ragazzi. L'abbiamo già detto, però.
3: Come direbbe il professore?
2: Ripetita Juve.
0: La pezza a colori con l'attino è ormai è un classico di questi ultimi
3: tempi. Ricordiamoci che il professore ha
2: non è
3: sempre
2: come ha usato bene il sapere. L'Angelozzi il sapere, vedi il sapere a Arienzo cosa serve?
1: No, non serve. In questo caso a me non serve, a me serve svelare la vera identità del professore e ci stiamo riuscendo. Batticolucci, puntata dopo puntata.
0: Ma non ne fa mistero il professore. Dopo le 20 di sera cambia abito e indossa gli abiti del PR.
3: È vero.
2: Mi risarcirai tutto a fine stagione.
0: Sta arrivando con la querela. Ma parliamo di che cosa? Abbiamo parlato già troppo, Peppe. Ce la facciamo? Sì, al volissimo. Allora, due minuti per parlare di che cosa? Siamo partiti con Serena Brancale, Levante, il mio paese, canzone che è ormai un tormentone, no? Lo sappiamo tutti. Allora parliamo di tormentoni estivi, visto che ormai l'estate è nell'aria.
2: È carino questa.
0: Allora, perché parliamo di tormentoni? Perché il tormentone estivo rispetto ai tormentoni invernali comunque raccolgono sensazioni, umori, ma ricordi soprattutto legati al passato, al presente.
2: Certo.
1: Il tormentone è estivo, ragazzi.
0: Invernale, se vuoi, c'è qualche tormentone. Però l'estate.
3: Ormai Francesco è divisivo, capito? Il tormentone estivo.
0: Non ve lo calcolate, se no li facciamo pubblicità. Esatto. Non ve lo calcolate, vuole pubblicità.
2: Però anche l'inverno escono fuori dei pezzi, esempio su tutti, da Sanremo escono dei pezzi e diventano tormentoni. Da febbraio diventa invernale.
0: Correttissimo, prof. Ma allora, tornando invece ai tormentoni estivi, qual è il tormentone? Vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori che ha accompagnato, accompagna alla vostra vita, cioè quel tormentone anche del passato, ma anche
2: autunnale.
0: Di un passato recente. Senza andare a scavare chissà dove. Francesco, vuol dire il tuo? Nicole, il tuo tormentone.
3: Sapore di sale.
0: Ma pure il tuo?
3: Pure il mio.
1: Ma Nicola, c'hai 15 anni, ma com'è possibile sapore di sale?
3: 14, non 15, vabbè, per l'esattezza 14.
0: Non è che la musica, se hai una certa età, non viene trasmessa.
1: Ma il tormentone è quello che dura, diciamo, l'estate in cui che vivi. Cioè, Nicola,
3: io
1: ho sapore
3: vissuto
1: di sale.
2: Un po' ovvio, un po' alla Giovanni Battista Vico, corsi e ricorsi storici, quindi ha rivissuto qualcosa.
3: Lei sa sempre dire la cosa giusta al momento. Che fa la differenza.
0: Vorrei sapere il tormentone di Francesco Arias. Qual è il tormentone che ha accompagnato?
1: Ma non te lo voglio dire più. Vabbè, non te la dico. Basta.
0: Dai, ce l'hai. Uno.
1: Io mi ricordo Battito Animale, per esempio, uno dei tormentoni estivi.
0: E cosa ti ricorda? Cosa ti ricorda in particolare? L'estate.
1: Sono cose mie.
0: Il primo bacio.
1: Il primo bacio. No, non era il primo bacio.
0: La prima pizza.
3: L'ultimo.
1: La prima pizza.
2: L'ultimo
3: bacio.
0: Il primo ceffone. Due di picche, facci sapere. Vabbè, intanto lo chiediamo agli ascoltatori. Volete iscriverci? Potete farlo. Volete mandarci un messaggio vocale? Potete farlo. Diteci il vostro tormentone del cuore al
3: 348-7300-200.
4: Matti dalle gare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Dominic Fick, Baby Doll, 18:11, stiamo parlando qui ai Matti alle Gare di tormentoni estivi. Vi state scatenando al 348 7300 200. Ascolterei subito un messaggio vocale, sentiamo chi è.
1: L'Eterno è unico, sì, che è stato al mare con Giuni Russo.
0: Ah, vedi.
1: Numero uno dei primi che sono usciti.
0: Sì.
1: Saluti da Cipro, Lefteris.
0: Ciao Lefteris, che è difficile da pronunciare. Francesco, come si chiama il nostro amico?
2: Lefteris.
0: Come?
2: Lefteris.
3: Bravo, ha studiato.
2: Ma no, non è difficile.
0: Per me era molto difficile.
2: Anche per... Ma Lefteris, non è vero.
0: Che tra l'altro, l'ha detto. Tra l'altro questo tormentone fu scritto nel 1982 dal grandissimo Franco Battiato, appunto per... la sua amica.
3: Per tornare in Sicilia.
0: Per?
3: Tornare in Sicilia, io sono siciliana.
0: Questo tormentone torna in Sicilia?
2: Scusate, che sta succedendo?
0: Che stai dicendo?
3: Franco Battiato è siciliano.
0: Sì, lo so. No, io dico, scrisse questo tormentone per tornare in Sicilia. Non
3: no, per ritornare in Sicilia del tema della Sicilia, perché sono siciliana.
0: Sono lento io. Hai ragione.
2: Puntata difficilissima oggi, ragazzi.
0: Non più delle altre, devo dire.
2: No, è vero.
0: Torniamo fra poco, sono qui.

0: Ultimo con la sua romantica nel pomeriggio di Radio 2, Mattia Legare, 18 e 18, buon 4 giugno, stiamo parlando di tormentoni estivi, sicuramente l'ultimo star protagonista quest'estate anche il suo grande concerto, e parlando di tormentoni estivi i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo in tanti al 348-7300-200 dicendoci il loro tormentone estivo, soprattutto ricordandoci a cosa è legato. Abbiamo un vocale, sentiamo chi è.
1: Se bruciasse la città, da te
0: grande citazione,
2: che bravi,
0: che bello, grande Mario, grande Massimo Ranieri, certo.
2: Beh sì, devo dire che comunque per quanto riguarda le generazioni, come vedete io ho 24 anni però
3: sì, ma continuo a ribadirlo contro
4: sì,
3: il mio,
4: esatto, anche basta,
2: a me piace il sapore di sale, magari a una persona un po' più grande piace Fredde Palma, per dire, no? Quindi esatto, si parla sempre di generazione, quindi vorrei diciamo con il mio bravissimo autore Barti Colucci che mi aiuta tutti i giorni, volevo raccontarvi cosa succede nelle generazioni per parlare di tormentoni, quindi chiedo al mio regista, al nostro regista, una sigla.
0: Sì, vintage.
2: Oh,
0: questa è bella, questa è bella.
4: No, questa è più,
2: è un po' troppo.
0: Sì, questa è troppo, è troppo a Rienzo, diciamo.
2: Sì, un po' meno,
0: un po' più di Cole style, se possibile, ecco.
2: Esatto, no. E poi questa è pure una canzone dell'estate, perché una volta i tormentoni estivi erano diversi.
0: Beh,
2: non,
0: sì,
2: non sto dicendo che fossero migliori, sto dicendo però che avevano più pazienza.
0: È vero, vero, vero.
2: Negli anni passati il tormentone arrivava a giugno, sì, ti faceva compagnia a luglio, sì, ti perseguitava ad agosto e a settembre era ancora in classifica a chiederti come fosse andata la vacanza.
0: È vero, vero.
2: Invece oggi, oggi il tormentone esce il venerdì, il sabato è ovunque, la domenica è già vecchio, il lunedì c'è il remix, il martedì il remix del remix, e il mercoledì qualcuno chiede: ma ve lo ricordate quel pezzo storico uscito 5 giorni fa, più
0: è
2: o
0: vero,
2: meno?
0: È vero, è vero.
2: Una volta il tormentone lo scoprivi alla radio, no?
0: Sì, beh,
2: cioè,
0: sì,
2: a Radio
0: no?
2: 2.
0: Certo.
2: Oggi lo scopri perché qualcuno balla in cucina davanti a uno smartphone mentre tu stai cercando una ricetta per la carbonara, no? Fai scrolling e ti spunta così
0: è
2: il
0: vero,
2: tormentone.
0: Che tristezza, dai.
2: E poi nei tormentoni di oggi non importa capire il testo.
0: No.
2: Basta conoscere i 15 secondi giusti. Il resto della canzone potrebbe essere una spiegazione delle tasse comunali e nessuno se ne accorgerebbe. Ma una volta il successo di un tormentone si misurava così. Lo passano in tutte le radio.
0: Vero, sì, certo. Era
2: mentre
0: così.
2: Oggi? Hanno fatto 2 milioni di video con questa canzone.
0: È vero.
2: Un po' così, no? Una volta il cantante doveva scrivere una... com'è che si dice?
0: Hit.
2: Una hit. Esatto. Oggi deve sperare che qualcuno inventi un balletto agitando le braccia in modo scordinato.
0: Sì.
2: E poi, ragazzi, ovviamente c'è la differenza più grande.
0: Cioè?
2: I tormentoni di una volta ti ricordano un'estate, la prima cotta, vedi come l'ultimo bacio di Arienzo, insomma.
0: Esatto.
4: Anche nero.
2: Quelli di oggi invece ti ricordano la password del wifi. L'hai sentiti 1000 volte, ma dopo 2 mesi non ti ricordi più come facevano.
4: Questo è vero, grande
2: però,
4: verità.
2: Di tutta questa storia c'è sempre una morale, perché una cosa non cambia mai. Ogni anno diciamo: che brutto questo tormentone, non mi piace. E dopo 3 giorni lo stiamo cantando in macchina con i finestrini abbassati come se l'avessimo scritto noi.
0: Brava Nicole, brava tutte Nicole, sante verità. Brava Nicole, brava
3: Nicole.
0: Allora, qual è il tormentone che tu disprezzavi e che poi canti? Ce n'è uno in particolare. Posso citare quello che tu dicevo? Mamma, Despacito,
4: lo ricordo. Bello, però.
2: Despacito.
0: Tutti dicono basta, poi parte piano piano questa canzone e tutti inevitabilmente cominciano a cantare proprio a partire da qui.

0: che tu mira.
1: Io la vorrei sentire tutta. No?
0: Un pezzettino. Cammino che io voglio.
2: Fermati il professore che comincia a ballare.
3: Ma qui tutti i fianchi si stanno muovendo, soprattutto del prof, ma anche di Bartolucci, Luci, pure a Rienzo. Non proprio i fianchi perché non lo vedo tutto, però mi immagino.
1: Voi che state in macchina, alzate un po' il volume, ci facciamo giusto il ritornello tutti insieme e poi capiamo. Sì, bene, sì, però sì, ci sta.

0: ha provato mai a fare l'acuto di questa canzone dei Bee Gees, Stay Alive?
1: Arietto,
2: io mai.
1: Secondo me.
0: Ah, è possibile, è impossibile. A proposito, stiamo parlando di tormentoni, questo è un tormentone, sì, non estivo, ma un tormentone che ricorre sempre nella nostra
1: primaverile,
0: vita. Sì, no, quasi
1: tutte le stagioni.
0: Queste tutte le stagioni, quattro stagioni. Pensate, a quasi 50 anni questo brano dei Bee Gees.
3: Pensa,
0: pubblicato nel 77, siamo nel 2026, ragazzi, 49 anni.
1: E non sentirli, come si suol dire.
0: C'è chi li sente?
1: C'è chi li sente? Fammi indovinare.
0: Senza far nome,
3: Io me li sento tutti, pure di più. No, però dicevo, no, a proposito, che succede, Mario?
1: No, c'era una zanzara.
3: A proposito,
2: ragazzi, qui il caldo sta facendo andare tutti di matto.
3: A proposito di tormentoni, no, ci sono pure quelli a cui il tormentone non piace, ok?
0: Sì.
3: Ognuno ha i suoi gusti musicali,
1: dipende,
3: ok?
1: Dipende di chi è il tormentone.
3: Ognuno ha i suoi gusti musicali.
1: Ti stai proponendo
3: un... Ma voi, parlate voi, fate voi la trasmissione. Arrivederci.
0: Ma sei permaloso.
1: Avevo la sensazione
2: Francesco,
1: che
2: non arrabbiarti.
1: Avevo la sensazione.
2: Non essere vittima.
3: Intanto il tempo passa, mi credete, continuerà a non farò andare in onda il tassativo, perché questo pezzo ormai lo devo fare.
0: Vai,
1: è il tuo tormentone, avevo capito bene.
0: Vai.
3: Il disagio di oggi è quello di chi i tormentoni estivi proprio non li sopporta. Ok? Allora, avverti che sta per arrivare il tormentone, perché ci sono tutti i segnali, fa caldo, sono arrivate le zanzare.
1: Hai visto?
3: E tu cominci a grattarti.
0: Sì, è vero.
3: Eppure non ti hanno pizzicato, c'è qualcosa di peggio nell'aria. È quel ritmo reggaeton che alle tue orecchie suona peggio del ronzio dell'insetto, ok? E appunto il tormentone estivo, ognuno ha i suoi gusti musicali, i tuoi tu li reputi sofisticati. Gli altri magari li definiscono snob, un po' hanno ragione, visto che i tormentoni li hai sempre considerati il termometro della decadenza culturale, come direbbe il professore. Ci sono!
0: Mamma mia!
3: Allora, ogni anno arriva quella canzone con quel ritornello di tre parole ripetute 16 volte e ti rovina la giornata e anche le serate, perché a tua moglie quel pezzo piace un sacco e lo mette sempre. Allora tu la guardi delusa e dici: io quella roba lì non l'ascolterò mai. Poi un mattino vai in doccia, a metà shampoo, proprio quando il balsamo sta per ammorbidirti i capelli, ti irrigidisci.
0: Sì?
3: Perché ti accorgi che stai canticchiando quella canzone.
0: Hai visto? Come Despacito, vero? Sì.
3: Bravo, ti fermi e dici: no, ci deve essere una spiegazione. L'hai sentita troppe volte, il cervello l'ha memorizzata contro la mia volontà. Ti senti una vittima, allora ti chiudi in casa a sentire solo jazz e musica classica e pensi di essere ancora in tempo per salvarti.
0: E invece?
3: Ma la settimana dopo sei al supermercato, stai scegliendo la pasta, una signora mai vista prima ti sorride. Tu non capisci perché, poi realizzi che la stavi canticchiando un'altra volta quella canzone e lei ti dice pure: bravo, sei intonato. Un sabato sera ti trascinano fuori casa perché hai bisogno di uscire, ti ritrovi al concerto di un cantante che non hai mai sentito prima, di cui non sai neppure una canzone, fino a quando a un certo punto ti cominci a grattare.
0: Che succede?
3: L'intro musicale inequivocabile.
0: Eccolo.
3: Parte quel reggaeton con tre parole ripetute 16 volte. La folla è in delirio e tu pure, perché lo canti. Cominci a ballare e la cosa più inquietante è che ti senti pure felice.
0: Certo.
3: Addirittura ti riprendi col telefono e lo metti nelle storie di Instagram e a tua insaputa tu diventi virale. Lo vede chiunque e nei commenti il primo è proprio quello di tua moglie che ti dice: lo sapevo che ti piaceva, bravo, lo sapevo. Perché?
0: Ottima disamina, alla fine siamo tutti vittime dei tormentoni musicali.
1: È così.
0: È così.

0: ascoltando Lady Gaga, Dolce Runway. Siamo qui sul Tagada, siamo pronti per volare. Attenzione, giro veloce.
1: Che paura.
0: Ci stava però, ci stava questo.
1: Stava perfetta, sì, però no. Che paura.
0: Scusate ragazzi, posso salutare il grande Fiorello? Oggi ho avuto la possibilità di vederlo nuovamente dal vivo, è sempre il numero uno, grande Fiore che spesso ci ascolta, un abbraccio.
1: Bravo.
0: Ascoltate la Pedicanza e anche Mattia Legare e tutta Radio 2.
2: Unico,
0: numero uno, assoluto. Allora è arrivato il momento di giocare, cara Nicole, vuoi lanciare tu il gioco?
1: Il gioco oggi del lettore smemorato!

0: abbiamo Francesco Arienzo che ci spiegherà, esatto, che gioco come è sempre del lettore smemorato. Va, qui a Matti dalle gare.
1: Pronti, è sempre un piacere, grazie Nicole. Lo sapete, prego, qui a Matti dalle gare non abbiamo tutta questa fantasia per i giochi, cambia il soggetto, ma sempre smemorato rimane. Va bene, questa volta
2: scrivilo tu.
1: È il lettore, io sono quello che spiega, va bene. È il lettore, quindi c'è questo
0: personaggio.
1: C'è questo personaggio che ha letto questo libro, non si ricorda quale libro è, lui darà tre indizi e starà a voi indovinare.
2: Voi chi?
1: Voi quelli là che chiamano al numero.
2: Ascoltatori, ascolti, sovrimpressione, sovrimpressione e in TV.
1: Detto.
2: No, lo stavi per dire.
0: Oggi ce l'hanno con te, Francesco, ti sei comportato male.
1: Ricordate il numero che è 348 7 3 0 0 20 0.
2: Maledetto, no, è 348 7 300 200, così rimane impresso meglio. Allora, semplice, tre indizi, come ha detto Francesco, stranamente l'ha detto bene, sì, questo pomeriggio. Dovete indovinare di quale libro si tratta, molto molto popolare, quindi aprite le orecchie, sentiamo.
3: Allo specchio si guardava con grande curiosità, ma ciò che vedeva non era la realtà.
2: Attenzione!
0: Devo dire che...
2: Hai capito già?
0: Sì.
2: Brava!
1: Francesco. Io voglio capire perché Maraveniere si presta a questo gioco.
2: Abbiamo un piccolo budget tolto dal tuo stipendio e quindi contattiamo Mara, ecco.
1: Cioè, togli pure già una parte dal mio piccolo budget, che già è piccolo.
2: Ma tu devi ringraziare che noi ti sopportiamo da un anno.
4: Ma questo pure è vero. Ho appena fatto una rivendicazione in diretta.
2: Esatto, una rivendicazione in diretta.
1: Io non la chiamo rivendicazione, la chiamerei accanimento, però
2: ne parliamo dopo.
4: Accanimento per questo programma, la tua presenza, intendi tu, scusa.
2: No, lo spiego ai neofiti questa. Noi scherziamo, molti dicono, ma ce l'avevi con Francesco? Assolutamente no, giochiamo.
4: Forse.
0: Il professore ce l'ha con lui,
2: serio. Secondo indizio, vai, se no ci perdiamo, vai.
3: Per ognuno aveva un volto, una diversa identità. Chi era davvero? Nessuno lo sa.
4: Però bella questa.
2: Sì, vabbè, prof già l'ha capito. Io no, io sono un po' lontano. Ho due opzioni. Sentiamo il terzo indizio, vai.
3: Da uno diventava 100 in ogni comunità. E cercando se stesso ha perso la sua unità.
2: Il terzo indizio è abbastanza chiaro, mi raccomando, siate più veloci.
0: Ma guarda che musica oggi qui, Radio 2.
2: Esattamente, intanto scriveteci la soluzione del lettore smemorato, 348 7 300 200, c'è Kungs con Never Going Home.

0: Never Going Home, Radio 2, Matti da Legare, Mario Benedetto, Barticolucci, Francesco Arienzo, ci sono anch'io, Nicola Angelozzi. Stiamo giocando al gioco del lettore smemorato. Al 348-7300-200 ci avete scritto in tantissimi.
1: Ma chi è stato il più veloce che ha indovinato?
0: Adesso lo scopriamo, ma voi ci avete pensato intanto?
1: Io ci ho pensato, allora, io ho idea su due libri, perché comunque gli indizi erano facilissimi secondo me, Non lo so, il professore ha indovinato.
2: Facile, no, per me, io lo trovo. Beh, sicuramente anche i nostri ascoltatori avranno indovinato, perché parliamo di un grande classico.
3: Il terzo è abbastanza rivelatore come indizio, però dai.
2: L'ha capito, sì, però Arienzo.
1: Può esserci anche un trabocchetto, ragazzi, perché trabocchetto. Molto spesso gli indizi nascondono anche un'insidia.
2: Sarebbe bellissimo, molto rivelatore, i promessi sposi, una roba del genere.
1: Esatto, e poi potrebbe essere. Vabbè, in attesa, insomma, dell'ascoltatore che
2: invece
1: ha vinto.
2: No, siamo lontani, secondo me.
1: Posso dire già, tra i tanti che hanno scritto sbagliando, che non è il ritratto di Dorian Gray.
3: No, perché loro sono andati sul primo indizio.
1: Lo specchio.
2: Ma l'ultimo.
1: L'ultimo sicuramente rivelatore di quello che è poi il libro. Abbiamo qualcuno nel collegamento telefonico? No? Vabbè, intanto sappiamo che ha vinto, però. Sì, sappiamo che ha vinto, allora diciamo, forse non prende il telefono, che Maya da Pistoia è stata la più veloce a rispondere correttamente. Brava Maya!
3: Diciamo il titolo adesso, no?
1: Beh, dillo tu, vediamo se hai indovinato, vai!
3: Allora, a Milano secondo me direbbero uno, nessuno e
1: 100K.
3: A Milano direbbero così.
2: Un testo che ha avuto una lunga gestazione, iniziato a scrivere, è uno dei miei preferiti, quindi su questo sì.
0: Ma l'abbiamo fatto in tuo onore, però.
2: È stato iniziato a scrivere da Pirandello nel 1909, pensa, poi pubblicato nel 25.
1: Sì.
2: Tra l'altro a puntate, mi sembra, come poi è stato, diciamo, fatta la raccolta finale del sì.
1: Beh, grazie prof, questo non lo sapevo.
2: Come aneddoto, insomma, perché anche nasce uno nessuno 100.000, nasce da uno nessuno e 100.000 passi letterari e introspettivi che ha fatto l'autore, quindi affascinante anche come risultato di forse di questo anche lavoro interiore, no? Durato anni.
1: Beh, esatto,
2: perché è il bello della letteratura, no? Prendersi tempo per raccontare emozioni,
1: che era anche il bello della musica un tempo, quindi io ci tengo sempre a sottolinearlo. Prima le canzoni venivano scritte 7-8 mesi, oggi non è più così.
2: Va bene,
1: chiudiamo. Maya, complimenti, riceverai in omaggio la nostra Red Bag. Intanto c'è Salda Vinci con poesia, noi torniamo fra poco.
4: Ma ti delegare il nuovo programma di Radio 2.

0: Give You Radicals, 18:51, Radio 2, Mattia Legare, che bella questa canzone. E questa, come tantissime altre canzoni, potrete viverla direttamente il 12 di giugno. Signori, rullo i tamburi, non ce l'abbiamo, lo facciamo. Il 12 giugno a Cosenza per il concertone di Radio 2.
1: Evviva!
0: Che meraviglia! Francesco, ti è arrivato l'invito?
1: Certo.
0: Sì, è strano perché non te l'abbiamo mandato. Allora.
1: Ma infatti,
2: ha,
1: ragazzi, io ho i miei canali.
0: I tuoi canali, sì.
1: Ho amicizia a Cosenza, in Calabria.
0: Ho capito. Allora, il concerto di Radio 2 è il 12 giugno a Cosenza, presentato dalla nostra Eima Stoccolma e con Gino Castaldo. Tantissimi gli artisti, quindi mi raccomando, se siete in zona, ovviamente vi aspettiamo lì tutti quanti. Poi vi daremo ulteriori dettagli sulla line-up, sul cast artistico, che è veramente incredibile. Intanto i Mattia Legare si fermano un attimo, torniamo fra poco.

0: Jungle, Carry On, 18:57, Radio 2 Mattia Legare, giovedì 4 giugno. Allora, è arrivato il momento, come ogni giovedì, di parlare anche delle notizie che piacciono a Francesco Arienzo. Quelle di gossip, lui adora il gossip. Va dal barbiere una volta a settimana per leggere le riviste di gossip.
1: Che non per tagliarsi i capelli.
0: Sì, la moglie Veronica non li compra.
2: Va lì, le legge e se ne va.
0: Sì, se
3: certo,
0: ne va.
3: Abbiamo questo patto, ragazzi. Io pago un abbonamento, tipo il servizio streaming, io vado là per leggere le i miei giornali preferiti.
1: È una prova gratuita che continua nel tempo.
0: Sì, sì, che si è autoistituito, perché sì. La moglie Veronica, che salutiamo e sosteniamo. Ciao Veronica.
1: Ciao Veronica.
0: Tieni forte. No, giustamente non glieli compra.
2: Comunque purtroppo dopo questo programma io purtroppo credo, non solo io, non possiamo più fare a meno di Arienzo.
3: No, come fai?
0: E la sua tecnica è stata questa, vedi?
2: Esatto. La capacità di farsi amare e di rendersi indispensabile attraverso l'inutile.
1: Come facciamo a vivere senza anche il nostro prof? Ecco,
2: la ringrazio.
1: Devo dire.
3: Allora, insomma, ci sono tanti modi, Nicola, per vivere senza prof.
0: Allora, tornando al gossip, invece, gossip della settimana, non ci piace. A voi lo leggete? A me no, sinceramente.
2: Ma guarda, io trovo che tutti i colori della cronaca abbiano una dignità.
3: Vabbè, ti piace, piace il gossip, ho capito.
0: Ecco perché ci hai mandato la notizia di Raffaella Fico che si è rifidanzata.
2: Neanche lo sapevo.
0: Carta cassa, vieni qua. Queste sono proprio le notizie mandate dal prof. Poi mi ha scritto anche che Metallica, vabbè, questo l'ho letto anch'io, hanno fatto il concerto ieri a Bologna al Dallare, hanno intonato la canzone di Kenny il Guerriero, facendo esultare come inno, insomma, come come dire,
2: bellissimo. Una sorta
0: di dono all'Italia, ecco, esatto.
2: Okay. Ma quella lì scorderai,
0: esatto, quella lì. Poi altra notizia che impervia sui giornali è il viso di Vasco, che è apparso in tutte le città. Vasco Tour 2026, di cui Radio 2 è radio ufficiale, sì. Esatto. Ma è apparso sui LED wall di tantissime città italiane per spoilerare forse qualcosa del 2027, non si sa.
1: Insomma, speriamo.
0: Il nostro Fabi Fibra ha ricevuto le notizie dal prof, le ha condensate nel rap, appunto, per spiegarci al meglio quelle che sono state le notizie più peculiari di questa settimana.
2: Non le ha ricevute da me, ma mi piace molto.
0: Vabbè, ma non si vergogni, però.
3: No.
2: Ascolto sempre con grande piacere.
1: Un difetto lo dovevi avere, non è che potevi essere perfetto.
0: Esatto, sentiamo
2: Fabri.
0: Private
2: pubbliche virtù dicono.
0: Vai Fabri!
4: Matti dalle gare, dal vostro Fabri Fibra, qui su Radio 2, i gossip della settimana, il vostro nutrimento quotidiano,
0: vero?
4: Visto che non leggete un libro.

0: Fra Quintale, Aranciata, 19.04, sempre in Radio 2, sempre in Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, da Milano Francesco Rienzo, ed è arrivato il momento, perché l'ha finita di comporre qui, in diretta, per noi, il prof, visto che stiamo parlando di tormentoni estivi, una classifica dei tormentoni estivi italiani più blasonati.
1: Sì, la musica, ricordiamo, è cultura e divertimento, quindi partiamo dalle basi.
0: Sì.
1: Verdel, sigla. Beh.

0: Prego, prova, è finita, prof, la vogliamo rimettere? No, no,
1: no. Se vuole gliela facciamo riascoltare.
2: Sì, no, perché sta diventando un tormentone.
0: Si stava beando della sua stessa sigla. Meraviglioso. Prego, prof.
2: Bene, allora, a parte da questa classifica sono escluse le sigle di Verdel, che sono dei veri e propri tormentoni.
3: Sì, per Verdel, un applauso sempre a Verdel.
0: Il nostro regista Peppe Verdel, grazie Peppe.
2: Bene, allora partiamo da un grande classico, questo è un po' un omaggio anche alla nostra Nicole, Sapore di sale. Bene, sì, pensate, pubblicata nel lontano 1963, una delle canzoni italiane più celebri di sempre, è considerata uno dei simboli dell'estate italiana. E pensate, per diciamo una nota per chi è appassionato a cultura musicale, che è diventata una canzone determinante per definire la figura del cantautore moderno.
0: Ebbene, esatto, è stato...
2: Ebbene sì, quindi è un ricordi meravigliosi che evoca questa canzone.
0: Grande Gino Paoli,
2: sì, assolutamente
0: Gino Paoli.
2: Sì. Arriviamo al secondo tormentone, andiamo un po' più avanti nel tempo, arriviamo al maggio 1987, il più grande successo internazionale di Sabrina Salerno, in veste di cantante, allora Boys.
0: Bello!
3: Boys.
2: Vedi che... è una di quelle canzoni, esattamente, l'ho
3: che
2: scelta
3: ti
2: perché
3: in testa,
2: esatto,
3: sì?
2: Si inizia subito a cantarla quasi inconsciamente, è una tipica canzone pop dance degli anni 80.
3: Francesco ti sta ascoltando, sì, con sì, veramente innamorato,
2: interesse.
3: Con
2: devozione,
3: con interesse.
1: In realtà perché... pensavo a Sabrina Salerno, però va bene.
0: No, anche io posso dirlo,
2: certo. È diventato ovviamente
3: Boys.
2: Vedi che è una di quelle canzoni, esattamente, l'ho
3: che
2: scelta
3: ti
2: perché
3: in testa,
2: esatto,
3: sì?
2: Si inizia subito a cantarla quasi inconsciamente. È una tipica canzone pop dance degli anni 80.
3: Francesco ti sta ascoltando, sì, con sì, veramente innamorato,
2: interesse.
3: Con interesse.
1: In realtà perché... pensavo a Sabrina Salerno, però va bene.
0: Anche io posso dirlo,
2: è diventato ovviamente famosissimo il videoclip girato una famosa

0: 183, chi vi ricorda?
1: Los del Rio?
0: La Macarena.
2: Macarena. 83?
0: Numero 93, 93.
2: Ah, ecco, ok.
0: Numero 1 in classifica americana per 14 settimane consecutive nell'estate del 1996, pensate. Ed è diventata famosa ovviamente per la celebre coreografia. E quindi, certo, ricordate tutti, l'ha andato per parecchio la Macarena. E quindi che ha segnato anche un po' un rituale che fa ritrovare generazioni, persone. Quindi la musica che unisce, la Macarena, è un po' l'emblema di questa musica che con leggerezza fa divertire e unire, insomma, fa passare del bel tempo insieme.
1: Che devo dire che ha dato insomma il lancio anche ai balletti su TikTok, perché se ci pensi,
0: sì,
1: ormai
0: è vero, è un po' un'antesignana. Oltre
3: questo
0: a
3: poi un balletto semplice, sì, che
0: oltre
3: facile
0: a un,
3: da riprodurre,
0: un neologismo romano, perché a Roma poi il Macarena è diventato, diciamo, quello tendenzialmente un po' tirchietto, si dice il Macarena.
3: Ah, sì? Il Macarena perché cerca il portafogli.
0: Esatto. Questa è anche una citazione
1: bellissima,
0: cultura popolare, che è una cultura a tutti gli effetti.
1: Quindi. Grazie, bellissimo. Prof, bellissima questa classifica.
2: Il Macarena.
1: A proposito di tormentoni, cosa c'è, Nicole? Dillo. Vabbè, intanto ci ascoltiamo The Three con Life. Questa è ovviamente Radio 2. Noi siamo i matti dalle gare.

0: Fai Heroin 19:15 Radio 2 Mattia alle Gare. Allora è arrivato il momento dedicato che il nostro Francesco Rienzo dedica ai nostri ascoltatori, per tutti quelli che stanno cercando l'amore, perché lui ha un parterre di pretendenti che si offrono qualora ci fosse un'anima gemella all'ascolto.
1: Bravissimo Barti, la mia agenzia matrimoniale sincera, e oggi è arrivata una lettera che mi ha messo un po' di ansia.
2: Perché?
1: A scriverla è Eris, ora ti spiego. Nicola, 49 anni, sì, insegna matematica, e ve la leggo subito, ma dopo la sigla.
0: Prego.

0: insomma, a me la matematica ha sempre messo un'ansia esagerata.
1: Eris.
0: No, invece no. No, qua ti sbagli, vedi Mario. Qua ti sbagli perché l'ansia mi metteva, cioè mi veniva con la matematica. Invece l'italiano non l'ho mai calcolato.
2: Avanti,
0: quindi non mi ha mai preoccupato,
3: si sente,
0: capito?
3: Si sente.
0: Ma infatti vedi, è questa la gioia. È questa la gioia di vivere belli, felici e ignoranti.
3: Oh.
0: Eris scrive questo: gentili responsabili, mi chiamo Eris. Ho deciso di scrivervi dopo un'attenta valutazione che ha richiesto un intero quadrimestre. Ma il tempo è solo una coordinata elastica. Considerate quindi questo periodo come un semplice effetto relativistico. Il problema è il seguente. Una donna, che sarei io, chiamiamola E, cerca un uomo X.
3: No, già mi sono perso, eh.
0: Sapendo che è puntuale, autonoma e insegna matematica da 26 anni, trovare X.
3: Sì.
0: Aggiungo una condizione non sufficiente ma necessaria. X deve saper stare in silenzio.
2: Pure.
0: Sì. Aperta parentesi, vi do un piccolo aiuto. Silenzio uguale a presenza meno rumore.
3: Sì.
0: Quindi non è assenza, ma uno spazio. Io ci vivo dentro da 26 anni e una volta calcolati aria e perimetro si sta comodissimi anche in due. E chissà, in futuro anche in tre.
3: Sì. Chiusa parentesi.
0: Se si diventa in tre, siamo di fronte a una variabile.
3: Mamma
0: che non era
3: mia,
0: nel problema
3: basta.
0: Originale, ma va considerata. La variabile la chiameremo F. Quindi, se il procedimento sarà eseguito bene, ci troveremo davanti a questo. X più E uguale F. Per quanto riguarda invece tutte le altre variabili, ovvero altezza, colore capelli, occhi eccetera, possono assumere qualunque valore che verranno esaminati però soltanto dopo,
3: certo.
0: Perché ci tengo a precisare una cosa. Non sarà l'agenzia a decidere se X è quello giusto, sarà E.
3: Sì.
0: Che ha 26 anni di esperienza nel valutare se un risultato è accettabile o va rimandato a settembre. Resto in attesa di candidature. Eris.
3: Guarda, Eris, io spero per te. Non credo ne arriveranno, però chissà mai.
0: Lo so.
3: Grazie, Francesco. Torniamo fra
0: poco. Ci mancherebbe.
4: Fatti da legare.
5: Il nuovo programma di Radio 2.

0: Rosaline Snap 19:21, stiamo per chiudere anche questa puntata dei Matti alle Gare qui su Radio 2 in questo giovedì 4 giugno, non prima di aver ascoltato le notizie positive cercate, tradotte e messe su carta dal professor Mario Benedetto. Prego, prof.
1: Ebbene sì, allora partiamo con un inno alla vita lenta,
2: cioè?
1: Flessione, perché questa notizia riguarda una lumaca.
2: Ah!
1: Una specie data per estinta alle Bermuda, una lumaca terrestre che si pensava appunto data per scomparsa, sì, estinta, è tornata a vivere. Gli scienziati sono partiti da meno di 200 esemplari, diciamo, in questo studio che li ha visti nel tempo sparire, e oggi è alle Bermuda ricomparsa questa specie, quindi c'è riproduzione nelle nuove specie,
0: esatto,
1: in ogni angolo del mondo. Adesso Barti sta per intervenire.
0: No, parlo delle lumache, che sì, effettivamente insomma,
2: per chiedere, ma come si chiama proprio la lumaca?
1: Hanno trovato un nome, diciamo, romano, rivisitato.
2: Ah,
3: cioè?
1: Sì, gli italiani hanno fatto una declinazione, però è una specie che si trova solo alle Bermuda, in realtà scomparsa.
2: Quindi,
1: quindi stanno tra l'altro identificando quale possa essere la specie.
0: Comunque, quando si parla di animali di qualsiasi dimensione, sono sempre bellissime notizie.
1: È sempre bello sapere che ci sia, diciamo, vita, da cui nasce nuova vita. E proprio per questo c'è un messaggio molto bello, molto emozionante, che riguarda un bimbo degli Stati Uniti. Pensate, un bimbo che camminando sulla spiaggia ha trovato un messaggio in bottiglia lasciato oltre 30 anni prima da una scolaresca.
3: Sì.
1: Dopo alcune ricerche hanno rintracciato gli autori, oggi adulti, hanno raccontato l'emozione di veder riemergere un pezzo della loro infanzia,
2: la loro storia,
1: affidato come nei film e tutte le tradizioni alla bottiglia, che in realtà lo ha riconsegnato oggi proprio ai giorni nostri attraverso questo bimbo. Quindi,
0: cosa c'era scritto, prof?
1: Molto emozionante. Era un pensiero di uno studente che voleva condividere, insomma, un momento di emozione,
0: una frase
1: di
0: poetica,
1: una frase poetica di condivisione con la gita, e oggi sta ritrovata dal bambino. Bene, un'altra notizia molto bella che parte da un fenomeno social ma arriva su carta ed è molto bello raccontarla. Questo fenomeno si chiama BookTok ed è una comunità di lettori nata su un famoso social. Ebbene, questa comunità di lettori sta facendo riempire nuovamente in molti paesi europei le biblioteche e le librerie.
0: Bello,
2: bello.
1: Fenomeno, quindi, esatto, si parte proprio dai nuovi canali digitali.
2: È un trend, diciamo,
1: per condividere, condividere letture, opportunità di confronto, ed è molto bello perché nasce su un social che riguarda categorie appunto di giovani, quindi di popolazioni e
2: generazioni diverse.
1: Esatto, molto giovani, e quindi bello che parte dal digitale e si torna sulla carta a condividere pensieri ed emozioni. Bravi ragazzi, bravi ragazzi.
2: E poi noi lo facciamo anche con il nostro gioco qui, Matti dalle Gare.
0: Male, però lo facciamo, sì, male
2: modo nostro.
0: Grazie al professor Benedetto, torniamo fra poco per i saluti finali. Intanto la musica, lui ci piace molto, il nostro caro amico Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Radio 2, Matti dalle Gare.

0: qui a Radio 2, soprattutto il professor Benedetto, si avvicinano più o meno le 8, dalle 8 lui switcha e diventa PR.
1: In realtà stavo riflettendo sulle parole di Arienzo, che nei fuori onda regala sempre il meglio di sé.
0: Esatto, è dell'onda
2: è l'onda
0: che vacilla.
3: Ma infatti, ragazzi, voi mandate la messa in, cioè dovete mandare quello che ci diciamo dietro, non
1: dobbiamo dirgli al contrario. Quando capito siamo, cioè il brano, bisogna dirgli che siamo in onda.
0: Esatto,
3: bravo.
0: È l'approccio mentale che cambia.
1: Ha fatto un grande riferimento al fenomeno della lettura europeo con circostanziato generi fantasy, quindi onore,
2: fantasy,
1: devo dire,
2: romance,
1: la cultura e la conoscenza di Francesco.
3: Ma no,
1: facciamo applauso,
3: no.
1: Se no poi me la dici.
0: Sì, no, bravo Francesco, ma soprattutto i bravi nostri ascoltatori che ci avete sopportato anche oggi. Grazie per i tanti messaggi di affetto al 3487 300 200. Vi salutiamo, ma non prima di aver salutato tutta la squadra. Partiamo da lei, la nostra amica, collega, la nostra Nicola Angelozzi. Grazie,
2: grazie,
0: Nicola.
2: Grazie,
0: il professore Mario Benedetto.
1: Grazie, sempre un piacere. Grazie.
0: Da Milano, Francesco Arienzo.
3: Ciao
2: Francesco.
0: Ringraziamo Peppe Verdelli in regia, Laura Zullo, il nostro Roberto De Ida, Donato Moscati, tutta la crew dei Battiti alle Gare. Vi lasciamo in compagnia del GR2 e poi Caterpillar.
2: Grazie,
3: Martino.
0: Ciao, a domani. Ciao,
1: ciao a tutti.
0: Di.

Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. 22. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
5: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: sono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 2-2
6: A
5: 2
6: A.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life.

0: Questa mattina mi sono svegliata e mi è venuta in mente la conversazione tra una madre e una figlia che ho sentito l'altro giorno in ospedale. Eravamo in attesa che ci chiamassero, loro per l'accettazione, io per il prelievo di sangue. E la ragazza si chiedeva perché fosse capitato proprio a lei e non era dato capire che cosa. E la madre ribatteva: non sei la sola. E la figlia tentava di ricominciare ad autocommiserarsi, ma la madre le diceva secca che la vita non è un gioco da ragazzi e lo ripeteva. La madre pronunciava spesso il nome della figlia dicendo che bisogna dirsi ce la farò e mi rimboccherò le maniche e questo momento brutto passerà e intanto godersi quel che c'è di bello. Allora mi sono girata a guardarle. La ragazza aveva i capelli che le arrivavano alle spalle, grossi boccoli naturali, morbidi, colorati di lilla, orecchini qua e là, un vestito corto e leggero e sandali da vacanze al mare. La madre, piccolina, magra, capelli grigi corti, una camicia scura su pantaloni comodi. Non si sarebbe detto che stavano attraversando un guaio. Visto il luogo in cui ci trovavamo, il fatto del gioco da ragazzi sembrava più vero che mai. Eppure sto provando a imparare a giocare a cuor leggero, pronta a perdere prima o poi comunque tutto.
1: Good morning Radio 2 Weekend.
2: Milano è giallo sui tentati furti di vita nei luoghi pubblici. La polizia brancola nel buio. Lei ha qualcosa da dichiarare?
0: Se voi parlate ad alta voce io sento.
2: Confessi Natasha Lusetti.
0: È bellissimo ascoltare le conversazioni delle persone.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno a tutti gli amici di Rai Radio 2. Sabato 6 giugno siamo pronti alle 6 e quasi 3 minuti del mattino per partire con la nostra barca che ci porterà fino alle 7:30 insieme su Rai Radio 2.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: J-Ax, Hippie Yayo su Rai Radio 2, buongiorno, sono le 6, 5 minuti e mezzo e cominciata così la nostra mattina di sabato 6 giugno. E come sempre abbiamo una persona che abbiamo questa, lei praticamente è multiforme, Natasha Lusenti.
1: Sì, sì, certo.
0: Mi è qui e mi è anche lì.
1: Vabbè, ma non è possibile.
0: Mi è donna seria e mi è ragazza scapeccia.
1: Certo, ma allora quest'anno l'edizione di Roland Garros è veramente incredibile. Sì. È una cosa incredibile. Io ho aspettato tutto il giorno la prima semifinale di forse anche di un grande slam, ma sicuramente del Roland Garros, tutta al finale maschile, tutta italiana,
0: vestita di tutto punto,
1: e invece uno dei due ha dato forfè, clamoroso twist del plot.
0: Beh, sempre francese.
1: No, è italiano. Ah, forfè, certo. Beh, c'era la gente seduta, probabilmente qualcuno è andato apposta perché aveva il biglietto. Non si è giocato subito. Gli organizzatori hanno detto: tranquilli, vi rimborsiamo il biglietto. Comunque siamo rimasti tutti lì con un po' di delusione, ma soprattutto grande dispiacere.
0: Parigi gli hanno rimborsato, a Roma manco quello.
1: No, certo. Grande dispiacere per Matteo Arnaldi, che a 25 anni aveva raggiunto la sua prima semifinale in un grande slam, quindi un risultato clamoroso. Lui ha detto: è quello per cui noi lavoriamo tutta la vita,
0: chiaro.
1: No? E è stato male, ha passato il giorno e la notte in bagno. Probabilmente lui ha fatto delle partite epiche, le ho seguite quasi tutte, sono finite all'una di notte, all'una e mezza. È uno dei giocatori, forse quello che ha giocato più ore per arrivare in semifinale, un record, più di 12 ore, è arrivato sempre al quinto set, un guerriero, come si dice in questi casi, cioè uno che
0: e
1: ha ribaltato.
0: Si è imbozzato di cozze.
1: No, è uno che mangia sempre pollo alla griglia e riso bollito, cioè è un atleta, quindi sì, però probabilmente anche lo stress fisico, ma anche lo stress emotivo. Quindi l'altro italiano in semifinale, Flavio Cobolli, arriva dritto dritto in finale contro Zverev senza aver giocato.
0: Perché se lui non si
1: la
0: presenta,
1: semifinale, beh, certo,
0: passa,
1: vince l'altro. Arnaldi a sua volta
0: saranno messi d'accordo.
1: Aveva passato il turno nel quarto di finale perché Matteo Berrettini, due Matteo, si è dato anche lui al secondo set, se ricordo bene, ha dato forfè perché aveva male, ha detto non ce la faccio più a continuare a giocare. Quindi Arnaldi è passato così, come se la vita un po' gli ha dato e poi gli ha tolto. Quest'anno è andata non benissimo per gli italiani, Sinner è crollato per il caldo, tra l'altro si è beccato il rimprovero di Andrea Agassi, ex numero uno leggendario, che gli ha detto: ragazzo, non puoi arrivare così però al Roland Garros, forse devi cambiare il tuo preparatore, qualcuno nella squadra non ti ha preparato, perché sai, lì parliamo di livelli altissimi, dice non è possibile che tu
0: si libera un po'.
1: Non lo so, però
0: anticipiamo i pelandroni d'Italia, si potrebbe liberare un posto come preparatore atletico di Sinner.
1: Sì, sì, in questo senso sì, è vero. Quindi la maledizione azzurra la chiama la Repubblica questa mattina, perché c'è stato anche il forfè del italo-argentino Luciano Darderi e poi insomma Roland Garros stranissimo. La finale comunque vede un italiano, Flavio Cobolli, che è completamente un outsider, il super favorito è Zverev, che è numero 3, però non si sa mai quello che può succedere. Intanto
0: la maledizione di Montezuma.
1: Chi lo sa? No, speriamo di no, speriamo di vedere una bella partita giocata. Non lo voglio sapere.
0: Ti fa venire lo squarouse.
1: No, vorrei vedere la finale domani maschile.
0: L'importante
1: invece
0: è che siano in alternativa l'una all'altra,
1: sì,
0: perché
1: certo,
0: contemporaneamente,
1: certo.
0: Sarebbe
1: interessantissima questa specifica, cioè è anche difficile da gestire, diciamo.
0: Sì, per tante ragioni. Sì.
1: Invece,
0: la nebulizzazione non è nelle nostre corde.
1: Invece oggi si gioca un'altra clamorosa finale, che è quella femminile, in cui batteranno la russa Andreeva, che è sulla carta è la più forte, e la polacca Kvalinska, che ha una storia, veramente una favola. Lei si è giocata le qualificazioni, cioè non ha dovuto vincere delle partite per entrare al torneo, da tanto che diciamo era bassa in classifica. Qualche mese fa si è ritirata per depressione, e in un circuito come quello del tennis, dove sempre devi andare a mille, diciamo che è una storia inedita, e si è conquistata la finale partita dopo partita. Però, ed era molto molto felice, ma è completamente, anche questo qui, totalmente imprevedibile.
0: Ci
1: un Roland Garros pazzissimo.
0: Citerei il sommo.
1: Sì.
0: Non siamo robot.
1: Sì, non siamo robot, il sommo Jannik Sinner, esatto.
0: E quindi,
1: esatto,
0: lo dice
1: ci
0: lui.
1: Sta, ci sta.
0: Non siamo robot.
1: Ci sta, bello, ti è venuto bene. E poi nel doppio misto invece, ieri i ragazzi non ce l'hanno fatta ad arrivare in finale, invece nel doppio misto hanno vinto un paio di giorni fa Errani e Vavassori. Tutto molto bene, direi, quindi tifiamo Cobolli.
0: Non parliamo di tifo.
1: No, non parliamo di
0: tifo. Ci manca solo
1: no,
0: quello cioè, che no. Già c'hanno tutte le gli intestini del mondo.
1: Sì, esatto, sì, veramente un disaster. Sono le 6:10 minuti e un po' di secondi, state con noi, Radio 2.
2: Good morning Radio 2, weekend.

0: Milky Chance con Stolen Dance su Rai Radio 2. È arrivato il momento che aspettiamo, è sabato. Ma è sabato, sì. 6 giugno, e quindi
1: come prima.
0: Sì, è il primo sabato di giugno.
1: È il primo sabato di
0: questo giugno,
1: giugno.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Ne abbiamo altri poi.
0: Beh, certo, usiamoli bene. Ah, ne abbiamo altri su Rai Radio 2.
1: Sì,
0: possiamo dirlo?
1: Possiamo
0: dirlo, penso che possiamo dirlo. Amici, clamoroso.
1: Radio 2 non si spegne.
0: No, Radio 2 non si spegne, neanche Good Morning Radio 2 Weekend, perché saremo qua tutta l'estate dalle 6 alle 9 il sabato e la domenica. Applausi, yeah!
1: Salvo effetto berrettini, no, effetto Roland Garros.
0: Sì, veramente.
1: Vabbè, intanto chi se ne frega.
0: Totalmente.
1: Allora, puoi scegliere Natascia Ozzetti, sì, perché io sono molto generoso. Palermo in rivolta.
0: Ah sì, ho visto solo il titolo, quindi mi interessa tantissimo, perché hanno detto non siamo il suo salotto.
1: Oppure è arrivata la nuova Kate, punto di domanda.
0: Sì.
1: Oppure... che cosa indosseranno le principesse?
0: Vabbè, per una volta tutti e tre interessanti sono.
1: Oggi sì.
0: Veramente ci sei messo di peggio. No, però assolutamente Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Perché palermitani gli sono... Beh, lo so anche io che Dua Lipa si è sposata a Palermo, eh.
1: Ma magari era un'altra cosa.
0: Dai, dimmi.
1: Va bene, era quella.
0: Era quella.
1: Era quella, le nozze italiane di Dua Lipa e Callum Turner.
0: Sì.
1: Che portano via 3 giorni,
0: sì,
1: di festeggiamenti e di bagordi, ma...
0: I
1: palermitani hanno detto no.
0: Hanno detto no.
1: Come si dice in siciliano basta? Basta?
0: Basta.
1: Semplicemente basta.
0: Basta.
1: In friulano si dice vonde, per esempio.
0: Ah, certo.
1: Nelle scorse ore, a notte fonda, è apparsa una fitta serie di volantini e manifesti lungo le strade che portano a Piazza Croce dei Vespri,
0: sì,
1: che è l'area blindata, sì, per ospitare uno dei momenti chiave, e con messaggi che sono abbastanza espliciti,
0: sì,
1: abbastanza chiari. La nostra piazza non è il tuo salotto, punto esclamativo,
2: sì, randellate,
0: chiusa,
1: Palermo
0: per il
1: non è in affitto, punto esclamativo, Palermo non è per i ricchi, punto. Domanda è per i ricchi e poveri, sì, però
0: sì, quello forse sì. Si sono veramente arrabbiati,
1: si sono
0: furibondi,
1: ce l'hanno proprio di traverso con questa cosa. Evidentemente è stata invasiva la presenza.
0: Sì.
1: Per quanto,
0: sì,
1: Palermo sia una città stupenda, capisco,
0: sì,
1: anche che lei abbia voluto.
2: Stupendi!
1: No, veramente. Capisco che lei abbia scelto quel posto lì perché uno dice: devo fare delle foto.
0: Sì, ma 3 giorni.
1: Per i 7 mesi
0: che dura il matrimonio è durato tutto complessivamente, insomma, 4 ore. Cioè,
1: infatti, l'abbiamo molto apprezzato per
0: infatti,
1: quello.
0: Dai, raga,
1: la mattina eravamo liberi e a cena eravamo di nuovo liberi.
0: Esatto.
1: È stato stupendo.
0: 3 giorni è una cosa proprio.
1: Una rottura di. No? Vereconda, e 3 giorni con tutta sta gente che poveracci pure loro hanno da andare a lavorare, da uscire di casa,
0: certo,
1: da fare le loro cose,
0: certo.
1: E poi dice, voglio farmi un giro in piazza dei
0: Vespri. No,
1: Piazza Croce dei Vespri,
0: no
1: Dua Lipa. C'è Dua Lipa,
0: sì.
1: Beh, allora faccio un giro, vado un attimo,
0: no c'è Dua Lipa,
1: c'è Dua Lipa,
0: sì, sì.
1: Insomma, vabbè che sono Dua sta Lipa, però sono dappertutto,
0: No, avevo solo intercettato il titolo, ma non sapevo che era proprio furibondi.
1: La rivolta popolare, dopo l'insurrezione di Genova e di Napoli contro i tedeschi alla fine della seconda guerra mondiale, e arriva la cosa di Palermo.
0: Dopo noi, i Vespri, appunto,
1: noi siamo dalla tua parte.
0: Beh, un pochino sì.
1: Beh, sì.
0: Dai, un pochino sì.
1: Se vai a casa di altri, devi almeno essere educato.
0: Ma sì, un pochino sì. 3 giorni sono
1: poteva almeno fare dei regali a tutti i residenti.
0: È vero, bravo, Matteo, i soldi ce li ha. Secondo me devo usare
2: Matteo,
0: soft power.
1: Poteva fare,
2: genio.
1: Io fossi stato in lei, visto che comunque una star internazionale, faceva un concerto gratuito.
0: È vero. Vabbè, ma no, quando ti sposi devi lavorare. No, un concerto
1: sì.
0: No. No, non devi lavorare.
1: Sei Dua Lipa, non sei mica l'ultima sfigata.
0: Vabbè, comunque. Ciao, Palermo.
1: Dua Lipa, niente.
0: Ciao, Palermo,
1: io sono la tua parte, Dua Lipa sono troppe, teniamone una sola.
0: Grazie, allora, per questo chi se ne frega invece ci frega tantissimo di quello che succede a Roma per il Rock in Roma di questo 2026, una serie di concerti in programma tra il 9 giugno e il 18 luglio, vi dico questa data qua, alle Capannelle, il 10 luglio c'è Mannarino, siccome il dio della radiofonia ci
1: a
0: vuole,
1: caso,
0: bene.
1: Casualmente lo
0: totalmente
1: diciamo adesso,
0: a caso.
1: Perché arriva per un po' d'amore di Mannarino.
3: Radio 2 è la radio ufficiale di Rock in Roma. Vivi i grandi eventi con...

0: La nostra combo del sabato, Mannarino per un po' d'amore, Jamiroquai con Canned Heat, e noi abbiamo da lanciare il domandone del giorno, 348-7300-200, la voce di Natasha Rosenti tuona nell'aire in questa fredda mattinata di giugno.
1: Abbastanza.
0: Che cosa?
1: Partiamo ancora dallo sport, domani la nazionale italiana di calcio maschile con il suo CT temporaneo ad interim, Silvio Baldini si gioca la seconda amichevole che era in programma
2: temporale.
1: Poi vi raccontiamo la storia di cui siamo partiti, ma intanto il domandone: raccontateci dell'animale domestico della vostra vita, quello che vi ha spezzato il cuore quando l'avete perso, perché
0: asterisco,
1: sì,
0: non può essere quello che avete sposato.
1: No, no, perché Silvio Baldini ci ha raccontato una storia molto commovente che poi dopo vi riporteremo. Quindi messaggi scritti o vocali, l'animale della vostra vita, la storia, il perché di quell'amore e magari
2: come
1: non c'è
2: mai,
1: più
2: il dove.
0: 348 7300 200 scritti e vocali.

0: Loro con Material Lovers su Rai Radio 2. Questa mattina il nostro domandone parte da una dichiarazione dell'allenatore ad interim della nazionale italiana di calcio maschile Silvio Baldini, che ha raccontato qualche giorno fa durante una conferenza stampa di aver pianto per la morte del cane dei suoi figli Nebbia, e dice: manco per mio padre. Ha raccontato insomma il perché e poi ha detto: lo so che è rischioso nel mondo del calcio confessarsi così, ma io comunque lo faccio. Diteci dell'animale domestico della vostra vita, in cambio noi vi diamo
1: le notizie del GR2.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Meteo Radio.
5: Tempo previsto sull'Italia sabato 6 giugno. Oggi al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata infatti si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci e isolati fenomeni temporaleschi sparsi che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati a ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporaleschi. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord, con valori intorno ai 26-28 gradi in generale. È più sensibile l'aumento invece al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
7: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Nuovi scambi di fuoco nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar in Iran.
4: Tutte vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
7: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Nuovi scambi di fuoco nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti colpiscono postazioni radar in Iran. I Pasdaran rispondono

0: Bersaglio, dichiarano le forze armate statunitensi, che rivendicano di aver precedentemente colpito postazioni radar iraniane a Goruk e sull'isola di Kesm, e affermano anche di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. Il presidente Trump, in un'intervista a NBC News, dichiara che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Le forze armate statunitensi hanno completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni, rampe di lancio e siti di produzione sia andata distrutta. Cecilia Rinaldini, GR2.
1: Le forze russe nella notte hanno intercettato 25 droni nella regione di San Pietroburgo, città che ospita il forum economico. Gli ospiti dell'evento, accolti da una colonna di fumo nero sullo sfondo. Il forum si concluderà oggi dopo il discorso del presidente Putin, che ha chiuso ai colloqui con Zelensky e attaccato nuovamente l'Europa. Domani il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per vedere Starmer, Metz e Macron. L'allargamento a est dell'Unione Europea e la questione ucraina sul tavolo del vertice in Montenegro tra i leader dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali. Assente la premier Giorgia Meloni, impegnata a Reggio Calabria per la festa dell'arma dei carabinieri. Assenza che però è al centro del dibattito politico, insieme ai temi economici e della crisi energetica.
2: Il caro energia? Rivendica la scelta di puntare sul nucleare la maggioranza. Fratelli d'Italia in testa, soddisfatta anche assieme a Forza Italia per la flessibilità arrivata da Bruxelles. Vorrebbe di più la Lega, che per affrontare i costi eccessivi del carburante boccia i voucher e torna a chiedere la tassazione degli extra profitti. Matteo Salvini.
3: Sono convinto che il governo, e la Lega su questo sarà intransigente, chiederà agli istituti bancari un contributo alla crescita economica del paese.
2: Sul nucleare i dubbi del PD per i costi e soprattutto i tempi, la segretaria Elly Schlein.
4: Pensiamo che sia una strategia dilatoria, mentre è innegabile che questo governo qui, per ragioni ideologiche, ha frenato molto sulla produzione delle rinnovabili, altrimenti in questi 4 anni di governo avremmo fatto più passi avanti.
2: PD che critica poi l'assenza di Meloni al vertice di Montenegro, non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo sull'Ucraina, del 5 Stelle Conte. Da Italia Viva Renzi rincara, Macron, Merz e Starmer non la considerano e lei da forfè. Gianluca Ruggirello, GR2.
1: La cronaca con il femminicidio di Garlasco. Dopo anni di silenzio, il fratello di Chiara, Marco Poggi, ribadisce le sue convinzioni sull'amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia che lo accusa dell'omicidio. Sulla sua innocenza non ho cambiato idea, anche se l'impronta sulla scala mi ha scioccato. Ascoltando i suoi soliloqui, la mia reazione è stata di incredulità, ha affermato Poggi durante l'intervista a Quarto Grado. Riprenderà a fine mese in Svizzera il terzo interrogatorio dei coniugi Moretti per la strage di Crans-Montana.
5: Una nuova accusa per i coniugi Moretti, questa volta però contabile. E durante il terzo interrogatorio ai proprietari del Costellazione, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti, che la procuratrice di Sion contesta Jessica Moretti di aver falsificato la fattura dell'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che secondo le ricostruzioni avrebbe causato l'incendio. Era grossolanamente modificata, spiega l'avvocato Alfredo Zampogna.
6: È una fattura che riguardava il mercato tedesco, però con l'indicazione dell'IVA del mercato francese.
5: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi. Contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una vittima.
7: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
5: Ad aggravare la posizione di Jessica poi alcune chat in cui indica come organizzare il corteo pirotecnico, le candele accese sopra le bottiglie e la consapevolezza del rischio che rappresentavano. Attenzione, scriveva, se finiscono sulla schiuma possono bruciare il locale. Giuseppe Lisi, GR2.
1: In chiusura lo sport, a partire dal tennis.
8: Sarà Flavio Cobolli a sfidare domani Alexander Zverev nella finale dell'Open di Francia. Il tennista romano si è qualificato senza giocare il match contro Matteo Arnaldi, quello che sarebbe stato un suggestivo derby italiano di semifinale sulla terra rossa del Roland Garros, è saltato a causa del ritiro del Ligure fermato da un virus intestinale. Mi spiace molto, sono davvero impossibilitato a giocare, ha dichiarato proprio alla vigilia del confronto Arnaldi, abbracciato subito dopo dall'amico rivale Cobolli. Zverev si è invece qualificato qualificato superando in 4 set il ceco Menšík con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Oggi giorno di motori con le qualifiche.

0: Che in vista dei Gran Premi di Monte Carlo, Formula 1, con le Ferrari protagoniste ieri nelle prove libere, e di Ungheria, motomondiale, con il leader della classifica Bezzecchi, che ha conquistato la Q2 al Balaton Park. Giorgio Germanò, GR2.
1: La linea Good Morning Radio 2 Weekend, prossima edizione del nostro giornale, come sempre alle 7:30.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: 348-7300-200, raccontateci con messaggi scritti e meglio ancora con messaggi vocali qual è l'animale della vostra vita che vi è rimasto più nel cuore, per quale motivo, quando è successo, un po' di storielle delle vostre vite che ci interessano sempre molto.
2: Good Morning Radio 2

0: Madame, volevo capire, in coppia con Marrakesh su Rai Radio 2 alle 6:39 minuti e un po' di secondi. Amici, il nostro domandone di questa mattina, sabato 6 giugno, Good Morning Radio 2 Weekend, parte da una dichiarazione coraggiosa del CT ad interim della nazionale italiana di calcio maschile. Silvio Baldini si è trovato in una conferenza stampa perché domani l'Italia gioca la seconda partita amichevole che era in programma da tempo, mentre diciamo le altre grosse nazionali, ma non solo quelle grosse, si preparano i mondiali che cominciano tra pochissimo. Ha raccontato della perdita del cane dei suoi figli, si chiamava Nebbia, e di come lui si è trovato a piangere come non aveva pianto per la morte di suo papà, che era un uomo di oltre 80 anni. Ha detto: in qualche modo l'ho vista come una cosa naturale, mentre il cane no. E si è commosso durante la conferenza, ha detto: ecco, io questa cosa non ve la volevo dire, perché gli hanno chiesto a chi dedica questa avventura, che lui era fuori dalle panchine diciamo da anni, e lui dice: guardate, non a una persona, a un animale, al cane Nebbia che non c'è più. Quindi poi comincia a raccontare che non c'è più, si commuove e dice: mi dispiace adesso di questa commozione perché il calcio è quello che è e quindi verrò deriso. Quando vengo deriso, dice, divento una brutta persona, un ignorante che non... ma non posso comportarmi così, non posso avere queste reazioni perché sto rappresentando l'Italia. E comunque l'ha detta questa cosa. Applausi, applausi, perché ha avuto comunque grande coraggio anche di commuoversi. Quindi partendo da lì vi chiediamo dell'animale domestico della vostra vita che vi ha in qualche modo preso il cuore.
1: E a proposito di commozione, è arrivato un messaggio da Andrea da Cortina d'Ampezzo, che ci racconta di Sofì, che ha preso nel 2012, ha condiviso con lei, dice, 13 anni e mezzo della mia vita, fino a quando con un malore incurabile in poche settimane ho dovuto accompagnarla per l'ultimo viaggio. È stata una delle cose più laceranti della mia vita, il vuoto che ho lasciato non riesco a colmarlo con nulla. Ho 66 anni e non pensavo di stare così male e piangere ancora adesso. È un racconto anche questo.
0: Tra l'altro di una bellezza era questa gatta stupenda, ci ha mandato la foto, Andrea.
1: Sì,
0: io so purtroppo di cosa, purtroppo no, per fortuna so di cosa parli, perché comunque sono felice di amare così tanto gli animali che poi se ne vanno e siccome vivono meno di noi, effettivamente può capitare di perderne tanti, come è successo a Priscilla, che dice: ne ho avuti tanti, li ha amati tutti, l'ultimo mi ha lasciato il 12 novembre scorso, ma oggi, attenzione, c'è una bella notizia. Brava Priscilla, brava. Tra un paio d'ore va al rifugio a prendere Tosca e dice: continuare con l'amore. Non abbiamo capito se è un cane o un gatto perché non ce lo dice, ma intanto già le vogliamo bene.
1: Che poco conta.
0: Appunto.
2: Sono Chiara da Padova. Devo proprio raccontarvi la storia della mia tatina. Non ho mai avuto animali in vita mia, però 2 anni fa è arrivata una criceta. Mi ha cambiato la vita, ragazzi. E quando è morta, non avete idea del dolore che ho provato. Un animale in casa, devo dire che fa la differenza. È una compagnia incredibile e mi manca un sacco.
0: Eh sì, sono cose...
1: Però si può continuare
0: con l'amore, come dice Priscilla.
1: A meno che non sia la risposta che noi dobbiamo dare in questo momento a Francesca.
0: Sì?
1: Questa è una risposta scomoda, è giornalismo d'inchiesta.
0: Sì, è vero.
1: Il mio programma nostro non teme la verità.
0: No.
1: Animale della mia vita può essere considerato il mio ex che ho lasciato con grande soddisfazione?
0: Beh, complimenti per averlo lasciato, perché se l'ha lasciato con grande soddisfazione c'era un motivo. Diciamo
1: se l'ha
0: che...
1: anche sposato.
0: No,
1: però.
0: Vabbè. Diciamo che lo considero. Va,
1: Francesca,
0: sì.
1: C'è in linea l'ex di Francesca,
0: no,
1: da qualche parte che
0: salutiamo,
1: ci vuole rispondere.
0: Anche lui, perché
1: sì,
0: poi
1: magari anche lui l'ha lasciata,
0: certo,
1: con soddisfazione.
0: Ma certo, magari insomma le cose a volte non
1: litigate,
0: sono
1: litigate su Rai Radio 2,
0: sono incastrate bene. Continuate a raccontarci con messaggi scritti o vocali dell'animale domestico della vostra vita, quello che vi ha preso il cuore o quelli che vi hanno preso il cuore.
3: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Shiny Happy People su Rai Radio 2 alle 6:46:46, ma la precisione in diretta dagli studi di Corso San Pio, dai corsi.
1: Essendo un viale doppio, esatto, con controviali, esatto, insomma sono più corsi contemporaneamente.
0: Sì, sì, sì. E tra l'altro il tassista che mi ha portato stamattina tirava dritto, io guardi se andiamo a destra è meglio perché non so lei dove
1: scendere
0: mi vuole portare,
1: in corsa mi viene,
0: sì,
1: scomodo,
0: sì, esatto, esatto. Allora amici, è sabato, l'abbiamo detto più volte, il primo sabato di giugno, e quindi, sì,
1: e quindi
0: c'è,
1: è arrivato
0: senso
1: il momento di investire dei soldi, sì, che sì, oramai sono copiosamente piovuti nelle nostre, certo, tasche durante, certo, il passaggio da un mese all'altro.
0: Sì, sì, sicuramente, sì, sì,
1: di mese in mese.
0: Sappiamo
1: la
0: che in Italia ci sono dei salari altissimi, più alti di tutta Europa,
1: c'è,
0: e quindi
1: la salaria,
0: sì, e quindi sì, a Roma, sì, sì, la,
1: esatto,
0: via, sì,
1: tutti ricchi sulla salaria, sì, tutti, sì, quanti. Allora faccio un appello, mi rivolgo a tutti, ai miei sodali,
0: sì,
1: tutte le persone che come me hanno un fisico statuario,
0: sì,
1: hanno trovato il momento per, come dire, rendersi più simile agli altri, per vivere un momento di normalità,
0: ah, certo,
1: per capire anche cosa si passa quando la natura non è stata così generosa da darti un fisico statuario quale noi abbiamo.
0: Tu e Roberto Bolle.
1: Io e Roberto Bolle, sì, lui un po' me l'invidia perché io sulla, sì, definizione sono un,
0: sei,
1: po' più,
0: sì, sì, poi sulla,
1: più,
0: definizione,
1: sulla definizione
0: Bolle,
1: sono,
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: più forte,
0: sì, sicuramente,
1: sicuramente, sì, sì, sì,
0: sì, sì, sì, sì.
1: E poi lui, Bolle, ha sempre caldo, invece io no.
0: Certo.
1: E per cui vi propongo a soli 16,90 euro la maglietta uomo brutto.
0: Una
1: maglietta
0: è veramente brutto, è quello veramente col brutto, segno della canottiera.
1: Una maglietta che riproduce il torso di un uomo, sì, medio,
0: sì,
1: non particolarmente tonico,
0: no,
1: con la canottiera e una quantità di peli mal distribuita,
0: vabbè,
1: e anche poco, diciamo, curata.
0: Ma vabbè, ma perché no? Io sui peli. Ma no, è la questione della canottiera che è un po'...
1: Il segno della canottiera,
0: sì,
1: certo, per,
0: sì,
1: l'uomo, no, l'uomo.
0: Certo,
1: l'uomo,
0: certo. C'è l'abbronzatura e poi...
1: C'è,
0: sì,
1: la scottatura.
0: La scottatura più,
1: caso,
0: che, più che altro,
1: con,
0: sì, è vero, è vero.
1: Inclusa.
0: Sai che è veramente brutta.
1: Se volete sentirvi normali, tutti voi, mm-hmm, che appartenete al club degli statu, dei bronzi di Riace, potete provare questa emozione con soli 16,90 euro.
0: Certo.
1: Potete anche andarci al mare, così,
0: certo,
1: quando la togliete avrete non solo il segno della canottiera di prima, ma anche
0: quello della
1: maglietta,
0: maglietta
1: di
0: mi
1: dopo.
0: Sembra geniale, eh? Molto bene, molto bene. Grazie Matteosso.
1: Ma si immagini.
0: Per questa,
1: guardi,
0: notizia incredibile.
1: Quando uno ha il coraggio di dire la verità.
0: Vero, esatto. Su Rai Radio 2. Io

0: spalla.
1: Michele Bravi, io, tu, lei, lui, insomma tutto un affollamento di persone che si ritroveranno, tutte queste persone affollate, il venerdì 12 di giugno in piazza 15 marzo a Cosenza. Perché, Natascia Lusenti, il 15 di marzo a Cosenza?
2: Perché nel centro storico di Cosenza si terrà il primo concerto di Rai Radio 2, attesissimo evento musicale, applausi, serata che sarà condotta da Emma Stoccolma con Gino Castaldo, applausi a tutti quanti, la partecipazione. Ce la facciamo ad avere l'applauso, sì. Ci saranno Noemi, Le Vibrazioni, Francamente, Aiello, Santa Marea, Senit, Sara Toscano e Michele Bravi, appunto.
1: Esattamente. E Ginotto, bene, Castaldo.
2: Amici, allora, se siete a Cosenza il venerdì 12 giugno, potete andare lì e ci sarà il concerto, abbiamo detto, nel centro storico della città. Su Rai Radio 2, invece, il concerto sarà trasmesso il 20 luglio, perché sennò poi si fa confusione.
1: Esattamente.
2: Quindi, il 12 giugno a Cosenza e il 20 luglio in radio.
1: Se siete a Cosenza e avete da fare il 12 giugno, potete fare il 20 luglio, se no il 20 luglio potete fare il 12 giugno, per 3,14. Certo, certo. Comunque state su Rai Radio 2, che qua non si sbaglia.
2: 12 giugno a Cosenza. Continuiamo con le risposte al nostro domandone del giorno: l'animale domestico della vostra vita.
3: Davide da Mandello. L'animale che ci è rimasto nel cuore nella mia famiglia è il nostro gatto. Mancato ormai anni fa il nostro Golia. Da allora sulla mensola in sala il calendario, quello componibile con i cubi di legno, è fermo al 16 novembre. Il nostro Golia è sempre con noi.
1: Golia è un nome simpatico.
2: Golia è un nome molto molto bello. C'è una storia che non è inconsueta di animali che praticamente si scelgono la persona, che per il resto sono intrattabili, come Titina. Non si firma questa persona. Dice: la mia Titina è una specie di pincher, l'ho adottata che aveva 2 anni dopo che aveva avuto un incidente con frattura del bacino, odiava tutto il mondo, ringhiava come una pazza e nessuno al rifugio voleva toccarla, ma io sono stata subito la sua persona, si è fidata fin da subito, si faceva tenere in braccio a pancia in su come una neonata, e dice: la mia piccola bisbetica regina del mio cuore per sempre.
1: Beh, comandano loro.
2: Beh, certo.
1: A un certo punto non si deve farsi toccare la pancia, se gli dà almeno lui da chi.
2: Sì, poi frattura al bacino non bello, no, chissà non perché bello. Tra l'altro, perché a volte
1: sarà probabilmente un incidente,
2: chi lo sa,
1: uno scontro con un mezzo.
2: Sì, a proposito di incidenti, c'è un altro messaggio, vai prima tu.
1: Allora sì, no, io volevo raccontare di Fabiana da Sauris, che ci sì. racconta di Colombo, che è appena venuto a mancare purtroppo, sì. 15 giorni fa, che era la mascotte di Sauris di Sotto, 14 anni di vita da spirito libero, era il gatto del cuore, sceglieva le persone, era il più richiesto dai turisti, perché da Sauris è un posto di montagna, sì. molto bello, dove si mangia anche molto bene e si passeggia per il centro, evidentemente Colombo faceva un po' da guida per
2: bravo.
1: I turisti.
2: Bravo, ciao Colombo.
1: È stato lui a scegliere Fabiana nel 2012, purtroppo 15 giorni fa è venuto a
2: mancare. Però ha avuto una vita bella di 12 anni.
1: E
2: no?
1: Poi?
2: E poi?
1: Grazie per la sempre bella trasmissione.
2: Ah beh, certo, questo era un twist del plot clamoroso, era una cosa incredibile.
1: Mai nessuno ce l'aveva detto.
2: Gente che ci vuole bene, gente che è felice, che saremo qua tutta l'estate, ve lo ricordo, dalle 6 alle 9 il sabato e la domenica fino ai primi di settembre, da metà giugno.
4: Arturo da Rio Nero in Vulture, in provincia di Potenza. L'animale che mi è rimasto più a cuore è stato il pesciolino rosso Totò durante i mondiali del 90, dedicato ai grande e indimenticabile Totò Schillaci.
2: Ma che bello il pesciolino rosso.
1: Si strabuzzava gli occhi come Schillaci.
2: Chi lo sa. A proposito di animali che se ne vanno, purtroppo succede spessissimo. Fulvio da Monfalcone dice del suo gatto nero Paffi, che aveva da ragazzo. Mi seguiva sempre nelle lunghe passeggiate sul Carso, purtroppo un giorno è uscito di casa troppo velocemente, non si è accorto dell'arrivo dell'autobus. Sì, i gatti, diciamo, che succede. Stanno fuori, corrono questo rischio. E poi Paola da Milano, che non dimenticherà mai gli occhi di Egon, era malato di FIV quando ha deciso di, diciamo, di fare l'eutanasia. Sì, quella è sempre una cosa, spero di non doverlo decidere mai per i miei animali. Sono le 6:56, 8 secondi, siete su Rai Radio 2.

0: Vanessa D'Amato e Ben Harper con Boa Sorci. E noi siamo pronti? Siamo pronti, sì, a lasciare la linea all'Onda Verde per scoprire che succede sulle strade del nostro paese. A dopo.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 6:59 minuti, andiamo in A22 Brennero Modena, al momento code per lavori allo svincolo per il confine di Stato in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A21 Torino Brescia, prudenza per un veicolo in fiamme prima dello svincolo Broni Stradella in direzione di Brescia. In autosole sul tratto Firenze Roma vi segnaliamo un incidente avvenuto tra Magliano Sabina e Ponzano Romano in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, rallentamenti allo svincolo San Cesareo in entrambe le direzioni. Sulla dorsale adriatica in A14, sul tratto Bologna-Ancona, rallentamenti tra Senigallia e Marotta Mondolfo per chi viaggia verso Bologna. Ed in chiusura rimaniamo in A14, sul tratto Pescara-Bari, rallentamenti tra Termoli, Molise e Vasto Sud in direzione di Pescara. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9:55. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Good morning Vietnam!
5: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Bossa Nostra. Gaia. Solo nostra. Tra l'altro abbiamo fatto Brasile, Brasile, come facevi Brasil, giustamente Brasil, notare Brasil, tu.
1: Brasile, Brasile. Pound cake, per favore.
0: Non lo so, non credo. Però.
1: Volentieri. Mangerei volentieri. Possiamo vedere Pound cake? No, niente.
0: Non penso, non è il momento. Però
1: che brutto
0: parliamo,
1: carattere.
0: Parliamo di cibo, ma al contrario.
1: Dove
0: cioè,
1: manca, non dove c'è troppo.
0: Di tutte e due le cose, in realtà. Lo facciamo con l'ospite di questa mattina. È uscito qualche giorno fa sul quotidiano Domani il suo pezzo intitolato Il paradosso della fame, nutrire il mondo non è utopia. Lei è una giornalista, si chiama Francesca Ferri. Buongiorno Francesca, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Benvenuta Francesca.
0: Senti, grazie. Allora, tu sei partita da un libro, praticamente il tuo è una riflessione sul tema di questo libro di, adesso riesco magari anche a ritrovare il cognome, Smil, ma non riesco a trovare il nome.
2: E, ecco, Vaclav Smil,
0: è giusto, pubblicato, vabbè, non sappiamo però, comunque si scrive Vaclav, pubblicato da Einaudi, Come sfamare il mondo. Lui è uno che è uno scienziato, si occupa di queste cose qui, ha anche una chiarezza, come dici tu, nel divulgare. E raccontaci un po' le cose che ti hanno colpita di più di questo libro.
2: Sì, Vaclav Smil, intanto se lo pronuncio sempre bene, è uno scienziato cieco-canadese e soprattutto ci tiene a dire che lui è uno scienziato che analizza i dati, perché spesso
0: sì,
2: nel dibattito
0: vero
2: sul futuro del pianeta si alterano due posizioni che non condivide, il catastrofismo da un lato e dall'altro il tecno-ottimismo. Quindi lui parte dai dati, perché secondo lui dovrebbero bastare a far notizia. Il problema secondo lui appunto è che oggi, nonostante la popolazione in crescita, avremo cibo a sufficienza per sfamare il mondo, però esistono comunque centinaia di milioni di persone che soffrono la fame, e questo è dovuto ancora a troppe disuguaglianze, e non tutti hanno un accesso adeguato al cibo. Questo è il cuore del problema. Da un lato Smil mette in evidenza appunto come nell'Occidente benestante abbiamo un'abbondanza di cibo mai vista, che però paghiamo troppo poco secondo lui, e quindi di conseguenza sprechiamo tanto. Secondo Smil appunto in tutti i paesi in cui l'apporto medio giornaliero pro capite supera le 3000 calorie dovremmo coltivare meno, restituire alcuni campi a prati e foreste, dovremmo ridurre la nostra scelta smisurata. Secondo lui sì, i nostri supermercati che offrono oltre 30.000
0: Ah, questa cosa qui Francesca, sì, questa è molto interessante, è vero, sì, perché quando entri nei supermercati ti perdi per la quantità, sì, non li avevo mai contati, forse nessuno, lui sì, o comunque ha dei dati appunto, sì. I supermercati occidentali standard offrono 30.000 articoli diversi, sì. Infatti quando sì, c'erano
1: e
0: i racconti,
1: tu entri che te ne serve uno e esci che li hai comprati tutti.
0: Esatto,
1: e 30.000.
0: Esatto, esatto. Beh, quando mi ricordo dei racconti diciamo di chi arrivava da oltre Cortina quando è venuto giù tutto,
1: sì, lo ricordo,
0: che
1: certo,
0: entravano nei supermercati e non ci
1: balorditi
0: e pensavano di essere nel paese dei balocchi, perché appunto e secondo me adesso c'è persino più merce di qualche decennio fa. E lui quando parla di Occidente si mette insieme l'Unione Europea, il Nord America, la Cina e gran parte dell'America Latina, dove sprechiamo mediamente il 25-35%, invece l'Asia meridionale, diciamo, è tutta un'altra questione. Le diseguaglianze economiche ci sono in grandi paesi come l'India, dove magari non pensiamo che ci sia la fame, ma anche lì dipende in quale casta, diciamo, cresci, o il Bangladesh, che è un paese, insomma, spesso dentro le cronache peggiori. Ma poi ci sono problemi, dice, per esempio, di governance, l'Afghanistan è un grande caso, ma anche la Corea del Nord, quindi diciamo di violenza o di guerre o di governi un po' così che mettono a rischio la nutrizione.
2: Sì. Sì, nei paesi appunto come l'Asia meridionale, l'Africa subsahariana, è lì che vive circa il 90% delle persone denutrite del mondo, eppure sono tra i maggiori produttori di cibo. E questo è il problema, è appunto la governance, la politica, la cattiva gestione delle risorse, gli alti livelli di corruzione, ma anche poi ovviamente guerre, crisi di vario tipo. Quindi in queste regioni in particolare, secondo Smil, appunto non c'è un accesso adeguato al cibo. e questo è un po' il problema. Dall'altro lato invece nei paesi, nell'Occidente benestante, appunto in Europa e in Nord America, dove abbiamo grande quantità di cibo, però invece lo sprechiamo. E una delle ragioni principali, secondo Smil, è appunto il costo. Paradossalmente lo paghiamo troppo poco.
0: Beh, questa è una cosa che diceva anche Carlo Petrini, che purtroppo se n'è andato qualche settimana fa con grande dispiacere, perché era ancora giovane e poteva aiutarci ancora tanto a sistemare questo paradosso della fame, come è il titolo del tuo pezzo. Diceva: quando lo pagate troppo poco il cibo, c'è qualcuno che lo paga per voi, c'è qualcuno che insomma ci va di mezzo al posto vostro. Francesca, stai con noi su Radio 2, ci ascoltiamo questo pezzo di Katy Perry, poi torniamo per l'ultimo minuto insieme di

0: Katy Perry, Roar su Rai Radio 2. Abbiamo ancora qualche minuto in compagnia di Francesca Ferri che ci aiuta a capire come possiamo risolvere un problema di sperequazione. Il cibo costa poco e ce n'è tantissimo in alcune parti del mondo al punto tale che si spreca, da altre parti non si riesce nemmeno a trovare e quindi c'è della gente che muore di fame. Francesca, esiste un modo dal tuo punto di vista, dal tuo anche osservatorio, per trovare la soluzione a questo problema?
1: Da, tra l'altro ti diciamo che noi abbiamo trovato la soluzione alla pronuncia,
0: sì.
1: Si dice Waslov. Applausi ai video che si trovano sull'internet che ti dicono come si pronuncia. Waslov Smil, che ha scritto un libro che ti sei letta tutta quanto, immagino, per recensirlo, che ragiona su come sfamare il mondo. Sì, c'è una cosa che proprio non sapevi, che hai scoperto?
0: Che si può fare?
2: Ma ho scoperto intanto molte cose, per esempio che sprechiamo 1000 calorie al giorno, su 3000 calorie di cibo prodotte in media a persona ne sprechiamo 1000, quindi sono tantissime.
1: Sono tante.
2: Quindi, sicuramente una delle soluzioni sarebbe ridurre gli sprechi, è quello che appunto dice anche il professor Smil. Poi ovviamente mangiare meglio, cioè le cose che ormai sappiamo tutti, privilegiare i cibi più in basso nella catena alimentare, preferire i cereali integrali. E sulla carne, per esempio, lui dice che appunto se ne mangiarne, ma in quantitativi ridotti, non quante ne mangiamo noi. Insomma, secondo lui alcune innovazioni potrebbero anche aiutarci nel futuro, come appunto l'agricoltura di precisione potrebbe consentire di ridurre input costosi come fertilizzanti e altro. Invece la carne coltivata, secondo lui, ha poco senso, dovremmo semplicemente ridurne i quantitativi invece di mangiare bistecche che riempiono il piatto.
1: Sì, lui dice che la bistecca effettivamente è veramente insostenibile, tutti quelli che si occupano di cibo in questo senso lo dicono. E poi sulla questione del biologico lui dice sì, però perché diventi una cosa che sfama tutti dovremmo tornare a una grossa quantità di popolazione che va a lavorare i campi, perché allora bisognerebbe usare, diciamo.
0: Ma io ho dei candidati da mandare,
1: appunto il fertilizzante,
0: avrei dei nomi da fare,
1: quelli animali, diciamo, quelli naturali. Comunque cercate questo libro in libreria, che è assai interessante, parla di una questione purtroppo sempre di grande attualità, come sfamare il mondo, come abbiamo detto che si pronuncia, Waslov Smil. Grazie a Francesca Ferri, cercate anche il suo pezzo, lo trovate negli archivi del quotidiano Domani, Il paradosso della fame, nutrire il mondo non è utopia. Grazie e buon sabato.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao,
0: buon
1: Francesca.
0: Appetito.
1: Ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: State su Radio 2 e continuate a rispondere al domandone, perché è bello. L'animale domestico della vostra vita, messaggi scritti e vocali.

0: Bachelor, è un po' quello che ci dite in moltissimi, ci mandate dei messaggi meravigliosi, grazie che ci volete bene. Questi erano Tame Impala con Jenny e Dracula in Spectacular. Allora, Spectacular è sicuramente The Volpe, The Fox Cop.
1: Ah, certo, la Coppa Volpe, se rimaniamo in tema di animali, sì. Il nostro animale preferito.
0: Ah, beh, certo,
1: è la
0: in tema di sì, certo,
1: volpe,
0: certo. Vero. No,
1: qui in senso lato di animali, nel senso che andiamo negli Stati Uniti.
0: Sì.
1: Dove sappiamo che
0: c'è un animale alla presidenza. No, scusate. Beh, sì, è un animale a tutti gli effetti.
1: Tecnicamente lo siamo tutti,
0: certo,
1: quindi anche lui, chi più chi meno.
0: Sì, esatto.
1: No, vi è anche un altro soggetto che si chiama Elon Musk, che tra le tante cose che ha fatto ha questa azienda di automobili.
0: Sì, erano amici i due animali, poi dopo qualcosa
1: come
0: si è rotto.
1: Capita nel regno animale.
0: Certo,
1: ci insegnano i documentari, alle volte litigano tra di loro.
0: Sì, soprattutto i maschi che hanno delle idee, diciamo.
1: Sì, così. Vabbè, comunque qui si tratta di un'altra questione. La questione è questa: a un certo punto Elon Musk lancia sul mercato questo Cybertruck, questa specie di questa automobile, diciamo, tipo SUV molto grosso, tipo furgoncino quasi, che lui dice sarà anche resistente all'acqua.
0: Sì.
1: Completamente elettrico, con tutta una forma molto strana, insomma, tutte queste
0: un
1: cose.
0: Un anfibio,
1: qua.
0: Praticamente.
1: Sì,
0: che può,
1: sì. Lui non usa proprio la parola anfibio, dice lo faremo, perfetto, sarà bello, sarà scintillante, sarà potente, sarà veloce, sarà grande, sarà grosso, sarà durissimo e sarà anche resistente all'acqua. Se non che un simpatico signore ha deciso di acquistarne uno, giustamente, e fidandosi ciecamente della parola del suo guru, si è lanciato a folle velocità dentro un lago.
0: Ma perché?
1: Perché era anfibio, secondo lui.
0: Ma
1: piccolo problema.
0: Sì.
1: Le andaggiò come un sasso. Bram.
0: Cioè,
1: in più noi sappiamo, Natascia Lusenti, noi che siamo gente di cultura, che l'elettricità e l'acqua non vanno d'accordissimo,
0: quindi si è spento tutto,
1: saltato per aria.
0: Ma scusa, ma io penso adesso non vorrei
1: siamo a Grapevine Lake,
0: ho capito, ma vorrei spezzare una lancia a favore di Elon Musk. Lui intendeva resiste all'acqua tipo se guadi un fiume, non che ti devi
1: tipo
0: tuffare,
1: se piove.
0: Sì, non è un sottomarino
1: in questo, infatti, cioè, penso che non ci siano appigli per
0: ma
1: poter
0: no,
1: fare una causa
0: ma
1: legale.
0: Sei un demente.
1: Fatto sta che questo signore è andato in acqua con questa cosa che a un certo punto ha cominciato ad andare giù piano piano. A quel punto ha avuto un vago sospetto che forse
0: almeno
1: non fosse sia uscito dal finestrino e a nuoto, e soltanto che ha procurato allarme e insomma tutta una serie di cose.
0: Una
1: tra l'altro pare che ci sia di mezzo una multa anche per aver guidato un natante senza licenza e senza patente di aeronautica.
0: Vedi cosa fanno le cose tra maschi che non si spiegano bene,
1: più una sopra l'altra.
0: Sì, tra l'altro c'è anche giù una chincaglieria in fondo al lago che magari i pesci dici sai mi
1: no,
0: ma anche
1: no la deve pagare per
0: deve
1: tirarla fuori
0: su,
1: certo,
0: ha fatto proprio gli sarà costato poco
1: già comprare sto catafalco.
0: Bene, molto bene, applausi clamorosa
1: per cui
0: una coppa sull'altra.
1: Da qui evinciamo una grande verità che potrebbe essere utile a tutti: se non è una barca non mettetela in acqua,
0: giusto, esatto, esatto,
1: mi sento di dire
0: in alternativa
1: la polizia brancola nel buco.
0: In alternativa state su Radio 2 che adesso arriva un pezzone iper clamoroso.
2: Good morning Radio 2 Weekend.

0: L'appuntamento, mamma mia, che pezzo. Ornella Vanoni, 1970, un pezzo che lei non amava
1: lo
0: particolarmente.
1: So, lo so.
0: Beh, questa perché scema lei, che sta lì sotto l'ombrello ad aspettare.
1: Dice: se non arrivi, non esisto. Dai, Ornellona, esistevi e come?
0: Lei però... esiste ancora adesso.
1: Esatto.
0: Ornella Vanoni, sentiamo invece.
1: Tra l'altro,
0: vostre...
1: Ornella amava tantissimo
0: moltissimo.
1: Gli animali, ha avuto tanti cani.
0: Ha avuto diversi cani,
1: sì,
0: che sono stati parte integrante della sua vita.
1: Sì,
0: sentiamo,
1: sì,
0: invece della vostra.
2: Sono Massimiliano da Vicenza. Sono un autotrasportatore. Io ne ho avuti tanti di cani e purtroppo ne ho persi tanti. Però mi ricordo quando persi Philip, sempre un bastardino, un Mr. Cocker. Io ero in Germania, mi chiamò mia moglie e rimasi praticamente senza parole. Arrivai a casa e credo che ho pianto per due giorni. Ma la cosa incredibile, dopo pochi giorni, vedo un cane che era praticamente la coppia di Philip e in considerazione: Philip, che fai qua? Torna a casa.
1: Sì, è vero, si piange tantissimo, anche i cuori più duri che non se lo aspettano si ritrovano in lacrime quando si perde un animale, perché sembra proprio una cosa che non riesci ad accettare. Ci sono arrivati tantissimi messaggi questa mattina, non riusciamo ad ascoltarli, a leggerli tutti, ma li teniamo da parte. Sapete che facciamo sempre così qui a Good Morning Radio
0: non
1: 2
0: si butta
1: weekend
0: via,
1: non buttiamo niente. Sono arrivate delle foto molto belle, cito solo una famiglia il cui esponente principale ha detto: io animali mai. Poi la figlia ha portato a casa una randagina e niente, lui cotto, innamorato.

0: Talk to You. Siamo arrivati al momento in cui ti diciamo te saluti, Natasha Lucenti.
1: Ciao Matteo.
0: Se non hai niente di meglio da fare domani mattina alle 6, io sarei qua.
1: Anche io sarò sicuramente
0: e
1: qua.
0: E allora stateci anche voi domani mattina a partire dalle 6. La linea torna alla rete, c'è il GR2 Soggetti Smarriti. Ciao.
1: Ciao.
2: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
3: Sei scemo.
2: Altre invece ci portano dritto al cuore.
4: Io sto bene solo se sto con lei.
2: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
5: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
2: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
4: Bestiale.
2: Da venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono le 7:30.
8: Rai GR2.
9: Stati Uniti, Iran, raid incrociati nel Golfo Persico, colpite postazioni radar di Teheran. I Pasdaran attaccano Kuwait e Bahrain, paesi che ospitano basi americane. L'allargamento a est e l'Ucraina al centro del vertice dei Balcani occidentali, assente la premier Giorgia Meloni impegnata a Reggio Calabria, critiche dalle opposizioni. A Mendolara, in piazza per i quattro braccianti arsi vivi. Caso Garlasco, parla Marco Poggi a quarto grado sull'innocenza di Sempio, non ho cambiato idea. Nel giornale, tre pop star protagoniste, Dua Lipa, neo sposa a Palermo, Taylor Swift, voce di Toy Story, e Shakira, stella dei mondiali. E per il tennis, sfuma il derby italiano al Roland Garros, della premier Giorgia Meloni impegnata a Reggio Calabria, critiche dalle opposizioni. A Mendolara, in piazza per i quattro braccianti arsi vivi. Caso Garlasco, parla Marco Poggi a quarto grado sull'innocenza di Sempio, non ho cambiato idea. Nel giornale, tre pop star protagoniste, Dua Lipa, neo sposa a Palermo, Taylor Swift, voce di Toy Story, e Shakira, stella dei mondiali. E per il tennis, sfuma il derby italiano al Roland Garros,

0: È stata una notte di attacchi e controattacchi nel Golfo Persico, mentre è stallo nei negoziati.
1: Squassano la notte i raid statunitensi e iraniani. Il comando centrale americano rivendica di aver colpito postazioni radar a Gorukh e sull'isola di Gezm e di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. La rappresaglia dei Pasdaran si scaglia contro Bahrain e Kuwait, che ospitano importanti basi statunitensi. Il presidente Trump dichiara alla NBC che i leader iraniani sono forti e orgogliosi, ma che in definitiva non hanno altra scelta se non raggiungere un'intesa con gli Stati Uniti per la fine della guerra. Abbiamo completamente distrutto l'esercito iraniano, dice Trump, stimando che a Teheran sia rimasto solo il 21-22% dei missili originari e che la maggior parte delle fabbriche di droni e rampe di lancio sia stata annientata. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde al presidente libanese Aoun, che aveva chiesto a Teheran di smettere di usare il Libano come merce di scambio. Se foste una merce di scambio, dice Araghchi, avremmo raggiunto un accordo con gli Stati Uniti già da tempo. Cecilia Rinaldini, GR2.
0: Le forze russe nella notte hanno intercettato 25 droni nella regione di San Pietroburgo, città che ospita il forum economico che si concluderà oggi. Putin nel suo discorso ha chiuso ai colloqui con Zelensky e ha attaccato nuovamente l'Europa. Putin ha scelto la guerra, dichiara il leader ucraino, che domani a Londra vedrà Starmer, Merz e Macron. Proprio la questione ucraina e l'allargamento a est dell'Unione Europea al centro del vertice attivato in Montenegro tra i leader dell'Unione Europea e dei Balcani occidentali. Assente la premier Meloni, l'inviata.
2: Una questione di tempi, nessuna dietrologia. Giorgia Meloni era a Reggio Calabria e il protrarsi delle celebrazioni per i 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri non le ha consentito di raggiungere in tempo il summit Europa-Balcani in Montenegro. Così fonti di Palazzo Chigi spiegano l'assenza della premier a Tivat, dove capi di Stato e di Governo si sono confrontati sul processo di allargamento dell'Unione, un percorso sostenuto dall'Italia che considera i paesi balcanici una cerniera tra Est e Ovest, un investimento per la stabilità e la sicurezza dell'intero continente. Principio condiviso anche dalla Presidente della Commissione Europea, che ha indicato il Montenegro come prossimo paese ad entrare nell'Unione già nel 2028. Speriamo segua presto anche l'Albania, l'auspicio di Ursula von der Leyen. Non era nell'agenda ufficiale, ma si è parlato anche di Ucraina, la cui adesione è sostenuta dall'Italia, ma dopo l'ingresso dei Balcani. Domenica, a Londra, un vertice tra il Presidente ucraino e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Il 13 e 14 luglio, invece, i volenterosi si riuniranno a Parigi. Da Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR2.
0: Le opposizioni criticano l'assenza di Giorgia Meloni al vertice di Montenegro. Non sa come spiegare le posizioni diverse nel governo sull'Ucraina, l'accusa del 5 Stelle Conte. Il PD contesta anche la scelta del governo sul nucleare, rivendicata invece dalla maggioranza per contrastare il caro energia. Nel breve termine, per attutire il rincaro sui carburanti, verrà prorogato con un decreto il taglio sulle accise. Le agevolazioni in corso verranno estese fino a fine mese, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo al convegno dei giovani di Confindustria.
3: Dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria, in corso a Rapallo, arriva l'appello a spingere la crescita economica del paese mettendo al centro riforme e giovani, ragazzi che oggi sono arrabbiati, bloccati, restituendo loro una promessa di futuro, innanzitutto aumentando i salari. La presidente Maria Anghileri.
4: Per facilitare la strada verso il salario competitivo per i giovani abbiamo una proposta da fare: fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro per un under 35. È un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
3: Sempre per i giovani, Anghileri propone una start tax, detassando per 5 anni chi investe in startup, una borsa per l'imprenditoria stile dottorato e un portale unico digitale che fornisca informazioni su incentivi e garanzie per far partire un'impresa. Gelsomina Testa, GR2.
0: È atteso alle 10.30 a Madrid Papa Leone XIV, che comincerà dunque dalla capitale la sua visita apostolica di una settimana in Spagna. Stasera in piazza la veglia con i giovani, dopo Madrid Prevost visiterà Barcellona e le Canarie per l'incontro con i migranti della rotta atlantica. La strage dei braccianti asiatici bruciati vivi ad Amendolara in Calabria. Oggi la manifestazione indetta dalla CGIL e dalla FLAI, Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria.
5: Partirà dal centro di Amendolara nel pomeriggio alle 16.30 la manifestazione in difesa dei diritti dei lavoratori, un corteo organizzato dalla CGIL nazionale, manifestazione nata come reazione

0: Frosinone, a rogo dei quattro braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan, uccisi perché hanno osato ribellarsi a due caporali pakistani di 31 anni estremamente pericolosi, scrive il GIP del Tribunale di Castrovillari nell'ordinanza di convalida del fermo. Hanno cercato di interrompere quella che era una schiavitù, i quattro migranti. Sono morti per le gravissime ustioni, hanno confermato ieri le autopsie. Promette però maggiori controlli in tutta Italia nel settore agricolo il ministro del lavoro Marina Calderone al termine di un vertice in prefettura a Reggio Calabria.
1: Partirà una campagna di ispezioni su tutto il territorio nazionale.
0: Anna Maria Caresta, GR2.
2: E sul caso caporalato di Milano, sarebbe stato pronto alla fuga il secondo uomo fermato nell'inchiesta sui manovali indiani pagati 2 euro l'ora nel cantiere del nuovo consolato statunitense di Piazzale a Curzio. È un indiano di 51 anni, definito il cane da guardia dello sfruttamento in edilizia. Il femminicidio di Garlasco, dopo anni di silenzio, parla il fratello della vittima, Marco Poggi.
3: Il mio convincimento che la verità è stata già accertata, credo veramente che Andrea Sempio sia estraneo.
4: Una convinzione, quella dell'innocenza dell'amico Andrea Sempio, che Marco Poggi ha maturato seguendo i processi che hanno portato alla condanna di Alberto Stasi. Nella lunga intervista rilasciata a quarto grado, il fratello dichiara non nasconde lo stupore quando gli inquirenti gli hanno mostrato l'impronta 33 sulle scale della cantina.
3: È stato un po' uno shock il fatto che la reputavano di Andrea Sempio. Mi sembra impossibile sia stato lui. È ovvio che l'impronta in sanguinata diventa difficile da spiegare.
4: Ma è soprattutto la ricostruzione della procura a non convincerlo.
3: Faccio fatica a trovarci una logica perché non c'era nessun contatto di Chiara con i miei amici, non li ricordo chiacchierare le volte che magari ci si è incrociati in casa.
4: Ma è soprattutto per la memoria della sorella uccisa che Marco Poggi chiede rispetto.
3: Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle un po' che riguardano Chiara, raccontarla per quella che non era, le insinuazioni sulla sua doppia vita. Spero veramente che possa avere un po' di tregua anche lei.
4: Simone Zazzera, GR2.
2: Sono stati modificati per la prima volta geni di embrioni umani. L'esperimento in vitro è stato utilizzato con successo dai ricercatori della Columbia University per correggere difetti genetici alla nascita.
5: Per anni l'editing genetico degli embrioni è stato raccontato come una promessa sospesa tra fantascienza e medicina. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello importante al dibattito. Non dice che modificare il DNA degli embrioni sia pronto per la clinica, ma suggerisce che potrebbe essere meno rischioso di quanto si pensasse. Giuseppe Novelli, genetista dell'Università di Tor Vergata.
6: Tecnica migliorata dal punto di vista metodologico e tecnologico. Tuttavia ancora siamo lontani da una possibile applicazione sull'uomo. I dubbi sono tanti, soprattutto la presenza di cellule corrette e cellule non corrette. Dobbiamo ancora imparare molto sulla biologia dell'embrione.
5: Non mancano poi le questioni etiche. Il timore che progressi di questo tipo possano accelerare il passaggio dalla prevenzione delle malattie all'idea di selezionare caratteristiche umane.
6: Queste fughe in avanti servono soltanto ad alimentare dibattiti. Ancora dal punto di vista scientifico siamo lontani da una sua applicazione clinica.
5: Mauro Zanda, GR2.
2: In una Palermo blindata, 3 giorni di festeggiamenti per le nozze dell'anno.
7: Scenografia anni 60 con tavoli accanto ad auto d'epoca. I neosposi, la pop star Dua Lipa e l'attore Calum Turner hanno accolto così ieri pomeriggio gli oltre 200 ospiti della festa di nozze più glamour dell'anno nel centro storico di Palermo. Tutto completamente blindato per l'occasione e non sono mancate le proteste dei residenti. Abito bianco con strascico di piume per lei, completo beige e occhiali da sole per lui, braccialetti d'oro per tutti gli invitati, tra cui molti VIP. I festeggiamenti, conclusi con i fuochi d'artificio, sono andati avanti fino a tarda sera a Palazzo Gangi e oggi a Villa Val Guarnera a Bagheria. Gli sposi pronunceranno un sì simbolico dopo le nozze celebrate ufficialmente il 31 maggio a Londra e tra un catering stellato non mancherà l'esibizione di Elton John, amico degli sposi. Maria Cristina Cusumano, GR2.
2: Taylor Swift nella colonna sonora di Toy Story 5 dalla pop star americana, un brano omaggio a Jessie, la protagonista femminile del celebre film di animazione in sala dal 18 giugno.
8: Un sogno diventato realtà. Sono una fan di Toy Story da quando avevo 5 anni, ha scritto la cantante sui social. In un video anche le prove. Taylor Swift, bambina vestita da Jessie, vera protagonista di Toy Story 5, con il cappello rosso e gli stivali da cowgirl. I Knew It, I Knew You è la storia di due amici che si ritrovano dopo tanto tempo. Era il 1995 quando il film che ha segnato il passaggio storico dall'animazione disegnata a mano ai pixel generati al computer arrivò nelle sale americane.

0: host Taylor Swift ringrazia i protagonisti di Toy Story, questi personaggi che ci hanno fatto ridere, ha scritto, e ci hanno aiutato a pensare oltre il cortile di casa per tutta la nostra infanzia. Timiso Ara Pinto, GR2.
1: È la voce di Shakira, è il suo momento. A ottobre 12 concerti in Spagna, a Madrid verrà costruito appositamente lo Shakira Stadium, ma prima, tra pochi giorni, canterà dal vivo l'inno della Coppa del Mondo di calcio alla cerimonia di apertura, poi lo show di metà partita alla finale del 19 luglio insieme a Madonna e BTS. Aspettando il calcio, parliamo di tennis. In studio accanto a me c'è Giorgio Germanò.
2: Buongiorno a tutti, ciao.
1: Buongiorno.
2: Enrica.
1: Beh, a Parigi aspettavamo di vedere un inedito derby azzurro nella semifinale del Roland Garros, non è andata così.
2: Non è andata così perché un virus intestinale ha fermato Arnaldi. Era tutto pronto per il derby italiano di semifinale, Arnaldi contro Cobolli. Poi all'abbraccio fra i due dopo l'annuncio del ritiro, adesso Cobolli in finale sfiderà Zverev, che ha eliminato Mensik. Possiamo ascoltare il rammarico, però anche insomma il realismo di Arnaldi, che ha fatto un bellissimo Roland Garros. Ascoltiamo.
3: Sono arrivato fino adesso, ho visto lui negli spogliatoi alle 6, proprio quando dovevo iniziarmi a preparare la prima partita, e ho capito che era impossibile per me, quindi gli ho detto che non avrei giocato questa. Fino a prima stavo cercando di trovare ogni soluzione possibile per provare almeno a scendere in campo, però abbiamo preso la scelta di non scendere in campo giusto perché non aveva senso né per me, perché avrei rischiato infortuni per come sono disidratato, di quanto ho mangiato e tutto, e né per lui, per rispetto suo e per rispetto delle persone, che non sarebbe stata una bella partita.
2: E allora Enrica, tutti con Flavio Cobolli per la finale di domani. Oggi invece c'è la finale donne, sono opposte la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Szalińska, arrivata dalle qualificazioni in finale.
1: E oltre che giornata di tennis, oggi è anche giorno di motori, con le qualifiche per i Gran Premi di Formula 1 e Moto.
2: Formula 1 a Monte Carlo ieri, ottime le Ferrari nelle libere, il Gran Premio di motociclismo invece è al Balaton Park, il Gran Premio di Ungheria. Bezzecchi ieri ha conquistato la Q2.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Edmondo Cotta e Gennaro Strazzullo. La linea va a Soggetti Smarriti, prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Soggetti Smarriti con Marco Marzocca e Francesco Maria Vercillo.
2: Che bello!
7: Buongiorno! Buongiorno!
2: Ragazzi,
7: eccoci qua! Siamo arrivati!
2: Sì,
7: buon
2: sì.
7: Sabato amici, eccoci qua, Soggetti Smarriti, Vercillo Marzocca ai banchi con la regia di Paoletto Castro, pronti.
8: Buongiorno.
7: Ad augurarvi.
8: Si è alzato con la voglia di spaccare tutto, tipo me.
7: Sì, guarda, anche hai ragione, io vorrei spaccare il mio letto oggi, non sono riuscito a dormire, ho fatto 3 ore di sonno. Ma eppure io... guarda lì come sembro sveglio.
2: Io vorrei
8: poverino
2: spaccare
8: uomo
2: il muro.

0: galoppiamo verso i 41.000, cosa che mi aspetto entro oggi naturalmente, quindi Vercillo,
1: ma
0: dai,
1: certo, dai. Se non avete nulla da fare, se vi siete alzati così, che faccio stamattina? Accendete il vostro computerino oppure il telefonino, che tanto ce l'avete già acceso, andate su Facebook e cercate Soggetti Smarriti Rai Radio 2.
0: Ma pure sul telefonino si può fare, pure sul telefonino, l'ho che detto, ci vuole, dai,
1: vai. L'ho detto sul telefonino,
0: sì, per il computer non vale la pena, ma non vale la pena il computer la mattina presto, lascia stare, dai, accendere devi fare tutto, il telefono è più veloce. Ma andiamo con il quizzellino, Vercillo, vai.
2: Non l'ho visto ancora, il Cristo velato, va bene, me lo, sì, vado a vedere, l'ho studiato a scuola, alle medie, storia dell'arte, però poi non l'ho mai visto.

0: che so chi è, però per me è facilissimo. Vediamo se
1: Dua Lipa si sposa. Dua Lipa si sposa. Dua Lipa si sposa.
2: Ma non mettete il dito, nella piaga.
0: Non infierire su Marzocca. Non è Dua Lipa la persona che abbiamo ascoltato.
2: No.
0: Chi sarà? Indovinate il quizzellino di oggi. 348 7 300 200 mi dicono che hanno già indovinato. Ma dai.
2: No.

0: Non potete immaginare che piacere sentirvi tutte le settimane. Perché?
1: Perché?
0: Perché vuol dire che siamo a fine settimana.
1: Ah.
0: Viva Radio 2.
1: Bravo. Viva Radio 2. È
2: buongiorno,
1: vero.
2: Amico.
1: Lo sai, Percillo? Allora, Percillo, prima di dare l'annuncio, perché tanto alla fine hanno indovinato subito, l'avevi detto te che era.
0: Sì.
1: Vabbè, adesso lo diremo. Mi hanno fermato ieri sera, stavo a Trastevere a Roma a cena con degli amici, mi hanno fermato e mi hanno detto: me lo fa un biscottino della fortuna? Era una signora, ha detto: signora, deve chiamare domani mattina, sia il sabato che la domenica, i biscottini, ecco, sono qui fruscianti, si ascoltano e si sentono anche alla radio. Se volete 800 800 002, lo dico soprattutto alla signora che mi ha fermato ieri sera, fate la domanda, il biscottino vi risponderà. Non ci vuole tanto, però non lo possiamo fare fuori dall'orario di lavoro, vero Percillo?
2: Ma per quale motivo tu non esci di casa con i biscottini la fortuna? Non lo so.
1: Ma ti pare che mi porto i biscottini in tasca? Dice, mi fa un biscottino la fortuna? Dire, vuole biscottino? Signora, che vuole chiedere a biscottino? Ma dai.
2: Ma certo, scusa, nello zaino porti qualsiasi cretinata, vuoi non metterci i biscottini nella fortuna? E dai,
1: ma
2: su,
1: non lo porto, non lo porto più lo zaino, non lo porto più. Ho fatto questa scelta, non lo porto più.
2: Ma dai, sì. Allora, Donatella Versace non è, comunque, come ci ha scritto Simona da Roma,
1: no.
2: È Madame, ce l'avete scritto in tanti, ma la persona più veloce è stata Marcella, la nostra amica Marcella da Bari.
1: Brava Marcella. Scritto.
3: Non è Madame. Che è Madame?
2: Madame.
1: Ciao,
2: è Madame.
1: Voce inconfondibile, Donatella... devo dire, perché ha una voce inconfondibile.
2: Sì, Donatella Versace potrebbe, è la nonna, la bisnonna di Madame.
1: Sì.
2: Ha 23 anni, 24 anni, no? È una ragazzina. Allora, abbiamo archiviato il nostro
3: Quistellino.
2: E Dua Lipa si è sposata.
1: Però adesso ci abbiamo un piccolo break e via, vai.
4: Soggetti smarriti. Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
6: 2-2.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
6: 2-2.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via via.
15: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
4: Soggetti smarriti.

0: Get Around, che meraviglia, buon sabato amici, siete su Radio 2, buongiorno da Marzocca e Vercillo, Quizzellino l'abbiamo archiviato.
1: Sì. Marco, lo sai chi è Callum Turner?
2: No, ecco. Sì, lo so, basta.
1: Il nuovo marito di Dua Lipa,
2: Due nuovi,
0: si è sposata Dua Lipa.
2: Ormai è andata,
0: si è sposata,
2: dai,
0: è
2: andata,
0: è in Sicilia fino a domani.
1: Ma tu pensa al marito di Dua Lipa che la mattina si sveglia e dice: che ho fatto ieri? Ah già, Dua. Pensa magari se ha anche un bellissimo carattere, dolce e affettuosa, questo non lo possiamo sapere, ma tu pensa.
2: Ma perché questa sono... tutto quello che dico io deve si segna tu, ma io non
0: ripete tutto, meno male che non ripete tutto, spero.
2: No,
0: hai detto delle cose prima.
2: Ma cambiamo discorso, c'è Cosima da Lecce che ha digitato l'800-800-002 per parlare con noi. Ciao Cosima.
3: Buongiorno smarriti.
0: Buongiorno, che piacere parlare con te Cosima questa mattina. Vedi Marco,
3: grazie,
0: come è stato bravo ad archiviare l'argomento Dua Lipa, meglio non parlarne
3: esatto,
0: più.
3: Avete fatto bene perché ha stufato.
2: Ma non è proprio adesso, no, non è stufato proprio, no, però allora
1: brava stufato.
3: Cosima, vorrei il biscottino della fortuna.
2: Allora cosa vuoi chiedere al biscottino?
3: Vorrei chiedere come andrà l'amore quest'estate, se andrà bene, se avrò un amore, ecco.
2: Ma che bellezza.
0: L'amore quest'estate, dove andrai a cercare l'amore quest'estate?
1: Ma come vuoi anche male?
3: Io sto male, andrò a Santa Maria di Leuca, non lo so.
0: A Santa Maria di Leuca, bellissimo posto Santa Maria di Leuca.
2: Sì. Io già ho in mano il biscottino della fortuna.
0: C'è un mare meraviglioso.
1: Pesca strascico.
0: Pesca strascico.
2: Non ascoltare Raimonda, ascolta noi. Allora, sto aprendo il biscottino per te per quest'estate, l'amore estivo per Cosima. E il biscottino: agite con grande intelligenza, cara Cosima, devi metterti lì un pochino, pensa bene la strategia da utilizzare quest'estate, va bene?
3: Ok, preparati. Grazie.
2: Tu sai come.
1: Come una faina acquatata e zacchete.
2: Non è zacchete. Ok, come grazie Cosima, un abbraccio, ciao, buona estate.
0: Allora. Grazie Cosima. Allora, biscottino della fortuna l'abbiamo dato anche, però
2: no,
0: se volete ancora,
2: sono qui,
0: ce ne abbiamo altri. Nonostante si stia avvicinando alla fine della stagione, ancora qualche biscottino avanza, poi li butteremo via. Non è vero, Robin Thicke e Pharrell Williams.

0: Che pezzone, che meraviglia questa canzone, riascoltata con piacere qui su Radio 2. Buongiorno ancora dai Soggetti Smarriti. Abbiamo un lungo elenco di amici che si sono iscritti al gruppo Facebook Soggetti Smarriti
1: Rai Radio 2. Hai visto che bello? Dai.
0: Salutiamo Barbara Calgiuri, Roberto D'Angio, Paola Travanut, Edrio Michelli, Maria Vinci Guerra, Oreste Cussino, Gabriele Marchegiano, Antonia Pagliara e Milena Quarta, tutti nuovi iscritti.
1: Fatelo anche voi, iscrivetevi al gruppo Soggetti Smarriti Rai Radio 2 di Facebook.
0: Ed io faccio nome e cognome ancora.
1: Di chi?
0: Volevo mandare un messaggio al mio amico Filippo Palmieri, se per cortesia mi può restituire. Da mesi è sparita la mia idropulitrice e io non riesco più a fare delle cose. Mi serve l'idropulitrice, se per favore me la puoi restituire.
1: Io pensavo tu stessi scherzando. Vogliamo fare qualche altra cosa privata qui? Ma io dico, ma
0: che... Scusa, no, scusami, io ci sono e qui ne approfitto. Una roba di 2 secondi.
2: Benvenuti. Allora, no, come che c'è? Vogliamo usare uso improprio, specifico, personale, del mezzo pubblico. Ma dove stiamo andando?
0: Notaio, io la capisco, per carità, lei ha perfettamente ragione, così in teoria, però in pratica ho fatto soltanto un annuncio, ho detto soltanto al mio amico Filippo di riportarmi l'idropulitrice, perché dopo mesi, sarà un anno oramai.
2: Certo, la facciamo qua, certo, facciamo la radio pubblica, e allora adesso io mi metto a salutare la signora Maria, che sta al piano di sopra e che gentilmente non stende più la roba, va bene? Facciamo così, vogliamo fare la trasmissione in questo modo?
0: Le hanno prestato qualcosa e non gliel'hanno lei non l'ha restituito, notaio, dica la verità.
2: Io? No, non me l'hanno restituita, non mi ricordo. C'è un sacco di roba a casa che dico, ma che minchia, da dove è uscita questa cosa qua?
0: Però... perché lei prende e poi non restituisce, io lo
2: adesso
0: so.
2: Adesso facendo mente locale, effettivamente sì, c'ho un grammofono che mi era avanzato, che non mi ricordo chi me l'ha dato sto grammofono. E c'era pure un microfono attaccato, non mi ricordo, ma devo andare a controllare adesso, vado a vedere.
0: Che meraviglia però un grammofono, sarebbe bello averlo in casa.
2: Ma magari, sai quanto vale un grammofono adesso? Lo vendi online. Comunque, Vercillo, quindi tu adesso hai bisogno che ti venga restituita questa idropulitrice.
0: La mia idropulitrice. Quindi perché i pavimenti come vengono puliti bene con l'idropulitrice dopo che hai fatto i lavori col cemento, le cose, cioè, vabbè.
3: Marco ha preso in prestito il mio cuore, non me lo restituisce?
2: No, infatti non ho nessuna intenzione di restituirlo, però andiamo a convocare, quindi prendiamo spunto da questa cosa che ha fatto Vercillo in modo improprio. Convochiamo quindi i soggetti restitutori, cioè se avete qualcosa da restituire, noi vi diamo la sveglia oggi qui, soggetti restitutori. Avete qualcosa in casa e dite, è vero, devo restituire a Franco quel disco che mi aveva dato, quel CD, che ne so, qualsiasi cosa, ragazzi. L'idropulitrice, esatto, potrebbe essere anche l'idropulitrice, che uno se la trova lì e dice, da dove uscita questa
0: idropulitrice? Ripeti con
2: idropulitrice. Ecco, esattamente. Quindi soggetti restitutore, avete qualcosa da restituire? Vi abbiamo risvegliato la memoria? 800 800 002, se volete parlare con noi, oppure Vercillo
0: 348 7300 200, ci scrivete anche se volete fare un appello come me ai vostri amici di restituirvi le cose che non vi sono tornate indietro, che secondo me è più probabile che qualcuno lo faccia.

0: Buongiorno Smadetti. Giulio da Taranto. Allora, ascolta Giovanni, lo faccio qui per radio, visto che dal vivo fai orecchio da mercante. Oh. Quel piatto lenco per vinili che mi hai chiesto per una serata fra amici, me lo potresti restituire?
1: Ecco.
0: Ti prego, vale tantissimo per me. Sono 2 anni ormai. Buona giornata.
1: Uno poi dai, no? Si stufa di aspettare. Bravo, Giulio. Vedi? Ecco, questo.
2: C'era una vecchia canzone di Edoardo Bennato dall'album Uffa Uffa, che non so quanti di voi si ricordino, e l'album era bellissimo. All'interno c'era una canzone che si chiamava Restituiscimi i miei sandali! Ecco. Oggi è un'occasione per farvi restituire i vostri sandali. Secondo me, dico sandali, ma potrebbe essere qualsiasi altra cosa.
1: Questo è l'utilizzo del
2: mezzo. Scriveteci. Questo è l'utilizzo privato del mezzo pubblico.
1: Sì, però in modo positivo, perché
3: anche infradito va bene.
1: Anche infradito va bene. Sì. A proposito di infradito, perché è uno delle mie calzature preferite, l'infradito, lo sai. Adoro. Quando
2: le infraditone di Marzocca.
1: Sì, vabbè, che vuol dire?
3: Con quel piedolone.
1: Ma che piedolone? C'è un piede normale.
2: Allora, con l'avvicinamento dell'estate, ci scrive Francesco, vorrei ricordare che un Marzocca gonfiabile da spiaggia potrebbe essere l'ideale.
1: Sì.
2: Oltre la compagnia, potrebbe salvare vite in mare.
1: Bravo.
2: Quindi comprate anche voi un Marzocca gonfiabile. Tu non ci hai mai pensato, vedi, a vendere un.
1: Ma guarda che se l'ha scritto vuol dire che esiste, c'è, l'abbiamo, esiste. Stiamo già producendo, certo.
3: Una specie di buona forma di Marzocca.
1: Ti ricordi che c'era la bambola Susanna tutta panna quando eravamo bambini?
2: Sì, ho visto anche il cartonato di Marzocca, esiste.
1: C'era il cartonato, sì.
2: C'era il cartonato di Marzocca, cercatelo online, lo trovate.
1: Esiste.
2: Breve pausa, restate su Radio 2, torniamo tra pochissimo. Pubblicità.
4: Soggetti smarriti.
5: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: 2-2.
10: Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
11: Sì!
12: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
13: Che bella la nostra storia d'amore!
14: La spada di Capitan Barba Zombie!
13: Walo!
10: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Ciao!
9: 2-2.
15: La senti? È la voglia di novità. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Bozen Walter Park, dove design e benessere incontrano il fascino dell'Alto Adige. Fai check-in e stacca. Qui tutto rallenta e torna leggero. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
16: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
17: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound. Yeah!

0: Wild World di Cat Stevens era il 1970 e quando c'era questa canzone, ci scrive Francesco, il signor Marco aveva già rinnovato la patente un paio di volte. Vercillo girava ancora in motorino, no, Vercillo non girava in motorino a 6 anni, Vercillo era ancora un bimbo. Mentre tutto il gioco aveva già rinnovato la patente. Allora,
1: Raimondo all'asilo,
2: sì.
0: Che simpatica canaglia, Raimondo.
3: Io super puntuale vorrei chiedere la restituzione di tutto il tempo che ho usato per aspettare i ritardatari. Restituiscimelo, saranno almeno 20 anni di vita.
0: Mamma mia, quelli puntuali, precisi.
2: Non cominciamo a mescolare le cose. Allora, quelli puntuali, faremo un'altra puntata dedicata a quelli ritardatari. Adesso parliamo di cose che sono state prestate e non restituite.
0: Ha ragione il nostro amico. Il tempo perso ad aspettare gli altri.
2: Non è una cosa.
0: Ti ritorna più indietro.
2: Ma non è una cosa. Non uscire però dal seminato. Quindi rimani.
0: Però questa cosa mi mette ansia. Te lo devo dire, questa cosa mi mette ansia. Il tempo perso è quello che ti. A chi lo vedi che già comincio ad affannare.
2: Quanto tempo ho perso pure io, lasciamo perdere. Non fai.
0: Che cosa volete farvi restituire? Che cosa da anni avete prestato e non vi ritorna indietro? Approfittate di questo raro momento in cui la Radio 2 vi regala la possibilità dei secondi per cercare di avere restituito un oggetto,
2: oppure,
0: magari prezioso.
2: Oppure, se uno è smemorato e dice ascolta la trasmissione nostra in questo momento qui,
0: Radio 2 dice dovevo restituire.
2: Quella teglia che mi ha prestato la signora del piano di sopra per fare la torta è rimasta lì e io ancora non gliel'ho restituita e lei per decenza non me l'ha ancora richiesta, capisci? Queste sono le cose, perché tante volte uno può
0: la la la la la la la la

0: che ho dato e che non mi è più tornato. Tutto il pagamento delle tasse, tutte le tasse le rivoglio indietro. Insomma, non mi sembra non siano state utilizzate proprio al meglio.
1: Ma non hai neanche prestato, non si prestano le tasse, scusa.
2: No, però sono soldi che sono andati via.
3: Le cose prestate e non rese indietro, valgono i soldi a centinaia di euro dati? Ciao.
1: Quelli sì.
2: A chi? A chi? A chi hai dato
1: ma
2: questi soldi?
1: Non si prestano i soldi, ragazzi, bella. Non si prestano i soldi. Dai, non si... A meno che tu non voglia mai più rivedere la persona a cui stai prestando i soldi, perché c'è anche è un metodo scientifico per eliminare le persone scomode nella vita, no? Se tu gli presti i soldi, sì, stai sicuro che non li vedi.
2: Che sparisce.
1: E non li sentirai mai più per il resto della tua vita.
2: Quindi, vabbè, questo argomento mi intristisce, Marzocca, te lo posso dire.
1: Anche a me mi mette un po' di tristezza. Hai ragione.
4: Buongiorno ragazzi, io al contrario dovrei restituire delle cose ad una zia. Avevo chiesto delle camicie da notte vintage perché abbiamo fatto una festa, un pigiama party con pigiama appunto d'epoca, e li ho qua da più di un mese e dovrei ridargliele. Mi avete fatto venire in mente questa cosa. Buona giornata, Ivana. Ciao,
1: questo è lo scopo nostro, dare una mano alle persone che ci ascoltano. Beh, hai visto, lei si è ricordata, adesso la zia riceverà tutti i pigiami vintage.
2: No, anche perché ci sono delle persone come me che prestano le cose senza nessun problema. Io sono cose e quindi uno le presta tranquillamente. E poi ci sono le persone come Marzocca invece che se tu gli chiedi in prestito qualcosa col cavolo che te lo presta, perché è molto geloso delle sue cose.
1: Certo. È giusto.
2: E non fare quella faccia come se avessi detto una cosa.
1: No, ma è vero, io sono geloso delle cose.
2: Sei molto geloso delle cose. Buongiorno carissimi, ci scrivete: io vorrei restituire a mia figlia un piumone, un trapuntino, due coperte, oltre a vestiario vario di tutta la sua famiglia. Desueto, ma sempre buono, che mi ha portato quando ha ristrutturato casa nel 2023. Entriamo nelle situazioni di famiglia di chi utilizza gli armadi altrui per poggiare le proprie cose. E tu per favore, Raimonda, come Simona Banchi, non dire nulla di tutte le cose che tuo fratello ha lasciato a casa, perché sta facendo lo stesso a casa mia.
5: Fratello, non ha mai restituito i CD che hai preso senza chiedere. Te li sei portati via con la tua convivente e poi vi siete lasciati.
1: Ecco.
5: Ciao Alessandro.
1: Amaro questo messaggio, è molto amaro. Sentite.
2: Ma che servono più i CD, però? Scusa, pensaci un attimo. Oramai è tutto digitale. È tutto digitale, come i libri.
1: Ma che vuol dire? Io ho una collezione di CD e sono pure geloso della mia collezione.
2: Anche perché... hai anche le videocassette e le cassette audio di una volta, ma che c'entra quello? Perché sei...
1: perché non si trovano più, valla a comprare poi un CD di quelli che ho io. Adesso non si trova più, quindi sono cose preziose che acquistano valore nel tempo, amico mio.
2: Restituiscimi i miei sandali. 800 800 002, chiamateci, oppure 348 7300 200.

0: Stevie Wonder e Ariana Grande, che bel pezzo, grazie all'ufficio musica di Rai Radio 2. Buongiorno amici, soggetti smarriti in onda.
1: Cari amici, se il prestito fosse stato una cosa buona, si prestavano le mogli. Vito da Trieste.
0: Mazzocca silenzio.
2: Anche i mariti, allora, a questo punto, scusa.
0: Moglie e marito, certo. Non mettere di.
3: Io ho visto anziani che per un Tupperware ti dormivano sotto la porta di casa.
2: Stiamo per dare la linea al GR2 per le notizie, ma torniamo tra pochissimo, amici, restate con noi.
4: Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
13: Sono le 8:30.
14: Rai GR2.
15: Buongiorno da Enrica Belli. In apertura, l'esplosione che all'alba ha distrutto una palazzina a Porto Sant'Elpidio nelle Marche. Il punto in diretta con Simone Zazzera.
16: Sì, il bilancio di questa tragedia avvenuta questa mattina verso le 5:30 ce lo ha dato poco fa il comandante dei Vigili del Fuoco di Fermo, Donatello Di Marzo. Lo ascoltiamo.
17: C'è stata un'esplosione verosimilmente di gas, di cui le origini non sappiamo ancora, perché ci sono comunque delle indagini in corso. Due persone ferite sono state portate subito via. Abbiamo trovato una persona deceduta, che adesso stiamo portando fuori. Poi abbiamo una persona che abbiamo estratto viva e poi abbiamo un disperso. Stiamo cercando l'ultima persona, che dovrebbe essere la mamma del ragazzo che abbiamo estratto vivo.
16: Dunque, un morto, tre feriti, di cui due già in ospedale, un disperso. In arrivo a Porto Sant'Elpidio le squadre USAR dei Vigili del Fuoco specializzate nelle ricerche sotto le macerie. L'esplosione in via Trentino, vicino al lungomare, tanti detriti e anche danni alle abitazioni vicine.
15: Il delitto di Garlasco, ora dopo anni di silenzio, il fratello della vittima Marco Poggi ribadisce le sue convinzioni sull'amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Sulla sua innocenza non ho cambiato idea, dice, citando anche l'impronta 33 sulle scale della cantina.
18: Il mio convincimento che la verità è stata già accertata.
16: Vicino al lungomare tanti detriti e anche danni alle abitazioni vicine.
15: Il delitto di Garlasco, ora dopo anni di silenzio, il fratello della vittima Marco Poggi ribadisce le sue convinzioni sull'amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Sulla sua innocenza non ho cambiato idea, dice, citando anche l'impronta 33 sulle scale.

0: reputavano di Andrea Sempio. Mi sembra impossibile sia stato lui. È ovvio che un'impronta insanguinata diventa difficile da spiegare.
1: La strage dei migranti bruciati vivi ad Amendolara in provincia di Cosenza, oggi la manifestazione indetta dalla CGIL nazionale e dalla FLAI, la Federazione dei Lavoratori dell'Agroindustria, in diretta Francesca Capannolo.
2: Sì, e intanto una campagna di ispezioni aggiuntive nel comparto agricolo su tutto il territorio nazionale è stata annunciata ieri in un vertice in prefettura a Reggio Calabria dalla ministra del Lavoro Calderone, che la possiamo ascoltare.
3: Ciò che è reato va contrastato e ci sono tutti gli strumenti da parte nostra, da parte del governo. C'è la massima fiducia nel risultato del lavoro della procura. Noi mettiamo come Ministero del Lavoro a disposizione anche delle procure, degli inquirenti, tutta la nostra forza e la nostra capacità ispettiva.
2: In risposta ai tragici fatti, nel pomeriggio ad Amendolara, lo accennavi, si svolgerà una manifestazione organizzata dalla FLAI CGIL. Il corteo partirà alle 16.30 dal luogo della tragedia, il distributore dove i quattro braccianti sono stati uccisi. Lì sarà deposta una corona di fiori, poi arriverà in piazza per interventi e momenti di riflessione. Ci saranno esponenti del centro-sinistra, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Non sarà solo un modo per piangere le vittime, assicurano i sindacati. Andremo a pretendere delle risposte.
1: A Milano un 19enne peruviano è stato fermato con l'accusa di omicidio aggravato per aver accoltellato a morte il 22enne Gianluca Ibarra Silvera 10 giorni fa alla stazione Certosa. Altri 8 ragazzi sono stati perquisiti. In Ucraina, drone russo su una stazione di servizio nella regione di Kherson, 2 morti, 9 feriti. Gli ucraini lanciano una nuova ondata di droni contro la regione di San Pietroburgo, dove oggi si chiude il Forum Economico Internazionale. Putin ha scelto la guerra, così Zelensky, dopo che il leader russo ha escluso un faccia a faccia. E nel Golfo Persico, attacco americano su postazioni radar iraniane, abbattuti 4 droni di Teheran lanciati verso Hormuz. L'Iran ha risposto con missili contro il Kuwait e il Bahrain, ma Donald Trump concede altro tempo per arrivare a un accordo. È appena partito ed è atteso a Madrid alle 10.30 Papa Leone XIV, 1,5 milioni di pellegrini pronti ad accoglierlo nella capitale l'inviata.
4: Pace, disarmo, in un'epoca segnata da conflitti e migrazioni sono alcuni dei temi al centro del quarto viaggio internazionale dall'inizio del pontificato. La Chiesa, ha ricordato il direttore della sala stampa vaticana Bruni, ha ancora molto da dire sia in un paese come la Spagna di antica fede ma fortemente secolarizzato, ma anche in Europa su temi come la difesa della vita e la famiglia. Per la prima volta un pontefice terrà un discorso nel Parlamento spagnolo. A Barcellona, il 10 giugno, centenario della morte di Antonio Gaudí, il Papa visiterà la Basilica della Sagrada Famiglia e inaugurerà la torre più alta dedicata a Gesù Cristo. Madrid, intanto, è pronta ad accogliere Leone XIV, come ci racconta Maria, 16 anni.
5: Siamo
4: molto emozionati per l'arrivo del Papa. Aspettiamo di ascoltare le sue parole. Laura dice, la visita del Papa è un momento storico. Il primo appuntamento ufficiale, la visita di cortesia ai sovrani nel Palazzo Reale di Madrid. In serata Papa Leone presiederà una veglia di preghiera con i giovani in Plaza de Lima. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR2.

0: Nella primavera 2027 Roma celebrerà la carriera di Vasco Rossi, 50 anni di musica, rock e poesia. Un appuntamento con oltre 500.000 di fan, svelato via social e contemporaneamente proiettato a Ferrara sui maxi schermi del concerto evento del comandante. La linea torna a soggetti smarriti, prossimo giornale radio 10:30, buon ascolto.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Soggetti smarriti.

0: ball still spins around and it goes.
1: Resito i scimmie standari! Devo cercare cammini inutili! Devo arrivare fino a Napoli! E non posso perdere la tempo con te! Resito i scimmie standari! E non portare per i vicoli! Io sono tipo senza scrupoli! E si verrebbero rispondere a me! Resito i scimmie standari! Devo cercare cammini inutili!
2: Ecco, avete bisogno che qualcuno vi restituisca degli oggetti o delle cose, questa è la vostra occasione. 348 7300 200, scriveteci. Buongiorno dai soggetti smarriti, buongiorno, ci scrivete. Ma se invece io voglio restituire da 2 anni un giacchino riparato e la persona continua a non venire a prenderlo, come si può fare? Si fa un appello. Adesso chi è che
3: deve, ma perché deve pagare la riparazione, secondo me
2: è riparato, quello, ma sai, è un classico che succede secondo me anche nelle lavanderie, che uno porta tipo a lavare il piumone, poi lo lascia lì per
3: mesi.
2: Ma
3: non è prestato in quel caso,
2: lo so, infatti è un'altra cosa.
4: Climaplon notifica per Marco: la gente ha bisogno di succhi freschi, cattura qualche zombie e potrai reidratarti.
2: Allora, Marzocca, scusa, adesso ti leggi anche le notifiche dei tuoi videogiochi, che è sta roba degli zombie?
3: No, vabbè, perché c'è un gioco che praticamente fai dei succhi dagli zombie. Vabbè, è una cosa.
4: Climaplon, notifica per Marco. Attento, Callum ha una nuova arma. Guardati le spalle dietro le rocce.
3: Callum,
2: no, per favore,
3: vabbè,
2: per favore, di a Raimonda di smettere di leggere le notifiche del tuo cellulare. Perché non è che ce ne frega qualcosa.
4: Notifica per Marco. Eccola, la prossima mossa sta a te. Cala il settebello questa volta.
3: Ecco, grazie Raimonda.
2: Ma che stai giocando, Marzocca? Ma quanti videogiochi fai?
3: No, ma è un giochino, è complicato, però il succo è quello, appunto, di succo si parla. Devi fare dei succhi a partire dagli zombie. È una cosa.
2: Se ti sei un succo con un po' di miele, un po' di qualcos'altro, dallo a Raimonda che continua a tossire in diretta, che si sente chiaramente. Ma allora, vorrei che mi venisse data la medaglia d'oro, ci avete scritto, per i miei 35 anni di servizio. Il mio datore di lavoro si è tenuto poiché il giorno della consegna ero in ferie. Ora sono da 2 anni in pensione e credo che la suddetta sia andata in gloria. Diciamo in gloria.
3: E non c'eri tu.
5: Buongiorno, ogni volta che presto qualcosa devo sempre pregare a chi l'ha presa di restituirmela. E dico, questa è l'ultima volta. Ma poi presto sempre tutto. Pasquale Napoli.
2: Pasquale, noi facciamo così, noi che restituiamo le cose e che prestiamo le cose tranquillamente.
3: E poi a volte
2: portatemi chiedere a fare il mondo.
3: Si

0: verso oggetti smarriti. Alla ricerca della qualità.
1: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
0: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Porca vacca, non sul tappeto!
2: 2-2. E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: 2-2.
6: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
5: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.

0: Lui sì che è sempre adolescente, Mick Jagger dico, i Rolling Stones in Stars, siete su Radio 2, soggetti smarriti on air, e attenzione perché dai
1: ti Rolling Stones... Ti ho prestato quei soldi perché non potevi mangiare ed invece ti trovo sdraiato al lido qui al mare. Lo solo.
0: Si sta trasformando in somalo così. Sta imparando nuove tecniche. Buongiorno, Gigi Merduocco.
2: Io volevo sapere se avete dato il numero di telefono mio a Fiorello, l'avete dato?
0: No, 348-7300-200 è il numero di telefono per capire le due parole che canterà Gigi Merduocco. Non si vince nulla a questo gioco, a questo giuoco.
2: Ma
0: buono. Però c'è il Merduocco.
2: Allora canto. Sì. Canto.
0: Allora siete meglio, un altro numero di Fiorello. Allora, Gigi Merduocco.
2: Ma il numero di mio di telefono l'avete dato a Fiorello? Ancora, l'avete dato, sì, l'avete dato, l'avete dato.
0: Certo, io sì, l'abbiamo. E canta Merduocco, è su, per favore.
2: Mi può chiamare pure la sera tardi.
0: Ah, mamma mia, che non abbiamo tanto tempo, deve cantare Merduocco.
2: Babbo, io sono pronto. Vai.
0: Mella
2: capilla bora ginda della.
3: Non ho capito nulla, ma...

0: Uy, bu da bana semana va uno da zaman de geç lavatta mı? Alo.
1: Stas venendo.
0: Menaggi.
2: Oh, meraviglioso. Sì, grazie Gigi Marzocco. Se avete capito le due parole, partecipate al nostro gioco. Grazie Gigi Marzocco. 348 7300 200.

0: Businessman, la nuova canzone di Dito nella Piaga.
1: Bello.
0: Buongiorno da Radio 2.
1: Mi piace proprio Dito nella Piaga, carino. Mi piace tantissimo.
2: Primo
1: pion,
2: sì. Notifica per Marco, la cattura ha avuto successo. Puoi bere il succo.
1: No,
0: puoi bere il succo, vabbè, poi un giorno ci spiegherai.
2: Notifica per Marco. A proposito, ancora, visto che fai il figo, quando mi restituisci la console che ti ho prestato nell'84?
1: Intanto buongiorno, stavo aspettando di finire la trasmissione per farmi avanti.
0: Non è finita ancora la trasmissione, se ci fai finire in pace per favore, che c'è?
1: Ci faccio finire sul serio, sta attento perché tu capocciate di do, e poi vedi come ti addormi.
0: Sempre minaccioso, io che sono un uomo così sereno e
1: allora,
0: tranquillo.
1: Allora come sai,
2: la pace eterna.
1: Bravo, noi di... bravo, pace. Brava, che la signorina, brava. E noi della Ti Devo Menare SRL, non so se lo sai, famo pure recupero crediti, famo pure recupero oggetti, capito? Contundenti o che vengono prestati.
0: Allora, addirittura.
1: Non specifico, qui mi sta dicendo Marzocca che ha prestato un casco per il motorino già da un po' di tempo che non è stato restituito. Che vogliamo fare? Vogliamo?
0: Allora, puoi dire per favore a Marzocca che ci deve fare col casco col motorino, che tanto col motorino non ci va più?
1: Perché col casco quando si danno i capocciati senti meno a botta, hai capito? Hai capito o no? Ecco. Mo fa finta di niente. Fa finta di niente, di la verità. È vero?
0: E che ne so?
1: Vabbè, lasciamo
2: fa
1: perdere.
2: Fa finta di non sentire.
1: Lasciamo perdere. Verrò io a prenderla a casa direttamente. Comunque non fa niente. Il signor Bercillo ha avuto paura e si è ritirato. Non mi resta che augurare a tutti quanti gli ascoltatori, perché se n'è andato proprio. Definitivamente. E io dico, auguro agli ascoltatori di rimanere all'ascolto, perché domani Soggetti Smarriti ci sarò io, Marco Marzocca, ci sarà Raimonda, ma purtroppo Bercillo causa forza maggiore, se non restituisce quello che deve restituire
2: è arrivato il ciao ciao,
1: può essere bravo, è arrivato il ciao ciao e noi siamo pronti a salutare. Ha visto che ha fatto come si è dato, ci ha avuto paura, signori. Ci vediamo comunque amici domani, ci sentiamo perché è una radio, quindi che ci vediamo proprio niente.
2: 5 4 3 2 1, ciao ciao
1: ciao ciao.
3: Soggetti Smarriti.

Rai Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai Radio 2.

0: 2 2 a qualcuno piace Radio 2, ma a qualcuno piace anche Radio 2 meno 1, non lo so. Diletta Parlangeli, Andrea Perroni, che io non so dove sia, ma
1: Andrea Perroni al momento è al telefono con il commercialista.
0: Ho capito, ma vabbè, questa voce è, lo possiamo dichiarare. Oh, allora, noi vi parliamo sempre di Giulio Somazzi, il nostro autore.
1: Spesso, sempre a sproposito.
0: Ho capito, Giulio, però insomma, non so, vabbè, chi ci sta sentendo probabilmente ti sta sentendo, chi ci sta guardando sul 202 non ti sta vedendo, come anche giusto che sia, fammi dire. Però sabato mattina, 6 giugno, Andrea, di tutte le chiamate che doveva fare il commercialista, proprio, è vero che non si trova mai.
1: Di sabato mattina, perché è un grande lavoratore.
0: Chi? Il commercialista?
1: Il commercialista, chiaramente.
0: Vabbè, senti, che dire, regia, mandiamo un brano intanto, dai, iniziamo.
1: Perché lui non ha dichiarato, poi te lo spiego.
0: A qualcuno piace Radio 2.

0: Giovanotti e Alfa, buon vento, che è quello che auguriamo a Andrea Perroni, francamente.
1: Adesso sta in una call, perché oltre al commercialista si è aggiunto il medico di base, non so di che cosa stiano.
0: Ma è lui il medico di base di solito, Giulio?
1: Infatti lo sta correggendo.
0: Ah, gli sta spiegando il lavoro? Sì, sì, scusa, sì. Invece di venirci a spiegare questo...
1: Vabbè, Mauro arriva.
0: Vabbè, no, ho capito, però allora, per chi si fosse appena collegato, scusate se abbasso istintivamente la voce, ma qui per chi ci sta vedendo, io sono da sola con un'entità che risponde alla persona, all'anagrafe e anche al fisco di Giulio Somazzi, che è il nostro autore, che sta tentando di insomma comunque farmi da sparring in questa mattinata in cui sono stata abbandonata a me stessa, cosa a cui sono anche, devo dire, discretamente abituata. Guarda, sono molto allenata, me lo merito?
1: Non lo so.
0: Chi fa da sé?
1: Potrebbe essere.
0: Sì, potrebbe.
1: Per i buddisti te la meriti.
0: Ecco. Per il karma?
1: Sì.
0: Vogliamo parlare di quello che ho fatto nel mio passato?
1: Non lo so io, non so cosa hai fatto nel tuo passato.
0: Forse dovrei. Ma parliamo d'altro, magari lo facciamo dopo, perché adesso mi hai un po' turbato, ovviamente, nonostante molti anni di analisi. Notizia del post, finalmente facciamo le pulci ai VIP, che ogni tanto, non so perché ho avuto questo incedere da TG, ma insomma, che ogni tanto...
2: Ed è scandalo
0: per le merci prodotte dalla grande Hollywood, che spesso sono dei flop. Il post, nella lunga disamina, prende in considerazione una serie di, appunto, prodotti, anche linee di abbigliamento, specialmente beauty, che sono stati lanciati dai VIP nel tempo e, come dire, per una volta non basta essere una very important person, caro Giulio Somazzi,
1: per vendere dei prodotti.
0: Per esempio Brad Pitt, che ha lanciato una linea di prodotti
1: che è quello bello, no?
0: Parecchio.
1: Siamo nati lo stesso giorno.
0: Che credi?
1: 18 dicembre.
0: Pensa a tutte le coincidenze, e questo è il karma tuo, invece.
1: Esatto,
0: vedi, a proposito,
1: finiscono
0: di cose,
1: le
0: che...
1: analogie tra me e Brad Pitt.
0: Per fortuna, hai pensato di lanciare delle creme di bellezza tu?
1: No, non mi permetterei mai.
0: Fai bene, neanche lui si avrebbe dovuto permettersi. Perché? Perché poi, una volta sul mercato, diciamo, il pubblico ha reagito non benissimo. Il pubblico, in realtà, anche una serie di produttrici e produttori indipendenti di linee di cosmesi, perché $385 il siero e una crema $320, poi che lo apri e poi dopo ti scade pure perché non c'è tempo di farla, beauty routine, ma soprattutto lui non ha mai voluto promuoverla, quindi partecipare in prima persona a un video. Tu l'hai?
1: Io lo capisco, cioè a te t'andrebbe di promuovere una crema, la vedi,
0: ma a te t'andrebbe di produrle?
1: Ma non credo le produca lui personalmente.
0: Infatti questo è un po' il flop, no? Perché poi il pubblico richiede giustamente, richiede la presenza, richiede anche...
1: Dici, cosa c'è di Brad Pitt in questa crema?
0: Niente. Infatti non sono andate benissimo.
1: Non è neanche nata il 18 dicembre, cioè manco quello. C'è più Brad Pitt in me che nella crema che vendo.
0: Sì, okay. Sì. E tra l'altro non credo che tu... cioè, costi meno. Ora, adesso
1: Io non ti permetto a questo punto di... No, perché mi abbasso,
0: ma non
1: il
0: in generale.
1: Mercato.
0: Ah, ti abbasso il valore di mercato?
1: Sì.
0: Vabbè, comunque. Magari per un
1: non
0: caffè.
1: Ci sono delle cose che puoi pensare, altre che puoi dire.
0: Ah, scusa, che in questo dialogo a due con una voce senza un fisico qui davanti a me, cioè davanti a me sì, ma non davanti al pubblico di Radio 2, sono un po' disorientata. Beyoncé, stessa cosa negli anni 10, diciamo, io adesso faccio un abbigliamento sporty, dai, male, malissimo. Anche lei, guarda, le uniche, stessa cosa Jennifer Lopez con la linea di prodotti per la pelle, anche lì non aveva, insomma, dichiarato la base del prodotto, male, molto male, poi per quei parametri lì. Sono andate invece meglio quei prodotti che nutrivano e conservavano un'identità, non solo di chi le produceva, ma anche di un valore, se vuoi. Rihanna, per esempio, ha fatto una serie di prodotti di bellezza, però lanciando, per esempio, molte sfumature per fondotinta che non erano esistenti sul mercato, e quindi che era un problema. Perché fondotinta di solito si basano su un incarnato molto chiaro,
1: sì.
0: E quindi ce ne sono, adesso io non so il numero, però insomma fai conto 10, ok? No, invece il numero c'era scritto, aspetta, mercato 40 sfumature le ha lanciato in un momento in cui la maggior parte dei brand ne offriva molte meno. Lei giustamente dice, scusa, okay,
1: è andata a colmare un vuoto.
0: Bravissimo, tu mi insegni che il mercato questo fa, no?
1: Ha creato la domanda. A questo proposito, mi ricordo
0: la domanda è ma dove andrà?
1: Ma No, vabbè, ma quella è una domanda alla quale
0: non possiamo.
1: Non c'è risposta.
0: Vai.
1: Mi ricordo un altro prodotto che era, se non sbaglio, la candela profumata con la Gwyneth Paltrow, che era aromatizzata una parte del corpo che adesso non ricordo esattamente.
0: Credo ascella.
1: Era la. Come l'ascella? Sì. Ma l'ascella in quale momento della giornata, però?
0: Spero non la mia fine.

0: Janis Joplin, Peace of My Heart. Se ci state seguendo sul 202, Andrea Perroni ha finito tutte le incombenze con i commercialisti. Tra l'altro complimenti per trovarli di sabato mattina, perché lavorano molto alacremente.
1: Ma perché, scusate, che avete detto? Non ho capito.
0: No, abbiamo detto
2: intanto buongiorno.
0: Allora, intanto buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Esatto. Il pubblico
1: buongiorno.
0: Di Radio 2 ha sentito, non ha visto, perché questo è inammissibile, la voce di Giulio Somazzi. Credo l'abbia sentita, insomma, vabbè, io dialogavo con un'entità.
1: Parlavi con una persona.
0: Sì, con una persona. Mi ha spiegato che eri al telefono prima il commercialista e poi non ha col medico di base.
1: Ma perché hai detto queste cose? Scusa, no, ho capito, ma scusate, sono affari miei, cioè sto facendo delle telefonate.
0: Ho capito, ma siamo
1: può succedere
0: in onda,
1: che uno
0: cioè...
1: deve fare delle telefonate, non è che
0: sì, ho capito Andre, però comunque
1: allora cioè... medico di base semplicemente
0: vabbè, dai,
1: perché
0: fammi...
1: stavo rivedendo alcune terapie di alcuni pazienti perché lui da solo non ce la fa, quindi è evidente che mi chiama e mi dice per smaltire
0: siamo
1: il lavoro.
0: Siamo nei confini dell'illegale, questo te ne
1: ma illegale dipende dai punti di vista.
0: Hai fatto una spalla alla Patco mentre
1: ma
0: dicevi
1: no,
0: mai illegale,
1: ma illegale, illegale dipende dai punti di vista. Parliamo di
0: confrontati,
1: ma no, parliamo di roba molto, cioè tra integratori, queste cose qua, insomma, quindi sono abbastanza in protezione. Poi per quanto riguarda il commercialista, sinceramente sono affari miei, ma più che altro
0: guarda che ha
1: più
0: detto
1: che altro
0: un po' di cose,
1: io vorrei capire io vedo una scarpa su una finestra, cioè allora c'è proprio una scarpa
0: e quelli sono i problemi di
1: Provenzano ha dei
0: problemi,
1: ho capito ragazzi. Ma se voi vedesse quello che vedo io,
0: no, beccato, cioè... una pozza ed insomma diciamo memoria di tutta la settimana, insomma difficile, e c'è proprio cascato dentro, ha fatto come i bimbi quando giocano ma lui non voleva giocare e quindi
1: cioè, va bene, vabbè, comunque
0: dai.
1: Sappiate che oggi viene a trovarci Beatrice Rigillo,
0: sì?
1: E sono felicissimo di ritrovare Beatrice Rigillo qui,
0: anche lei attualmente al telefono col commercialista peraltro,
1: tra poco attaccherà e parlerà anche col mio medico di base, quindi state con noi perché sarà veramente una puntata da non perdere fra telefonate. Può essere che mi riassento, può essere.
0: Sì.
1: No, il paracetamolo, ti avevo detto che devi dare ibuprofeno.
0: Ma ancora?
1: Ibuprofeno.

0: Tracy Abrams, Hit the Wall, senti com'è morbida per accompagnarci.
1: È morbida, mi ha ricordato a tratti anche quelle sonorità tipo Noah, tipo
0: vero?
1: Capito, quelle robe appoggiate così, bello. Tramonto, ah. Estate, giornate lunghe.
0: Tramonto fra un pochino.
1: Tramonto
0: fra un pochino, sì, tanto.
1: Intanto restate con noi,
0: sì,
1: giusto?
0: Restate con noi.

0: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Pronto?
8: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare. Con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
7: Dica.
8: Magari ci ascolta già, ecco.
7: No.
8: Mai ascoltati?
7: No.
8: Una replica?
7: No.
8: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
7: No, no.
9: Matti dalle gare, dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Radio 2.

0: talk about.
1: Bring Your Love. Posso dire che questa canzone di Madonna e Sabrina Carpenter sarebbe perfetta con una terza voce?
2: Ma stai scherzando, la ciccone è sempre fortissima.
1: È quella di Beatrice.
2: Beatrice Rigillo.
1: Sì, secondo sì, me ci starebbe un incanto.
2: Un po' la parte di Madonna italiana, no?
3: Sì, un po'...
2: La ciccone, quella del Frusinate. Quella...
3: Sì, proprio io, guarda.
2: Sei proprio
3: grazie,
2: tu.
3: Andrea.
2: C'hai
3: grazie.
2: Proprio quei lineamenti là della
3: società. Perché l'ha parlata?
1: Sabrina, Beatrice
3: Rigillo.
1: Lo vedi?
3: Ah, ma sai che infatti stavo entrando nel mood veramente forte,
1: ne ero
3: ragazzi.
1: Certa.
3: È come se l'avessi scritta io questa.
1: Vero?
3: Sì,
1: è
3: sì.
1: Proprio un po' tua.
3: Grazie.
2: Io non voglio dire niente. Ma lo dirò, questa signorina si è presentata qui pochi mesi fa per promuovere un tour
1: sì.
2: Nei club e ha detto no ma io ci sono degli artisti che fanno sempre così, no ma io faccio queste cose piccole, ah oddio che paura, sto per iniziare, oddio
1: è vero,
2: adesso questa mi va nei teatri e a me questa cosa non mi sta bene,
3: non ti
2: nel
3: sta
2: senso,
3: bene
2: no,
1: perché no, adesso ti boicotta
2: perché è troppo veloce il passo e no non
3: corre.
2: Mi sta bene, non mi sta bene, questa signorina mi farà l'ambra Iovinelli, signori,
1: yes.
2: Dirò solo questa cosa qua.
1: 25 settembre. E tra l'altro i posti scarseggiano.
3: Scarseggianissimissimo. Qualcuno
1: quindi
3: mi chiede ce ne sono? Sì, ce ne sono in seconda galleria laterale.
2: Beh, oh, buttalo via.
1: Quindi sbrigatevi, ma se volete, ecco.
3: Certo, bisogna sbrigarsi. Ho degli amici che mi dicono, degli amici forse non abbastanza ora che ci rifletto bene, perché mi dicono no, non ti preoccupare, ma noi quando sarà saremo i primi a prendere posto. Ragazzi, volevo darvi questa notizia.
2: Finendo.
3: Sono finiti i posti, sold out. Ecco. Quindi sì.
1: Vabbè, me lo facevano per una questione di scaramanzia.
3: Forse sì, comunque no, sold out non è, ci sono ancora effettivamente dei posti. E comunque all'Ambra si vede bene, il posto è bello. È ben pensato, voglio. Raccolto, quindi insomma secondo me
2: lo spettacolo si intitola Guardiamo ma non giudichiamo,
1: esatto.
2: Ed è andato già nei club, come è andato prima di tutto il giro nei club?
3: Molto male, no,
2: lo conferma il fatto che sono quasi esauriti i biglietti,
3: esatto, no, è andato bene, è cambiato tanto, tu mi confermi Andrea,
1: sì,
3: no? Sì, gli spettacoli sono come le scale di Harry Potter, sai, gli piace cambiare e anche a me piace molto cambiare gli spettacoli perché tendo un po' ad annoiarmi E quindi
1: sì, questo ce lo raccontavi l'altra volta, che insomma, era un fattore di preoccupazione la ripetizione,
3: sì.
1: La reiterazione.
3: Sì,
1: è normale.
3: No, però è bello.
1: Che cambi.
3: Sì, è interessante. Chiaramente non è che cambi lo spettacolo intero, però ci sono delle piccole cose anche a seconda dell'attualità, di quello che succede nel mondo e quello che succede dentro di me e
1: fuori
3: di
1: te. Questo è il mio spazio, questo è il tuo spazio.
2: Come sei messa te con questi concetti?
3: Quali?
2: Dentro di me, fuori di me, questo è il mio spazio, questo è il tuo spazio. Cioè sei una che pratica sta roba qua, si sveglia la mattina, fa yoga.
3: Ma ti sembro una che fa yoga la mattina?
2: No.
3: Grazie.
2: Ma per...
1: No,
3: cioè, mi stavo
1: no.
3: Per offendere.
1: Però il pomeriggio sì.
2: La Parlangeli lo fa, mi sa.
1: Cioè... Sì, no, yoga non più, per Pilates per la mia
2: produzione.
1: Ah,
2: beh,
1: dai,
2: l'hai fatto? L'hai fatto in passato?
1: Lo yoga? L'ho fatto solo quando ero incinta.
2: Ah, bello. Bello. E ti ha aiutato? È stato bello?
1: Sì, è stato bello.
2: Ma voi avete fatto anche roba tipo saluto al sole, sta roba qua?
3: Ma noi chi?
1: Ma lei non
3: ma
1: lo fa
3: ancora questa storia che cioè insiste.
2: Voi due,
3: io incinta non sono stata mai ancora,
2: voi...
3: quindi non ho avuto
2: ma
3: motivo.
2: No, ma lascia perdere.
3: Lascia fare, queste robe si fanno quando
2: ma
3: sei incinta.
2: Voi avete la faccia di due che vanno a fare il saluto al sole.
3: Ma sì, quando dalla sera prima
1: dalla
3: però.
1: Sera prima.
3: Sì, perché vado a letto tardi, quindi dalla sera prima io lo saluto buonanotte,
1: ciao,
3: gli dico.
1: Ci vedremo.
2: Voi avete la faccia di quelle che cadono.
1: Che non hanno dormito, secondo
2: nelle
1: me.
2: Trame di quelli che ti invitano a fare il saluto al sole a Fregene, nel caso nostro, perché viviamo a Roma, ragazze venite,
3: sì, fan.
2: Sono ti dicono alle 8:25, 8:40 quando del giorno sono. Adesso non puoi capire che succede, tramonta, che succede, cioè.
3: Non mi di
1: però bello
3: dietro l'orizzonte,
1: bello.

0: incantevole per l'appunto Subsonica. A qualcuno piace Radio 2, Andrea Perrone di Letta Parlangeli con Beatrice Rigillo che ci stava parlando del
1: Ciao
0: saluto al sole.
2: Tu c'hai la faccia di una che ascolta
1: ancora questa faccia?
0: Ah, no,
1: guarda
0: Subsonica.
2: Di Subsonica.
1: Hai Subsonica?
0: Beh,
1: sì, dai. Sono fan. Anche se non sono proprio del, cioè io sono del 95. Subsonica che periodo hanno, mi hanno,
0: ma ci picchia.
1: Esatto, un po' prima
0: durantissimo 90
2: quella
0: e
2: era
0: anche dopo.
2: Proprio loro, forte.
1: Ma io ero
0: però
1: molto piccola.
0: Lei era, cioè, lei è nata nel 95, cioè noi
2: e scopriamo che
0: poi
2: in sala
0: 2000,
2: parto
0: vabbè,
2: c'era la canzone di Subsonica.
0: Questa è della, aspetta, questa devo controllare
2: adesso,
0: perché controllare.
2: Tu che
0: brava
2: c'è, che
0: date,
2: c'è adesso che stai ascoltando in questo periodo qua, c'è una roba che ascolti con
1: Ma io sto ascoltando un sacco di italiano, in realtà il nuovo disco di Madame ho sentito,
0: che bello. Disincanto.
1: Disincanto, vi è piaciuto?
0: Lei è, sì,
1: è cambiata, lei
0: sì,
1: è cambiata,
0: però la trovo sempre che è una cosa positiva, non prende niente oggi qui, perfetto, è una cosa positiva anche perché più la ritengo una delle voci più interessanti anche come autrice, insomma.
1: È una bella scrittura, una bella penna, come
0: vero,
1: dire, ha un bel
0: penna.
1: Tocco di tasto del computer.
2: Deluderò la Parlangeli è 2005, incantevole di
0: 2005
2: di Subsonica, sì, quindi questa aveva 10
0: anni,
2: signorina,
0: e quindi
1: guardavo Walt Disney, vabbè, sì. Comunque no, in realtà sì, in realtà è abbastanza allineato, eppure diciamo non sono una che è cresciuta con i Subsonica.
2: Però bazzichi la musica, la mastichi, cioè la suoni.
1: Chiaro, faccio la musicante per tutta la vita. Pensa che qualcuno viene al mio spettacolo e mi dice tipo: ma lo sai che sei proprio intonata? E io vorrei dire che ho fatto tutta la vita la cantante.
0: Però questo è interessante perché svela una grande verità, cioè che non siamo più abituati a pensare, cioè pensiamo che ci siano delle novità dietro i talenti, no? Invece appunto a non considerare che magari il talento prende tante strade e si allena anche no?
1: Sì, certo, dici,
0: cioè,
1: fa
0: ti conosco,
1: stupore.
0: Magari sì, io ti magari riconosco per una cosa e rimango subita che tu ne sappia fare un'altra,
1: e quello certo,
0: senza considerare che dietro di solito un talento c'è tanto
2: tipico
0: lavoro
2: nostro, tipico italiano, questo, ragazzi,
0: sì.
2: Tipico
1: non
2: italiano.
1: Sanno che carbonara che gli faccio,
2: cioè,
1: che sono
2: esatto, tu la vedi magari la segui sui social, Beatrice, e dici: ah ok, lei fa solo quello. No, non fa solo quello, cioè non so che cosa fai sui social.
1: Insomma, tu chi sei? Perché sei qui?
2: No, per chi non ti seguisse, veramente te hai avuto, cominciato ad avere un approccio sui social molto tuo personale,
0: sì,
2: non, nel senso di commento, no? Soprattutto ad altri profili.
1: Sì, ad altri contenuti.
0: Profili, contenuti
2: come
0: ti
2: è partita questa ciabatta?
1: Tu forse, Andrea, non ti ricordi come sono fatta. Io sono una persona estremamente poco, diciamo, cioè è molto difficile farmi stare zitta in generale, no? Quindi a me piace molto commentare. Se poi lo faccio da sola, quindi senza, cioè nel senso mi monto tutto io, no? Edito
0: certo,
1: io, faccio, cioè
2: proprio
1: il mio paradiso proprio.
2: Paradiso,
1: cioè io posso prendere qualcosa e commentarla come mi pare a me.
2: Perché non c'è nessuno che ti dica: no, guarda, questo non si può fare.
1: Ma non c'è nessuno che me lo dice.
0: Senta come
1: sei
0: il mio
1: sogno.
2: Ma adesso hai qualcosa.
0: Ma nessuno ti è mai venuto a dire: guarda che io sono rimasta offesa.
1: Ma scherzi?
0: No,
1: certo,
0: non lo so, okay, quindi.
1: Certo, in realtà diciamo aspetto, io sono molto attenta quando li faccio i contenuti, cerco insomma sempre di
0: non perché tu sia risulti offensiva, però è chiaramente
1: ma posso risultarlo.
0: Il dileggio, no, di qualche contenuto che a te scatena appunto.
1: Sono stata bloccata dalla metà dei creator.
2: Ferma.
1: Oh, santa pace.
2: È stata bloccata e noi qui facciamo come la TV. Lo torniamo
0: contraddittorio?
2: 59, 58, 56. Se volete sapere da chi è stata bloccata Beatrice Rigillo,
0: ma non è Golden Millet, è la canzone.
2: 59, 56. La canzone.
0: Sì,
2: vabbè.
0: 3 minuti e 10.
2: E quindi devo
1: professionista.
2: Devo fare tipo 190, 189.

0: Jungle, the wave, è l'onda, l'onda.
1: Con l'ascia, hai sentito la canzone come è finita?
0: Con questo l'ascia. È quando ti viene chiude.
2: È esatto. Bello, bello, con l'ascia.
0: Con l'ascia.
2: Anche questa l'ho scritta io e...
1: Ma non è vero.
0: Ma no, sì, ma non credo. Però l'hai cantata, l'hai suonata.
2: Certo,
0: l'hai
2: suonata. Sì.
1: L'hai prodotta.
0: L'hai prodotta.
2: L'ho arrangiata anche, sì.
0: Prima o dopo essere stata bloccata dalla metà dei creator e delle creator?
2: Durante. Metà...
1: Ci siamo lasciati con una grande suspense.
2: Comunque a livello, devo dire, molto alto questo.
1: Molto alto. Beh, siamo i Fazio di Radio 2.
2: Chiaro.
0: Troppo? Abbassiamo
2: il livello. Sì,
0: ma
2: sì.
0: A livello Pernacchia, che dobbiamo fare?
2: Ma per noi Pernacchia va benissimo.
1: Oh, senti, c'è stai a di prima. Ecco.
2: Bello, scusate, basta, scusate, veramente vado avanti.
1: Vabbè, scusami, Pernacchia fa sempre ridere.
2: Fa sempre ridere.
1: Pernacchia, la torta in faccia, la caduta.
0: Beh, sì, scivola sulla banana, la torta in faccia, sì, a Pernacchia, dai, Andrea.
1: Ma stai scherzando?
0: A me non fa ridere.
1: Tu pensi che se io non faccio la Pernacchia in questo momento con una faccia fatta bene tu non ridi?
2: È una sfida.
1: No, fida.
0: Adesso mi viene da veramente...
1: No, perché non la devi fare su richiesta.
2: Don Andrea, cioè, se facessi una Pernacchia vera adesso io mi sentirei male.
1: No, ma perché lei no? L'ho fatta quindi ha riso. Ma sai perché?
0: Sorridere.
1: Perché è molto clowneria e i clown sono il massimo dell'espressione.
0: Perché altro hai fatto una faccia davvero che non avevo mai visto.
1: Non l'avevi mai visto.
2: Ma meno male che non l'ha vista nessuno, credo, perché insomma.
1: Ma parliamo di te.
2: Parliamo di
1: Ci
2: me.
1: Siamo lasciati dicendo che cosa?
0: Dicendo che sei stata bloccata. Questo era il tema o dobbiamo abbassare? Abbiamo detto.
1: No,
0: il tema è che insomma, facendo tu, per chi si fosse appena collegato, Beatrice Rigillo, ovviamente l'avete sicuramente incrociata online, se già non la seguite. Insomma, diciamo, diventata virale per il commento di video, per un commento molto, molto particolare, devo dire che fa a me molto ridere.
2: Grazie.
0: Però che immagino che i soggetti, in questione del commento, magari ogni tanto, essendo bonariamente anche però dileggiati,
2: esatto,
0: possano non averla presa bene.
2: E succede molto spesso. Succede spesso, esatto. Questo succede, che i soggetti, quello che sia, dei miei commenti ci rimangano male e vengo bloccata. Questo è molto grave, ragazzi, perché questo non mi permette di creare ulteriori contenuti.
0: Siete fra coloro che hanno bloccato Beatrice Rigillo, sbloccatela.
2: Sbloccatemi, ragazzi, perché io vi amo, vi voglio bene e voglio soltanto.
0: Ma non è reciproco.
1: Magari c'è, è solo un blocco
0: per non farsi ricommentare.
1: Momentaneo, esatto.
2: Tu sei uno di quelli tipo le mori fanno giri immensi e poi ritorno.
0: Ma poi vengono anche a commentare. No, non possono poi commentarti.
1: Sono bloccato, non posso commentarti, però possono vederti da profili.
2: Quello che posso fare anche io con loro.
0: Attenzione.
2: Esatto. Loro non sarà abbastanza bloccarmi
1: sui
2: social, ragazzi.
1: Conosci tutte queste diavolerie?
2: Tutte le tecniche.
1: Perché non ce le sveli?
2: Ma guarda, ti fai un profilo falso e basta e vai a vederti. Sì, è molto
1: facile.
2: Semplice.
0: Che cosa che non si dovrebbe fare, ma insomma vabbè.
2: Non promuoverla.
0: Per
2: carità, io non è che non faccio niente. Guarda, sono passiva, non faccio niente. Io anzi, purtroppo, appunto, tutto il male lo faccio pubblicamente.
1: Giusto, però. Giusto.
2: Ed vabbè, è quello... Ma non è male, su. Viene detta satira oggi, no?
0: Esatto,
2: viene definita,
0: certo,
2: satira.
1: Però
0: certo.
1: Io voglio sapere come li acchiappi, cioè scrollando.
0: Sì, come le selezioni, esatto.
2: Adesso, diciamo, all'inizio lo facevo da sola, cercavo video, okay. Il mio feed è molto ben strutturato,
1: ormai
2: sa,
1: certo,
2: cosa darmi.
1: L'algoritmo sa cosa.
2: Sì, esatto, ma adesso ho praticamente una redazione che sono tutti follower.
1: Te
0: li segnalano.
2: Mi segnalano.
1: Facile così, è bella.
0: La redazione lo sa.
2: Brava, citazione. Grande citazione.
1: Quindi
2: grande
1: io ti immagino sul tuo terrazzo con il tuo cocktail, i tuoi milioni
0: il
1: di euro,
0: il tuo saluto al sole.
1: Il tuo saluto al sole.
0: Prima o dopo il cocktail il saluto al sole?
2: Ma dipende, perché il saluto al sole lo faccio
0: giusto, hai detto dopo, quindi prima.
2: Quindi
0: dopo
2: il cocktail.
1: E il vassoio che arriva, Miss Beatrice, oggi ci sono questi.
2: Abbiamo 40 reel per te.
1: Esatto.

0: un'altra canzone scritta e interpretata, certo, da Travis, questa è la Sing, ma anche da Beatrice Rigillo.
1: Sì, esatto, anche questa
0: oggi, l'ho fatto proprio una bellissima doc.
1: Sì, sì, sì, anche questa l'ho scritta io, l'ho interpretata, arrangiata.
0: Tanto qui eri piccola piccola,
1: Cos'è? Che anno è?
0: Questa ancora prima del Subsonia, questa sono sicura, dai.
1: Vabbè,
0: Andre,
1: speriamo.
0: Travis, Sing.
2: Ma non ti prende.
0: Ero piccola io.
2: Ma inutile che
0: ah
2: cerchi.
0: No, però ero piccola io, quindi... no, sì, quindi ero...
2: Ma non ti prende il telefono?
0: Ah, adesso riprende,
2: adesso
0: aspetta.
2: Riprende, attenzione.
0: 2001. Ah no, invece no, ero convinta 2001. Fosse ancora
1: sei anni. Niente,
0: cioè,
1: non
0: abbiamo un vuoto, io
1: ne prendiamo
0: 10 anni.
1: Una oggi, ragazzi.
0: No, io devo aver avuto un blocco su quell'età lì.
2: Senti, mi incuriosisce molto il fatto che in Guardiamo ma non giudichiamo...
0: Che è il suo spettacolo.
2: Esatto. Ci sono, oltre dei monologhi, le canzoni originali.
0: Ma queste sì. Che fai finta di aver scritto?
1: No.
0: Ah no, quel davvero.
1: Ce ne sono anche di quelle che ho fatto finta di aver scritto. Però ci sono delle canzoni originali. In realtà il mio piano iniziale era quello proprio di creare una colonna sonora dello spettacolo.
2: Ok. Cosa quindi che... il leitmotiv che stava sotto lì a commento dello spettacolo.
1: Esatto. No. No, canzoni proprio, cioè in che senso? Cosa intendi?
2: No, credevo tappeto, una sorta di soundtrack proprio, no, tappeto.
1: Sì, però cantata, insomma, okay. Non una colonna sonora appunto tipo alla Ennio Morricone.
2: Okay.
1: Cioè nel senso canzoni proprio, no? E anche comiche o non comiche, comunque originali che facessero. E questa cosa poi non è successa, però comunque ce l'ho lì, ce l'ho lì questa cosa di scrivere per un altro prodotto scritto da me, capito?
0: Okay.
1: Insomma, no? Unire queste cose mi piace. Però comunque ci sono le canzoni e c'è anche un momento serio dello spettacolo, diciamo, perché in particolare è un brano a cui sono molto legata che non ha niente di comico. Non è che sia tragico, però è... un brano serio, sì, vero, ci sta. È molto un po' pericoloso è stato fare questa cosa. Cioè, nel senso,
0: perché
1: qualcuno era contrario in uno spettacolo comico, inserisci la parentesi un po' seria, poi li smonti un po'.
2: Ragazzi, i comici.
0: Ah, dici, mi perdono.
2: Secondo me no, perché i comici comunque sono. Ma è molto più facile per un comico tornare nella parte così drammatica. Cioè,
0: che il contrario.
2: Che il contrario. Cioè, la fatica la fai nella parte comica. Cioè, la fatica, insomma. Però. È abbastanza facile per noi far piangere, cioè nel senso perché siamo dei grandi paraculi.
1: Siamo dei grandi,
2: siamo dei grandi paraculi.
1: Ma io, no, ma Andrea,
0: io quasi prima di ogni puntata.
2: Ma non vi fidate di noi?
1: Piangi? No. Te fa piangere?
2: Sì. Beh, la faccio. Beh, arriva la fine che è stremata.
1: Ah, sì?
2: Arriva la fine.
1: Ma già la vedo un po' provata.
0: Inizio alla fine.
2: Ma te come componi? Pianoforte, chitarra?
1: Pianoforte? Io sul palco ho una tastiera. Quando sono fortunata ho un pianoforte. Adesso con i teatri. Vorrò sempre più, io fosse per me vorrei un'orchestra,
2: la mezza coda proprio.
1: No, io vorrei veramente un piano a coda, un'orchestra, un direttore, i ballerini.
0: Prima ha detto no, ma non volevo fare la colonna sonora alla Morricone, però
2: poi
1: no, vabbè, ma che mi frega, io posso pure fare una roba dance con l'orchestra.
0: Bello.
1: Scherzi, sai, con i fiati impazziti,
0: certo.
1: Che fanno
0: dovremmo farlo, cioè, dovresti farlo,
1: ma no, ma datemi un attimo di tempo, ma lo faccio, guarda, mi do.
2: E i vicini di casa che dicono quando compongono?
1: Poracci, hai visto?
2: Poracci.
1: Poracci.
2: Beh, in questa frase c'è tutta l'essenza di questa domenica.
1: Scusatela. Scusa a Ivan e a Camilla.
0: Ivan, Camilla.
2: Poracci.

Sorry, scusa, lo siento, quello che Beatrice Rigillo dice sempre a Ivan e Camilla, i suoi vicini di casa. A qualcuno piace Radio 2, torna tra poco.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 9.55 minuti, andiamo in A21, al momento si segnalano 3 km di code, siamo tra Casteggio e Broni Stradella in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A4, code traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ancora in A4, Brescia Padova, code a causa di un incidente tra Soave e Verona Est per chi viaggia verso Brescia. Andiamo ora in A7, Milano Genova, code al momento nel tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto per chi viaggia verso Genova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, 3 km di code per un incidente, siamo tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. In chiusura vi portiamo in A3 Napoli-Salerno, code al momento allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12.26, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio.

0: YouTube, sui canali Rai
1: 22. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Diletta Parlangeli,
5: Savino Zava.
4: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
5: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
4: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
5: E infatti ecco, lo faremo insieme.
4: Io e te da soli?
5: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
4: E allora vi aspettiamo.
6: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo e Colapesce. Qui a Qualcuno piace Radio 2. Che c'è, Andrea? Che stai combinando?
1: No,
0: Beatrice?
1: Niente,
0: la stai,
1: no.
0: la stai stressando?
1: La sto infastidendo.
0: Lo so, ma lo so.
2: Di letti non so come fai.
0: Ma nemmeno io, ti dico la verità, nemmeno io so.
1: Beatrice, ci siamo svegliati alle 4 di mattina per tanto tempo.
2: Una vita,
1: insieme,
2: mi è sembrata una vita.
1: Quando abbiamo fatto Binario 2 e abbiamo condiviso, ragazzi, delle folate di vento e di freddo durante
2: di buio anche
0: di
2: ti
0: buio.
2: Era
0: tanto buio,
2: buio è sempre buio,
0: poi
2: a un certo punto cambia l'ora ed è più buio di prima,
0: ancora buio, sì.
1: Lo dico per quelli che non l'hanno visto, che sono tantissimi,
0: però che salutiamo,
1: sì, che salutiamo,
0: no, salutiamo quelli che l'hanno visto.
1: Trasmettevamo dalla stazione Tiburtina di Roma e quindi avevamo lo studio in un'ala della stazione e i camerini nell'altra ala della stazione. Quindi tu devi immaginare che siccome Beatrice faceva il segnale orario vivente, umano, entrando con il sax, facendo due note e poi pronunciava, proferiva l'ora, diceva sono le 8:05
2: tutte le mattine, 5:15 mi svegliavo per fare sta cosa diretta, ti rendi conto? E poi me ne uscivo.
1: No,
2: questo
1: ma
2: era
1: la cosa più bella, che lei faceva un'ora di trucco, faceva un'ora di vestiti, insomma di preparazione dei vestiti, e poi si faceva, seguita chiaramente dalle costumiste, io non smetterò mai di ringraziare di quel programma perché sono state di una dolcezza unica, si faceva tutto il corridoio per andare nell'altra ala tra i passeggeri che partivano, che ci incrociavano con le valigie trolli per raggiungere lo studio
2: con un abito rosso lungo di paillette e i capelli fatti alle 5 del mattino, la gente non capiva ma chi è sta matta?
1: Col sax,
2: ed è lì
1: poi
2: che è nata la cosa, col sax, col addosso, sax addosso, ma chi è sta
1: pazza?
2: Coi boccoli, il coso di paillette rosso alle 6 del mattino, una cosa imbarazzante. Questo è quello che mi fa fare Andrea Perroni, questo è quello che mi fa fare Andrea Perroni.
0: Però lo so, non mi stupisce.
1: Prima abbiamo parlato anche della tua, del tuo inizio da musicista, da cantante, no? Te realmente, se ti chiedono come hai iniziato, non dire la storia, 2 anni suonavo il sitar, ste robe qua.
2: Ma ti
1: perché
2: sei importipa? Che 2 anni
1: no,
2: suonavo il sitar.
1: No. Però sai, ci sono degli artisti. Ma io guarda, ricordo 2 anni suonavo il sitar.
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: I bonghi.
2: Io ho iniziato cantando proprio come tipo
1: karaoke?
2: Ma neanche, guarda, la prima volta che ho cantato pubblicamente me la ricordo, era una festa di Ferragosto, una festa di queste d'estate in un villaggio, e c'era una cantante professionista con la sua tastiera e io ho cantato Cambiare di Alex Baroni. Sì, vabbè, dai, no, guarda, era pure semplicetta ai tempi per me.
1: Ma perché,
2: eccola qua, oddio, che emozione.
1: Che trale da facevi, te la ricordi?
2: No, è originale. Semplicetta perché per una bambina, chiara, voce.
1: Amore.
2: Poltina, però non mi provo. Non mi provo.
1: È altissima.
2: Poltina, però se vuoi ti faccio l'ottava sotto.
1: No, questa no. Allora, forse questa, vediamo.
2: Sì.
1: Questa sì.
2: Buona.

0: Hai capito?
1: Bellissimo.
0: E te a Ferragosto sei partita così.
1: Sì, ho cantato questa cosa qui. Poi mio cugino ha cantato Welcome to the Jungle, tutto
2: veramente?
1: Stonato, sì.
2: Ma veramente? Molto,
1: sì, bellissimo. Che mio cugino per sempre, capito, la pecora nera, ah, tu non hai il gusto, non hai eleganza. Io invece ho una dea.

0: 21 Pilots Ride. A qualcuno piace Radio 2? Andrea Parlangeli di Letti.
1: Andrea Parlangeli.
0: L'ho rifatto e non ci posso credere.
1: È bellissima questa cosa, ragazzi.
0: Io non ci posso credere, ma io
1: voi
0: devo far vedere.
1: Dovete sapere che questo, guarda che
0: è
1: bellissimo.
0: È la terza volta
1: Andrea
0: che mi
1: Parlangeli
0: succede.
1: E Diletta Perroni sono in diretta. È bellissimo.
2: Ma questo è veramente esaurimento, perché sbagliare il tuo stesso nome è
0: esaurimento.
2: Roba, eh? È sempre colpa di Andrea Parlangeli. È sempre colpa sua.
1: Ci vogliamo molto bene. E ti dico che secondo me funziona, perché no, ma l'inganno sta nelle due P, no? Parlangeli e Perroni, cioè
0: ci sono due P. Ho capito, però non è che sono preoccupata. Guarda, fammi leggere una cosa.
2: Sono preoccupata anch'io.
0: No, siamo tutti molto preoccupati.
1: Di invertire
0: Parlangeli.
1: No, ma no, eri preoccupata perché hai invertito? Ma no,
0: ha fatto di nuovo, ma senza rendermene conto.
1: Dopo ti do un'occhiata io. Adesso lasciamo
0: grazie
1: un attimo. Torniamo un attimo
0: adesso, guardiamo ma non giudichiamo, facciamo così.
2: Esatto. bravi
1: questo
0: dello
1: concetto
2: che io vuoi dire sto concetto.
1: Questo concetto
2: guardiamo ma non giudichiamo,
1: quante volte
2: viene ripetuta questa cosa in,
1: ragazzi,
2: in maniera estremamente ipocrita,
1: ma non giudichiamo.
2: Che ipocrisia mi piace molto,
0: è vero,
2: mi piace molto.
0: Titolo, quindi hai scelto di intitolare il tuo spettacolo con un'ipocrisia.
2: Beh sì, è un po' la mia cifra comica è quella, un po' di il tentativo è quello di smontare un po' le ipocrisie, no, della società moderna.
1: Quali sono quelle che ti mandano fuori di testa proprio?
2: Beh, cioè, io sono diventata, diciamo, insomma, col Matta per me è la cosa più, perché Matta è un po' il mio tormentone.
1: Matta!
2: Esatto. E per cui le persone che si definiscono fuori di testa, fuori dal coro, ribelli, no? E in realtà sono le persone più ordinarie della terra, e quindi questa qua anche un
1: i
2: po'
1: poser.
2: No? I poser, ok, sì, i poser. Madonna mia, Andrea, no, ma sul pezzo in una maniera incredibile.
1: No, ma c'ho un auricolare, qualcuno mi suggerisce.
2: Ecco.
1: Senti,
2: perché?
1: Ma no, dinamiche ipocrite, cioè quelle che proprio ti mandano fuori di testa.
2: Ma guarda, mi basta qualcuno che mi dica che il mio spettacolo gli è piaciuto quando gli ha fatto schifo.
0: Beh, però come fai a essere? Cioè?
2: Un modo lo devi trovare. Mi dispiace.
1: No, ma lo trovi tanto. Secondo me lo trovi.
2: Un modo per dire la verità?
1: Sì, secondo me.
2: Ma no,
1: sì.
2: Nessuno dice essere scortese. Ma quelle persone che lo vedono, cioè, ma guarda che mi ci trovo anch'io, dai, ci sarei trovato anche tu, no? A volte
1: certo.
2: In cui devi dire
1: no,
2: bellissimo.
1: No, io me ne vado.
2: Bravo.
1: Me ne vai.
2: Sì,
1: no, me ne vado, cioè, vedo lo spettacolo fino alla fine,
0: no,
1: e poi me ne vado.
2: Ma puoi dire guarda, fai un complimento sobrio. Io vedo gente proprio, capito, partire con gli elogi,
0: certo,
2: quelli che ti dice ragazzi, ma si vede che
1: io c'ho un metro per questa cosa qua. Allora,
2: vai.
1: È il tono. Ascolta, secondo me finisce lo spettacolo, no? I performer in genere ricevono alla fine amici, no? Anche chi vuole conoscerti. Mm-hmm. Quando approcciano con un tono acuto, oh! Cioè, questo, allora, questo qui è male.
2: Urca, è vero.
1: Invece quelli che fanno, bello.
2: Quello
1: è quasi credibile.
2: Ma qual è quello vero?
1: Ti posso dire bello. Ti posso dire bello. Gli è piaciuto.
2: Ti è piaciuto.
1: Bello. E oh! Quando partono col tono alto,
0: cioè, quando c'è la rampa di lancio,
2: troppo entusiasmo
0: distoglie.
2: È sempre sospettoso.
1: Sì,
2: se non c'è da fidarsi.
1: Quando vanno sui toni acuti, tipo
2: impazziscono, si buttano per terra e non ce ne credo.
0: Quindi imparate a mentire. Non fatelo il 25 settembre a Roma, all'Ambra Iovinelli, il 7 ottobre a Firenze al Teatro Puccini, il 26 novembre a Modena all'Arena Spazio Culturale, 4 dicembre a Cesena al Teatro Bogart. Pardon, ho letto Borgart, ho letto anche Parlangeli, ma lasciamo perdere. Vabbè. 20 gennaio Milano all'Alfo Puccini.
2: Hai visto quanti teatri del Fucuccini?
1: Commento mio all'ospitata di Beatrice Rigillo oggi. Oh! Sei stata veramente brava!
0: Maria.
1: Esatto!
2: Ok, commento mio a Andrea Perroni e alla sua conduzione di oggi.
0: Oh! Lo speaker numero uno!

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: 2-2.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
5: Iperceramica.
6: 2-2. E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
2: 2-2.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro.

0: but she mine. Dasha, Mad About It. Eccoci qui nella parte conclusiva di questa puntata, che poi tra l'altro pensavo, non ho capito perché Andrea, ci pensavo adesso alla fine perché uno chiude. Scusa Andrea, ma se tu eri in tutte queste call, non avremmo potuto chiamarti anche noi intanto?
1: Ma tu stai ancora parlando delle call che facevo?
0: Ma sì, perché un po' mi è rimasta qua, cioè sono stata... Beh,
1: ragazzi, ho capito, ti è rimasta là, cioè, ma che me ne frega a me, ma che me ne frega a me! Amici miei, l'estate che avanza.
0: Non vai in vacanza, Giuseppe.
1: E io arrivo come il vento del Sahara. Portando quella sabbiolina un po' fastidiosa.
0: Senza acqua.
1: Che ti si mette un po' lì negli occhi. E ti dà un po' fastidio.
0: Anche nelle dita dei piedi.
1: È arrivato quell'altro, è arrivato, come si chiama quello là?
0: Di solito mangia i panini. Fabrizio Paccione. Di solito mangia i panini. Paccione. Ti ricordi che...
1: è andato lì a mangiarsi salame e uovo. Poi... mi passa dal salame uovo,
0: leggeretta.
1: Mi passa dal salame uovo al tonno e pomodoro, e diciamo così è il genio, come si chiama, come lo chiamate qua a Roma voi, perché io vivo a Milano, lo sai,
0: sì, certo.
1: Lo zozzone,
0: ah, lo zozzone, sì.
1: Beh, lui è conosciutissimo, cioè, dallo zozzone,
0: quello che fa i panini.
1: Beh, lui
0: la notte
1: c'ha la foto segnaletica, musica, musica.
0: I want you
1: Provenzano, quando vuoi dimmi.
2: Ciao, degli uomini invidio che possono stare a torso nudo, e poi invidio gli uomini che guidano bene.
1: Anche quelli che sanno parlare un po', amica mia, perché tu proprio non ci riesci.
0: Dai, cioè,
1: ti sei incastrata 4-5
0: volte. No, io invece avevo da contestare, però sul contenuto, perché
1: anche le donne guidano
0: bene, punto primo. Secondo, qualora anche le donne possono stare a torso nudo se lo desiderano.
1: Ho visto fare
0: nei luoghi deputati
1: un parcheggio impossibile.
0: A parlare
1: qua sotto dove siete voi in questa sede,
0: via Asiago.
1: No, all'angolo, via Montello.
0: Via Montello.
1: Qua. Allora, ho visto fare un parcheggio a torso nudo a una donna, ok? Senza nemmeno, allora, soltanto con gli specchietti.
0: Ero io. Sai, ma non mi hai riconosciuto.
1: Sai che no, eri tu?
0: Ero io.
1: A torso nudo.
0: Col cappellino.
1: Beh, ragazzi, posso dire che è un bel vedere la parlaggine a torso nudo. È un bel vedere.
3: È una persona che non sta bene.
1: Non sta bene perché tu la vedi in topless che fa il parcheggio. Poi la fai in maniera molto, no,
0: con sicumera.
1: Provocatoria, ma non nella malizia. Provocatoria, come per dirvi vi faccio vedere io come faccio i parcheggi.
0: Ero io sicuro.
1: E con una mano sola, e neanche con tutta la mano, con la parte finale della mano che sbatte lì,
0: col palmo
1: della mano che sbatte lì.
0: Vai amico mio
1: dimmi.
4: Allora, ciao a tutti. Io 30 anni fa, quando mi sono trasferito da Bari a Bologna, sono rimasto praticamente orfano di un'acqua che bevevo sempre, molto diffusa dalle parti.
0: Mica dire al marchio, spero.
4: Di Bari.
1: Dimmi.
4: Ciao. Ed è un po' frizzante, è leggermente frizzante, ciao.
0: Ma scusa, che fai?
1: Saluti gente, cioè mentre parli con noi saluti gente, cioè come se io adesso parlassi alla radio, allora amici miei, ciao. E tu, cioè, ma che cazzo, ma volete stare attenti, volete stare sul pezzo, ma cosa fate? Cosa fa? Io questo non capisco, mi fa impazzire la gente che non ha il modo veramente, intanto mi si è scaricato.
0: Ti fa impazzire.
1: Mi si è scaricato il cellulare, il coso qua, la cuffia.
0: Ma l'hai rotto.
1: Mi metto quell'altra perché siete. Musica. Dimmi, chi c'è? Che batterie sono andate via? Dimmi.
2: Ciao, sono Lucia.
1: Dimmi.
2: Questa sera c'è una bella pizza, vino bianco.
0: Ottimo.
2: E acqua naturale.
1: Ma una tristezza assurda. Stasera c'è la pizza, l'acqua naturale. Ma che siamo? Veramente la tristezza più assoluta, il tepore della famiglia. Le famiglie
0: non l'ha detto.
1: Sono il meccanismo più diabolico, amici miei, che possa esistere sulla faccia della terra. Questo dovete mettervelo in testa. Parenti, amici, cugini che vi vogliono bene, vi fanno vedere. Non è vero niente, amici miei.
0: Dai.
1: Non è vero niente, sono i primi traditori. I primi traditori. Salvini non sarà d'accordo, ma a me non me ne frega niente.
3: Chiudilo.

0: Moon, Shivari, qui a qualcuno piace Radio 2. Buonanotte, in effetti, ai suonatori, nel senso che.
1: Nel senso che abbiamo finito il tempo. Esatto,
0: ecco,
1: non è che vogliamo.
0: No, ma ci mancherebbe, no, era come Good Night Moon, no? Ho fatto la tempalicona.
1: Sai che invece Blue Moon invece? È uno dei pezzi che è tra i miei forse primi dieci della vita proprio.
0: Beh, stupendo. C'hai dei ricordi legati?
1: No. Però è proprio quella sonorità che mi evoca.
0: Che bello che me l'hai ricordato, guarda.
1: Blue Moon. Anche un po', capito, quel gracchiato da grammofono.
0: Bello. Mi ha messo i brividi, voglio andare a sentire un vinile, il grammofono non ce l'ho.
1: Voi ci credete che le ho messo i brividi? Io no, va bene, faccio finta.
0: Perché
1: di
0: sei una brutta persona, poi quando ti identifichi.
1: Se volete vedere la Parlangeli parcheggiare a torso nudo qui sotto.
0: Appuntamento a Via Asiago, intanto l'appuntamento va. No, grazie al nostro regista Baby Rock Provenzano, alla parte tecnica oggi Fabrizio Paccione, Matteo Tarquini alla visual, alle nostre curatrici delle ragazzine Caterina D'Aleo, Giulia Ferecoltellacci, la nostra colonna, e anche Giulio Somazzi. Oggi devo dire oggi va ringraziato Giulio Somazzi, perché comunque va ringraziato.
1: Ma che va ringraziato?
0: Vabbè, ho capito. Adesso il GR2 e poi linea a Radio 2 Safari con Martina Martorano e Pierluca Marini.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. E la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it. 2-2.
2: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Ci siamo. Torna a Play Memories.
4: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
5: Vogliamo la commedia!
4: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Gabriella Lepre. In apertura la sciagura di Porto Sant'Elpidio, vicino a Fermo, due i nuclei familiari nella palazzina distrutta da un'esplosione. L'inviato della sede regionale.
3: Un uomo è morto, una donna ancora dispersa e ci sono anche tre feriti, di cui uno grave. E questo è il bilancio ancora provvisorio dell'esplosione che questa mattina all'alba ha sconvolto Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Il boato, probabilmente causato da una bombola di gas esplosa, è stato sentito in tutto il quartiere poco dopo le 5:30. La palazzina è collassata su se stessa in pochi minuti. All'interno vivevano due famiglie. Nella prima c'erano due anziani con loro figlio Giuseppe Pieroni di 55 anni, che è rimasto ucciso. La madre e il padre invece sono stati portati negli ospedali della zona, ma non sarebbero in pericolo di vita. Si cerca ancora invece una donna che viveva nell'altro appartamento. I vigili del fuoco stanno impiegando anche unità cinofile e personale specializzato in queste operazioni. Il figlio della donna, 60 anni, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Ancona. Porto Sant'Elpidio, Guido Maurino, GR2.
2: A Bosco Trecase, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno fermato due uomini di 27 e 33 anni per l'omicidio a mano armata di Salvatore Solimene, 46 anni, ieri pomeriggio. Il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite condominiale per i sacchetti dell'immondizia. Domani e lunedì i ballottaggi delle amministrative coinvolgono 41 comuni sopra i 15.000 abitanti, 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece in Sardegna. Siamo al Medio Oriente, in Libano, almeno 21 morti per i raid israeliani sul sud del paese, mentre diversi militari dello Stato ebraico sono stati uccisi in un attacco di Hezbollah. In Cisgiordania, funerali del neonato di 7 mesi ucciso ieri dall'IDF. Intanto continuano le ostilità Stati Uniti-Iran, il corrispondente.
4: La risposta dei Pasdaran agli attacchi americani su postazioni iraniane a Gorouk e sull'isola di Keshm nel Golfo Persico non si è fatta attendere. Prese di mira con il lancio di missili e droni basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Se Trump riprende i combattimenti, entra in un vicolo cieco, dichiara Mohsen Rezaei, consigliere militare della guida suprema Mojtaba Khamenei, che poi rivela: i negoziati sono in una fase di stallo perché gli Stati Uniti non vogliono sbloccare 24 miliardi di dollari di beni di Teheran congelati all'estero a causa delle sanzioni. L'Iran chiede lo sblocco di almeno

0: disposto a salvare il suo paese dal suo vero nemico. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
1: È atterrato a Madrid Papa Leone per il viaggio apostolico, il quarto dall'inizio del pontificato, che lo porterà anche a Barcellona e sulle isole Canarie. In questo momento i reali di Spagna lo stanno aspettando alla scaletta proprio dello scalo della capitale spagnola. Si aspetta di vedere Papa Leone appunto scendere dalla scaletta. Prevost incontrerà appunto i reali spagnoli, poi questa sera la veglia in piazza con i giovani.
2: Era un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo.
1: Destinazione Pace, Jovanotti domani sarà l'ospite della giornata conclusiva dello Utopic Fest a Rondine, cittadella della pace di Arezzo, che ha visto la marcia di 4.000 ragazzi. Lorenzo si esibirà nel pomeriggio insieme alla sua band. Sul palco si alterneranno diversi musicisti, tra cui Amara.
2: E allora forza, coraggio.
1: E ora il meteo, ancora qualche nuvola e un po' di pioggia, ma sarà un weekend estivo. Sentiamo il capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
3: Fine settimana con generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, della nuvolosità solo lungo la dorsale appenninica, con temporali tra Marche e Abruzzo e in area alpina e prealpina. Le temperature in lieve aumento per il centro-sud, superiori ai 30 gradi. Nuovo aumento delle temperature per la giornata di domani, soprattutto al centro-nord, anche domani al bel tempo con instabilità solo a ridosso dei rilievi.
1: In chiusura allo sport alle 12.30 le ultime libere del Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, alle 16 le qualifiche per la gara di domani, dove Kimi Antonelli, leader della classifica piloti con 131 punti, proverà a consolidare il primato sul più prossimo inseguitore, il compagno della Mercedes Russell, che ha 43 punti di distacco. Fra pochi minuti invece le prime qualifiche per il Gran Premio di Ungheria, moto mondiale. Infine il tennis, Roland Garros in attesa della finale di domani, dove Cobolli, qualificato grazie al ritiro di Arnaldi, sfiderà Zverev. Oggi andrà in scena la finale donne Andreeva Svalinska. La linea a Radio 2 Safari, prossimo GR2 alle 12.30.
4: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio 2 Safari, con Martina Martorano e Pierluca Mariti.
8: Ed eccola la sigla che ogni sabato ci dà l'inizio di Safari su Radio 2, per Luca Mariti, Martina Martorano con voi in diretta fino alle ore 12.
9: È arrivato giugno, Martina, ma tu ti rendi conto che è arrivato giugno, che era l'altro ieri? Maggio intanto, ma sicuramente l'inizio di questa nostra avventura insieme, questo safari nel mondo delle cose, nel mondo delle idee, un po' così platonico, nel mondo delle notizie più bizzarre e delle nostre strampalate riflessioni.
8: Eh sì, e oggi ve ne sottoporremo parecchie, speriamo anche con il vostro contributo al 348 7300 200, il numero di Radio 2.
7: Radio 2 Safari.

0: Fulminacci, benedetti noi che abbiamo l'opportunità di passare anche questo sabato insieme Martina Martorano e Pierluca Mariti su Radio 2 Safari, mi ripeto così perché mi piace, cioè abbiamo questa nostra casa, questa casa nell'etere. Martina, raccontami un po' come stai, come è partito questo fine settimana?
1: Come è partito questa settimana? Bene, perché ovviamente sto in vostra compagnia, ricordo anche velocemente il 202 Digitale Terrestre per seguirci. È partita con un po' di nostalgia, ma dovuta al fatto che Pierluca mi guarda un po' stranito, ma no.
0: No, perché la tua nostalgia? Perché probabilmente venerdì avevi nostalgia della domenica prima dello stare con me, cioè
1: sì,
0: cosa puoi avere?
1: Allora, intanto io sono proprio nostalgica di mio, cioè mi basta veramente guardare qualcosa, oppure vedo il brano che sta per passare che era del 2018 e subito ritorno a quei giorni là. Sono una persona estremamente nostalgica, ci sto lavorando comunque, la mia psicologa mi aspetta anche il venerdì prossimo per parlarne, però anche l'arte, il cinema, la moda, le notizie, ce n'è una qua davanti che poi ti racconto, ti fanno un po' venire e anche, scusami, aggiungo,
0: momento,
1: le foto
0: sì.
1: del telefono, io tutti i giorni mi sveglio con il mio telefono che mi ricorda la me di qualche anno fa.
0: Certo,
1: è un po',
0: sì.
1: è un po'
0: 10 anni fa, gita fuori Roma e tu dici, ah, vediamola un po', e vedi c'è sta faccia che era rilassata, fresca, tirata, e tu dicevi, ma io avevo delle parole per me così brutte, quando invece ero una perla fresca, sì, giovane, sì, così sì. È vero, la nostalgia dei tempi che furono. Non vogliamo ovviamente intristirvi,
1: ma
0: vogliamo,
1: no, sabato mattina,
0: riportarvi con
1: giugno.
0: La testa a riflettere sul tempo, il tempo che passa, quello che ci lascia, che comunque rimane con noi, e anche un po' di ossessioni, perché devo dire la verità, Martina, ne parleremo, è il fatto che alcune cose della nostra vita adesso sono diventate delle mode che ritornano e tu dici, ma da quando io sono diventato un costume, da quando sono diventato un vezzo, una moda, cioè la moda anni 2000, ragazzi, non è una moda, negli anni 2000 era una tortura, era un tormento, adesso voi vi mettete così perché fa cool, no mi dispiace, generazione Z, alfa, beta, gamma e delta, no dovete soffrire con le sopracciglia depilate e i pantaloni a vita bassa, ma prima Janelle Monáe, un'altra millennial che ne ha sofferte parecchie, Janelle Monáe, Make Me Feel su Radio 2. Baby, don't make-

0: rapper, icona di stile, produttrice, titolare di un'etichetta discografica, modella, una grandissima voce, Janelle Monáe, che abbiamo ascoltato con la sua Make Me Feel, dicevamo del 2018, se non vado errata, come sì, che era il suo terzo album. Vabbè, comunque, per Luca Mariti
1: di... pensavo parlassi di te, pensavo no. che stessi elencando i nomi della tua bio, capito?
0: Certo,
1: di Instagram.
0: Sì, dico, sì, di
1: tutto
0: stile.
1: Confermo, non sapevo che avessi un'etichetta discografica.
0: Lo sai che però è l'unica cosa che potrei tutte. Mettere all'interno della mia della mia descrizione, non proprio io personalmente, ma dentro casa, quindi in qualche modo potrei, però rapper, icona di stile.
1: Ma sei comunque anche icona di stile, amica, sei anche modella, ma dai, ma sei anche rapper, sì, certo. Diciamo incompresa magari, però io ti ho sentito rappare,
0: sì, vabbè ragazzi, noi così ci facciamo i complimenti a vicenda su Radio 2, perché non ce li fa nessuno, questa è la verità, e quindi
1: è quello il problema.
0: Amiamo in qualche modo amarci, ecco, per l'appunto. Intanto salutiamo i nostri amici che a 3487 300 200 ci augurano il buongiorno questo primo sabato di giugno. Se volete raccontarci come lo state trascorrendo, quello che farete nelle prossime ore, ovviamente noi lo racconteremo. L'importante è che rimanete all'ascolto di Radio 2. Mi chiedevi della notizia, chiaro, per Luca.
1: Certo, mi hai detto, ti racconto questa notizia, la nostalgia, la solitudine tra noi, allora, prego.
0: Questa cosa in realtà è più una notizia che mi ha fatto sorridere, soprattutto per il titolo, che fa così: c'è traffico, meglio prendere questo traghetto di 500 anni fa. Che è successo? Tra le province di Lecco e Bergamo c'è questo traghetto cinquecentesco che in qualche modo sta aiutando a risolvere i problemi di traffico causati da un ponte che per lavori resterà chiuso fino al 2027. Per molti pendolari attraversare il fiume con questo traghetto è diventata l'alternativa più rapida e forse, se vogliamo, anche quella un po' più rilassante, no? Il silenzio, la natura.
1: Ma sicuramente è un momento così un po' magico, un po' di pure comunque difficile, perché comunque è esposto al tempo, no? Al maltempo,
0: sì,
1: per cui
0: sì.
1: Per esempio se piove non ci sono ripari, se c'è troppo vento il traghetto non parte, però sta prendendo piede. È interessante, devo dire che mi diverte immaginare che possano esserci sistemi alternativi di trasporto. Se questa cosa funziona, preparati che il Tevere viene riempito di traghetti di legno, perché effettivamente Roma, una città col traffico che c'ha, ma riapriamo qualche canale, te le immagini sull'Aniene, sul Tevere, tutti con i traghetti la mattina sempre intargati ATAC.
0: Poi questo
1: sarebbe
0: divertente, un traghetto silenzioso perché funziona senza motore, viene spinto dalla corrente del fiume grazie a un sistema ingegnoso manovrato da una decina di barcaioli volontari, quindi anche abbastanza ecologico. Poi bisogna vedere insomma quanto è faticoso per i nostri amici che lo guidano. Continua a leggere: lo scafo è libero di muoversi intorno all'asse dell'albero. Adesso tu, Pierluca, potresti anche fare
1: certo,
0: delle descrizioni tecniche.
1: Sì. Io sono un ingegnere nautico sì. Che non tutti sanno, ma io pure mi muovo libero attorno all'albero, tendenzialmente nei parchi,
0: certo.
1: Per esempio,
0: e ti
1: come le
0: più.
1: Scimmie, come scimpanzé.
0: È lo stesso principio, tu mi insegni, che secondo diversi studiosi interessò Leonardo da Vinci durante 25 anni trascorsi nel Ducato di Milano per occuparsi della navigabilità del territorio tra Lecco e il capoluogo. Dici.
1: Scusate, qui dobbiamo un attimo... lancio il mio jacuzzi a Leonardo da Vinci.
0: Ma perché? Come ti permetti?
1: Più. Perché faceva di tutto, c'era sempre
0: sì.
1: Lui, ha capito tutto lui, non c'è una cosa una cosa che Leonardo da Vinci, pure le criptovalute, ma già nel 500 Leonardo da Vinci aveva progettato, basta, cioè non puoi essere così tanto genio, va bene Leonardo da Vinci, safe, buona domenica su Radio 2.

0: Domenica.
1: Buona domenica in questo sabato, eh? È assurdo, noi siamo comunque aperti di larghe vedute, Safe ci augura buona domenica e noi diciamo lo mandiamo anche di sabato, ma secondo me nella programmazione di Radio 2 anche negli altri giorni è così. Capitato questo pezzo, così va, voglio essere un pochino dadaista. Oggi siamo qui parlando di nostalgia, Martina ci ha raccontato di questo traghetto che sta trasportando dei pendolari da un lato all'altro, da una sponda all'altra del fiume Adda, in mancanza di un ponte che rimane chiuso, e effettivamente si potrebbe incastonare in un trend che è di un trend, ritorno all'analogico, di ritorno del di quella vecchia hardware.
2: Sì, e proprio a confermare la nostalgia ti dico che nel 2025 oltre 11.7 milioni di post sul più grande social network, quello delle foto, ha utilizzato l'hashtag nostalgia, e le ricerche legate a tutta l'estetica, e qui quello che dicevi tu prima, che vuol dire che già siamo diventati vecchi noi, di inizio anni 2000, sono aumentati dell'891%. Che da novembre
1: 800, ma a questo punto scrivi 900,
2: che ti devo dire?
1: Va bene.
2: Non sono io, è il sito, un sito che ha fatto una ricerca, ok?
1: Fortune.com,
2: okay,
1: sì.
2: Yes. Ed è evidente che qualcosa sta cambiando, o quantomeno che si stia muovendo, perché i film anni 90 sono sempre quelli più ricercati. Un altro dato è quello che il 50% della generazione Z sogna il mondo pre-ex e in generale pre-social. C'è una nostalgia diffusa. Tu parlavi del ritorno all'analogico, del retro-tech, e in effetti vendita di macchinette fotografiche con il rullino. Io l'altra volta sono andata a vedere un concerto, erano tutte molto più giovani di me e avevano tutte quante la macchinetta che utilizzavamo noi ai nostri camposcuola. Oppure vinili, gli artisti ormai,
1: certo,
2: provano a vendere il merch con i vinili, provano, perché poi ovviamente qua non apro la parentesi degli artisti su quanto guadagnano sulle piattaforme digitali, perché potrei attaccarvi un siluro di oltre 6 ore,
1: signora,
2: ma diciamo soltanto,
1: certo,
2: riassumendo,
1: andiamo
2: che comunque
1: in tribunale, certo.
2: Ai vinili ogni tanto vengono venduti e alcuni ragazzi stanno cercando sempre di più telefonini che sono in grado soltanto di mandare SMS, no WhatsApp,
1: cioè i nostri cari vecchi
2: 3310, insomma, sì.
1: Esatto, per citare appunto i più diffusi, i più resistenti. È un trend interessante, ci può far riflettere, ci può far capire, e chiederemo anche il parere della nostra comunità di ascoltatori e ascoltatrici della radio, che è una delle cose più vintage che ci siano, ma sempre molto contemporanee. Ci fermiamo un attimo, Martì, che dici?
2: Ma 30 secondi, vai.
3: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via via!
4: Fino al 13 giugno c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie.
7: Bellissimo.
6: Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città,
7: wow.
6: Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: La pubblicità sembra durare per sempre.
12: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
11: Poche cose sono per sempre.
12: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
0: Diletta Parlangeli,
2: Savino Zava.
0: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
2: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
0: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
2: E infatti ecco, lo faremo insieme.
0: Io e te da soli?
2: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
0: E allora vi aspettiamo.
3: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava, in onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2. Radio 2 Safari. In onda il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12 su Radio 2.

0: Styles. Harry Styles è uno di quegli artisti che flirta un po' con il vintage, con l'immaginario dei tempi che furono. Hanno avuto questi occhiali, mi ricordo per un periodo, questi occhiali anni 70 che insomma facevano tutto il personaggio. Pierluca Meriti sono io, da non confondere con Harry Styles. Martina Martorano, da non confondere con un'American Girl qualunque, perché è la nostra conduttrice di Radio 2 Safari. Ti è che ti ho detto?
1: Grazie.
0: Che t'ho detto?
1: Anche essere solo stata accostata da Harry Styles va bene comunque, in qualche modo, in qualche maniera. Parlavamo di nostalgia, vorrei chiedere ai nostri amici all'ascolto al 348-7300-200 se condividono con noi qualcosa che desiderano di recuperare del passato, se hanno nostalgia di qualcosa, se hanno voglia anche in qualche modo di andare a rigiocare con delle vecchie cose con cui giocavo. Non so che cosa sto dicendo, ma comunque avete capito la vostra nostalgia canaglia, come diceva il nostro amico Albano. Voi di che cosa avete nostalgia? 348-7300-200 e tu Pierluca?
0: Io, ma allora ti dirò, c'erano di tutte queste cose, per esempio di questo trend che abbiamo detto, di questo retro tech, così lo definiscono i giornalisti che sanno trovare sempre il termine giusto per indicare le cose, c'è un recupero delle cuffie con il filo. Leggo che è, insomma, uno dei vari elementi di questo retro tech. Ti posso dire, io non le ho mai abbandonate. Io sono un grande fan delle cuffie col filo, non si scaricano, non ti cadono, non ti saltano con quelle Bluetooth. Si sente meglio, secondo me, e soprattutto ci si fa sentire meglio. Quando io sto al telefono con qualcuno con quelle cuffie, sembra sempre che le stai intercettando. Sembra una puntata di qualche cosa, capito? Di un
1: crime.
0: Giorno in pretura, dove io devo sentire che cosa stanno dicendo a qualcun altro in qualche stanza, su qualche bustarella, su qualche corruzione, insomma. Io quindi questa è la mia mancanza, che non mi faccio mancare, continuo a usarle di cuore. Tu Martina?
1: Allora, prima abbiamo detto i vinili, e essendo una grande amante della musica ho ripristinato la mia stazione con un giradischi che mi era stato regalato anni fa, e devo dire la verità, l'avevo lasciato un po' lì. Adesso è sotto al televisore, ho posizionato tutti i vinili vicino e mi sto recuperando dischi del passato, ma anche di artisti recenti che amo in vinile. Mi metto su il caffè, colazione, e mi metto un vinile. Ora mi vuoi chiamare radical
0: chic? Sai quelle
1: ma
0: cose?
1: Sì, va bene, ma lo sei,
0: ma con orgoglio. Però posso dirti, è proprio secondo me, quando si parla di mindfulness, no, del journaling, di fare quelle cose, prenderti il tempo, stare nel presente e alzarti per girare il vite dall'altro lato, secondo me è proprio il... Guarda,
1: adesso devi tradurre mindfulness e awareness per mia zia al telefono. Pronto?
0: La meditazione, questo pratiche per stare nel presente, per esserci, scrivere diari, fare cose analogiche e magari ascoltarsi un capolavoro, sì, dei tempi che furono, che mi riporta alle medie, forse, forse alle elementari. La descrizione di un attimo, tiro mancino. La descrizione.

0: anche i videoclip, no? Se vuoi, pensiamo a questo tiro mancino, la descrizione di un attimo: due giovanissimi attori in erba, Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, protagonisti di questa bellissima canzone. Era un videoclip appunto che fece parlare, fece girare anche il brano. Oggi molti artisti, anche quelli che passano ai nostri microfoni di Radio 2, spesso ci confidano che non sanno più quanto affidare al videoclip la loro promozione, quanti soldi investire anche su questi, che poi lo sappiamo, no? Le discografiche devono allocare il budget su varie cose, magari per alcuni artisti il videoclip rimane secondario, mentre negli anni 2000 era uno dei principali.
1: Faceva tutta l'espressione artistica dei cantanti, cioè era una cosa che non era inscindibile dalla canzone in sé, cioè te la ricordavi così. Continuano ad arrivare i messaggi a
0: 347 300 348 7 300 348.
1: Infatti stavo dicendo, mentre lo dicevo ragazzi è il numero sbagliato, lì ho ordinato una pizza al massimo, 348, io la pizza che mi meriterei io, 348 7 300 200. Vi abbiamo chiesto che cosa vi manca, di che cosa avete nostalgia. Beh, c'è chi come Martina ha nostalgia dei negozi di dischi dove entravi per comprare un CD e uscivi con una nuova personalità musicale, perché effettivamente ti ricordi che c'era un periodo in cui potevi ascoltarli, quindi
0: ma ci sono,
1: c'erano delle proposte musicali.
0: Devo dire che adesso piano piano stanno recuperando l'idea di aprire dei listening bar, si chiamano adesso, prima magari era semplicemente un bar, cioè un negozio di dischi con un signore che dava due birre. Adesso si chiama listening bar, ma comunque l'idea è più o meno questa. E un'altra nostra amica dice, e qui vengo con te perché ti capisco, fate tutto quello che volete ma non fate tornare i jeans skinny. Parliamo.
1: E invece amiche una brutta notizia per voi, non so come dirvelo,
0: cioè
1: guarda, adesso è arrivata proprio calda battuta notizia di Hansa.
0: Sì.
1: Una moda pare che amata anche da Kate Moss, che però
0: Moss l'aveva lanciata all'epoca, comunque.
1: Certo, questa primavera siano stati riscoperti gli skinny jeans. Io mi dispiace, preparate, diciamo, la crema idratante per farli scivolare fino alla vita. Adesso ne parliamo, ci fermiamo un secondo.
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: 2-2.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: 2-2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via via.
7: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: 2-2.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Radio 2 Safari, con Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.

0: Bentornati in Radio 2 Safari questo sabato mattina insieme con grande felicità. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Georgia Smith, What's Done, It's Done. Quello che è fatto, il suo primo tassello del nuovo percorso artistico di una che donna meravigliosa, fatemelo dire, una delle voci più distintive della musica britannica contemporanea. È la stessa cosa che si dice di Pierluca Mariti, una delle voci più distintive della radiofonia mondiale. Ebbene sì, proprio... ci dava una notizia orribile.
1: Se Georgia Smith ci dice what's done is done, io ti dico what's done might be coming back. Per esempio i peperoni, sai che ti si ripresentano? Proprio come i peperoni, gli skinny jeans sono una tendenza che sta tornando, è tornata sulle passerelle. Ci hanno provato vari brand negli anni scorsi, poco prima del Covid, nel 2019, sia Tory Burch che Celine avevano provato a reintrodurli. Poi secondo me, proprio che c'è stato quel periodo della pandemia in cui tutti abbiamo riscoperto la tuta, quindi non hanno attecchito. Adesso sì, che è abbastanza lontano, Gucci ha presentato la Milano Fashion Week la sua collezione autunno-inverno, e che appunto leggings, t-shirt strette, jeans skinny, è tornato quella scomodità, quella cosa da circolazione interrotta.
0: Allora, un po' mi dispiace che adesso devo andare a recuperare tutte quelle cose, ma dall'altra parte dico che forse non lo farò, anche perché arrivare ad una certa maturità vuol dire anche capire quello che ti sta bene e soprattutto quello che vuoi e quello che non vuoi fare. Amiche, voi volete andare in giro con i jeans skinny? Io vi guarderò, farò così.
1: Sai che cosa ti dico? Potresti tranquillamente tirare fuori le foto di un tempo, perché non sei cambiata molto, non sei cambiata per niente. Ritiri le foto del 2005 quando avevi gli skinny jeans e a quel punto dici: ah sì sì, cioè, presente quel trend, sì, mamma come eri negli anni 90? Sì. Ecco, tu potresti fare mamma come eri nel 2005 e mamma Martina ti fa vedere che quel certi skinny si metteva certe guaine di elastame, perché poi erano sto denim tutto elasticizzato e via. Io l'ho fatto quel trend.
0: Io no, devo fare, perché vabbè, ovviamente io, grande donna dei social, mi perdo sempre tutto, però per fortuna che almeno ogni tanto sbircio, però mi fa sempre un po' sorridere e pensare il fatto perché si va a cercare sempre gli anni 90, un po' forse per la difficile che è difficile ritrovare quella genuinità, no, negli anni successivi, anche tra le star che hanno avviato questo trend. E ovviamente i social erano una realtà impensabile, le immagini non circolavano in maniera virale, quindi te le puoi pure giocare e rigiocare. E poi quella
1: anche dire, cioè, a proposito di spontaneità, se tu vedi red carpet di certe persone, quelli andavano lì con 4 euro, non 4 euro ma poco di più, nel senso che si compravano loro i vestiti, non c'erano gli stylist, non c'era tutto l'universo di brand che davano questi vestiti da Cenerentola che va a palazzo, ma un cioè Drew Barrymore, Winona Ryder avevano questi look fichissimi, ma erano vestiti con la giacca di pelle, il jeans, e erano arrivate, erano giovani e freschi.
0: Guarda, ve leggevo
1: quindi,
0: proprio
1: quella freschezza lì
0: è una polemica
1: manca,
0: in base al carpet di Cannes, dove Hailey Bieber ha rivisitato un abito della Birkin che però lei aveva messo all'ultimo, girato al contrario, un po' sfilacciato sui lati, mentre lei lo ha rivisitato con la mano, insomma, di un noto stilista, e l'ha reso tutt'altro che leggero e facile come lo aveva portato lei sul carpet. Ma va bene, dai, arrivano ma guarda, The Boy with the Thorn in His Side, The Smiths su Radio 2, che gioia.
1: A proposito

0: Smith, questo sì che è un classicone che non passa mai, a proposito di nostalgia, a proposito di cose che comunque ci segnano per sempre. Stanno arrivando molti messaggi a 3487 300 200. Mi mancano i sabato sera senza documentazioni fotografica. Questo ci dice Federica di Milano. Succedevano cose incredibili e rimanevano leggenda, sì, quella cosa che nei racconti, no, delle persone, non, cose che sono rimaste un po' come mitologia tramandata, spesso ingigantita. Sono stato recentemente con delle mie amiche del liceo per un addio al nubilato e mi sono reso conto di come raccontiamo un po' sempre le stesse storie,
1: sì, certo.
0: Le stesse avventure. Però ogni volta cambiano dei dettagli, delle volte dice c'era questa persona, no guarda che non c'era, ma eravamo a casa di tizio, no, eravamo a casa di tizio. Quindi capisci come effettivamente, no, la tradizione orale di certe cose, dovremmo scriverle, ma pure lì si aprirebbero delle querelle. Però è bello perché appunto una cosa affidata ai ricordi, poi il senso è quello, il passato è nel passato, il ricordo è quello che ci portiamo nel presente. Senti che t'ho detto, infatti Cristina, che adesso ci fermiamo un secondo, ma ti dico questa perla di saggezza di Cristina da Ancona, che ci scrive: la verità è che non ci manca il passato perfetto, ci manca come ci sentivamo noi in quel passato. Oh,
2: vero, anche se poi vi domando, cara Cristina, lo sapevamo in quel momento che ci sentivamo così? Quindi forse in realtà è soltanto nel rivivere, nel ricordo.
0: Cristina, ti ha alzato la palla Martina Martorano, sai, tutta la facoltà di risponderle.

0: francamente nella playlist di oggi di Safari con il suo singolo dal titolo 5 di mattina. Prima o poi faremo anche una trasmissione che andrà in onda dalle 5 di mattina oppure terminerà alle 5 del mattino.
1: Ma perché mai Martina? Io sto tanto bene con questo orario di...
0: No, non ce la faccio né in una né nell'altra soluzione. Continuiamo fino alle 12, non andremo oltre, lo prometto. Piccola pausa e poi torniamo. Pierluca Mariti, Martina Mantorano, Radio 2 Safari.
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.
3: Rai Radio 2. Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
4: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: 2-2. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
11: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
8: 2-2.
11: Lo senti? È il suono della felicità! Quest'estate, per la tua vacanza in famiglia, scopri il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Fai check-in e stacca. Qui i bimbi si divertono e il tempo torna a essere solo vostro. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
8: 2-2.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via via.
12: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Radio 2 Safari, con Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari.

0: Chip Chip cantano così. Dov'è Liana, questo collettivo francese ma anche un po' italiano diventato ormai amico di Radio 2, che stiamo piano piano scoprendo con la loro nuova produzione musicale. Tanti messaggi al 348 7300 200, ma noi lo sapevamo, perché parliamo di nostalgia, parliamo di tutte le cose che ci mancano e alla fine siamo tutti fatti nello stesso modo, giusto Pierluca? Vogliamo andare a pensare al momento in cui eravamo più giovani e belli.
1: Sì, la nostalgia, i cartoni del pomeriggio, la sensazione che il tempo fosse lentissimo, questo è un messaggio. O forse eravamo noi ad avere meno fretta, Valentina da Lecce. No, Valentina, è che c'avamo niente da fare se guardavamo i cartoni il pomeriggio e dovevamo fare i compiti, obiettivamente. Sì, è vero, il tempo quando uno è piccolo se lo, insomma, lo vive in maniera completamente, completamente differente. Le vacanze scolastiche senza gruppi WhatsApp dei genitori, c'era più zero, meno PDF. Laura, ma come, Laura, dici, sei perché in quanto insegnante o in quanto alunna? Comunque veramente una benedizione che nelle gite, nelle vacanze non ci fossero i mezzi di comunicazione che ci sono oggi.
0: Senti, a proposito di scuola, leggo che l'anno scolastico in Svezia è stato contraddistinto da un cambiamento epocale, ovvero l'assenza di dispositivi digitali che per anni avevano popolato i banchi. Il paese scandinavo, che era stato tra i pionieri della tecnologia in classe, sta ora compiendo un'inversione di rotta decisa e progressiva. Già dal 2025 le scuole di infanzia non sono più obbligati a utilizzare strumenti digitali e ritorno a carta e penna per addirittura salvare i cervelli.
1: Cioè, questo argomento del divieto dei cellulari a scuola non soltanto è un caldo, insomma, già l'estate scorsa, insomma, è un po' che ritorna, però non è soltanto in una questione di distrazione, in una questione di creare un ambiente della classe, diciamo, privo di stimoli esterni, ma in cui i ragazzi si possono concentrare, ma perché pare che effettivamente siano anche ritornare a carta e penna, per esempio, a tutte quelle tecniche analogiche, ci permette proprio di sviluppare differentemente il nostro cervello. Questo ce lo dice non Pierluca, che no, non ne sa niente di sviluppo del cervello, figurati, anzi, ma Alberto Pellai, noto psicoterapeuta dell'età evolutiva, in cui, insomma, intervenuto in un'intervista, racconta che sostiene la scelta della Svezia. Dice: con un supporto digitale noi riusciamo a fare cose molto veloci, gratificanti, ma che producono pochissimo apprendimento. Se io devo arrivare in un luogo che non conosco usando il navigatore, ci arrivo a colpo sicuro, ma se domani io devo tornare nello stesso posto non avrò appreso nulla. Sembra un po' la volpe de,
0: no, ma io de su

0: Questo è proprio così, cioè, ecco. Sono abituata a fare un percorso con l'aiuto del navigatore, poi non me la ricordo. Vabbè, questo succede a tutti, o solo a me.
1: Io infatti ho molta più, per esempio, mi oriento molto di più a Roma, perché l'ho girata moltissimo quando non avevo navigatore, quando, cioè, anzi, mi dovevo guardare la mappa a casa, il tutto città, le pagine gialle, e segnarmi mentalmente le strade, capire dove dovevo andare, destra, sinistra, e invece a Milano, che ci sono arrivato già con navigatore, mi confondo, dico, ma che è? Ma questa circonvallazione di nuovo, siamo qua, sono tutte uguali, tutte, che ti devo dire? Boh.

0: Malone e Sway Lee, Sunflower su Radio 2 Safari. Continuiamo a parlare di nostalgia, parliamo di un tema che non è soltanto un tema di ricordi e di quei momenti in cui stai tutti insieme con gli amici e dici: ma ti ricordi quando? Ma ti pare che oggi? Ma è anche una grande linea di business, potremmo dire. È una industria fiorente quella della nostalgia. Siamo appena tornati dalle sale per vedere Il Diavolo Veste Prada 2, che è uno dei tanti sequel, dei tanti ritorni, dei tanti comeback, come si suol dire. Perché sai che una cosa già vista, già mangiata, già masticata vende comunque, e però a quanto pare, insomma, è una cosa da cui non scapperemo.
1: No, una leva commerciale molto potente. Ne avevamo già parlato anche noi qualche puntata fa, ma comunque i giocattoli anni 90 ora valgono
0: Esatto.
1: Nei film, diciamo, Disney domina il mercato del remake, quindi facciamo di nuovo Re Leone, facciamo di nuovo Aladdin, facciamo di nuovo tutti quei grandi classici che ci hanno già fatto incassare parecchio, quindi perché no, proviamo con il 2 o con un remake. E poi vabbè, Stranger Things, che ha dominato il mercato con una serie che è totalmente un tributo agli anni 80 e ovviamente una macchina da soldi per la piattaforma che l'ha prodotta. Il cibo anche, attenzione, perché ritornano delle merendine, ora senza dire la marca, però ci sono tante merendine che sono tornate e hanno registrato delle vendite dell'oltre 20% in più rispetto al prodotto di punta della stessa casa, cioè parliamo di tanti soldi.
0: E peraltro vogliamo pure dire che sono aumentati i prezzi e con l'inflazione, e cara mia, per mangiarci quelle girelle,
1: signora mia,
0: abbiamo sborsato, signora mia. Che
1: oggi
0: le devo
1: siamo
0: dire?
1: Un po' signora mia,
0: Oggi siamo un po' signora mia, ma anche un po' mi manda Rai 3. Che ti devo dire? Chissà se tra le varie i vari remake ci sono anche i succhi di frutta. Sicuramente io mi berrei una bella arancia.

0: Ma dai, parliamo anche di cose un po' più attuali, Pierluca Mariti. C'è un festival musicale dove andrai quest'estate? Un consiglio che vorresti andare? Magari dove vai a recuperare un artista del passato che ti piace e che torna sulle scene?
1: Sì, ma io i festival me li faccio consigliare da te, consigliamelo tu, va. Dammi tu una, perché comunque sei tu la giusta, quella giusta sulla musica.
0: Va bene, dopo che ti porti, forse poi possiamo andare in Sicilia all'Ipsic Rock, altrimenti ti porto a Barcellona. Ah, c'è stato da poco il Primavera Sound, magari riusciamo a recuperare qualche altro concerto in giro per la città. Vuoi una lista accurata di tutti i festival dove andare quest'estate? Te la faccio, te lo prometto, e l'ultima puntata di Safari li racconto, li raccolgo, ecco.
1: Va bene, faremo proprio una nostra, sarà la nostra, il lascito, oh, il lascito, sì, agli ascoltatori, agli ascoltatrici di Radio 2 Safari. Se comunque andremo in dei festival, io comprerò il gadget, perché il gadget, che è una cosa forse un po' passata, invece a me piace molto.
0: E fa effetto, molto nostalgia, quella roba lì, sono i cimeli, sì, dei viaggi che ci riportano un po' quello che abbiamo raccontato nella puntata di oggi a Safari, no? Quello che vi manca del passato, ci avete inondato di messaggi. L'hai visto il film di Michael Jackson a proposito di musica, remake?
1: No, ma sta facendo un grande ritorno. Leggevo questa cosa e Michael Jackson adesso spopola tra i più giovani, cioè nel senso sì, è un artista immortale, chiaramente, certo, però è stato ciclicamente viene riscoperto e quindi è diventato di nuovo risalito in cima alle classifiche.
0: Esattamente, Billie Jean da oltre, insomma, 2 settimane è al primo posto della Global 200, nella più grande piattaforma di streaming musicale, quindi è ritornato con oltre 105 milioni di ascoltatori mensili ed è, insomma, riscoperto dalla generazione Z, che lo sta riportando ovviamente anche su tutte le piattaforme, quindi Instagram, TikTok, bla bla bla, per fare dei reel. Ovviamente per molti ragazzi nati dopo il 2000 Michael era un nome leggendario ma molto distante, quasi storico. A me fa un po' strano questa cosa, ma in realtà è proprio così, e il biopic ha reso la sua figura più accessibile, se vuoi anche più narrativa, non solo parlando delle sue gesta da musicista, ma anche per la carriera e l'estetica e un immaginario di quegli anni là che in qualche modo li ha fatti anche riscoprire, ha fatto riscoprire.
1: È un po'
0: Jackson,
1: che comunque girava il mocassino con il calzino bianco, ti posso dire che io ogni volta che me lo mettevo dicevo qui sembra proprio Michael Jackson, però sono un po' fuori luogo, e invece no, invece è tornato, adesso vedi tutte queste gianzate col mocassino, il calzino bianco, che va senza problemi, non hanno paura.
0: No, scusami, faccio l'applauso perché ci siamo dimenticati di fare gli auguri qualche settimana fa a Cher, che ha fatto 80 anni.
1: Cavolo!
0: Ma recuperiamo subito,
1: ancora?
0: Paoletto Castro.
1: Ah, già fatti.
0: Vai.

0: questa te la dedico, Martina. Siamo un po' Sonia e Cherry e te.
1: Sì, sì, così per i corridoi di Radio 2 ci chiamano i nostri amici.
0: Ci chiamano così, ma perché giriamo anche vestiti così, un po' quel periodo di Sonia e Cher, che erano tutti un po', capito, dei suede, con le frange, con le cose. E, beh, oggi abbiamo parlato di nostalgia, abbiamo parlato di secolo, ovviamente abbiamo citato anche quel cioè il film Il Diavolo Veste Prada, quindi quella moda di riportare sullo schermo qualcosa di già visto. Però c'è una frase nel Diavolo Veste Prada, se ci pensi, se te la ricordi, di Diavolo Veste Prada 2, in cui Emily Blunt, con aria così insomma retorica un po' e un po' impertinente, dice: vi ricordate quando le riviste andavano di moda? Perché un po' il fulcro anche della storia è questo passaggio epocale per la moda, no? Appunto, una rivista che sta diciamo perdendo il polso del mercato e che si deve trasformare.
1: E non l'ho
0: visto
1: ancora, sono rimasta l'unica in Italia, forse.
0: Te lo puoi immaginare?
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: guarda,
1: sì, me lo immagino.
0: La chiacchierata tra di noi è praticamente Il Diavolo Veste Prada. Però è interessante che appunto venga messa in luce questo tramonto della carta stampata, che ormai è lungo, lo assistiamo da anni, perché un po' appunto un mercato che si riduce, l'avvento dell'intelligenza artificiale. Mi chiedo, e questa è una domanda che faccio a te, faccio anche ai nostri ascoltatori per riflettere, in questo grande momento di ritorno al passato, di riesumazione dell'analogico,
1: ma non è che tante volte abbiamo
0: giornali,
1: perso
0: la rivista, no, io dico, tornassero pure le riviste come proprio una moda, che, cioè, come acquisto, cioè ritornare proprio alla rivista come torni al vinile, come torni alle cuffie con filo, chiedo.
1: Ma ottima riflessione, caro Pierluca Mariti, ci apri la mente. Sta di fatto che sicuramente servono punti di riferimento in un'epoca in cui non si sa più se quello che leggiamo è vero o falso, magari l'autorità, l'autoralità e anche l'autorità di una rivista.
0: Ma l'autorevolezza, è autotimorum. Non so se te lo ricordi,
1: è sabato anche per noi. Vabbè. Comunque, ottima riflessione, siamo d'accordo con te. Fai una rivista tu e ti assicuro che io e i nostri amici di Safari la compreremo proprio felici.

0: così la chiamiamo.
1: Bene, bene. Abbiamo ascoltato Caio Cavalli e Segugi. Abbiamo ascoltato She di Cuni, era l'ultimo brano per oggi. Lo so, grande tristezza, ma tranquilli perché stanno per arrivare Francesco Parisella, Emanuele Castrucci con Radio 2 in forma. E poi tranquilli perché noi torniamo domani.
0: Torniamo domani. Ma chi si muove? Buon sabato!
1: Ciao!
2: Radio 2 Safari, Radio 2 con Safari. Martina Martorano e Pierluca Mariti. Radio 2 Safari. Radio 2. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con Rai Radio 2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2. E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: 2-2.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
2: Radio 2 informa.
1: Buongiorno, buongiorno, buon sabato 6 di giugno, ben trovati, questa è Radio 2 Informa, l'appuntamento di Rai Radio 2 per tenerci informati su benessere e salute, non potete mancare. Un saluto ai nostri colleghi di Radio 2 Safari, Martina Martorano e Pierluca Mariti, loro parlavano di nostalgia, noi oggi anche di quello parleremo, eh sì sì. Intanto il buongiorno vi arriva dalla sottoscritta Francesca Parisella e da
15: Emanuele Castrucci, che vi dà subito il numero di telefono WhatsApp per essere entri in contatto con noi 348 7 300 e 200. Invece se volete vederci ed ascoltarci al canale Visual 202, l'ho detto tipo bolognese, capito? Al 202.
1: E allora i numeri li avete tutti e condividiamo insieme un po' di quella nostalgia legato al nostro aspetto fisico. Sì sì
15: sì sì sì, nostalgia canaglia, ma soprattutto noi vogliamo farvi una domanda, subito un quesito: come vivete gli anni che passano, cioè invecchiare in diciamo, insomma, è un problema o un'opportunità? Invecchiando, diciamo, c'è l'opportunità di invecchiare,
1: di dire tutto quello che uno pensa,
15: o spaventa invecchiare, guardarci allo specchio quotidianamente? Io tento tirando le rughette come ho fatto prima, ma sai che non funziona.
1: Sì, poi capiremo tra poco cosa veramente funziona, soprattutto dal punto di vista estetico. Ma subito la musica, è così che iniziamo la puntata di oggi. Come? Così, ascoltiamo.

0: sono Tiziano Ferro della
1: Vecchia. Ti sono legato allo mi piace.
0: Vabbè, possiamo andare avanti, vero Emanuele?
1: No, faccio tutta una puntata. Vai.
0: Perdono Tiziano Ferro nella versione rivisitata con Lazza. Devo dire che a me piace molto.
1: È bella. Infatti ti chiedevo, vedi il finale, non me lo ricordavo così, invece perché...
0: Rivisitato, così come noi cerchiamo di rivisitarci in qualche modo nella puntata di oggi, sì. Perché stiamo parlando del tempo che passa e quando lascia quei suoi segnali, segnetti, rughette, e non solo.
1: Perfezioncine che uno il giorno prima dice, ma non c'era... me lo ricordo,
0: oggi
1: me lo sarei ricordato, non c'è.
0: Mannaggia, 348-7300-200 è qui che già state dicendo la vostra, come nel caso di Giuditta,
1: sì, Giuditta invece dice una cosa molto bella, dice no, a me va bene come sono, accetto il mio come sto invecchiando, dice se non fosse per i dolori, i doloretti, quelli dai, cerchiamo di
0: capire cosa possiamo fare per vederci sempre un po' più giovani, anche perché c'è una sindrome che circola, si chiama la sindrome di Dorian Gray e capiamo bene di cosa si tratta. Intanto la nostra ospite, è un piacere avere con noi la dottoressa Fiorella Donati, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica ed è membro del CEN, Comitato Etico Nazionale. Buongiorno e benvenuta.
2: Ciao Francesca.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
0: E allora dicevamo sindrome di Dorian Gray, ovvero un italiano su due insomma mal sopporta quei segni del tempo, che siano rughette, appesantimenti e via discorrendo. E allora che cosa si potrebbe fare? In generale?
2: Allora, si può fare di tutto, io dico sempre, come diceva Platone, la bellezza interiore e quella esteriore vanno di pari passo. Innanzitutto una ottima salute, e questa è la cosa più difficile, perché entrare da un chirurgo plastico e farsi aggiustare o aiutare o prevenire è fattibile. Quello che invece è più serio è evitare un decadimento, come diceva Giuditta, o i dolori. Bene, bisogna lavorarci. E io come chirurgo plastico do spesso questi consigli, cioè quello che è importante è cercare di tenersi bene. Quindi lo diciamo, lo ripetiamo tutti noi, mantenersi magri, fare sport, alimentarsi in modo adeguato e vedrete che questa bellezza che si vedono nei test ematici sarà anche trasparente sul viso.
0: Quindi è già la nostra bellezza interna che poi ci aiuta
2: a... E la salute.
1: È vero.
2: Quindi cercare di tenersi in ottima salute, magre, fare sport, eccetera, già un bel corpo ci fa sentire meno i dolori, non solo perché ci vediamo più belli, ma perché stiamo meglio. Poi c'è tanta prevenzione, soprattutto oggi, in questi ultimi 4-5 anni, siamo riusciti a fare delle cose splendide.
0: Prevenzione, quindi si possono prevenire
2: dell'invecchiamento. Ma una prevenzione
0: interessante.
1: il tiro.
2: Non c'è bisogno di tirare, però bisogna cominciare un po' prestino,
1: sì.
2: Perché l'invecchiamento comincia, cioè l'invecchiamento della pelle,
1: certo.
2: Tra i 26 e i 28 anni.
0: Siamo in ritardo, però
2: ci sono delle possibilità oggi pazzesche
0: e le stiamo per scoprire.
1: Bello.
0: Insieme alla dottoressa Fiorella Donati. Intanto la musica, quella di Rai Radio 2.

0: sì, è proprio questo il titolo, Nothing Breaks Like a Heart. Una coppia veramente ottima, Mark Ronson con Miley Cyrus, quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma. Stiamo parlando di come tenerci in forma quando gli anni vanno un pochino avanti, soprattutto quando vorremmo in qualche modo combattere quelle rughette, quei segnetti del tempo, e anche voi state dicendo la vostra.
1: C'è Davide che ci dà proprio tutto un ragionamento. Aspetta, lo devo leggere bene, perché lui divide tutto in tre fasi: la giovinezza, la maturità e la vecchiaia. Ma ci sono tre fasi dal punto di vista psicologico, che sono la giovinezza illusoria, cioè la mia, e la vecchiaia. Capito?
0: C'è molta filosofia in questo messaggio.
2: E anche una punta di depressione, scusatemi.
0: Un po' da tenere in considerazione.
1: È perché molto, vedi, riesce a dettagliare.
0: Molto. E a proposito, invece, molto più concreta, Manuela da Bologna scrive: ciao, quando monto in bus, che sono troppo alti, e quindi si rende conto che l'età va avanti, e quando vado in ascensore, perché nello specchio mi guardo. E allora, dottoressa Fiorella Donati, al 348-7300-200 continuano a scrivere i nostri ascoltatori, ma capiamo per l'appunto, quando ci guardiamo allo specchio e vediamo quelle rughette che proprio non riusciamo a sopportare, a quel punto magari una delle prime parole che ci vengono in mente è: ma forse potrei fare del Botox. Ma che cos'è il Botox precisamente?
2: Il Botox è una sostanza splendida che, se ben usata, dà dei risultati pazzeschi, naturali; se male usata, dà quella che noi tecnici chiamiamo sguardo mefistofelico. Quindi la sostanza di per sé è sicura anche come farmaco, però il risultato estetico può darti un viso splendente dove non si vede che hai fatto il Botox, oppure lo sguardo mefistofelico, che purtroppo vediamo tantissimo in
0: giro. Quello sguardo tirato?
2: Lo sguardo tirato verso l'alto è dove tu dici: oddio, ma cosa ha fatto questa, che paura. I bambini si spaventano addirittura quando vedono questo, però è una sostanza bellissima se ben fatta, e soprattutto innocua.
1: Ma può dare allergie?
2: No, non ha effetti allergici. Tutto può dare, anche l'acqua può dare effetti allergici, ma nel modo non sono stati riscontrati. E tra l'altro, noi in medicina estetico, chirurgia estetica, noi siamo 50 unità. Normalmente, per curare tipo la vescica iperattiva, insomma, diverso, o il mal di testa, se ne usano anche 1000-2000 unità. Quindi il rapporto fa capire che la quantità è minima.
0: E dal punto di vista estetico, dottoressa Donati, si può fare il Botox anche con il caldo? Perché oggettivamente ormai siamo in estate.
2: Sì, ecco, assolutamente. Io consiglio addirittura di farlo prima di andare a mare, perché questo permette alla pelle di essere maggiormente irrorata e curata, proprio in un momento in cui, molto criticamente, noi siamo aggrediti dal sole, e quindi è come se ci difendesse maggiormente. Una volta si diceva: mai fare, tra virgolette, le punturine prima dell'estate, invece vanno fatte proprio prima dell'estate.
1: Ma ha una durata, cioè, nel senso, poi svanisce.
2: Sì, giusto, giusto, come Cenerentola, tutto finisce.
0: A mezzanotte, quando avviene?
2: A mezzanotte, sì, dopo circa 6-7 mesi. Però, e io sono una testimonial, il Botox, se fatto per diversi anni, ti lascia uno sguardo molto riposato, non frozen, ma non congelato, ma soprattutto si costruisce nel tempo. Nel tempo ti rimane questa pelle non rugosa.
0: Restate qui, perché abbiamo altri consigli e suggerimenti da chiedere alla dottoressa Fiorella Donati. Intanto, Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Comuni Immortali, Radio 2 informa, Francesca Parisella, Emanuele Castrucci in studio con noi, la dottoressa Fiorella Donati, e stiamo parlando di come combattere il passare degli anni, del tempo inesorabile, e stiamo trovando diversi rimedi, diverse risposte.
1: Siamo partiti da quello più comune, il Botox, le indicazioni le abbiamo ricevute tutte, e allora aggiungiamo anche il filler. Quando viene usato invece, dottoressa Donati, il filler per congelare in qualche modo il tempo e non l'espressione?
2: Per rallentare il tempo, lo rallenta. Infatti io sono una pro, io ho 120 anni e ne dimostro soltanto 65. Allora rallenta decisamente il tempo, adesso siamo seri, scientificamente corretti. Il filler, dalla parola to fill, riempie la ruga, riempie il solco, ma il filler ha un'altra funzione che io trovo splendida, è quella di prevenire, perché richiama in loco, quando viene infiltrato nella pelle, i fibroblasti, che sono quelle cellule che già dai 28-29 anni producono sempre meno in modo disorganizzato. Che cosa producono? Acido ialuronico, collagene e elastina, che sono i fondamenti della bellezza cutanea. Bene, questi fibroblasti vengono stimolati da questo filler a correre nella pelle,
1: ripari.
2: E dunque certo, se ne produce tantissimo. Infatti chi fa questo uso di questi biorivitalizzanti insieme, udite udite ma non mi ridete dietro, insieme allo sperma di salmone, che è un polinucleotide.
1: Ma davvero
2: potentissimo.
1: Si usa lo sperma di salmone?
2: È eccezionale, è un polinucleotide, l'hanno inventato i sudcoreani che sono bravi per la pelle, e la pelle invecchia molto più lentamente. Infatti oggi abbiamo donne di 70-75 anni che ne dimostrano 20-25 in meno, ma non per la chirurgia, che io sono un chirurgo, trovo splendida e poi mi diverte, ma per la prevenzione ben fatta.
1: Ma io ho la curiosità sullo sperma di
0: lo so, ce l'hanno sul viso come una crema.
2: Viene introdotta, sei un polinucleotide, viene introdotta attraverso punturine nel derma.
3: E l'applicazione.
2: Questo, ragazzi, per cortesia, questo sperma di salmone insieme al filler. Meno male ci sono io che sono molto seria qua, ragazzi. Viene introdotto con delle punturine una volta al mese nel derma e richiama i fibroblasti. I fibroblasti producono queste sostanze che ci dà una pelle elastica.
0: Le punturine, ecco, io questo volevo chiedere, perché quando
1: vitamine.
0: Vedi qualcuno che sta bene ti dice: che hai fatto? Ho fatto delle punturine di vitamine.
1: Le vitamine, va bene.
0: Cioè, prendono la mela, la spremono e fanno le punturine.
2: No, caro. Allora, le punturine di vitamine ci sono, fanno parte di un programma di biorivitalizzazione, sono sempre delle punturine con un cocktail di un po' di Botox, un po' di vitamine, un po' di polinucleotidi. Però talvolta, perché noi donne siamo splendide, il femminino non solo è eterno, è intelligentissimo, quando qualcuno ti vede e dici: ma come stai bene? Quella ha fatto un lifting, ha fatto un po' di punturine.
0: Esatto.
2: Perché no? Perché
1: è
2: no?
1: È un sinonimo.
2: Perché
1: un sinonimo.
2: No? Perché no?
1: La musica che sentiamo in sottofondo, che ci dà tanta energia qui a Radio 2 Informa. Siete pronti per ballare? Ma restate qui non solo per ballare, ma anche per avere tante indicazioni su come combattere il tempo. Quelle rughe, quei segni che non sopportiamo possono essere aiutati in qualche modo.

0: chiusura, meraviglioso questo pezzo che ci ha portato indietro nel tempo, e indietro nel tempo stiamo andando anche oggi qui a Radio 2 in Forma. Parliamo di salute, di benessere e, riguardandoci allo specchio, magari vediamo qualche segno del tempo. Il nostro curatore e regista, per in via del tutto eccezionale quest'oggi, Luca Bona, diceva: io venendo qui mi sono fermato, mi sono guardata allo specchietto del motorino, ho detto oh, qui vedo qualcosa che cala, credo facesse riferimento al mento, vedo il tempo che passa, però fa niente. Ma non è l'unico che dice nostalgico. Fa niente se ci sono le rughe.
1: Allora al 348 7300 200, ci state dicendo un po' tutti la vostra su come vivete proprio gli anni che passano. Per esempio Alessandra dice: ma perché non possiamo dimostrare l'età che abbiamo? Perché continuare ad alimentare questa cultura dell'eterna giovinezza? Non siamo splendide se facciamo il butolino con il punto di domanda, quindi dobbiamo andare sulla scelta personale.
0: E certo, tra l'altro poi su altro modalità è Giusy invece che scrive: insomma, pensarmi con le rughe un po' mi angoscia, perché ti rendi conto del tempo che cambia, il corpo che cambia. Insomma, ovvio che ci sono modi diversi di affrontare il tempo che cambia, e non solo noi donne, perché adesso abbiamo parlato molto al femminile, però
1: infatti gli ometti
0: tra poco, intanto GR2.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000, unionebuddista.it.
1: Sono le 12:30.
2: Rai GR2.
3: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Continuano a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, nelle Marche, le ricerche della donna dispersa dopo il parziale crollo di una palazzina di 2 piani. Nella deflagrazione è morto un uomo, 3 i feriti.
4: Un incontro che punta a ridefinire la...
5: Droni, cinofili e scavatori. I soccorritori sono al lavoro per individuare tra le macerie Torina Paccapelo la 90enne che manca all'appello e che respira con l'ausilio di bombole d'ossigeno. Suo figlio è stato estratto vivo e portato in ospedale. Un boato spaventoso ha squarciato il silenzio dell'alba di Porto Sant'Elpidio. Il crollo di una palazzina vicina al lungomare ha ucciso Giuseppe Pieroni, 47enne informatico, contitolare di una piccola azienda. Abitava anche lui coi genitori, 87 e 70 anni, entrambi rimasti feriti, trasportati in ospedale. Segue le operazioni sul posto il sindaco Massimiliano Ciarpella.
6: Un'immane tragedia per la nostra città e c'è profondo dolore. Mi sento di esprimere la vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
5: A provocare la deflagrazione forse lo scoppio di una bombola, così Donatello Di Marzo, capo dei Vigili del Fuoco di Fermo.
7: C'è stata un'esplosione di gas di cui le origini non sappiamo ancora, perché ci sono comunque delle indagini in corso.
5: Elena Baiocco, GR2.
3: 2 ragazzi che viaggiavano sulla stessa bicicletta sono stati travolti alle 3 di questa mattina da un'auto a Brescello, in provincia di Reggio Emilia. Uno dei 2, di 19 anni, ha perso la vita nell'impatto, mentre l'altro, che ha 18 anni ed è come lui di Pontedera, Pisa, è rimasto ferito. Alla guida dell'auto che ha investito i 2 giovani, un uomo di 43 anni. I ragazzi stavano andando a Campovolo per un evento. Le notizie dall'estero con l'invasione russa dell'Ucraina, mentre il botta e risposta di ieri tra Zelensky e Putin dimostra che Mosca non intende sedersi a un tavolo negoziale. Domani si terrà un vertice a Londra con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz. In seguito incontreranno Zelensky.
4: Un incontro che punta a ridefinire la strategia europea. Al centro del tavolo c'è l'ultima mossa di Kiev, la lettera aperta inviata da Zelensky a Putin per proporre un cessate il fuoco e un incontro in terra neutrale. Una mossa per ottenere una risposta che puntualmente è arrivata. Il Cremlino ha liquidato la missiva come maleducata e il bilaterale come inutile. La lettera è diventata il perfetto trampolino di lancio politico per il vertice di Londra, che deve servire a concordare una strategia comune europea per i prossimi passaggi. Per questo l'incontro di domani sera ha un peso politico significativo. Con Donald Trump distratto da altre crisi internazionali, notano i commentatori, Starmer, Macron e Merz intendono fare blocco unico. L'obiettivo è dimostrare che l'Europa può guidare la strategia diplomatica, sfruttando gli ultimi sviluppi sul campo per creare una reale finestra di trattativa. La sfida di Londra serve anche a capire se l'asse europeo ha la forza e la compattezza necessarie per costringere Putin a sedere al tavolo. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
3: Attesa per oggi la nuova proroga dei tagli alle accise sui carburanti. Lo sconto sarà valido fino al 4 luglio. A quanto si apprende, per il gasolio, lo sconto complessivo, che comprende anche l'IVA, dovrebbe passare da 12 a poco meno di 10 centesimi al litro, mentre per la benzina resterà sugli attuali 6 centesimi al litro. In chiusura il tennis. Cresce l'attesa per la finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, in programma domani a Parigi. Il nostro inviato.
8: Niente semifinale ieri sera, Arnaldi si ritira.
3: Anzi, lo sconto sarà valido fino al 4 luglio. A quanto si apprende, per il gasolio, lo sconto complessivo, che comprende anche l'IVA, dovrebbe passare da 12 a poco meno di 10 centesimi al litro, mentre per la benzina resterà sugli attuali 6 centesimi al litro. In chiusura il tennis. Cresce l'attesa per la finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, in programma domani a Parigi. Il nostro inviato.
8: Niente semifinale ieri.

0: 4 della race, la classifica valida per le finals. Abbiamo intercettato al Philippe Chatrier il presidente federale Angelo Binaghi.
1: Concentriamoci sulla finale e facciamo il tifo per Flavio, darà tutte le sue energie fino in fondo, quindi ci arriverà anche fresco, nelle migliori condizioni possibili, non ha niente da perdere e avrà tutto il nostro paese dietro che gli farà il tifo.
2: Presidente, sarà in diretta su Radio 1. Con Bollis-Verev è una partita, devo dire, molto molto intrigante, perché Flavio lo ha battuto quest'anno in Germania, una delle più belle partite della sua carriera, a nostro modo di vedere. Poi c'è stata la vittoria di Zverev a Madrid. Zverev è vero il favorito, però è sempre una finale del campionato del mondo su terra battuta.
1: Ma insomma, sì, è Zverev che deve vincere, noi non abbiamo alcuna responsabilità, possiamo divertirci, godere fino in fondo, dare tutto quello che si può. Bolli, che vinca o che perda, per lui sarà un torneo memorabile che si ricorderà tutta la vita.
0: Roland Garros, Emilio Mancuso, GR2.
3: La linea torna a Radio 2 Informa il prossimo GR2 alle 13:30.

0: riescono a ben gestire. Ovviamente bisogna farlo con tanta serenità.
1: Certo, no, poi stiamo dicendo che non è più una cosa che riguarda solamente le donne, anche gli uomini vogliono, insomma, apparire in un certo modo. E dicevamo nel momento di break che effettivamente il collo per gli uomini, il doppio mento, è un problema abbastanza titanico, cioè lo vediamo
0: dottoressa
1: un po'.
0: Fiorella Donati, eh? Anche gli uomini quindi hanno.
2: Sì, ma vi racconterò una storia brevissima. Quando lavoravo negli Stati Uniti, ho lavorato circa 20 anni là a Los Angeles, mi chiedevano di invecchiare, facciamo un esempio per non fare nome, Brad Pitt. Bene, se io aggiungevo agli occhi a Brad Pitt delle rughette, diventava ancora più affascinante.
1: Magnetico,
2: ecco,
1: yes.
2: Come si invecchia veramente un uomo? Dandogli il doppio mento, che sia di grasso o di pelle, che poggia nel colletto della camicia.
0: Ah, certo.
2: Perché lo trasformi in un uomo paterno, è qualcosa, è poco sexy.
1: Okay.
2: Quindi l'uomo percepisce la mancanza di bellezza o di giovinezza quando c'è un doppio mento.
1: Okay.
2: E tra l'altro è uno degli interventi più belli e più facili, con soddisfazione per il chirurgo e per il paziente. Cioè, se si è entro i 45-50, si fa una banale liposcultura. Che cosa significa? Tre piccoli incisioni da 2 mm, si introduce la cannula e la pelle ritorna come prima, ed è per sempre. Se invece si è over 50, 60, se si è molto anziani, allora a quel punto è grasso e quindi pelle. Però è uno degli interventi più amati e anche più sicuri, perché si fa in anestesia locale con sedazione.
0: Dottoressa
2: quindi
0: Donati, un passaggio velocemente prima di salutarla su però i giovanissimi che ricorrono già alla chirurgia estetica, e in quel caso però bisogna, voi medici dovete anche mettere uno stop in qualche modo. Allora, come si fa a dire di no?
2: No, si dice di no, si dice di no, però non si può dire di no e basta, si può dire di no motivando la scelta. Io dico spesso, io sono obiettore di coscienza, se mi arriva una ragazza bella, perfetta, con una seconda appena e mi dice voglio una quarta, dico no, io non te la faccio. Me lo posso permettere, ma non tutti lo fanno, perché noi siamo nati per migliorare la qualità della vita e la bellezza delle persone, non certo per distruggere. Noi siamo medici.
0: E quindi quello
2: Ippocrate diceva qualcosa di molto complicato a cui ho sempre aderito.
0: È complicato ma importante a quanto
3: molto,
0: pare.
3: Sì,
0: decisamente. È importante, è stato fare anche questa chiacchierata con la dottoressa Fiorella Donati, ricordo, specialista in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, membro del Comitato Etico Nazionale. Grazie dottoressa per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
2: Mi sono divertita tantissimo, ragazzi. Grazie.
1: Benissimo.
0: Ci ha dato anche
1: contenti noi in primis.
0: Segreti sul salmone, il famoso salmone.
1: Il salmone da oggi in poi.
0: Bisogna farsi qualcosa? Rai Play Sound.
4: Four.

Malika Ayane con Una possibilità. È così che riprendiamo la puntata di Radio 2 in forma per parlare di benessere e di salute ogni sabato qui dalle 12 alle 13.30 con la sottoscritta Francesca Parisella e con il collega qui Emanuele Castrucci. Oggi stiamo parlando di rughe, rughette, quelle inestetismi legati al tempo che magari non ci piacciono, ma che stiamo scoprendo anche molti dei nostri ascoltatori

0: Eccoci qua, siamo in diretta, lo possiamo dire, mio caro Emanuele, e ci siamo un po' distratti perché stavamo per l'appunto parlando di tutte le tecniche per risolvere i problemi legati al tempo. E a proposito, la dottoressa Fiorella Donati ci diceva per l'appunto che è fondamentale lo stile di vita, e qui veniamo al solito discorso di Radio 2 in Forma, parliamo anche dello sport, quanto ci fa bene. E allora Emanuele Castrucci, come sempre ogni sabato, ci dà dei suggerimenti su cosa possiamo fare. Sentite una musichetta che ci porta da un supereroe in particolare.
1: Madonna, che mi piace
0: perché?
1: Questa
0: perché
1: cosa.
0: Perché è super allenato o chissà?
1: No, perché c'è è inerente a quello che dobbiamo andare a fare come movimento, perché c'è un movimento che faremo adesso a terra, a pancia in sotto. Ecco, spieghiamolo per gli amici che non possono vederci sul 202, cercheremo di essere più fotografici possibili nelle parole. Allora, dovete mettervi semplicemente a pancia in sotto, belli, tranquilli, stesi. Se avete un tappetino è meglio, però l'importante è dovete essere stesi su su cose disconnesse o su cuscini o cose simili. Deve
0: quindi
1: essere...
0: non si può fare sul materasso, sul letto non lo possiamo fare.
1: No, deve essere qualcosa
0: rigido.
1: Che è rigido, che vi sostiene. Ecco, che...
0: Ma perché dobbiamo fare questa cosa?
1: Vi faccio vedere. E tu descriverei per gli amici che sono in radio.
0: Io il nostro Emanuele si è sdraiato pancia a terra. Eccomi, sembra che voglia fare flessioni, ma
1: invece Superman come faceva? Stendeva le braccia in avanti per volare, ok? E facendo questo movimento qua dovete solamente tirare indietro il braccio destro, diciamo verso la spalla,
0: come faceva proprio Superman, uno Superman avanti e l'altro indietro,
1: e alternare questo movimento sinistro destro destro sinistro, ok? Quindi destro avanti sinistro indietro
0: e viceversa,
1: sinistro avanti destro indietro. Dovete essere sollevati con il mento e la parte alta del petto,
0: quindi le spalle
1: non sono rilassate a terra, vanno verso l'alto. Se riuscite addirittura ad alzare anche un po' i piedi, è il top, posizione Superman.
0: E allora
1: qua.
0: Però dobbiamo fare attenzione a cosa, dovessimo fare questa posizione Superman, per rinforzare
1: lombari e parte, diciamo anche parte dei dorsali, ma andiamo a lavorare su lombari e parte dei glutei.
0: E cosa non dobbiamo sentire?
1: Allora,
0: cosa dobbiamo fare attenzione?
1: Sentirete sicuramente una tensione lombare. Nella parte proprio della schiena sentirete andare a contrarre i muscoli lombari. Dovete stare attenti perché siccome siamo in iperestensione, cioè la colonna va leggermente a flettere in iperestensione, dovete trovare il giusto equilibrio. Cioè non andare troppo in iperestensione, perché sennò andiamo a lavorare un pochino troppo in contrattura. Quindi il giusto.
0: Il giusto, è il giusto, qui ve lo consigliamo sempre, perché questa è Radio 2 in Forma, abbiamo i giusti esercizi da fare per tenerci allenati. Restate qui perché abbiamo ancora tante cose da raccontarci e c'è anche un altro ospite che sta per entrare. Intanto tutti, modalità Superman.
1: Io vado per lo studio.

0: Friends, Marshmello con Anne Marie, quando siete all'ascolto di Radio 2 Informa. Sono le 12:55 minuti, stiamo per girare per il mondo per scoprire una notizia molto curiosa, ma intanto anche i vostri messaggi che stanno arrivando al 348 7300 200 sono molto molto interessanti.
1: Sono interessanti, io voglio subito rispondere ad Anna che chiede se l'esercizio che ho fatto prima che ha seguito in TV appunto serve per le tendine.
0: L'esercizio Superman, le tendine
1: Anna intende per il tricipite, praticamente la che fa effetto bandiera.
0: Si è domanda di tutte le donne e non solo, anche degli uomini.
1: No, assolutamente, è un muscolo molto importante, però Anna no, in questo caso no, non ti supporta su quel muscolo là, ma presto faremo anche degli esercizi nuovamente per le tendine, l'abbiamo fatto ma le rifacciamo.
0: E sul tempo che passa e quelle rughette che ci fanno invecchiare, come la prendiamo? Ha risposto anche un'altra ascoltatrice che ascoltiamo per l'appunto.
2: Buongiorno, io sono Carla e ho quasi 70 anni, a settembre ne faccio 70. Mi sento più a mio agio con me stessa, col mio corpo in questo periodo, piuttosto che quando avevo 20 anni. Ora come ora non ho più niente da dimostrare a nessuno e vivo tranquilla la mia età.
1: Brava Carla!
0: Giusto, bravissima Carla! E a proposito di età, in Giappone esiste da diversi anni un trend, lo vogliamo definire così, Emanuele, che vede le nonne grandi protagoniste, perché in Giappone, dove se ne inventano una ogni 2x3, hanno inventato anche le nonne in affitto.
1: Sì, ah, ecco.
0: 20 euro l'ora, tu puoi affittare una nonna, Emanuele, e puoi chiedere a questa signora che hanno in media tra i 60 e i 70 anni proprio di svolgere il ruolo della nonna, quindi magari c'è una lite in famiglia, si affitta la nonna e risolve il problema.
1: Eh sì, perché nonna e arriva la nonna a 20 euro l'ora. Beh, insomma,
0: oppure, non lo so, non sai cucinare o vuoi imparare a cucinare,
1: nonna,
0: della nonna, si affitta la nonna a quel punto. Vuoi un supporto morale? Si affitta la nonna.
1: Vuoi fare la torta della nonna? La nonna.
0: Se no che torta è? Non ci potrebbe essere.
1: Non c'è la torta della zia.
0: Tra l'altro ha un nome ben preciso, questo servizio si chiama, io non so se lo so pronunciare bene, Ok Obakch. Significa ok nonna.
1: Ok nonna,
0: vieni da noi. Poi tra l'altro
1: nonna in noleggio.
0: Adesso noi ci scherziamo e sorridiamo su questa notizia che è molto carina. Però aggiungiamo anche un altro elemento. In Giappone purtroppo, andando in là con l'età, soprattutto le donne vengono sempre più isolate. Quindi questo è anche un modo per permettere alle donne che hanno superato i 40 e i 50 di restare sempre attivi all'interno della società. E sono molto molto utili. Così come... Emanuele, prendi l'agenda.
1: Prendo, vado.
0: Allora, segna subito.
1: Vado.
0: Venerdì 12 giugno.
1: Scritto.
0: Allora, a Cosenza.
1: Sì.
0: Piazza 15 marzo.
1: Sì.
0: Allora, c'è il grandissimo primo concertone di Rai Radio 2.
1: Continuo con la musica di Superman. Dai, fantastico.
0: E quindi non potete mancare, perché sul palco a tenervi compagnia tantissimi artisti, ma a condurre il tutto Emma Stoccolma e Gino Castaldo, che salutiamo. Buon lavoro, stanno riscaldando i motori, quindi 12 di giugno.
1: Sì.
0: Dovete andare a Cosenza, scrivetelo, esatto. Mi raccomando, e anche scrivete di controllare il traffico, perché potete raggiungerlo da ogni parte d'Italia. E a proposito, l'onda verde, e onda torniamo subito con Radio 2 Informa.
1: Vai.

0: Zari informati.
1: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Sulla tangenziale ovest di Milano, chiuso il nodo di allacciamento con la 7 per un veicolo in fiamme in direzione Milano. In A9 code per 4 km tra Como Centro e Lago di Como in direzione Svizzera e traffico congestionato sulla 23 tra Pontebba e la barriera di Ugovizza Tarvisio, direzione Tarvisio. Sulla Venezia Trieste code per il traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e l'allacciamento alla 23 verso Trieste e poi code al casello di Trieste Lisert Monfalcone Est verso Venezia. Ci spostiamo in A13 per segnalare code a seguito di incidente tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto verso Padova. Sulla Roma Napoli coda per incidente tra Frosinone e Ceprano direzione Napoli. Proseguiamo in direzione della 19 la Palermo Catania dove il traffico rallenta in prossimità dello svincolo Enna direzione Palermo e poi da segnalare la chiusura per lavori dello svincolo Giardini in Axos in A18 la Messina Catania in uscita verso Catania e della statale 114 orientale tra Giardini in Axos e Fiume Freddo di Sicilia in entrambe le direzioni. È tutto per questo aggiornamento, da Rene Mandolesi, buon proseguimento di viaggio.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: puntate. Max Gazzè, Nicolò Fabi, è così che anticipiamo la terza parte di Radio 2 in forma. Francesca Parisella, Emanuele Castrucci ogni sabato per parlare di salute e di benessere, e anche grazie ai vostri messaggi e alla vostra, ai vostri pensieri riusciamo ad aggiungere anche domande molto interessanti agli ospiti.
1: Mi piace perché c'è questa partecipazione e poi c'è un punto di vista un po' corale su quello che è, no, l'avanzare del tempo, come lo stanno affrontando. E devo dire che sta emergendo un dato importante: molti accettano e lasciano che il tempo faccia quello che deve fare con estrema saggezza.
0: Sì, anzi, forse quelle rughe ci ricordano anche qualcosa, possono essere un monito per ricordarci un percorso di vita fatto. E adesso è arrivato il momento di dare il buongiorno anche a un altro gradito ospite qui a Radio 2 in forma, il professor Damiano Caputo, che è responsabile chirurgia laparoscopica e mini invasiva presso Policlinico Campus Biomedico di Roma. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, professore, prima parlavamo di chirurgia estetica, in questo caso con lei parliamo di quella chirurgia che invece non possiamo proprio evitare quando dobbiamo sottoporci a un intervento, ma per l'appunto la laparoscopia, quindi la chirurgia mini-invasiva, ci può aiutare. Perché ci può aiutare e quando?
2: Allora, la chirurgia mini-invasiva, in particolare la chirurgia laparoscopica, perché chirurgia mini-invasiva significa anche chirurgia robotica, però parliamo di chirurgia laparoscopica più in generale, è sicuramente oggi la scelta chirurgica che si deve preferire quando ci approcciamo ad un intervento di chirurgia addominale, perché oltre a garantire un risultato estetico sicuramente migliore, in quanto abbandoniamo le grosse incisioni, i grossi tagli, ma pratichiamo delle piccole incisioni e riusciamo a eseguire anche grossi interventi chirurgici, ha anche altri vantaggi che non vanno trascurati e che vanno oltre l'aspetto puramente estetico.
0: E sarebbero?
2: E ridotto dolore post-operatorio.
1: Ah beh, certo.
2: Recupero più rapido sia di quelle che sono le normali funzioni del tratto digerente. Il paziente riprende prima l'alimentazione, riprende prima i bisogni fisiologici, si rimette in movimento praticamente da subito.
0: Ah, quindi è un intervento che ha un post-operatorio molto, molto breve.
2: E diciamo che il post-operatorio è condizionato sempre un pochino dal tipo di intervento, però in linea di principio è vero che a parità di intervento l'averlo subito con tecnica mini-invasiva o l'averlo subito con tecnica tradizionale comunque denota una differenza in termini anche di degenza.
1: Ma cosa consiste proprio nel dettaglio un intervento di laparoscopia?
2: Allora, la laparoscopia è la modalità con cui noi accediamo alla cavità addominale.
1: Ok.
2: L'intervento tradizionale prevede il classico taglio, per cui sostanzialmente c'è un'esposizione dell'addome all'esterno. Okay. E il chirurgo lavora con le mani.
1: Okay.
2: La laparoscopia prevede invece l'esecuzione di piccole incisioni attraverso cui vengono inserite delle cannule, si chiamano trocar, diciamo delle cannule, sì, che fanno da guida per il posizionamento degli strumenti, e soprattutto non c'è una visione diretta all'interno dell'addome, ma all'interno di una di queste cannule viene posizionato un ottica che ci permette di guardare tutto su un monitor.
0: E quali sono gli interventi che possono essere fatti in questa modalità?
2: Praticamente oggi potrei dire la quasi totalità degli interventi di chirurgia addominale si possono fare per via laparoscopica. In generale parliamo sia di interventi per patologia benigna che di interventi per patologia maligna, interventi che possono riguardare lo stomaco, il colon, il pancreas, il fegato, le ernie della parete addominale.
1: Arrivate ovunque però.
2: Arriviamo ovunque, purtroppo siamo...
0: Però con piccoli taglietti, perché quanto sono grandi?
2: Piccoli. Beh, diciamo che generalmente sono sufficienti accessi che vanno dai 5 mm ai 10 mm.
0: Direi molto molto piccoli.
1: Fantastico.
0: Continuiamo a parlare con il professor Damiano Caputo tra poco qui a Radio 2 in forma. Intanto la musica.

0: Taylor, è così il titolo del brano di Taylor Swift, e devo dire, per chi ha avuto la possibilità di vedere il video ufficiale, ci sono tantissime immagini che raccontano la carriera di questa grandissima artista. E noi stiamo raccontando la salute attraverso i nostri ospiti, e in questo caso con il professor Damiano Caputo stiamo andando a capire bene quali sono gli interventi che si possono fare in chirurgia mini-invasiva.
1: E al 3487 300 200 c'è proprio questa di domanda che fa Vincenzo, dice: buongiorno, è possibile un intervento chirurgico in laparoscopia per la ricomposizione di una diastasi della parete addominale?
2: Sì, sicuramente sì, oggi è possibile, anzi è la strategia che più spesso viene preferita come tipo di plastica.
1: Ok.
2: Assolutamente sì.
1: Ok.
0: Invece un'altra domanda, professore, da parte di Mary da Roma, dice per l'appunto che per quanto riguarda gli interventi in laparoscopia si sente sempre parlare del gas che viene inserito per dilatare, ma viene smaltito nei giorni successivi, può creare fastidi specialmente stando in piedi con un forte dolore alle spalle. Le chiede se è tutto vero questo e poi come si può fare in modo che venga assorbito più velocemente dall'organismo ed evitare a questo punto anche i dolori.
1: Vabbè, ci sta, dai, ci sta. Chi evita per tutto
2: domanda,
1: il tempo,
2: domanda pertinente.
0: È molto preparata.
2: È preparata, ecco.
1: È giusto.
2: Allora, anzitutto, diciamo che tipo di gas. Ovviamente non deve essere ossigeno, perché non deve essere infiammabile. Potrebbe essere un problema.
0: Certo.
2: Allora, il gas che noi utilizziamo è l'anidride carbonica. Gas serve per creare spazio all'interno dell'addome. L'addome è una cavità virtuale, quindi noi per poterci lavorare dobbiamo distendere, ci dobbiamo creare questo spazio. E oggettivamente la distensione della parete addominale crea non solo dolore, paradossalmente poi lo crea più nei giovani e in chi ha una muscolatura tonica.
1: Certo.
2: Io dico sempre, soprattutto alle persone che riferiscono magari un po' più di dolore nel posto operatorio, dico: guardi, non si preoccupi, si sente come se avesse fatto 10.000 addominali ma la tartaruga non esce. Dico, quindi
0: purtroppo mi
2: facevo operare pure io.
0: Però tutti i giorni.
2: E questa distensione, la parete addominale, noi pensiamo ai muscoli della parete addominale anteriore, ma c'è anche il diaframma che fa parte della parete addominale,
0: certo,
2: anteriore, quindi anche quello viene sollevato, viene disteso, e l'irritazione in genere del nervo frenico è quella che poi è responsabile del classico dolore
1: della spalla.
2: Quindi assolutamente corretto.
0: Cosa si può fare per smaltirlo più velocemente? C'è un consiglio che si può dare,
2: allora,
0: oppure ha i suoi tempi e quelli resteranno?
2: Allora, consiglio pratico, quello che io dico sempre ai pazienti: facciamo un antidolorifico.
0: Certo.
2: Non è un sacrilegio, abbiamo fatto,
1: certo,
2: un intervento mini-invasivo, sicuramente c'è meno dolore, ma se c'è bisogno il dolore post-operatorio va trattato, anzi va trattato prima che diventi intrattabile, perché, certo, poi non regredisce. Cosa simpatica, un rimedio che funziona, certo, dirlo in ospedale non è sempre carino: la borsa dell'acqua calda.
0: Beh, però la borsa dell'acqua calda secondo me è un passepartout per tantissime cose.
2: Borsa dell'acqua calda,
1: ragazzi,
2: va bene ovunque.
1: Quattro
0: stagioni. Anche la nostra Paola Brai, che è il tecnico che ci segue oggi, fa: ok, la borsa dell'acqua calda non può mancare. E non potete mancare voi, restate qui perché torniamo a darci e a farci dare consigli dal professor Caputo.

0: L'energia delle bambole di Pezza quando siete all'ascolto di Radio 2 in forma con porno, e siamo qui con il professor Damiano Caputo, stiamo parlando di laparoscopia. Domande che arrivano per il prof, le chiedono: professore Angela, si può, vorrei sapere, sui polmoni si può trattare una bolla, che cosa sarebbe questa domanda?
1: Allora immagino che si riferisca a una bolla di enfisema. Sì, allora non parliamo di laparoscopia, però sì, si possono fare degli interventi in toracoscopia per le patologie polmonari.
2: Ok, ma è una roba abbastanza importante, meno male che abbiamo risposto. Poi il professore sta avendo grande successo, ci stanno chiedendo dove poterli trovare il professore, lo diremo
1: a Radio 2 in separata sede.
2: No, beh, questa è una cosa bella perché le risposte stanno andando dove devono andare, i nostri ascoltatori stanno ricevendo risposte immediate. Allora, io invece devo sapere una cosa, ma non lo posso sapere perché siamo nei tempi brevissimi.
0: E allora dobbiamo salutare il prof. No, resta ancora qui perché stiamo per mangiare insieme al professor Caputo, perché sta per arrivare il nostro chef a darci indicazioni. Intanto la musica, quella che ci tiene compagnia.

0: sarebbe il nostro curatore Luca Bona Shepherd Geronimo. Lui è un po' come, hai visto il cane di Griffin che ha distrutto così, e lui parla così, Geronimo, capito? Mi piaceva dirlo così.
1: E ci piace anche ricevere le vostre domande per il professor Caputo. Velocemente, c'è chi le chiede, Vittorio, in questo caso laparoscopia anche per l'ernia ombelicale? E aggiungo, in laparoscopia tutti possono comunque fare un intervento o bisogna fare attenzione a qualcosa?
2: Allora, ernia ombelicale sì, sicuramente sì, si può fare. E all'altra domanda invece in realtà dobbiamo dire no. La valutazione deve essere una valutazione caso per caso. Ci sono delle condizioni che controindicano la laparoscopia, e sono per lo più gravi condizioni cardiologiche, respiratorie o delle condizioni di instabilità emodinamica.
1: E chissà se potranno fare tutti la ricetta di oggi, perché ci ha raggiunto anche il nostro chef Alessandro Circello. Benvenuto, buon sabato. È una
3: Grazie,
1: ricetta
3: pronti.
1: Che in qualche modo si collega a un intervento in laparoscopia. Se dobbiamo andare a fare un intervento, forse dobbiamo tenere in considerazione anche degli alimenti. E Alessandro ha pensato a una ricetta gustosa.
0: E io scrivo.
1: Come sempre.
0: E io scrivo.
3: Oggi ho pensato a una ricetta con del pesce azzurro, la ricciola. È un pesce azzurro italiano che costa poco più dello sgombro, quindi siamo sempre nei limiti della spesa, quindi un pesce italiano anche economico. Quindi si fa a cubi, piccoli cubetti con la ricciola, e la doriamo in padella con 5-6 erbe aromatiche, quindi per migliorare la digeribilità, quali la salvia fresca, il timo, il cerfoglio, l'aneto. Una volta dorata prepariamo un purè con dei legumi. I legumi, quindi ceci, fagioli, cicerchia, ne possiamo usare la lenticchia, tutti quelli che vogliamo. Li facciamo bollire, li passiamo, quindi dobbiamo passarli al setaccio o al colino che si usava una volta per frullare il pomodoro, perché
1: quello
3: in questo modo la
1: nonne.
3: Buccia, esatto, che usavano le nonne per passare il pomodoro, così la buccia si toglie e rimangono ancora più digeribili, perché se usiamo il classico mini pimer, il frullatore a immersione, rimane
1: certo.
3: Tutto dentro, distrugge.
1: Io avrei fatto questo errore.
3: Se no un setaccio, tipo il setaccio per la farina, si può schiacciare sul passino, quello che magari passiamo la spremuta di arancia. E quindi mettiamo del latte e dell'olio extravergine di oliva e otteniamo questo purè di legumi. Latte, olio extravergine di oliva e una serie di legumi. Quindi purè e ricciola la mettiamo vicino, quindi quando andiamo a comporre sul piatto. Poi l'altro ingrediente sono un'emulsione, quindi con l'olio extravergine di oliva, le mandorle con la buccia e i semi di chia, possiamo usare tanti altri semi di girasoli. L'importante è andarli a pestare oppure frullare con il frullatore, proprio perché così si rendono biodisponibili i semi se li andiamo a schiacciare. In questo caso li frulliamo, facciamo un'emulsione, quindi un frullato di olio extravergine di oliva, semi di chia, semi di zucca, possiamo mettere semi di papavero, li frulliamo e facciamo questa salsa di accompagnamento. Quindi invece di mettere tante salse magari poco digeribili, usiamo questa che è funzionale, quindi abbiamo tutte le virtù dei semi, anche economica, e comunque tutti i prodotti in linea con la stagione, anche se adesso non è più di stagione la zucca, ma i semi di zucca erano ottimi per fare i bruscolini.
1: Vabbè,
3: per fare
1: possiamo
3: i semi.
1: Segnare questa ricetta magari per l'autunno. Farla più in autunno,
0: certo.
1: Verso ottobre, quando ci sarà la zucca.
0: Certo.
1: Professor Damiano Caputo, può essere un'ottima ricetta preparatoria per un intervento in laparoscopia?
2: Direi assolutamente perfetta, ma in generale per qualsiasi tipo di intervento, perché contiene tutto, proteine, grassi buoni, quindi tutto quello che serve all'organismo per arrivare preparato all'intervento e riprendersi poi bene. Quindi assolutamente promosso, dobbiamo solo provarla.
1: Ecco, dovremmo
0: magari
1: provarla.
0: Fatta da Alessandro,
1: sì,
0: sarebbe
1: forse
0: meglio
1: fatta da te Alessandro.
3: È un grande piacere,
2: sicuramente
3: un grande
2: non
3: senza esame medico lo preferisco, però.
1: E allora, non c'è esame medico, ma ci sono tante notizie interessanti per quanto riguarda la salute e il benessere qui a Radio 2 Informa. Ricordo l'appuntamento del sabato. Abbiamo ancora un brano da ascoltare insieme, in questo caso è Aiello, Sotto Sotto.

0: Aiello sotto sotto, qui ospite a Radio 2 in forma video, invece lo sarà in forma fisica proprio il 12 giugno a Cosenza nel concerto di Radio 2 a Piazza 15 Maggio, quindi mi raccomando il 12 giugno appuntamento da non dimenticare.
1: L'avete segnato in agenda? Siete organizzati per raggiungere Cosenza? Lo potete fare, perché comunque è un appuntamento importantissimo, il primo concertone di Rai Radio 2 al quale non potete mancare, così come non mancano le domande al 348 7 300 200. Professor Caputo, c'è chi le chiede per quanto riguarda una diastasi addominale associata a un'ernia epigastrica, anche in questo caso si può fare un intervento in laparoscopia?
2: Assolutamente sì.
1: Non ci sono controindicazioni?
2: Se non ce ne sono di tipo generale, come dicevamo prima, sì, assolutamente si può fare.
0: Anzi, benissimo.
2: È preferibile.
1: E invece il fattore età, professore?
2: Fattore età oggi non lo dobbiamo più considerare come la vera limitante. Quello che conta realmente è l'età biologica.
1: Questa sentiamo.
0: Mi piace, vedi che io la porto come bandiera.
1: Sì, e poi ritorniamo all'inizio della puntata, la nostra età biologica fa la differenza in tutto, anche in quelle
0: è l'atteggiamento.
1: E allora facciamo così, dopo esservi segnati in agenda il concertone di Radio 2 in forma, segnatevi anche il concertone, chiedo scusa, di Rai Radio 2, segnatevi anche l'appuntamento con Radio 2 in forma, perché se vi foste persi qualcosa, Rai Play Sound, li ritrovate tutta la puntata. E ovviamente potete anche ritrovare la ricetta che ci ha dato il nostro Alessandro. Alessandro, prossima settimana sei già pronto per una ricetta gustosissima?
3: Pronto, a disposizione per qualche idea su qualche patologia, qualche consiglio da abbinare al meglio.
1: Lo scoprirai nei prossimi giorni, ti manderò tutte le indicazioni. Intanto salutiamo i nostri ascoltatori e salutiamo anche il professor Damiano Caputo, responsabile di chirurgia laparoscopica e mini-invasiva presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma. Grazie professore. Grazie per essere stato con noi. Grazie come sempre ad Alessandro Circello che ci ha fatto mangiare idealmente, ma sicuramente poi prima o poi porterei qualcosa da farci degustare. Noi lasciamo la linea ovviamente a tutta l'informazione, ma soprattutto anche a tutti i programmi di Rai Radio 2, da Francesca Parisella, Emanuele Castrucci, a sabato prossimo. Mi raccomando, non mancate e come sempre passate un buon sabato.
0: Ah sì, assolutamente. Con la musica di Superman è meglio di così.
1: L'esercizio, sì.
0: Vai.
4: Rai Radio 2. Sono le 13:30.
5: Rai GR2.
6: Un boato improvviso, esplode una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Un uomo è morto, una donna ancora dispersa sotto le macerie. All'origine forse una fuga di gas. L'omicidio del 22enne alla stazione Certosa di Milano, c'è un secondo fermo. A Mendolara nel pomeriggio la manifestazione contro il caporalato indetta dalla CGIL. Abbiamo visitato la casa dei due arrestati. Hanno dato fuoco a quattro braccianti che chiedevano condizioni di lavoro umane. Al via la visita di Papa Leone in Spagna, preoccupato per Ucraina e Libano, bisogna arrivare a una conclusione delle guerre. Scoperto in Cina un nuovo piccolo dinosauro, è un microraptor grande quanto un barbagianni, era coperto di piume ma non poteva volare. Sport, occhi puntati sul tennis, domani Coboli alla conquista della Roland Garros contro Zverev. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Continuano a Sant'Elpidio nelle Marche le ricerche della donna dispersa dopo il parziale crollo di una palazzina di due piani. Nella deflagrazione è morto un uomo, tre i feriti.
7: C'è stata un'esplosione di gas di cui le origini non sappiamo ancora, perché ci sono comunque delle indagini in corso.
8: Così Donatello Di Marzo, capo dei vigili del fuoco di Fermo, sulle probabili cause della deflagrazione. Droni, cinofili e scavatori. I soccorritori ora scavano anche a mani nude per individuare tra le macerie Ettorina Paccapelo, la novantenne che manca all'appello e che respira con l'ausilio di bombole d'ossigeno. Suo figlio di 60 anni è stato estratto vivo e portato in ospedale. Un boato spaventoso a squarciato il silenzio dell'alba di Porto Sant'Elpidio, il crollo di una palazzina vicina al lungomare ha ucciso Giuseppe Pieroni, 47enne informatico, contitolare di una piccola azienda. Abitava anche lui coi genitori, 87 e 70 anni, entrambi rimasti feriti, trasportati in ospedale. Segue le operazioni sul posto il sindaco Massimiliano Ciarpella.
9: Un'immane tragedia per la nostra città e c'è profondo dolore. Mi sento di esprimere la vicinanza alle persone che sono state coinvolte.
8: Elena Baiocco, GR2.
6: Le indagini sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, pugnalato la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. C'è un secondo provvedimento di fermo nei confronti di un ricercato.
10: A 20 anni anche lui di origine peruviana. I PM milanesi hanno firmato un provvedimento di fermo, il secondo in 24 ore. Gli agenti della squadra mobile lo cercano ovunque, potrebbe trovarsi all'estero, forse in Spagna. Un coetaneo è stato invece bloccato ieri con l'accusa di aver sferrato i fendenti fatali che hanno ucciso Gianluca. Alle spalle numerosi precedenti penali, un'espulsione sospesa, nella sua abitazione i vestiti sporchi di sangue. Altri 7 giovani sono indagati. Le immagini immortalate dalle videocamere della zona hanno permesso di risalire alla loro identità. Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe preso di mira la vittima, suo fratello, un 32enne, mentre in stazione attendevano il treno per tornare a casa. Gli insulti, lanci di bottiglie, la fuga. Gianluca cade a terra tra le traversine del binario 6, accerchiato, viene accoltellato. Proseguono i controlli a tappeto nella periferia nord di Milano, perquisizioni in diverse abitazioni. Chi indaga vuole capire il reale movente del delitto, che potrebbe non essere solo una rivalità tra bande. Arianna Di Giorgio, GR2.
6: La strage dei 4 giovani operai agricoli bruciati vivi nel rogo di un minivan ad Amendolara nel Cosentino. Nel pomeriggio la CGIL ha organizzato una manifestazione nazionale nel piccolo centro calabrese. Siamo stati nella casa dove vivevano i 2 pakistani arrestati.
11: Nella casa dei 2 arrestati, i caporali della strage di Amendolara, a Villa Piana, sempre nel Cosentino, poco distante dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i 4 braccianti. Ci vivono in 15, dal Nepal, Afghanistan, materassi a terra.
12: No working. We need help and we want to job also, if possible to give job.
11: Dal giorno dell'incidente non lavoriamo più, abbiamo bisogno di aiuto, dicono. A una condizione però, non vogliamo più lavorare con i pakistani. Sono pericolosi, ce lo ripetono più volte nel Cosentino, poco distante dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i 4 braccianti. Ci vivono in 15, dal Nepal, Afghanistan, materassi a terra.
12: No working. We need help and we want to job also, if possible to give job.
11: Dal giorno dell'incidente non lavoriamo più, abbiamo bisogno di aiuto, dicono. A una condizione però, non vogliamo più lavorare con i pakistani. Sono pericolosi, ce lo ripetono più volte. Abbiamo paura adesso.
12: They are

0: L'uccisione, dicono. Le vittime, quattro bravi ragazzi. Intanto l'inchiesta prosegue. Ieri l'autopsia, tutti morti carbonizzati. Oggi la manifestazione contro il caporalato, organizzata dalla CGIL. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, ma anche la politica. PD, AVS e 5 Stelle. Da Villa Piana per il GR2, Francesco Salvatore.
1: Il conflitto nel Golfo Persico, nonostante l'ennesimo annuncio del presidente Trump che prometteva novità nel fine settimana, non si registra alcun progresso sul fronte diplomatico. Israele da parte sua continua a bombardare il sud del Libano, dove le vittime sono ormai più di 3.500. Oggi morti in un raid diversi soldati dell'esercito regolare libanese.
2: Tre soldati libanesi, uno era un generale, uccisi in un raid israeliano sulla strada tra Nabatieh e Marjayun. Sei morti in un bombardamento a Saksakieh, nel sud. L'esercito libanese dovrebbe essere perno dei piani del dopoguerra in Libano. Il presidente del Libano Aoun condanna. Appena ieri aveva difeso l'accordo di cessate il fuoco siglato 3 giorni fa a Washington con Israele. E dopo il rifiuto di Hezbollah di accettarlo, ha attaccato l'Iran. Non usi il Libano come merce di scambio con gli Stati Uniti, aveva detto. L'esercito israeliano dichiara che i soldati libanesi sono stati uccisi per errore. Il loro mezzo si trovava in una zona di combattimento attiva. Ma si riaccende anche la Cisgiordania palestinese. 9 feriti in un attacco dei coloni a Hawara. E a Hebron è stato appena sepolto il piccolo Sam Abu Akli, 7 mesi, ucciso dal fuoco dei soldati israeliani mentre era in braccio alla madre, ferita nell'auto che il padre stava guidando e che si era fermata al loro alto. L'esercito israeliano ha aperto un'inchiesta. Hebron, Lucia Goracci, GR2.
1: Sul fronte dell'invasione russa dell'Ucraina, da registrare il botta e risposta tra i leader dei due paesi. Ieri la lettera di Zelensky, che proponeva a Putin un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. È una lettera maleducata e non crea le condizioni per un incontro, ha risposto il presidente russo. Secca la controreplica di Zelensky, Mosca continua a scegliere la guerra. Domani, per discutere del sostegno all'Ucraina, si terrà un vertice a Londra con il premier britannico Starmer, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Merz, che in seguito incontreranno Zelensky. Papa Leone è arrivato in Spagna per una visita apostolica di 7 giorni, non un viaggio facile, poiché la cattolicissima Spagna di una volta è ormai un paese sempre meno religioso. La pace, nelle prime parole del pontefice, in diretta alla nostra inviata.
3: Leone XIV in Spagna per incoraggiare la riconciliazione e la cooperazione. Mettiamo da parte la cultura dello scontro. Il Papa a Madrid, dopo la visita di cortesia reali, ha pronunciato il suo primo discorso alla società civile e al corpo diplomatico a Palazzo Reale. Il messaggio della pace, che in questi tempi, dice il pontefice, purtroppo risuona per alcuni ingenuo, per altri provocatorio, trova accoglienza in chi non si chiude in ideologie preconfezionate. No alla tentazione di guadagnare popolarità soffiando sul fuoco delle polarizzazioni, e poi denuncia la dignità umana, non cessa di essere violata.
4: Invito a todos, por amor a la verdad.
3: Prevosti invito a tutti a rifugire gli approcci identitari e superare le polarizzazioni. Questo è il dono dell'Europa al mondo. Durante il volo che lo ha condotto qui a Madrid ha parlato con i giornalisti dell'Iran. Non è una guerra giusta, è una teoria che viene da quando non c'erano le armi che abbiamo oggi. Poi l'Ucraina. Bisogna promuovere anche il negoziato. Dobbiamo insistere, ha detto Leone XIV, per la fine delle violenze. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR2.
1: Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi tagli delle accise sulla benzina che scattano da domani al 3 luglio. Per il gasolio lo sconto viene dimezzato, dagli attuali 10 a 5 centesimi al litro. Per la benzina resta di 5 centesimi al litro. Scoperta dai ricercatori in Cina una nuova specie di dinosauro. Si tratta di un microraptor, strettamente imparentato col velociraptor. Come quest'ultimo era coperto di piume, ma era più piccolo, più o meno come i rapaci notturni di oggi.
5: Ha vissuto nel Cretaceo inferiore, ossia 120 milioni di anni fa. Il suo nome è Jian Changmaensis. A scoprirlo è stato un team di ricercatori internazionali in un sito del nord-ovest della Cina. Gli scienziati, esaminando a lungo i resti fossili, sono arrivati alla conclusione che appartiene ad una specie nuova, cioè non osservata e classificata in precedenza, di Microraptor, dinosauro di piccole dimensioni che può essere considerato un parente stretto del più conosciuto velociraptor. Velociraptor, reso famoso dal film Jurassic Park. Era coperto di piume, aveva un'apertura alare di poco superiore al metro ed era alto all'incirca come un Barbagianni. Secondo i paleontologi, però, non poteva volare. La sua specie aveva imparato ad arrampicarsi sugli

0: gli alberi per sfuggire ai pericoli ed era in grado, grazie alle penne su tutti e quattro gli arti, di planare da una pianta all'altra per cacciare gli uccelli, dei quali era un vorace predatore. Daniele Morgera, GR2.
1: Annunciate le date del Festival di Sanremo 2027, le ha rivelate questa mattina il nuovo direttore artistico Stefano De Martino sui suoi social. La kermesse si terrà dal 16 al 20 febbraio.
2: Un primo foglio con scritto a stampatello Festival di Sanremo, poi appare la mano di De Martino che lo alza e sfoglia i tre che stanno sotto con su scritto dal 16, poi al 20, infine febbraio 2027. Così Stefano De Martino ha annunciato le date di Sanremo 2027, un post semplice di 20 secondi sulle note di Vasco Rossi. È il primo atto ufficiale della gestione del nuovo direttore del Festival della Canzone Italiana. De Martino, informa la RAI, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. Federico Pietranera, GR2.
1: E siamo alla pagina sportiva, in studio c'è il nostro Francesco Repice.
3: Buongiorno.
1: Ciao Francesco. Allora, in primo piano c'è ancora il tennis con l'attesa per domani.
3: Sì, c'è ancora il tennis con l'attesa per la finale di domani, che vedrà protagonista Cobolli, il tennista azzurro che ieri ha conquistato appunto l'atto conclusivo del Roland Garros senza nemmeno giocare per l'infortunio per il virus che ha colpito Arnaldi. Cosa significa questa finale per lui? Lo ascoltiamo.
4: Giocherò la mia prima finale Slam, è una cosa che ho sempre sognato, una cosa che non mi sarei mai aspettato di ottenere, però adesso che sono qui non voglio assolutamente precludermi il fatto di poter provare a vincerla. Sono sicuro che sarà una grande e bella partita e spero che possa essere dalla mia parte. Sono contentissimo di quello che sto ottenendo, di come lo sto ottenendo e non voglio che finisca qui, no?
3: E intanto oggi la finale femminile tra la russa Andreeva e la polacca Cialinska. Seguiremo ovviamente tutto nel corso di Sabato Sport, come seguiremo a gran velocità quello che succede nel weekend dei motori, a partire dalla Formula 1, Gran Premio di Monaco, circuito di Monte Carlo, da poco concluse le prove libere, tra poco le qualifiche. Emanuele Codignoni.
5: Qualifiche che prenderanno il via alle 16 e che a Monte Carlo, lo sappiamo, lo sapete, valgono praticamente il 95% della vittoria, perché sorpassi non se ne fanno. Nell'ultima sessione di prove libere, da poco conclusa, il più veloce è stato il leader del mondiale, Kimi Antonelli, 1:12.720, gran tempo da parte del pilota bolognese della Mercedes, che ha messo dietro le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, staccate di 3 decimi, e in quarta posizione il suo compagno di squadra Russell, che becca addirittura 7 decimi, che sono un'eternità su questa pista. Ma non tutti hanno effettuato il loro giro veloce per via di una bandiera rossa nel finale, dunque sarà una qualifica assolutamente tutta da vivere. A voi.
1: Bene, grazie a Francesco Repice, e per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, regia Eddy Cotte e Claudio Campobasso. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Radio 2 Hits con le notizie. Ci risentiamo alle 15.30.
6: Ecologia, cura, meditazione, Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. Senti, è il richiamo della Sardegna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Resort Capoboi, dove il mare di Villa Simius incontra natura e accoglienza family. Fai check-in e stacca. Qui il pensiero è leggero e la vacanza trova il suo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
2: La pubblicità sembra durare per sempre.
3: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
2: Poche cose sono per sempre.
3: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: 2-2.
5: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
5: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
4: 2-2.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: 2-2.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali RAI.
4: Pronto?
5: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti dalle gare con Bele Rodriguez, Particolucci, Mario Benedetto. Pronto?
4: Dica.
5: Magari ci ascolta già, ecco.
4: No.
5: Mai ascoltati?
4: No.
5: Una replica?
4: No.
5: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
4: No, no.
0: Matti dalle gare, da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2.

When I was young, I fell in love.

0: Stare informati.
1: Buon pomeriggio da Rai Mobilità. In A32 la Torino Bardonecchia chiuse le uscite di Avigliana Est da Avigliana Centro in direzione Bardonecchia per un evento sportivo. Chiuso anche un tratto della provinciale 589 in entrambe le direzioni. Andiamo in A1, code alla barriera di Milano Sud verso il capoluogo, code in A9 tra Como Centro e Lago di Como verso la Svizzera, code per un veicolo fermo sulla 22 tra Bolzano Sud Superstrada e chiusa Val Gardena, si rallenta anche tra Trento Sud ed Elnia Ora in direzione del Brennero. In A4 Brescia-Padova code per un incidente tra Desenzano del Garda e l'allacciamento all'A21 direzione Brescia, code a tratti anche tra Brescia Centro e Brescia Est direzione Padova. Traffico congestionato sulla A23 tra Pontebba e la barriera di Ugo Vizza direzione Tarvisio, code a tratti in A15 tra Berceto e Pontremoli direzione La Spezia. Viene segnalato un incidente via di risoluzione sulla Roma Civitavecchia tra Roma Ovest e Torre in Pietra in direzione dell'Aurelia. Incendio in A1 Roma Napoli tra Caserta Sud ed Asse supporto Villa Literno e si rallenta di nuovo per incendio sulla 19 la Palermo Catania a Motta Santa Anastasia. Sulla 18 chiusa l'uscita di Giardini in Axos per lavori in direzione Catania. È tutto da Rene Mandolesi, buon viaggio.
2: Diletta Parlangeli,
3: Savino Zava.
2: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
3: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
2: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
3: E infatti ecco, lo faremo insieme.
2: Io e te da soli?
3: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
2: E allora vi aspettiamo.
4: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18 su Radio 2.
5: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8x1000 unionebuddista.it.

0: Music Room Weekend di questo sabato 6 giugno. Ben trovati ascoltatrici e ascoltatori. 15, 1 minuto, 4 secondi, Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio.
1: Ben trovati. The Place to Be rimane sempre questo, lo sapete, il vostro appuntamento del weekend. Fino a metà luglio ci trovate in compagnia del nostro Paoletto, la parte tecnica, insieme alla nostra Paola, Paul and Paul. I Paul and Paul ci sono oggi.
0: Sembra una marca di vestiti.
1: Poi c'è Massi, c'è Ale, c'è la nostra Claude. Insomma, la famiglia è allargata anche per oggi e ci siete voi al 3487-300-200 se volete da subito spiegarci come va questo sabato.
0: Vi siete fatti la piega? No, perché la Claudia se la fa sempre prima di venire qua.
1: No, Claudia dorme con un parrucchiere perché non ha alternative. Cioè non le ho mai visto una doppia punta.
0: Mai.
1: E un capello fuori posto.
0: C'ha questi capelli meravigliosi. Potrebbe fare la pubblicità degli shampoo. Va, beata lei.
1: Vai, la pubblicheremo sui nostri social, così magari potete capire che acconciature, di cui acconciature stiamo parlando.
0: Tranquilli, non parleremo di acconciature, ma di ben altro, che ha a che fare con la diversità, però ancora non ve lo vogliamo dire.
1: No, primo disco di oggi c'è J-Ax. 1, 2, go!

0: Yahoo, che dice però anche no.
1: Anche no, effettivamente, lo dico anch'io.
0: I pipi, che poi non è i pipi urrà, come si fa? Non lo sai, non lo so. I pip?
1: Non lo so, ognuno guarda, la cambia, questa, sono questo country all'italiana mi ha fatto venire i calori, però, anzi sudori freddi.
0: Quello è il 6 di giugno comunque.
1: Poi sarà.
0: No, la cosa che stavo ragionando, sai, quelle cose che si dicono sempre in ogni zona d'Italia, no? I pip urrà, poi c'è chi alla romana ip urrà. Che...
1: non lo so, io dico plau, perché ormai sono entrata nella terza età, per cui quando esco dalla macchina entro, eccomi qua.
0: Opla.
1: Lo sai, ho comprato anche una maglietta, ho scritto pla.
0: Ah, pensavo avessi comprato una cosa che ti aiutava a scendere dalla macchina. Ho detto, no,
1: un bastone.
0: Una sportiva come te, non
1: una,
0: ti vedo.
1: Un argano per uscire.
0: Sì, sai quelle quando vendono quelle telepromozioni, no? Che
1: sì.
0: Le esci dalla vasca.
1: Esci dalla vasca, oppure
0: quelle
1: la
0: poltrone
1: poltrona
0: che diventano Transformers.
1: Esatto,
0: diventano quelle cose
1: bellissime.
0: Così.
1: No, oggi non vogliamo parlare di queste cose.
0: No.
1: Oddio, voglio dire, se uno effettivamente accetta di essere, non lo so, di essere entrato nella terza età e quindi di dire opla, oppure di guardare i cantieri come fanno gli Umarell, si riconosce nella sua diversità, no? Diciamo, nel suo essere particolare, diverso dagli altri.
0: Allora, fuori dagli schemi, per qualcuno, che poi è tutto soggettivo, no? L'abbiamo ripetuto più volte, poi qui assolutamente, se pensate che ci sia giudizio, non è questo il posto giusto, perché a noi del giudizio
1: niente,
0: proprio
1: solo i denti casomai.
0: Sì, esatto, solo quelli del i denti del giudizio, perché oggi semplicemente è la giornata del naturismo.
1: Ah, e allora ci siamo detti, il naturismo, che cosa assurda, lontana da tanti di noi, oppure vicina, no? Perché ci sono persone che, come io ricordo quando ero piccola ed andavo in vacanza, o sono andata una volta in vacanza con i miei genitori nel sud della Francia.
0: Ah, certo.
1: Con grande sorpresa notai che c'erano delle signore e dei signori completamente come mamma li aveva fatti. E andai dai miei genitori e gli dissi: ma che succede lì? E mia madre, dopo, cioè, voglio dire, come se nulla fosse, mi fa: ma certamente questi signori sono dei nudisti. Faccio: si può fare? Dice: certo, si può fare, ma fino ad allora non l'avevo scoperto.
0: Ah, sì, perché esisteva quella zona in Italia, non so quante sono le spiagge, poi magari ne parliamo, però si parla un po' di diversità. Allora, noi al 3487-300-200, se avete voglia, senza giudizio, vogliamo sapere un po' in che cosa vi sentite diversi.
1: Esatto.
0: Tu hai qualcosa che ti fa sentire diversa?
1: Ma sì, ascoltare la musica triste, che poi in realtà mi accomuna, perché c'è sempre qualcuno simile a te nella diversità,
0: altrimenti
1: no?
0: Altrimenti non avremmo le spiagge naturiste.
1: Esattamente.
0: Dai, questo vogliamo sapere.

0: sembra un po' una profezia atroce questa. Il nostro giorno arriverà, nel nostro giorno arriverà, our day will come, se, soprattutto se pensiamo che a cantarla è stata la voce meravigliosa di Amy Winehouse, che è stato un po' il nostro disco non ce pensa.
1: Sì, il disco non ce pensa di oggi. Stavo ragionando anche a quell'Inghilterra di lei, raccontata anche con delle sonorità non tipiche tra l'altro dell'Inghilterra, perché comunque lei ha riportato in auge un tipo di musica
0: molto molto insomma soul americana degli anni primissimi 60,
1: e cioè sorella maggiore di alcune delle voci che adesso la scena inglese ci regala, come Ray, Olivia Dean, che tra l'altro doveva essere, perché sai che io sono tornato da 3 giorni a Palermo perché ho seguito da vicino
0: com'è andata
1: il matrimonio di Dua Lipa. Mi hanno intanto chiesto i documenti appena arrivato in zona,
0: e mi sembra il minimo, che cavolo è quest'uomo qua,
1: esatto, che viene a fare le dirette da davanti alla villa dove hanno dormito, e poi soprattutto Palermo l'ha presa in parte bene, in parte no.
0: Ah sì?
1: Non l'hanno presa benissimo, perché comunque ieri sera proprio c'è stata la festa, no? il primo giorno
0: non
1: di festa.
0: Non li hanno invitati
1: oggi,
0: palermitani,
1: si sposano.
0: Forse.
1: Non l'hanno invitati, soprattutto hanno chiuso tutto con delle barricate altissime per non far vedere dentro.
0: Dai, ragazzi,
1: una festa in Piazza dei Vespri, che è una piazza storica di Palermo.
0: Cioè, hanno chiuso la piazza di Palermo?
1: L'hanno chiusa, sigillata, hanno messo i teli altissimi. Sono voluti diventare
0: molto
1: un po'
0: brutto.
1: Esatto,
0: non ci piace.
1: Perché
0: o fai partecipare la popolazione, oppure sei arrivato come un conquistatore.
1: Brava, è successo quello. Cioè, i palermitani mi dicono: la prima volta che è venuta in vacanza non ce la siamo filata più di tanto noi.
0: Esatto, chi se la.
1: Ha vagato per il quartiere, che poi è quello che ha scelto per fare la festa ieri, il primo giorno di questi tre. Quindi non è che i palermitani le sono stati addosso. Si è creata tutta questa cosa che naturalmente
0: creata d'arte.
1: Sì,
0: no?
1: Matrimonio
0: esclusivo.
1: Esattamente.
0: Avevano venduto sicuramente le fotografie solo a un media, no? Non lo
1: in verità non hanno venduto niente.
0: Ah, okay.
1: Tant'è vero che si sono comprati alcuni paparazzi l'unico balconcino che dava su questa piazza e riusciva ad andare sopra la barricata, capito?
0: Tu hai dovuto pagare il biglietto per andare sul terrazzino?
1: No, sul terrazzino neanche mi hanno fatto salire, perché mi hanno detto che l'avevano venduta in esclusiva a questi paparazzi. Beh, comunque abbiamo fatto la diretta, abbiamo raccontato, pensavo questo perché comunque Dua Lipa, lei è inglese, c'era tanta scena inglese, partendo anche da Sir Elton John. Mm-hmm. Robbie Williams è uno dei grandi ospiti del weekend. Insomma, l'Inghilterra dal punto di vista musicale è molto presente, e ho ragionato, chissà se Amy fosse stata ancora qui con noi, magari apparteneva alla cerchia di Dua Lipa.
0: No, zero.
1: Brava,
0: proprio zero. Era
1: mondi
0: proprio
1: totalmente
0: una fuori dal coro. Infatti,
1: diversi.
0: Insomma, se n'è andata abbandonata. Comunque non mi piace sta cosa che siamo veramente la provincia dell'impero in cui fare le feste senza che siamo invitati.
1: Sai che è una cosa che mi hanno detto alcuni palermitani,
0: non
1: e non ci crederai, principalmente i giovani.
0: Certo.
1: Io ragionavo più sulla Palermo, diciamo, quella proprio di cuore, no? Dei signori che vivono da lì da una vita. E invece, per assurdo, loro hanno detto: oh, comunque to John, vieni, ci fa piacere. Invece i giovani hanno detto: questa è la nostra piazza.
0: Certo, è la nostra piazza.
1: Ci facciamo questo è il quartiere giovane.
0: Ma stiamo
1: quindi
0: scherzando.
1: Quindi non sappiamo più perché se la sono dovuta vendere. Cioè, hanno la parola allargandola.
0: Non dobbiamo appaltare,
1: capito?
0: Le nostre bellezze così.
1: Ma ti posso dire, hanno esagerato. Secondo me, se mettevano giusto, sai, delle piccole barricatine per non far entrare le persone, perché è un evento esclusivo, ci può stare. Però mettere i teli alti 3 metri per non far vedere dentro.
0: Niente, siamo in pieno colonialismo, ragazzi. Siamo finiti.
1: E chissà se praticheranno il naturismo.
0: Chissà lì dentro. Si erano tutti nudi, per questo motivo avevano
1: tutti
0: alzato
1: con le
0: barricate.
1: Spade de fora!
0: Che brutta immagine!

0: hit, quella di John Jett, tra l'altro una hit ripresa anche da Britney Spears, a proposito di, sì, che se ci pensi erano forse i 2000 quando l'ha fatta,
1: me lo ricordo,
0: i primi 2000, questo non so se è anche una cover definita, perché era identica, quindi l'ha fatta proprio identica. E stavo ragionando, Britney Spears che è riapparsa adesso anche sui social, perché comunque è una di quelle che ha avuto un problema grosso con sostanze,
1: tante
0: dicendo
1: cose,
0: rehab,
1: sì,
0: proprio partendo da Amy
1: Winehouse,
0: rehab, adesso è riapparsa sui profili social. Questa è una delle canzoni che ha rifatto, ma in verità un disco del 75,
1: sì, la mitica John
0: posso
1: Jett
0: dire, altra pasta,
1: vabbè, che c'entra, lei era proprio un'infoiata folle, signora del rock and roll. John Jett, cioè, aveva questo gruppo di ragazzine girl group che si chiamavano The Runaways, lo mise su, insomma, e poi dopo il successo grande lo ha avuto anche con questa canzone qua. 81 questa canzone.
0: L'81 no, non era.
1: Alla Rock and Roll mi pare che sia dell'81.
0: Ah, ok, sì,
1: è uguale,
0: potrebbe essere. Fine
1: 70, inizio 80. Cari ascoltatori, vedo che avete accolto in pieno la nostra domanda,
0: sì,
1: ovvero lo stile di vita alternativo, la cosa che vi distingue dagli altri, no? Noi stiamo parlando della giornata mondiale del naturismo, che effettivamente è qualcosa che, se non hai mai praticato, ti fa alzare il sopracciglio. Pensate che però, attenzione, i primissimi naturisti sono nati nel 1900, se non sbaglio, niente meno che in una comune svizzera.
0: Okay.
1: Gli svizzeri, tutti belli, precise, in realtà sono stati antesignani di una marea di
0: movimenti
1: particolari, nonché quello della psicanalisi. Insomma, gli inizi del Novecento, fino a 800 inizi Novecento, sono stati tra i momenti della storia dell'umanità moderna, diciamo, più rivoluzionari in assoluto.
0: E poi hanno dato i natali a Roger Federer, che comunque...
1: Quando?
0: Vabbè, lui è svizzero, Federer.
1: Ah, sì, come luogo. Per un attimo ho pensato di è nato nell'Ottocento.
0: No,
1: Federer.
0: No, dico, è la Svizzera ha dato Natale anche a una persona che è un personaggio interessantissimo.
1: Sì, non, sì, sì.
0: No, non dal punto di vista psicanalista.
1: Oddio, effettivamente riusciva in maniera eccezionale a controllare la mente, no, sul campo.
0: Sì, assolutamente.
1: Anche legandola alla psicanalisi. No, invece per quanto riguarda il naturismo, non so se Federer vada in giro nei villaggi.
0: Naturista. Però stavo vedendo un po' di numeri, perché sono quelle cose che uno sente sempre parlare, no? Di cui senti sempre parlare, ma non sai bene. Stavo vedendo che in Italia sono quasi 500.000.
1: Stai scherzando?
0: No. In Europa sono arrivati a 20 milioni e in USA sono 40 milioni, in Stati Uniti d'America.
1: Voi, cari ascoltatori, altri 487-300-200, in particolare questa caratteristica molto alternativa, ce l'avete? O almeno una volta magari qualcuno l'ha fatto? Tu l'hai mai fatto?
0: No, però mi è capitato di andare a Capage, si chiama Capage.
1: Sempre nel sud della Francia.
0: Della Francia, sì, e mi è capitato durante una vacanza di finire così per sbaglio, non sapendolo, sulla spiaggia.
1: E ti sei sentito diverso?
0: Allora, sì, mi sono sentito.
1: Perché eri l'unico
0: diverso.
1: Svestito.
0: Mi sono sentito un po' a disagio per io, giustamente. E stavo leggendo che al 348-7300-200 arriva lì un nostro amico che dice: Claudio, da Vittorio Veneto, dice: faccio parte di un'associazione naturista nata proprio il Veneto.
1: Vedi?
0: Dice: è un po' un peccato perché in Italia non esistono i villaggi naturistici e si va sempre in Croazia, che è la più vicina, che ne presenta alcuni.
1: Vedi. Quindi proprio villaggi. Quindi fammi pensare, tu ti svegli la mattina, sei nudo come mamma ti ha fatto, vai a fare
0: colazione,
1: sei nudo al bar.
0: E
1: poi
0: deve
1: vai
0: fare sempre caldo per gli uomini, perché se fa freddo...
1: La sera in discoteca sei nudo.
0: Vai al ritmo, cioè tieni il ritmo con...
1: Che ne so, anche le animazioni, sai, ci sono i giochi da fare nei villaggi.
0: Certo.
1: Sei nudo.
0: Ci sono tantissimi.
1: Devi correre,
0: no?
1: Come un pazzo magari per fare... Oppure giocare a tennis... Ti arriva una palla? No,
0: quelle dipende con quale vuoi giocare.
1: Sì.
0: A un certo punto. No, comunque, a parte gli scherzi, sì, è un mondo che si conosce poco, per quanto 500.000 di persone in Italia.
1: Tantissime in realtà.
0: E noi all'interno di questo programma no. Però, diciamo, la società lo vede come qualcosa di diverso. Cioè, sei un po' diverso se appartieni. Magari poi
1: in realtà sei diverso. Perché se tu pensi all'inizio, i primissimi naturisti erano coloro i quali volevano un contatto veramente diretto con la natura.
0: Certo.
1: E in natura non nasciamo con i vestiti addosso,
0: vero,
1: acrilici e orripilanti. Per cui questo senso di pace, di connessione con la natura ha un significato molto profondo. Io credo che questo nostro ascoltatore, così come tanti altri, partano proprio da lì, non semplicemente dal fatto: mi dà fastidio stare con i vestiti addosso e voglio liberarmene.
0: Sono d'accordo. Allora noi vogliamo chiedervi al 348-7300-200 in cosa vi sentite diversi, anche partendo dal naturismo, non giudichiamo nessuno.

0: Ci piacciono molto i Santa Maria, questi ragazzi giovanissimi che vengono da Carini, proprio a una piccola città ai margini di Palermo. Sono tre fratelli più un altro ragazzo, molto giovani, con l'idea di fare le cose in maniera diversa dagli altri. Infatti il disco si intitola Anime Storte, il loro disco d'esordio, cioè non sono dritti, non vanno sulla strada maestra e rientrano perfettamente nel concetto di oggi. Oggi cerchiamo ascoltatori che ci raccontino in cosa si sentono diversi dagli altri, al 3487 300 200.
1: Prima di leggere qualcuno di voi, dalla Sicilia passiamo alla Calabria, perché proprio i Santa Maria sono protagonisti del concerto evento di Radio 2 a Cosenza, proprio venerdì 12 di giugno, quindi siamo in piazza 15 marzo, poi naturalmente ve lo ricorderemo anche più avanti.
0: Ma chi c'è, l'Ema?
1: C'è Emma Stoccolma, c'è Emma Stoccolma insieme a Gino Castaldo a presentare un po'.
0: C'è Ginotto, quindi
1: c'è anche Ginotto.
0: Fantastico.
1: E c'è un po' di nomi importanti come Noemi, Sara Toscano, Michele Bravi, le Vibrazioni, Francamente Aiello, appunto, di Santa Maria, e anche Zenit, protagonista anche dell'ultimo Eurovision Song Contest per San Marino. Insomma, è il primo evento di Radio 2 per ricordare, naturalmente, e dedicarlo al grande cantautore Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa. Ci sarà anche la social band. La social band ad accompagnare anche questi artisti. Quindi
0: un appuntamento bellissimo il 12 giugno,
1: quindi se vi trovate in zona oppure se non avete ancora prenotato per le vostre vacanze, è il caso di farlo. Non so se ci sono villaggi naturisti da quelle parti.
0: Me lo
1: però,
0: auguro, amici di Cosenza e dintorni.
1: Ah, da noi a mattina quando ti svegli metto costume. Se non metto costume è un casino.
0: Oh, magari ci sono dei, non villaggi, ma magari delle spiagge naturiste in Calabria.
1: Attenzione, che prima un nostro amico del Veneto ci aveva detto che non ci sono i villaggi, lui si lamentava, no, di questo, però c'è un villaggio, c'è un giardino naturista. Hanno creato si vede un giardino a Noale, dove c'è la sede di una grande casa di moto.
0: Ah, sì?
1: Che sta, è leader nel MotoGP tra l'altro,
0: vabbè,
1: con Bezzecchi,
0: allora, okay.
1: E lì si vede che hanno fatto un piccolo giardino naturista,
0: usanza di naturismo.
1: Oh, qualcuno comunque, come si sente diverso, dice: ragazzi, vale non avere Instagram?
0: Sì,
1: certo che
0: sei
1: vale.
0: Diverso.
1: Oggi sì.
0: Sì, sei diverso
1: oggi
0: dagli
1: sì.
0: altri,
1: oggi
0: assolutamente.
1: Sì, oggi sì, sì, sì. Però ci sono anche, per esempio, una nostra amica dice: non seguo le mode, non vado dall'estetista perché mi depilo ancora io da sola e ascolto musica di gente morta. Ora non so se rientra.
0: Sì, sì. Io ti capisco
1: linea.
0: Tantissimo, amica. Come si chiama? Dopo
1: lei,
0: la contatto.
1: Perché si chiama Enza.
0: Enza, e sei proprio sulla mia lunghezza d'onda. Credevo dicesse: io non vado dall'estetista perché non mi depilo, che sarebbe stato ancora più alternativo, no?
1: Ah, certo.
0: Io ai tempi, negli anni 80, quando ero piccola, andavo con i miei genitori nelle spiagge naturiste, c'erano molti, soprattutto tedeschi, che erano nudi e non si depilavano.
1: Con i dread, si facevano i dread sulle gambe. Andiamo a sentire le ultime dal mondo e poi torniamo qui sempre. Radio 2 Music Room.
2: Encima para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
3: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
4: Sono le 15:30.
5: Rai GR2.
6: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Prevista tra un'ora da Mendolara in provincia di Cosenza la manifestazione nazionale voluta dalla CGIL contro la piaga del caporalato. Il corteo prenderà le mosse dal luogo nel quale due pakistani, ora agli arresti, hanno dato fuoco al minivan con quattro giovani braccianti asiatici all'interno, morti nel rogo. A Milano intanto c'è un secondo fermato nell'inchiesta sulla costruzione del nuovo consolato statunitense. Al centro le condizioni di lavoro, anche in questo caso al limite della schiavitù, imposte ai manovali di origine indiana.
7: Questa volta tocca il caporale operativo, secondo la procura di Milano, del cantiere per il nuovo consolato americano, Asia Pukutan, fermato prima che se ne andasse dall'Italia. Ci aveva già provato biglietto aereo per l'India datato 31 maggio, ma il fermo poi ratificato in arresto di Ulas Demir, il manager turco della divisione italiana della Cadel Construction, che realizza il progetto da 300 milioni di dollari, gli aveva consigliato di cambiare i piani. Meglio per il caporale allungare la tratta, fare un viaggio in pullman per evitare controlli stretti alle dogane, raggiungere un'altra destinazione da cui poi prendere il volo per il suo paese. Dalle indagini risulta avrebbe costretto gli operai ad aprire un conto corrente in Italia, firmando pratiche in italiano di cui non capivano nulla, dal quale chi aveva congegnato il sistema poteva prelevare 500 euro per l'alloggio e 350 per i pasti da consumare in cantiere. Minacciava di licenziamento chi chiedeva di avere un giorno di riposo, dati turni di lavoro di 10-12 ore, 6 giorni su 7. E nella chat di gruppo, dopo che era uscita la notizia dell'inchiesta della Procura di Milano, gli inquirenti lo leggono intimare di non riferire all'esterno di quanto accadeva nel cantiere.
8: Elisabetta Santon da Milano per il GR2.
6: A Venezia Luigi Brugnaro, sindaco di centrodestra fino al 28 maggio scorso, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di finanziamenti illeciti per le spese elettorali del 2020. Al centro dell'indagine fondi per 900.000 euro.
9: Per la Procura di Venezia, l'ex sindaco Luigi Brugnaro, nella campagna elettorale del 2020 avrebbe utilizzato finanziamenti illeciti. Oltre alle sanzioni pecuniarie, nei suoi confronti sarebbe dovuta scattare la decadenza da sindaco e la ineleggibilità per il secondo mandato. In particolare, l'associazione Un'impresa Comune, costituita per le elezioni del 2015, avrebbe portato nelle casse di Brugnaro 900.000 euro dal dicembre 2019 al dicembre 2020, ma ne avrebbe rendicontati solo 20.000, cioè quelli versati nei 45 giorni prima del voto. È la legge, spiega Alessandro Rampinelli, avvocato di Brugnaro, che stabilisce quando inizia e finisce il periodo di campagna elettorale ai fini della rendicontazione, e tutte quelle spese che i PM dicono non rendicontate si riferivano a beni o servizi al di fuori del periodo di campagna elettorale. Il processo per finanziamento illecito inizierà il 21 settembre. Venezia, Davide Piriocos, GR2.
6: Resta incerto il destino della riforma sui medici di famiglia voluta dal ministro Schillaci. Il progetto divide la maggioranza. Al centro della questione il personale e il nuovo inquadramento dei medici e dei pediatri nel sistema sanitario nazionale. A rischio le case di comunità e i presidi sanitari previsti sul territorio. Il ministro assicura sulle case di comunità troveremo un accordo. Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi tagli delle accise sulla benzina che scattano da domani fino al 3 luglio. Per il gasolio lo sconto viene dimezzato dagli attuali 10 a 5 centesimi al litro. Per la benzina resta di 5 centesimi al litro. Ora parliamo di intelligenza artificiale perché è sempre più acceso il dibattito sui rischi che sfugga al controllo umano. Negli Stati Uniti, dal mondo della politica a quello dell'imprenditoria, si moltiplicano le voci di chi invita a frenare sui modelli più evoluti. Dopo le iniziative di Bernie Sanders, punto di riferimento della sinistra americana, arriva l'appello di Anthropic per una moratoria.
10: Una pausa globale nella costruzione dei sistemi di intelligenza artificiale. La proposta, un vero e proprio appello, questa volta non proviene dal mondo intellettuale o dagli scienziati. Ad avanzarla è una delle maggiori aziende del settore, Anthropic, presente sul mercato con la sua AI generativa Claude. Il motivo? I modelli più recenti stanno iniziando a mostrare segni di poter sfuggire al controllo umano. Serve dunque tempo per consentire, sostiene la Big Tech di San Francisco, alle strutture sociali di stare al passo con il progresso della tecnologia, riducendone i rischi. La condizione però è che a questa sorta di moratoria aderiscano tutti. Utopia o necessità? Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
11: Già 2 anni fa Elon Musk propose una moratoria allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale. Oggi ci riprova Amodei con Anthropic. Che serva una regolamentazione a questo tipo di strumenti è indubbio e deve essere ampiamente condivisa. Che la moratoria sia una soluzione è estremamente difficile, è impensabile che si riesca a bloccare lo sviluppo di un settore.
10: Daniele Morgera, GR2.
6: La linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30.
11: Intelligenza artificiale. Oggi ci riprova Amodei con Anthropic. Che serva una regolamentazione a questo tipo di strumenti è indubbio e deve essere ampiamente condivisa. Che la moratoria sia una soluzione è estremamente difficile. È impensabile che si riesca a bloccare lo sviluppo di un settore.
10: Daniele Morgera, GR2.
6: La linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30.
12: Per il futuro vedo

0: Il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Volevo capire con Marrakech, infatti Madame l'ha fatto appunto insieme a Marrakech, 10:38, Boschero D'Alessio insieme fino alle 17 a parlare di diversità, o meglio, noi festeggiamo
1: il naturismo,
0: il naturismo in quanto giornata mondiale del naturismo.
1: Però vogliamo sapere come voi praticate la vostra diversità. Può essere frequentando luoghi naturisti, ci dicono alcuni ascoltatori al 3487 300 200, che lo si può fare anche d'inverno, perché la domanda di me, che non so niente di questo meraviglioso mondo, è che vuol dire naturismo solo d'estate sulla spiaggia? No, esistono addirittura dei locali dove tu lasci i vestiti nel camerino e poi dopo stai bello tranquillo con gli altri. Ridi,
0: No, sarà giornalista quando vai in banca e senti: depositare oggetti metallici, depositare oggetti metallici, quando entri, no?
1: Che poi non si apre la porta.
0: Bravissima.
1: Quella.
0: E lì è funziona così: depositare i tuoi vestiti all'ingresso, se non puoi entrare. Depositare pure le mutande, altrimenti non entri.
2: Potrebbe essere una cosa carina.
1: Certo, perché tu devi essere uguale agli altri, no? Quando entri.
0: Sai, la domanda che vorrei fare, se c'è qualche amico, oppure anche quello che il nostro amico che ci ha scritto prima dal Veneto, cosa rappresenta? Cioè, perché hanno iniziato? Mm-hmm. Cioè, come li fa sentire? Allora, io quando giro a casa, che può succedere dopo la doccia, no? Che sei nudo, stai fresco.
1: La freschezza è la cosa principale.
0: Ti senti? Sai che comodo.
1: Ti senti comodo?
0: Però spingerti a voler stare in pubblico, all'aperto, non so se è un combattere il pudore, è un messaggio, oppure semplicemente
1: un'accettazione totale di sé.
0: Non lo so, sono curioso.
1: E sapere che gli altri non ti giudicano per il tuo aspetto esteriore, perché
0: forse, oppure tu non dai nemmeno così tanto spazio al giudizio sulla tua fisicità, o proprio per te non conta nulla, quindi
1: in un certo senso davvero
0: essere.
1: Quando sei lì di fronte a tutte persone che sono spogliate di tutto il resto, delle sovrastrutture, sei tu

0: puro al 100%.
1: Sia più sinceri quando si è nudi.
0: Per forza, no? Perché è così. E soprattutto non ti aspetti lo sguardo lubrico. E senti giudicato. Che bella parola.
1: Che bella.
0: Lo sguardo lubrico.
1: Ho letto, mi va a cercare lubrico un attimo, poi me lo dici che vuol
0: tu
1: dire.
0: Pensa...
1: Per non fare brutta figura.
0: Dai, non è un po' onomatopeico
1: bello
0: lubrico.
1: Sì, lubrico, cioè, sì, che bel lubrico.
0: Comunque ed è molto, abbiamo scelto questa cosa nel naturismo non a caso, grandissima Claudia, perché significa non nascondersi, no?
1: No, di base no.
0: E l'argomento della puntata è proprio questo, che come mai, cosa avete di particolarità che non nascondete più, cioè qual è la diversità che voi tutti i giorni mostrate anche agli altri tranquillamente, certo. C'è chi dice non usare i social, è già di per,
1: no,
0: quel,
1: vabbè,
0: di per
1: oggi,
0: sé è una diversità assoluta.
1: E posso dire che oggi ti fa vivere meglio, perché è stato proprio constatato anche da un punto di vista psicologico, e dimmi se sto dicendo una baggianata, che il cervello attiva altre zone quando non è sotto pressione da immagini, scrolling veloce, sì. Un'informazione dietro l'altra, e quindi vuol dire che a livello proprio cerebrale stai meglio,
0: non attivi invece quell'altro circuito che è il circuito della ricompensa, no?
1: Però comunque, in cosa vi sentite diversi, o anche cosa vi fa sentire diversi o meglio in alcuni casi?
0: Questo è, io faccio il cantante di musica country, così sono diverso da tutti.

0: Dillo Boschero che ti piacciono, dillo.
1: Amavo Alex Kapranos, il cantante di origine greca dei Franz Ferdinand. Soprattutto lo amai, non solo perché li vidi dal vivo, li intervistai, erano bellissimi, soprattutto lui, ma poi scoprì che lui era un esperto di culinaria, di gastronomia. Infatti teneva una rubrica su Internazionale dove aveva le sue ricette. Era meraviglioso, io ho pensato...
0: Greche? Sei... La pita? Faceva
1: olive.
0: La pita?
1: Come sono le olive?
0: Sono greche!
1: Bravo! E... sciocco, capisci che per noi donne un po' così cos'ha? Quando incontri l'uomo bello, carismatico, il leader della band, in più sai cucinare.
0: Ma c'è sta roba? C'è veramente l'uomo, ve lo dico al mondo femminile e anche quello maschile naturalmente,
1: sì, certo.
0: L'altra metà, cioè l'uomo in generale, non proprio l'altra metà, proprio l'uomo che sa cucinare è un sex appeal in più?
1: Ma stai scherzando?
0: Veramente?
1: Ma è ovvio, la donna e l'uomo che sa cucinare hanno oramai, poi voglio dire, la gastronomia è diventata sex food, possiamo dire.
0: Io non sapevo quando ho iniziato a cucinare.
1: Ad esempio Antonino, no? Non è che non è esattamente, che ne so.
0: Stai dicendo con dei pesi?
1: No, nel senso che secondo me è molto sexy alla fine Antonino.
0: Ma lo sai, tutti me lo dicono.
1: Ma certo.
0: E parte... comunque io darò sempre d'accordo a Antonino, perché una mano sua è un destro di Tyson. Quindi non, cioè io immagino quelli
1: è
0: della
1: saggio,
0: sua brigata.
1: Cioè
0: come fai a dire no chef?
1: No.
0: Devi dire sì chef,
1: io
0: sempre.
1: Io vorrei tanto conoscere.
0: Però veramente c'è questa cosa. Cioè quindi per assurdo l'uomo che cucina,
1: sì,
0: in quanto questo aumenta di sex appeal.
1: Soprattutto se è nudo, è se è naturista. Capisci?
0: Ma allora fantasia, passiamo nelle fantasie, tanto ormai dai, giornale, ma fantasia erotica per eccellenza. L'uomo col grembiule ignudo che
1: è
0: cucina.
1: Top.
0: Ma veramente?
1: Mi viene in mente Sex and the City, come si chiamava lui?
0: Sì, quello che cucina
1: fidanzato
0: per lei, per Samantha.
1: No, c'era lui che quello che girava sempre nudo per casa, ora non mi ricordo
0: non
1: se
0: era,
1: cucinasse.
0: Non era quello.
1: Era
0: che,
1: il fidanzato di Samantha.
0: Samantha, perché immagino lei che era quella un po' più trasgressiva del quartetto.
1: Io penso che fosse il fidanzato della protagonista principale di lei.
0: Quindi vedere le ciapette di spalle che preparano col grembiule,
1: se non
0: per
1: altro
0: voi
1: ti fai una bella risata, dai.
0: No, però cioè, in senso veramente l'uomo è interessante, questa cosa è molto interessante.
1: Voi tra le cose alternative, cari ascoltatori, che ci dovete mandare al 3487 sì. 300 200, vi capita di cucinare con niente sotto?
0: E soprattutto nelle spiagge naturiste si fanno le grigliate? Che quella è la cosa
1: certo
0: che mi interessa,
1: che sì.

0: Stancale Partenope, 15:50, Boschero d'Alessio ad accompagnarvi fino alle 17, Radio 2 Music Room versione weekend. Si parla della giornata mondiale del naturismo e da lì allora abbiamo allargato la diversità, cioè cosa ci fa sentire un po' diversi. Al 3487 300 200, c'è un messaggio molto carino e ti faccio sentire che cosa dice. Vai.
1: Ciao ragazzi, ciao. Io adesso no, prima mi sentivo diverso perché perdevo i capelli. Poi a un certo punto ho letto Elogio delle calvizie, delle calvizie, insomma, okay, come si dice precisamente, ora non ricordo. Sì. E diceva praticamente che gli uomini pelati sono pelati perché sono più vicini alle stelle. E questo mi ha convinto. Un abbraccio, Francesco da Grosseto.
0: Cioè, grande fra, quando tutti gli uomini, ormai si fa a tutti, ci sto pensando anch'io, di ricorrere alla...
2: Ma cosa dici? Sei pieno di capelli?
0: Al trapianto, no? Dei capelli. Cioè, quindi, lui invece nella... Io penso a mio papà, mio papà è stato veramente... sai, nel calcio Ronaldo il fenomeno fu il primo che si fece quella che poi viene definita la boccia, cioè la rasata, okay, quella molto sottile. Da lì hanno sdoganato un po' gli uomini con la rasata.
2: Kojak.
0: Brava, poi c'era
2: Yul Brynner.
0: Bruce Willis è cominciato, uno di quelli super sexy. Mio padre, che ha la fortuna di avere una testa tonda proprio da palla da biliardo, una mattina andavo a scuola, al liceo, lui si stava facendo la barba e i capelli insieme. Babbo Natale.
2: No, veramente.
0: Era tutto bianco, cioè perché si faceva tutta una unica cosa.
2: E anche lui si sentiva vicino alle stelle.
0: Non lo so, però era interessante capire con quale tranquillità proprio si, però si curava, vedi, è quella la cosa, cioè sei calvo però non è che lasci i capelli incolti.
2: Ma
0: che
2: certo,
0: escono,
2: perché dovresti?
0: La fai fatta bene.
2: Certo, fa bene. Altri ascoltatori sempre al 3487 300 200, io mi sento diverso perché sono un uomo molto emotivo, piango, mi commuovo, ho paura e vi assicuro che per molti è una cosa scandalosa, molto più del naturismo, scrive il nostro ascoltatore Claudio.
0: Ah, vedi, a proposito di naturismo, scusa, c'era una domanda che ha fatto una nostra amica da Roma e dice: mi piacerebbe sapere dagli amici e amiche naturiste se la nudità del corpo aiuta anche nelle nudità della parola. Dai, Gigi,
2: ci picchia, vogliamo
0: altissimo. Io non capisco perché Marzullo continua a mandare i messaggi con altri nomi, è una cosa incredibile.
2: No, non è vero, questa è molto articolata, non è
0: non
2: si,
0: è marzulliana.
2: Si faccia una domanda e si dia una risposta. No, ragazzi naturisti, aiutate ragazze, uomini, donne, bambini, tutto, aiutateci a capire se vi aiuta proprio ad aprirvi totalmente, no?
0: Sì,
2: questo è il senso della domanda.
0: Alla mia provocazione, se nelle spiagge naturiste si facessero le grigliate, senza che cosa rispondono, ma
3: no, in genere i naturisti sono vegetariani, non è una regola, però è una tendenza, per cui grigliate grigliano le verdure.
0: Certo.
3: Ciao Claudia da Milano.
2: Mica
0: ciao Claudia. Però in verità qualcuno ci dice che fanno delle grigliate di carne e verdure alla brace.
2: Quindi insomma c'è naturista. Però l'antico naturista, quello che prima dicevamo nasce ai primi del Novecento in Svizzera, aveva tutta una filosofia di vita che comprendeva anche, essendo vicini alla natura, agli animali, a tutto quanto, il veganesimo.
0: Il veganesimo. Lui dice anche che fanno yoga, bagni di suoni, bellissime partite a pallavolo e freccette. Ecco, sulle freccette. Ragazzi, per favore,
2: state attenti.
0: Fate stare sereno zio Fabri, se giocate a freccette lontani dal coso.
2: Vabbè,
0: dal
2: però
0: segno.
2: Anche se sei vestito è uguale.
0: Lo so, ma
2: se ti prendono.
0: Sai com'è?
2: Però...
0: Ti ricordi quando va il coso che ti mettono i palloncini attaccati sul segno che devi scoppiare il palloncino?
2: Sì.
0: Meglio star lontani dalle freccette.
2: Meglio non fare Guglielmo Tell,
0: no,
2: ragazzi.
0: No, non lo fate.
2: Vabbè, comunque.
0: Però se volete 3487 300 200, continuate a raccontarci
2: la vostra diversità.
0: Sì,
2: la vostra particolarità, diciamo, anche nella vita. Dopo vi parliamo di un altro modo di vivere molto diverso, molto alternativo. Anticipo? Quello
0: potrebbe, potrebbe quasi essere, no? Libertà.
2: È vero, i neorurali si chiamano.
0: Capito.
2: Senti che bella canzone che arriva.
0: Già sono due parole che mi devo segnare.
2: Neorurali,
0: E l'altro che hai detto?
2: Non lo so.
0: Lombrico.
2: Ho detto...

0: meravigliosa Sienna Spiro con Material Lover, ne abbiamo parlato poc'anzi, no? Delle figlie di Amy Winehouse, ed eccone esatto. Qua una bravissima, molto virtuosa. 16 un minuto, Boschero d'Alessio con voi nel Music Room del weekend a parlare di cose strane che ci appartengono, o meglio, vi abbiamo chiesto al 348-7300-200 di raccontarci in cosa siete diversi dagli altri.
1: Sì, tutto parte naturalmente, per chi si fosse unito a noi, visto che siamo nella seconda ora di Radio 2 Music Room, del naturismo. Oggi giornata mondiale del naturismo, che agli occhi degli altri, come giustamente dicevamo, strano. Può sembrare strano. A proposito, arriva un messaggio da parte di Giulia che dice: allora, vi dirò, non è come sembra. Molto più semplice frequentare un ambiente privo di qualsiasi preconcetto. Poi, nella realtà, le persone sono più intelligenti perché vedono che siamo in fondo umani.
0: Che cosa bella. Magari fosse così, hai ragione.
1: Però si vede che nell'ambiente, siccome ci si riconosce in che modo, siamo identici, cioè privi di tutto, non sovrastrutture, forse quello è il linguaggio più semplice che c'è, quello non verbale.
0: Sì, no, hai ragione. Poi però ci sono tutti i preconcetti, le costruzioni mentali rispetto a come si dovrebbe essere anche nella nudità che ci ossessionano. Un'altra diversità che vogliamo raccontare e che ai noi per mesi e mesi è stata anche sulle prime pagine dei giornali è quella dei cosiddetti neorurali. Perché? Perché abbiamo parlato moltissimo di famiglia nel bosco.
1: Sì, esatto, e poi anche un discorso della quanto si scappa dalle città.
0: Si scappa tanto, signore, dalle città. Se poi si decide di andarsene a vivere in autosufficienza, attenzione, autosufficienza vuol dire davvero avere il bagno fuori dalla casa,
1: perché
0: l'autosufficienza. Semplicità, il rapporto stretto con la natura, secondo me, è una cosa che si può e si deve fare, se si vuole fare, no?
1: Guarda, sono anche
0: però
1: considerati...
0: Però non vorrei riaprire il caso perché veramente impazziamo.
1: Però,
0: di nuovo.
1: Per alcuni ha un termine tutto ciò, a parte il neorurale.
0: Ha dei limiti, dici
1: tu. No, ma anche contadini tradizionali.
0: Ah, ok, va bene. Tu dici, cioè, restringiamo a cose più
1: allora,
0: semplici.
1: Allora, il contadino tradizionale, oggettivamente, mio nonno, che era contadino, non aveva...
0: Non era allacciato?
1: Il bagno
0: no, era fuori. Sì, è vero.
1: Ok, ed era quello per tutti.
0: Certo.
1: Della palazzina. Se c'avevi una così, era quello. Poi si stava con quello che si aveva.
0: Assolutamente.
1: Il camino, non c'avevi la stufa a pellet.
0: No.
1: Era il camino che scaldava. A letto ci
0: magari
1: si copriva.
0: Magari l'acqua
1: ci
0: ce l'aveva.
1: L'acqua ce l'avevi, molte volte nelle cisterne.
0: Certo, assolutamente.
1: Cioè, nel senso, ragazzi, il dopoguerra è l'altro ieri, no, adesso noi non l'abbiamo vissuto.
0: Ce lo siamo dimenticati.
1: Però ce lo siamo dimenticato.
0: È veramente l'altro ieri.
1: In una parte d'Italia si viveva tranquillamente.
0: Ma scherziamo,
1: così.
0: Io penso al luogo da cui vengo io, dove ho casa, la Val di Chiana. La Val di Chiana era famosa per essere sempre stata una zona rurale e c'erano i mezzadri fino a, in realtà, fino all'altro ieri. Pochissimo tempo fa vivevano in queste grandi case, queste ville leopoldine, dal nome di Leopoldo, che fu quello che fece la bonifica della Val di Chiana, dove stavano in 4, 5, 6 famiglie. Il bagno era fuori, ragazzi.
1: Certo.
0: C'era il pozzo, attenzione.
1: Ma perché ci si lavava tutti i giorni? Oggettivamente.
0: Ma no, certo che
1: potevi permetterti, avendo l'acqua, veramente poca acqua, lavarti tutti i giorni? No, non potevi permettertelo. Ora, oggi è pazzia.
0: La cosa paradossale è che. Un tempo era normalità. La cosa paradossale è che qualcuno non accetta che ci siano persone che vogliano tornare a quel tipo di essenzialità. Dice: è troppo. Saranno un po'.
1: Sì, bravissima.
0: Loro.
1: A parte quello, due forchettate di no. Però, sì. Ma c'è anche la cosa di. Io penso ai film che hanno raccontato anche questo. Ve lo ricordate? Adesso mi stava partendo Schäuble de Borgo. No, il pastore Serafino, sempre fatto da un grande Adriano Celentano.
0: Certo che me lo ricordo.
1: Celentano parla un dialetto. Che è il milanese, ma li hanno fatti fa tutti in Italia.
0: Male però.
1: Ma, per forza, nel senso. Quindi lui con l'accento milanese, spostando le vocali, ha fatto tutti gli accenti d'Italia. Il pastore Serafino era uno di campagna e raccontava proprio questa cosa,
0: esattamente.
1: No? Qui il fatto di vivere nella semplicità, che era un po' l'innamorata che veniva dalla città, cioè la donna che veniva dalla città, lo vedeva proprio come un uomo preistorico.
0: Certo, sì,
1: però
0: sì.
1: Raccontava quello che stiamo dicendo noi
0: in
1: oggi.
0: In realtà ormai Serafino è quello del quale tutti noi abbiamo, almeno una parte di noi abbiamo, cioè quella semplicità totale, quella connessione totale con la natura.
1: Pozzetto, ragazzo di campagna.
0: Ragazzo di campagna, sul trattore.
1: Sono da Milano, tac, giro, qui c'è, dac, c'è. Quella è normalità? Cioè vivere in 3 metri quadri dove hai tutto lì? Ora,
0: chissà,
1: punto interrogativo. No, è un po' così.
0: Comunque,
1: però questa roba
0: esistono anche loro e sono considerati molto diversi, tanto che sono attaccati, no, da tantissime persone che non sopportano la diversità, perché chi è diverso da te tu non lo conosci, quindi un po' ne hai paura, diciamolo, dai.
1: Quello è vero. Comunque, in cosa vi sentite diversi? 3487 300 200, c'è Bruno di Sasso.

0: non come ne sentiamo parlare quando si parla di gruppetti, no? Quello è diverso, così. No, semplicemente in che modo a noi a volte ci sentiamo fuori luogo, fuori dal coro.
1: Ma anche in maniera positiva.
0: No, quello dico.
1: Quindi fieri di essere assolutamente diversi.
0: Tutti ascoltano quello, io amo ascoltare quest'altro.
1: Hai parlato del ragazzo di campagna?
0: Sì.
1: Tac, arriva al 3487-300-200. Ho lasciato Milano per un paese di 700 abitanti.
0: Certo.
1: La gente mi diceva ti annoierai. In realtà mi annoiavo molto di più nel traffico. Hai capito?
0: Allora, tu lo sai, è il ragionamento che ho fatto io.
1: Cioè,
0: nel senso,
1: vero,
0: portare a spasso, o meglio, portare mio figlio a scuola andando tra le macchine col passeggino mi ha.
1: Oh, ti ha scioccato.
0: No, non si può. Altezza.
1: Tra l'altro, lo sai che lo smog è altezza passeggino, me lo disse una volta un vigile urbano.
0: Esattamente, proprio quella è la cosa che mi ha fatto impazzire. Perché ha tossito passando vicino a un autobus. E quella roba mi hanno detto: no, aspetta un secondo, non possiamo.
1: Bravo babbo che è l'Alessio.
0: Poi ho detto: magari quando è grande mi odierà, perché sicuramente magari si deve fare mezz'ora per arrivare in centro, 40 minuti per arrivare in centro, non è tutto servito come qua, non puoi ordinarti le cose quando vuoi a casa sempre.
1: Ma meno male, ragazzi, ricordiamoci che fino all'altro ieri non esisteva cosa di ordinarsi le cose a casa.
0: Sicuro si cucinava.
1: Ma pensa un po'.
0: Oppure usciva e andava a comprare la pizza al taglio.
1: Incredibile.
0: E invece adesso no.
1: In rosticceria.
0: A proposito di città che ti costringono a volte in spazi angusti, perché gli affitti sono grandi, c'è anche una nuova scena di persone che vivono fuori dagli schemi.
1: E dove vivono?
0: Nelle tiny house.
1: Tiny,
0: sai cos'è la tiny?
1: Nel senso di piccolo?
0: Iper piccola. Sono delle case su ruote in alcuni casi, mobili, tutte fatte prefabbricate, e vanno dagli 8 ai 40 metri quadri.
1: Che
0: il
1: bellino.
0: Concetto di tiny, poi le altre sono proprio case.
1: Sulle ruote significa che io posso vivere in vari posti nel mondo?
0: Sì, principalmente sono di legno, però sì, ti permettono di muoverti.
1: Posso fare come gli americani nei film americani che prendo un autotreno e mi faccio spostare la casa?
0: Dove nascono?
1: In America.
0: E ci sono persone che hanno fatto una scelta di vita, poi alcuni le hanno allargate, cioè le hanno portate addirittura, anche c'è gente che vive negli scuolabus e le ricostruisce come sai lo scuolabus americano,
1: un po' Into the Wild.
0: Bravissima. Comunque sono omologati, possono essere messi su terreni agricoli perché sono autonomi, e il costo, ragazzi, vai dai 25 ai 90.000, ma quelle super fighe, super ecologiche, totalmente indipendenti. C'è chi sta cominciando in Italia, per noi non avere la casa
1: una follia.
0: È da pazzi, no?
1: Sì, è da pazzi. Noi siamo proprio attaccati al mattone.
0: È incredibile sta roba, ma anche come le costruiamo.
1: Sì.
0: A differenza di tanti, cioè
1: ne costruiamo?
0: A
1: Roma è un continuo.
0: Dove le costruiamo? Ma poi c'è anche il concetto di il materiale, cioè per noi avere una casa in legno è
1: una follia.
0: È Heidi. Cioè sei il nonno di Heidi.
1: Sì, a parte appunto in quei luoghi là, no, tipo Trentino, in quei
0: che comunque hanno delle basi, cioè vengono fatte anche in cemento, però il concetto in America che tu fai e arrivi dall'altra parte della stanza per noi inconcepibile.
1: Però quando ristrutturi è una favola.
0: Ah, butti giù tutto. Infatti loro fanno open space così in un giorno.
1: Esatto.
0: In un giorno diventa open space. Comunque sì, anche la tiny house è un modo diverso appunto per vivere, di conseguenza uno si sente diverso. E voi lo sapevate?
1: Voi lo sapevate che?
0: Nel senso che si può vivere in queste case?
1: Io avevo sentito una cosa americana, ma non sapevo che fosse arrivata anche da noi come abitudine. Evidentemente sì, qualcosa.
0: Faranno anche dei villaggetti, secondo me.
1: I villaggetti.
0: Sì, con tutte tiny house.
1: Bello, bello. Un'ascoltatrice ti prende al volo perché dice: mi sento diversa, perché la questione è sempre quella: in cosa vi sentite diversi? Perché ho scelto di non comprare casa. Lei proprio sta da un'altra parte. Che per la mia famiglia è quasi una follia. Ma non voglio 30 anni di mutuo per dimostrare di essere adulta. Ok, ci hai già fatto un ragionamento.
0: Però ti posso dire, nuove generazioni stanno approcciando così, cioè non conviene avere una casa di proprietà perché poi in alcuni casi ti obbliga a rimanere in un posto.
1: Bravo, è vero.
0: Invece sono figlio del mondo, capito? Cioè non voglio radici troppo profonde.
1: Riccattone. Yes.

0: beautiful freaks, che significa belli, bellissimi, strani, cioè è sì. bello essere un freak. Si chiamano freak in America quelli che insomma sono un po' fuori dal comune, sia nell'aspetto sì, sì. che nel modo di vivere, nelle scelte, nei desideri. Un freak, questa è una cosa bellissima, usato con spregio magari in passato, ma io l'ho sempre usato come con un'accezione super positiva.
1: Sono d'accordissimo. Tra l'altro lei, Mick, che abbiamo conosciuta con Fabulous, questa è la nuova, è
0: sono
1: proprio
0: simili come canzoni, però belle, mi piace questo
1: sì,
0: suo modo.
1: Lei, soprattutto lei ha anche questo modo proprio di presentarsi, come dici te, strana, cioè strana, non me ne frega strana. Niente di appartenere così. A un genere. Stavo pensando che c'è proprio un film, Freaks Out, se vi capita guardatelo, che è del 2021, di Gabriele Mainetti, molto molto interessante, e parla appunto in un'epoca che era quella della, se non sbaglio, Seconda Guerra Mondiale, e questo circo di freaks out.
0: Attenzione, perché prende spunto da un film degli anni 30 certo. del mitico Todd Browning, che si chiamava proprio Freak, un film che mi ha un po' fatto venire i brividi, però super interessante, perché attraverso il racconto in bianco e nero, ovviamente un film antichissimo, certo. di questa comunità di gente strana, perché venivano presi persone che magari dentro le famiglie venivano nascosti, no? E allora le famiglie li davano al circo. Certo. Perché magari c'era la donna barbuta, l'uomo più alto del mondo, no? con queste deformità, e però c'è anche tanta tenerezza dentro questo film. Vero. Tanta ferocia e tanta tenerezza, quindi magari io quello nuovo non l'ho visto, però andate a vedere anche quello vecchio.
1: No, sì, vi capita, e guardate, partite da quello più vecchio, arrivate a quello nuovo, perché è molto, molto interessante. Tra l'altro l'ultimo di Mainetti è un bel lavoro anche dal punto di vista registico, veramente molto interessante, interpretato divinamente.
0: Poi
1: da tanti
0: loro
1: attori italiani.
0: Sono grandi estimatori del cinema, del primissimo cinema, degli amanti.
1: Comunque 3487 300 200, fra un istante vi portiamo in dei posti dove non servono i soldi per vivere.
0: Oh, che bello, che stranezza, che particolarità.
1: Ma prima il disco te lo ricordo.

0: Che gran disco, che grande energia. Ci stavamo un po' interrogando di questo disco Stuck in the Middle with You, che comunque ha delle sonorità che ricordano un po' i Beatles, ma poi siamo andati a cercare, in verità nasce quasi come parodia dello stile di Bob Dylan, ed effettivamente nella voce viene fatta un po' quasi un'imitazione.
1: Eh sì, un po' quella vocina lì alla Bob Dylan. Pezzone pazzesco di Jerry Rafferty, ovviamente il leader della band, che viene poi riscoperto, quindi te lo ricordi? Nessuno se lo ricordava fino a che non arrivò Quentin Tarantino e dentro Le Iene infilò questa canzone nella colonna sonora. Sappiamo che Tarantino è sempre stato un super appassionato di musica e soprattutto di B-side.
0: Brava.
1: Lui le va a cercare un po' le cose.
0: E poi anche distopico, nel senso le mette nelle situazioni più assurde. Più assurde,
1: sì,
0: più assurde, che tu ci dai, sì. Non può essere così.
1: Sì, sì, solitamente prende una canzone con un umore e la mette su una, esatto, su una scena dell'umore opposto.
0: Totalmente
1: e la cosa
0: opposto.
1: È esplosiva, cioè sì, pazzesco, è vero.
0: Forse uno dei primi che ha iniziato, per quanto pure Kubrick, se penso...
1: Vabbè, certo, no. Tutte quante le
0: bam e calci e cazzotti, capito?
1: È vero, hai ragione, bravo.
0: Quello forse è stato il
1: arancia
0: primo
1: meccanica,
0: arancia meccanica
1: con l'uso della colonna sonora, top, è vero, hai ragione.
0: Poi cantata all'inizio,
1: da
0: capito?
1: Loro.
0: Cioè, erano proprio cantata da lui mentre lo faceva, quindi quella è stata forse il primo impatto, no?
1: Una canzone, capito? Delicatissima, cioè con un immaginario tutto pulito da musical americano, invece su una scena violenta senza senso di un film epocale.
0: Allora, si parlava di posti senza soldi, dove
1: yes.
0: si può stare,
1: dove
0: ed
1: può
0: è
1: stare?
0: Semplicemente in posti che adottano il baratto.
1: Oh, devi essere strano per adottare il baratto, devi essere particolare.
0: Invece vi chiamano semplicemente i swap party.
1: Cioè
0: lo swap, cioè ci scambiamo le cose.
1: Vabbè, carino.
0: Invece di arrivare da te e comprare in una bancarella quanto costa questo, io arrivo con le mie cose, vedo quello che mi piace, ti faccio una proposta e tu mi dici: guarda, allora tu dammi quella caffettiera e ti puoi portare a casa questo candelabro.
1: Bellino, mi piace.
0: È bella come cosa.
1: Bella.
0: E ho scoperto che ci sono anche dei villaggi, veramente dei villaggi ormai sono diventati in Italia, dove si vive solo col baratto.
1: Ma parli degli ecovillaggi?
0: Tipo bravissima, tipo ecovillaggi, dove tu comunque ti aiuti a vicenda e lo fai con il baratto.
1: Bellissimo.
0: Cioè, un giorno mi serve chi è capace al fare il muratore, io, chi sa cucire io, allora tu mi fai un bagno, io sistemo tutti i vestiti da qui all'infinito.
1: E quello è anche un po' l'idea che c'è dietro alla banca del tempo.
0: Brava.
1: In Valdichiana la stiamo utilizzando questa Valdichiana. Mi devono sponsorizzare dalla Valdichiana a forza di parlare di Valdichiana.
0: Tu devi fare come ha fatto Elisabetta Canalis, la mia Liguria,
1: cioè,
0: e tu devi fare la mia Valdichiana.
1: Ragazzi, non sono a livello della
0: Silvia
1: Canalis.
0: Boschiero, questa è la mia Valdichiana.
1: Capito, la mia Valdichiana lo fanno, scambio del tempo. Se tu sa fammi l'erba che mi cresce continuamente con tutto questo clima tropicale e io ti vengo a fare una trasmissione radiofonica
0: dentro
1: in casa.
0: Così,
1: sì,
0: mentre tu cucini io sono lì.
1: Oppure una seduta psicanalitica.
0: Esatto. Che in alcuni casi è fondamentale. Comunque, voi in cosa vi, perché oggi siamo partiti anche da quello, in cosa vi sentite fuori dal coro, in cosa vi sentite in parti diversi, 3487 300 200, dite.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it. 2-2.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: 2-2. Lo senti? È il richiamo del relax. Quest'estate scegli il Falkensteiner Hotel e Spa Jesolo. Tra design, spa ed eventi gastronomici. Fai check-in e stacca. La città resta fuori. La tua vacanza comincia qui. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
4: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
8: 2-2. Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
9: 2-2. È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: 2-2.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
12: Radio 2 è la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi grandi eventi con Rai.

0: Cosmo, ciao.
1: Ciao Cosmo, quanto ti vogliamo bene Cosmo. Cosmo sa fare sia il cantautore che quello che ti fa ballare come un pazzo.
0: Vero.
1: Io mai mi sono divertita tanto a un concerto italiano, vabbè, non è vero. Ho ballato tanto anche con i Subsonica, però con Cosmo si balla bene.
0: Vabbè, certo. No, stiamo parlando di diversità, non è il caso di Cosmo, per quanto ogni artista è diverso dall'altro, assolutamente. Ma si parlava un po' di oggi, giornata mondiale del naturismo. Siamo partiti da lì, di rendere questo posto, o comunque i posti in cui si va totalmente liberi, perché si tolgono i vestiti, ci si sente così a proprio agio con se stessi e con gli altri, da decidere di denudarsi
1: di tutto quanto e stare magari dentro una tiny house, come ci ha spiegato il nostro Fabrizio, ovvero una casina minuscola. Un nostro ascoltatore ci scrive: sì, ci starei, ma solo se avesse dentro una libreria enorme. Forse non ho capito il concetto.
0: Forse sì.
1: Forse non l'hai capito, no?
0: E attenzione, si parlava anche tanto di campagna, e al 3487 300 200 qualcuno però dà un'altra interpretazione della vita
1: in campagna,
0: meravigliosa. Senti.
2: Cari amici, vivere in campagna è bello se c'è un mucchio di quattrini.
0: Come?
2: Perché anch'io 30 anni fa ho fatto la figata, io vado in campagna, roba bella, tutta roba bella, su un par di ciufoli. Ho passato 30 anni della mia vita, sin che le figlie non sono andate, a fare avanti e indietro, portale dentro, portale su, portale giù, portale su.
0: Vabbè, certo.
2: Quindi adesso sto tornando in città, grazie a Dio, viva la città e forza la campagna. Puoi dire quello che ti pare, ma è così.
1: Niente.
0: E niente, lui l'ha presa così.
1: Contro di te, perché tu invece sei all'opposto al momento.
0: Al momento sono nella fase opposta, però è pure vero che io non è che vivo così tanto distante dalle città, cioè devi capire anche questo, se tu sei a una mezz'ora 40 minuti, una città come Roma, tra l'altro, che per arrivare 40 minuti fai centro su centro, cioè nel senso centro su centro è Roma, da un capo all'altro del centro col
1: anche
0: traffico
1: di più,
0: se ti va bene.
1: C'è gente che ci impiega un'ora e mezzo ad andare al lavoro, se stai ai Castelli e devi andare a lavorare a Roma Nord ci impieghi un'ora e mezzo.
0: C'è gente anche, beh, sai, i Castelli già lo puoi considerare campagna, no? Però io dico anche, solo faccio un esempio, Roma Sud, Eur, per arrivare a Ponte Milvio, quindi è totalmente, puoi metterci anche un'ora e 40.
1: Che cose, capito? Tristi. La mia scelta alternativa, ci scrive Fausto, è lavorare meno. Beh, anche questo è interessante. Guadagnare meno, certo, però ho tempo per, due punti, cucinare, camminare, vedere gli amici e stare con mio figlio. Non sono povero. Questo l'ha voluto scrivere perché sicuramente qualche altro ascoltatore avrebbe potuto dire: vabbè, ma perché non hai possibilità? No, cioè, va bene così.
0: Potrebbe essere la linea che stanno prendendo le nuove generazioni? Cioè quella di considerare il lavoro come solo sostentamento, non come ragione di vita?
1: Io vedo ragazzi veramente che non ci stanno a spaccarsi la schiena, ma non nel senso che non vogliano lavorare.
0: No, hanno un limite oltre
1: il
0: quale non si deve andare.
1: Un limite, ad esempio, dello sfruttamento. Cioè non vogliono lavorare per 4 euro l'ora, e mi sembra molto giusto. Siccome non c'è più nessuno che li difende in questo, si stanno difendendo da soli.
0: Altra cosa, abbiamo superato il limite del lavoro. Cioè oggi il lavoro ci segue ovunque. Perché? Perché quell'attrezzo che chiamiamo smartphone ci permette di essere reperibili a 24 e di conseguenza non c'è più limite. Io mi ricordo quando ero piccolo, dopo le 8 non si chiama a casa della gente. Ti ricordi? Cioè, anzi, anche le 7, perché alle 8
1: sì,
0: si mangiava.
1: Ti disturbavi mentre stavi a tavola con tutta la famiglia.
0: Scusa se t'ho chiamato. E se arrivavano le telefonate erano cioè, si vede che
1: mio
0: era
1: padre
0: qualcosa
1: non
0: lì.
1: Ci faceva rispondere.
0: No, ma se arrivavano eri anche
1: pericoloso.
0: Preoccupato.
1: Ah, ok.
0: Eri preoccupato perché dici: che è successo?
1: È vero, chi chiama a quest'ora?
0: Chi chiama
1: a quest'ora?
0: E
1: invece noi stiamo con i telefoni sul tavolo. Che cosa brutta, va tolta.
0: Quindi
1: questo,
0: secondo me loro stanno vivendo anche questa cosa, la iperreperibilità, visto che è diventata una cosa normale. Male è tutto ciclico.
1: No,
0: a un certo punto si rompono le scatole.
1: Chiudiamo tutto. Per me vivere alternativo, sempre al 3487 300 200, non significa fare una scelta estrema, significa smettere di comprare cose per consolarmi. Anche questo è interessante, eh? Contro il consumismo.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: E voi in cosa vi sentite diversi?

0: L'energia di Safe, buona domenica, 16:38. Boscaro D'Alessio, ancora buon pomeriggio agli amici che si affacciano nel nostro bar, sempre aperto col jukebox acceso, Radio 2 Music Room Weekend, a parlare di cosa ci fa sentire diversi o in cosa ci sentiamo diversi.
1: Ad esempio, la musica è un mezzo per essere diversi, anche a semplicemente ascoltare musica diversa dalla massa, no? Può essere un modo di credersi o di dimostrarsi diversi, di appartenere sempre a un gruppo, perché poi alla fine condividiamo le differenze con gli altri, però un gruppo minoritario. Certe volte è bello essere in minoranza, no? O poi ti senti...
0: No, sono d'accordissimo, che poi una cosa alla quale bisogna fare attenzione, che ho notato, perché parlavamo prima fuori onda di quanto quell'arnese rettangolare è quasi veramente the devil, perché comunque non riesci a trovare, adesso vediamo se riesco a esprimermi bene, non riesci a ricordare la tua vera identità, perché sei completamente attaccato da milioni di identità che ti fanno sembrare che la tua non è mai abbastanza.
1: Sono d'accordissimo.
0: Quindi magari ti dimentichi quello che veramente ti piace.
1: Esatto.
0: Cioè, perché vedi sempre quello che ti piace agli altri.
1: Oppure ti crei una seconda identità. Ho detto terza perché in realtà
0: ce n'abbiamo una marea.
1: Sì, esatto, ci servono. Un'altra identità, che è quella online, che è attualmente, insomma, un po' faticoso. Già gestirne uno o due nella vita normale è faticoso, poi c'è una terza anche sull'online, però ormai dobbiamo venire a patti con queste cose, perché il cellulare crea dipendenza, la crea perché, come mi dicevi prima fuori dai microfoni, è stato creato con tutti quanti i social eccetera appositamente, perché dobbiamo starci attaccati,
0: certo.
1: E quindi dobbiamo conoscere il nostro nemico, che potrebbe diventare il nostro amico se sappiamo usarlo bene, però ci vuole un po' di insegnamento anche a scuola.
0: Sì, è un po' come i generi, no? Anche quando si fa la musica, il nostro amico che sta per arrivare, Frankie Energy, era uno di quelli che aveva una strada ben dritta, anzi quando scriveva ne aveva per tutti.
1: La strada dell'hip hop. Poi dopo vi parlo anche del disco nuovo di Frankie, perché sta in tour, eh? Sono

0: Frankie Energy MC si chiamava quando uscì fuori e cantò una canzone che all'inizio girava solamente su audiocassetta.
1: Sì.
0: Faida, padre contro figlio, fratello su fratello, partoriti, perché lui è di origine siciliana, anche se è nato a Torino, e quindi la questione delle mafie gli è sempre toccato, diciamo così, anche il cuore dei suoi testi. Poi però insomma ha fatto quest'altra canzone che è diventata famosissima, Quelli che ben pensano. Il nostro Frankie è di nuovo in tour perché ha fatto un disco nuovo, nuovissimo, pensa com'è strano anche lui, fuori dal comune, solamente voce e batteria, con una marea di ospiti anche lì molto particolari: Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Rea Itzel e Lina Simons, tutti quanti costretti a questa essenzialità di voce e batteria. Molto bello, no?
1: Assolutamente, è uno di quelli che le parole le ben pesa,
0: posso dire vai. Che semplicemente perché l'ho incontrato l'altro giorno, mi fa piacere, sì, raccontare del suo tour. Il 19 giugno a Roma, Parco delle Valli, poi Milano, Treviso, Livorno, insomma un sacco di luoghi,
1: tutta l'Italia. Basta andare online e trovare tutto. Un disco del 97 e sembra affine a quello di cui abbiamo parlato fino adesso, perché loro pensano di essere meglio, cioè gli altri che poi sono lì a giudicare gli altri e poi fanno una vita che pensano sia normale, ma forse è la loro quella meno normale, no? Perché noi stavamo ragionando proprio oggi sulla diversità, che poi è totalmente soggettiva, o cosa ci fa sentire un po' diversi. E devo dire che al 3487 300 200 c'è chi dice che è poliamoroso, ad esempio.
0: Ah, che bravo, poliamoroso. Spero che tutte siano d'accordo, o tutti siano d'accordo nella poliamorosità.
1: Penso di sì, che almeno chi frequenta lui. Poi mi dice: mi sento diversa perché ho iniziato a suonare la tromba a 45 anni.
0: Brava.
1: Ne ho 56 e suono in banda. Adriana da Rimini.
0: Bello in banda, che divertimento, che cosa
1: da noi
0: stupenda.
1: Poi la banda fa un casino della Madonna quando arriviamo, capito?
0: Quando la banda passò cantavano i brasiliani. Beh, le bande ovunque, dal sud Italia al centro fino al nord, una meraviglia, bello, un modo di trovarsi fantastico, trovarsi tra persone diverse, perché no?

0: La voce spagnola di Rosalia o Rosalia.
1: Esatto. Santa Rosalia.
0: Bravissima. Se vieni un po' da quelle terre romene, c'è Rosalia alla radio. Invece è Rosalia perché
1: che
0: i suoi.
1: Bella.
0: Nel
1: quanto
0: suo
1: mi
0: sangue,
1: piace.
0: Bravissima. Nel suo sangue scorre una Spagna musicalmente diversa. Perché
1: sì.
0: Comunque ha delle sonorità
1: sì, sì.
0: più sulla Sud America, anche Stati Uniti.
1: Anche se in realtà lei ha iniziato con il flamenco.
0: Esatto,
1: grandissima
0: esatto, esatto.
1: interprete del flamenco, con un grande insegnante, con un grande maestro. E poi dopo, in questo disco nuovo, Lux si è proprio buttata sulla sperimentazione anche un po' mistica, così come secondo me i Radiohead possono essere un po' mistici. Questo è il nostro disco caffè.
0: Voi sapete che noi iniziamo con un disco che è quello Non ci pensa, dove vorremmo cercare di staccare la testa, entrare nel mood giusto e poi ci vogliamo lasciare con una coccola.
1: E invece ora entriamo nel mare, in the deepest ocean, nell'oceano più profondo, alla fine del mare, at the bottom of the sea, dove Thom Yorke vede questi strani pesci, weird fishes, e ci fa un po' immaginare, sai, per la psicologia il profondo del mare è un po' il nostro inconscio.
0: Certo.
1: Quindi è un po' guardare se stessi da sotto le profondità del mare.
0: E lo fanno loro, Radiohead.

0: Where Fishes Are Pagey, per chiudere in bellezza secondo me con i Radiohead questa puntata di oggi del Radio 2 Music Room Weekend, che domani però torna più bello che sempre.
1: Rimane sempre questo il posto del vostro weekend: dalle 15 alle 17 trovate Silvia Boschero, Fabrizio D'Alessio e una ciurma di amici dall'altra parte del vetro e anche sul canale 202 del digitale terrestre. Mm-hmm. E ringraziamo tutto lo staff tecnico che ci permette di andare in onda.
0: Di che cosa parleranno domani quei due strampalati?
1: Ma secondo voi una Boschero e un D'Alessio già sanno il giorno prima di cosa parlano?
0: Ma non è vero, perché potremmo anche saperlo, ma solo che non glielo vogliamo dire, perché si preparano con l'intelligenza artificiale, invece devono essere così, boom, all'impronta.
1: Avere la Boschero come professoressa deve essere peso, che sa tutto, perché ti legge le regole, ti frega.
0: Solo sulla musica, per il resto.
1: No, ma in generale, perché tu sai il cervello come ragiona, quindi chi si prepara con cosa.
0: Mamma mia. Se mi stai costruendo signorina Rottermeier.
1: No, ma mica Rottermeier, perché tu sei una rock e quindi leggi le persone prima, quindi se uno dice professoressa sono preparato e poi si è preparato con intelligenza artificiale, lo ciocchi.
0: Quello lo ciocco subito.
1: Capito,
0: ormai.
1: Quello dicevo.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Quello dicevo.
0: Hai presente questi post meravigliosi, tutti fatti di frasi frammentate sui social, che si legge da 10 miglia, che l'avete fatto con l'intelligenza artificiale? Belli. Vergogna, state mandando il cervello a farsi benedire.
1: Belli, ma sai che ci sono, adesso sto seguendo sui social, principalmente su TikTok. Mm-hmm. Sto trovando delle pagine di ragazzi giovani che prendono dei sonetti o anche solo delle citazioni bellissime, dei classici, le pubblicano con una musica sotto e tu te la leggi.
0: Basta, fine, non ci mettono niente di proprio, semplicemente
1: condividono,
0: un momento...
1: ricondividono, che secondo me già un giovane di 20 anni che fa quello da un libro, lo porta lì, potrebbe essere un
0: non ci
1: qualcosa.
0: Dispiace, un momento di riflessione.
1: Minchia ragazzi, se sto diventando vecchio, fammi andare a casa, va, la faccio in tonica, se no domani ci arrivo. A domani, fate bravi, lasciamo a tutti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: 2-2.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: 2-2.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
3: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
3: 2-2.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paro con il pecho, va a tirarsi.
13: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.

0: il benvenuto da Milano, Francesco Migliazza
1: ed Elena Di Cioccio.
0: Qui a Roma invece chi c'è?
2: Pippo La Russa!
0: Pippo La Russa!
1: Qui a Roma è fuorviante, perché se tu sei a Milano e dici qui a Roma,
0: ma
1: è
0: magari
1: strano.
0: Magari diceva lui me stesso, ah, capito? Qui a Roma, ah, sta parlando con Emma, vabbè, okay, un po' di gioco.
2: Ciao ragazzi,
0: in redazione abbiamo sempre lui, Alessandro
1: Provenza. In regia.
0: In regia.
1: In redazione.
0: Claudia Bonadonna.
1: E al mixer di Milano abbiamo Vincenzo
0: Carbutti, bentornato Vincenzo. Chi c'è a Roma invece, Pippo?
2: A Roma. Al mixer abbiamo Pino Berardi e poi abbiamo il nostro curatore Fabio Casali Nuovo, la bellissima nostra amica Claudia Bonadonna e soprattutto alla visual, quello che ci fa belli e brutti, canale 202 in TV, Stefano Aimola. Ole, ci siamo tutti.
0: Evviva! Salutiamo anche la nostra capostruttura Annalisa Vacca.
1: Tocca a te oggi, tocca anche a te. Il direttore Giovanni Librandi.
0: Eccola qua, sentilo, la squadra di tutti nudi anche per questo weekend. Cominciamo con le solite cose, ragazzi, con l'istantanea, a parte il buongiorno, come state, tutto il resto.
1: Noi rimaniamo fedeli alle nostre abitudini.
0: Sempre lì, tre parole per raccontarci come state, dove siete, cosa avete fatto, cosa volete dirci, cosa state facendo in questo momento, da mandare al 348 7300 200, parole messe a caso con la spiegazione.
1: Ok.
0: Così noi cerchiamo un po' di indovinare.
1: Quindi, ok, tre parole per farci indovinare come stanno.
0: Ok, chi la fa di noi tre all'istantanea oggi?
2: Io che ce l'ho fresca. Le parole sono scordato, strada, padel.
0: Scordato, strada.
1: Attenzione, perché scordato, secondo me.
0: Scordato è uno strumento. Cioè, lui è andato a giocare a padel, però ha sbagliato, a posto di prendere la cosa del padel, ha preso il l'ukulele.
1: E quindi non solo si è scordato la racchetta, ma
0: era
1: preso...
0: anche scordato l'ukulele.
2: No, siete divertenti, ma non ci avete azzeccato proprio niente. Quindi
0: niente,
2: provateci, no? Assolutamente, niente.
1: È tipo bravo, ma non si applica.
0: Va bene, allora facciamo così. Mentre aspettiamo le istantanee dei nostri guardascoltatori, guardascoltatrici, a 348 7300 200, noi proviamo a indovinare l'istantanea di Pippo, ma intanto su Radio 2 la cosa migliore,
1: qual
0: a parte
1: è?
0: Noi,
1: qual è?
0: La musica!

0: più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?
2: Non lo so, sto cercando di capire ancora.
1: Infatti, ti prima... devo ispirare da Noemi.
2: Io prima voglio sapere l'istantanea di Pippo e l'istantanea degli ascoltatori. Poi mi organizzo.
1: Poi dopo ti organizzi. Sì, ok, sì. Per tutti quanti, 3487 300 200, le tre parole per raccontarci dove siete, cosa fate, come state. Ma anche la soluzione dell'istantanea di Pippolo Russo, che era questa.
3: Scordato.
1: Scordato.
3: Strada. Vai. Padel. Padel. C'è soltanto uno che ha detto, ah Pippo, ma che sei allo stadio? Ha scritto così in nostra chat.
1: No, è qua, scusa, come fa a essere allo stadio?
3: E non posso essere allo stadio. Qui. Però la soluzione ve la do, perché praticamente mi sono scordato che avevano chiuso la strada dove c'è lo stadio olimpico, perché ci sono queste finali degli internazionali di padel, capito? C'è l'evento mondiale di padel, c'è tutta Italia, tutto il mondo.
1: E quindi andare a Ramengo.
3: E quindi dovevo arrivare qua un'ora prima, sono arrivato qua mezz'ora prima, capito? 20 minuti prima, 10 minuti prima.
2: Meno male che esci in anticipo, Pippo. Grazie.
3: Meno male.
1: Me ne leggete qualcuno degli ascoltatori? Perché poi vi devo dire la mia. Perché la mia oggi.
2: Allora, vuoi dirci
1: no, no, no, ne voglio prima uno di un ascoltatore.
2: C'è
1: prima un ascoltatore.
2: Va bene, allora, questa qua. Maria Teresa ci dice: vigna, vino, grappa.
1: Beh, vigna, vino, grappa.
2: Senti Ale come festeggia.
1: Intanto è una parente del nostro Ale Provenzano, sicuro proprio, che gli sta mandando un messaggio crittografato, cioè ti sta aspettando la vigna con o il vino o la grappa, scegli tu.
2: Qualcosa c'è da bere. Dice Maria Teresa: ragazzi, il mio tempo libero ora è in vigna, per poter bere un bicchiere del mio vino il prossimo anno e il prossimo turno fare la grappa con le mie vinacce.
1: Bravo.
2: Cin cin, salve a voi. Grazie Maria Teresa. Maria
3: auguri,
2: Teresa,
3: auguri.
1: Ciao Maria Teresa.
3: C'è anche Ivana.
1: Attenzione. Adesso
2: se
1: mi
2: la
1: sfido.
2: Ivana o Elena Di Cioccio?
1: No, sentiamo Ivana. Sentiamo.
3: Ivana dice: le tre così, parole però. Sono sciarpe, ultime maglie. Sciarpe,
1: ultime maglie. Allora, lei oggi è sabato. Oggi lei ha il banco del mercato. Basta. E quindi sta tirando via, buttato fuori le ultime sciarpe, le ultime maglie invernali, perché poi comincia con la roba estiva, quella pesante. Quindi via, ha svenduto tutto.
3: È incredibile.
1: Al 50%.
2: La fantasia di Elena Di Cioccio, giusto o no?
3: Sentiamo.
4: Buon pomeriggio ragazzi, la spiegazione delle tre parole, cioè sciarpa, ultime e maglie, è che finalmente ho lavato queste ultime sciarpe che giravano dal cambio invernale.
3: Sì.
4: Le ho lavate, stese, asciugate e anche archiviate. Buona giornata, Ivana. Ciao.
3: Ma quante sciarpe usi? Cioè, io ne ho due.
1: Pippo, perché lei non stiva le cose, non fa il cambio stagionale, lei archivia.
2: Cioè, è un archivio storico.
1: È a metà tra un tribunale e un commercialista. Comunque posso dire che io ho lavato tutte le sciarpe, i cappelli, tutto il resto un mese fa prima
2: le
1: che arrivassi
2: fuori.
1: Sì, certo. Io adesso li devo rilavare tutti pensando che fosse arrivata l'estate, che i primi di maggio.
2: E invece non desisto, e ieri sono uscito con queste ciabatte sotto il diluvio.
1: Bravo.
3: Senti, quali sono le tue parole, le tue istantanee, così vediamo se azzeccano.
1: Ah, ragazze, ve le lascio lì. Posta, opuscolo, ma vaffan.

0: Minuti nudi, Radio 2, 17, 15 minuti in diretta su Radio 2. Attenzione, siamo ancora attaccati alle vostre istantanee, ma soprattutto la mia.
1: Esatto, più che altro la tua, perché le loro le abbiamo un po' sbobinate, la tua ci è rimasta un po' lì.
0: Dai, posta, opuscolo, ma vaffa!
2: Allora, io ve lo dico, scusate, io non partecipo perché chi segue i social di Elena Di Ciocio ormai è da settimane che si fa due pisciatelle da ridere, perché veramente succedono tutte a lei, quindi...
1: Cosa Migliazza,
2: secondo te, Franci?
1: Immagino non sia stato piacevole questo.
0: No, vabbè, non è, no, è una figura, è tutto sorridere. Però dai, posta, opuscolo, ma vaffa. Cosa potrebbe essere?
1: Sei andata in posta? mandato qualcuno.
0: Mi hanno picchiato.
1: Non lo so.
0: Allora, stamattina sono in giro con il cane. Arrivo davanti alla casella della posta, sono, fai conto, le 8:10 della mattina. Apro, tiro fuori questo opuscolo, lo guardo, c'era scritto: ginnastica dolce per anziani, corso. Le dico: ma vaffa, scusa, perché arriva a me? Perché mi arriva ginnastica dolce per gli anziani?
1: Devi fare pace con questa cosa, che hai una certa età. Basta.
2: Brava, infatti era terza età, per la terza età, perché lei non si rende conto, capito? 30 anni fa eravamo vecchissimi, adesso ci sentiamo giovani dopo 50.
0: Però mi è arrivato dal comune, non è che è un opuscolino buttato lì a casa,
1: quindi,
0: sai, di quelli.
1: Elena, no, infatti, sanno la tua età.
0: Sì, che sono la mia età, mi è arrivato dal comune.
2: Elena, qualcuno te lo deve pur dire, Elena, ormai basta, capito? Cioè, ha voglia mettere camicette, ha voglia.
1: Abbiamo ancora qualcosa di istantanee?
2: Senti questo,
1: la chitarra qua,
2: indovinate questo, che poi un messaggio delle vostre istantanee diventa il tormento. Mentore di Migliazza, prego.
3: Ciao ragazzi, sono Cristina da Milano.
2: Ciao.
3: Le mie parole sono ciliegie, mentuccia, auto.
2: Ciliegie, mentuccia, auto.
0: Beh, andate in un parco dove ci sono i ciliegi, ha raccolto le ciliegie e c'era anche un ciuffo di mentuccia. Quindi adesso va a casa, si fa dell'acqua tonica con ciliegie e mentuccia. Boom! Perché va a casa con l'auto.
1: Ah, okay.
2: Per me invece è andata a lavare la macchina ed era indecisa su quale Arbor Magique usare, se mentuccia o ciliegia.
1: Bello, mi piace, ma c'è una spiegazione.
0: Mi piace.
2: La spiegazione è questa, senti.
3: La spiegazione: sono tornata in collina dopo tanto tempo, ho fatto incetta di ciliegie dal mio albero, ho raccolto un po' di mentuccia per l'acqua dissetante e sto tornando in auto a Milano. Buon weekend a tutti, ciao.
0: Vedi, ci ho preso.
2: Lo vedi, ammazza, quante ne sa,
1: ma voi, quante cose belle.
2: Voi anziani.
0: Beh, sai, la mia laurea in agronomia, la mentuccia cresce vicino alle ciliegie.
2: Poi ha preso la chitarra, il ciccio.
1: Ce l'ho, ragazzi, perché ne ho scelta una, quella di Fabrizio, che dice: porta riviste, risate, Vinaville.
0: Porta riviste, risate, Vinaville.
2: Sì, ha ritrovato
0: roba di cartapesta?
1: Roba di cartapesta.
0: Roba di cartapesta, sicuro, guarda.
1: Porta
0: Vinaville,
1: riviste,
0: conta.
1: Risate, Vinaville. Quindi con la bocca chiusa. Ma ride così, no? Sto aggiustando un porta riviste in legno con della colla vinilica mentre rido. Però mi sono incollato le labbra, quindi non riesco più a ridere. No, questo l'ho aggiunto io, portare riviste.
2: Le vostre istantanee che diventano tormentoni. Ma occhio, perché a tutti nudi tra poco parleremo di cose di cui assolutamente non dobbiamo parlare.

0: Era il 1992, c'era chi aveva 18 anni, chi ancora meno, chi sarebbe nato 18 anni dopo, quindi figuriamoci.
1: Io ero forse nei pensieri dei miei genitori.
0: Sì, ma sì, ma nemmeno, va bene. Gli Snap.
2: Adoro quando rimane così elegante, dice nei pensieri dei miei genitori.
0: Brava.
1: Nei pensieri vuol dire ancora prima.
0: Sì, sì, sempre con la P iniziava, va bene lo stesso.
2: Io allora, mi ricordo solo che avevo ancora un vecchio Garelli che guidavo a riccione così.
0: Ammazza col Garelli, oh. Io il Califone 5 marce, era una cosa micidiale, bellissimo. Banda alle ciance.
2: Amaranto, va bene, non ne parliamo di queste cose.
0: Dai, non parliamo, perché voi lo sapete che noi non possiamo parlare di tante cose perché non ci va, perché non abbiamo i titoli. Ad esempio?
1: Ad esempio non parleremo della grande attesa per la finale del Roland Garros di domani alle 14:30, dove il nostro Cobolli sfiderà Zverev. Per
2: fai
1: il
2: schifo.
1: Titolo. Mi piace storpiarlo Zverev, perché dai, per dare vanto al nostro Cobolli.
0: Comunque
1: è tutto come
2: sul terreno del Rolando Garrosi, dice.
1: Roland Garros.
0: Devo dire, l'ho
2: fatto in Italia.
0: La pronuncia allora di Migliazza
2: si
0: migliorata.
2: Sul terreno del Rolando Garrosi.
1: Rolando Garrosi.
0: Oggi un TG a pranzo ha detto Zverev.
1: Zverev,
0: magari è la pronuncia giusta, che ne sappiamo, non ho capito. Zverev.
2: Bestie, meno male che non ne parliamo, ragazzi. Non
0: vabbè,
2: ne parliamo.
0: Non parleremo nemmeno dei mondiali di calcio che facciamo finta di non conoscere noi italiani, che inizieranno esattamente tra 5 giorni con la partita tra Messico e Sudafrica.
2: Ma
0: capito?
2: Dai, iniziano, ma ci sono anche quest'anno?
0: Certo,
1: sì, però praticamente noi abbiamo detto
2: sì,
1: però noi volevamo riposarci.
2: Ah, ecco, infatti sì, mi ricordavo ci fosse.
1: Domanda al volo, volissimo, tu Lina non so se ce l'hai, però che squadra ti ferete? Velocissimo?
2: No, niente
1: Pippo?
0: Quella
1: niente.
0: Che vince. Punto, così.
1: Buono. Così sei sicuro.
2: Io quella meno gettonata,
0: brava,
2: quelli improbabili che si classificano,
1: bello,
2: tipo l'Italia, con quelli
1: esatto,
2: improbabili che si
1: l'Italia.
0: Vabbè, non ne parliamo, dai, non ne parliamo, tristezza, tristezza.
2: Ma non parleremo neanche di Stefano De Martino.
1: Hai sentito?
2: Che dopo il cambio di guardia con Carlo Conti, da nuovo conduttore e direttore artistico, ha annunciato ufficialmente le date del prossimo Festival di Sanremo.
0: Dici.
2: Infatti, dal 16 al 20 febbraio 2027 inizia ufficialmente l'era di Stefano De Martino.
0: Bello, Sanremo, bene.
1: Secondo me farà bene. Domanda anche qua, mi sono preparato tutte le domande al volo.
2: È successo.
1: D'accordo o non d'accordo con la, sapete che toglie la serata duetti per fare una serata per chi va all'Eurovision?
2: Allora, no, al momento non posso dire non sono d'accordo.
1: Okay.
2: La serata duetti è bellissima, è una delle più belle. Però bisogna capire che cosa fa nella serata Eurovision.
1: Okay.
2: Magari propone una formula nuova. Io sono sempre d'accordo nel provare una cosa nuova,
1: okay,
2: rispetto a rimanere fermi lì, intrecciati con lo
1: sono
2: stesso
1: d'accordo,
2: mosaico sempre uguale.
1: Si rinfresca.
2: Si prova, magari non va bene, si cambia l'anno
1: però
2: prossimo.
1: Però ha toccato proprio la serata più bella.
2: Lo
1: cioè,
2: so.
1: Ci
0: ma tanto
1: però
0: non ne parliamo, non ne parliamo.
1: Esatto,
0: c'è tempo,
1: non
0: c'è tempo, voglio un altro anno, figurati. Non parleremo, ragazzi, di tutte queste cose perché oggi a tutti nudi parleremo di qualcosa di
2: duo.

0: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijot e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto
1: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: 2-2. Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
4: Diletta Parlangeli,
5: Savino Zaba.
4: Ecco il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
5: Sì, le piccole grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
4: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
5: E infatti ecco, lo faremo insieme.
4: Io e te da soli?
5: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
4: E allora vi aspettiamo.
6: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2. Tutti nudi a Radio 2 con Elena Di Cioccio, Pippo Lorusso e Francesco Migliazza. Tutti nudi a Radio 2.

0: sentono tutto e non capiscono niente, giustamente.
1: Va bene.
0: Comunque, la NASA.
2: Cos'era questa cosa? Guarda che.
0: La NASA. Sì. Con una ricerca presso l'università del chi fa per sé fa per tre.
2: Classico, sì.
0: Di Casal Pusterlengo alta.
2: Ok.
0: In Messico bassa.
2: Certo. Beh, non ho capito. Ah, fa tutto il giro.
0: Sì, fa tutto, nell'equatore. Ha scoperto che le italiane e gli italiani sono al primo posto nella speciale classifica di quelli che amano il fai da te.
2: Sì.
0: Un po' spinti dalla voglia di fare e un po' spinti da quella di risparmiare.
2: Secondo me è più la seconda. Però andiamo. Vabbè.
0: Dove è giunto anche per mettersi un po' alla prova. Si cimentano in qualsiasi opera, nonostante la diffidenza di tutti intorno, parenti, amici, vicini di casa, sconosciuti.
1: Certo.
0: Allora oggi vogliamo far sapere a tutti, e vogliamo anche quanto siamo bravi, e togliamoci anche dei sassolini delle scarpe.
2: Ma le scarpe fatte da noi, così per rimanere in tema.
0: Quale? Quelle dove hai perso la suola? E si è messo a cucire le spadriglias. Quale opera fai da te vi ha dato più soddisfazione nonostante nessuno all'inizio aveva avuto fiducia in voi?
1: Ah, questo mi piace, questo mi piace. Dai, Migliazza, vai, Migliazza, su.
0: Ce l'hai tu?
2: Io ce l'ho. E il primo a non aver fiducia in me ero io. Ero io,
1: no. Quindi?
2: Ma ho fatto una maglietta dell'Olimpia Milano, sono tifoso dell'Olimpia Milano e c'era tre anni fa.
0: Per
2: insomma,
0: chi non sa cos'è l'Olimpia Milano, squadra
2: una squadra
0: di basket.
2: Non avevo la maglietta per andare a festeggiare, allora ho comprato degli acrilici e ho fatto la canotta su, io la faccio vedere, non so se sì, però è molto bella.
1: Per chi guarda in TV si
0: vede, canotta.
1: Sì.
0: Ha fatto la canottiera con le scritte, i loghi, perché ci sembrasse un pochino quella del, come si chiama, la
2: Olimpia
0: squadra?
2: Milano. Allora,
0: Olimpia Milano.
2: È fatta male, però è fatta male

0: maglia di melma, va che maglia di melma.
1: Sai quanti me l'hanno detto?
0: Il barbone,
1: oh, l'originale.
0: Spendi sì, i soldi, sì, capito?
1: Che poi ho speso più in acrilici che comprare l'originale.
0: Quando cioè, scemo.
2: Sai cosa mi piace? Sai cosa mi piace? Che quegli acrilici fra 4 mesi saranno duri come il marmo, sai, con le crepe, sì, non sì, userà sì, mai sì, più. No, ma... I pennelli saranno duri.
1: No, a parte quello,
2: tutto.
1: Quello è già tutto duro, ma anche la maglia, io la metto, sono rigido.
0: I buboni sulla pelle, capito? Cioè,
2: allora,
0: di tutto di più.
2: Passa gli acrilici a Lorusso, così se li mette sulle mutande e avrà risolto un problema.
0: Un problema? Vabbè. Niente, oggi è così lei, eh? Va bene. Amici nudisti, quale opera fai da te vi ha dato più soddisfazione nonostante nessuno all'inizio avesse fiducia in voi? Fatecelo sapere 06 3131 oppure 348 7300 200.

0: Amarcord, Sara Toscano su Radio 2, 17:40, tutti nudi con voi come ogni weekend fino alle ore 19.
1: Ma ti stai zitto, tutta la canzone
0: piace,
1: che mamma mia continua nel fuori onda, oh mamma mia.
0: Però,
1: roba.
0: Tipo, mi piace perché me la canta un po' con quel vibrato
2: alla San Da Vinci.
0: Alla San Da Vinci, fammela un po', fa sentire.
2: Non mi ricordo come l'ho fatto.
0: Dai, ero Rotti Maroni fino adesso.
2: Non credo che stava cagato. È tutto così.
1: Dai un cazzotto anche ma prima.
0: No, no, poi mi si rompe il jukebox e come faccio? Allora, andiamo sul tavolo. L'argomento che vi abbiamo stiamo proponendo è: quale opera fai da te avete fatto con più soddisfazione nonostante all'inizio nessuno avesse avuto fiducia in voi? 3487 300 200.
1: È arrivato il fax.
2: No, fai tu.
1: È arrivato?
2: Fai tu, no. È arrivato?
1: È arrivato, è arrivato.
2: Con la classifica ufficiale?
1: Sì.
3: Della NASA.
2: Della NASA, ma davvero?
3: Allora, la NASA ha redatto la classifica dei 6 lavoretti fai da te che il 79% delle italiane e degli italiani

0: per fare.
1: Non c'entra il sesso, diciamolo, perché magari qualcuno si collega adesso e pensa male.
2: No, no, no, no, no, è per tutti. Guarda, quando siamo delle pippe, è proprio 360.
1: Esattamente. Allora, al sesto posto, attenzione, molti di noi italiani pensano di essere bravissimi nella sostituzione delle prese elettriche. Ci vuole lì la lampadina, c'è da cambiare tre fili.
2: Una.
1: Tre fili due, eccoli. Chi stacca la luce, chi stacca la corrente, chi le riattacca? È un disastro, guarda, un disastro.
2: Allora, possiamo dire questa cosa, Pippo?
1: Vai.
2: Perché nella corrente uno dice, vabbè, la stacco, faccio il lavoretto e poi la riattacco.
1: Bravo.
2: Ma se tu non sei esperto, ci metti sei volte il tempo che ci metterebbe una persona pratica. Quindi tu stacchi la corrente. Bravo. E quando cominci a vedere l'allagamento sotto al frigorifero, sotto al freezer, perché sta sbrinando e tu sei ancora lì col cacciavite che cerchi di imbroccare.
3: Cercando di prendere la misura giusta.
2: Stai spelando il filo e lo stai ancora intrecciando per la quindicesima volta.
1: Giallo, rosso, blu,
3: si scioglie.
1: Si capisce.
2: Sono le 7 di sera, magari se finisci.
3: Ragazzi,
2: riusciamo a cenare.
3: Perdere.
1: Comunque ringraziamo i tutorial che ci salvano in queste cose di tutti i giorni, benedetti tutorial, sì. Guarda, meno male.
3: Guarda, pensavo stessi dicendo ringraziamo gli elettricisti, ma ormai niente, è andata così. Sostituti anche gli elettricisti dai tutorial. Al quinto posto abbiamo che molti italiani e italiane pensano di saper sostituire le ruote della macchina.
2: È lì. Zero calcare, ragazzi, ha fatto scuola, ricordiamocelo. Perché sostituire una gomma non è semplicissimo, sì, e lo so che chi lo sa fare dice, cosa ci vuole? È per chi non lo sa fare.
1: Certo.
3: Pensa che io quando ero un po' più giovane buco una gomma,
2: cioè,
3: quindi
2: quando mai?
3: Tipo
1: ieri.
3: 5-6 anni fa, insomma, appena presa la patente, buco la ruota, poi col click fa, alzo tutta la macchina, stacco, però la ruota non entrava più, quindi lascio la macchina lì sollevata, no, chiamo mio padre, fa, papà, guarda che ho lasciato la macchina lì, fa, ma cosa fai? Io salta tutta la macchina perché l'avevo lasciata sospesa proprio col cavallettino, che era un cavallettino
2: di quelli proprio quelli,
3: sì,
2: che danno le dotazioni,
3: stavo
2: tristi
3: per spaccare tutta la macchina.
1: Comunque, ragazzi,
2: hai chiamato il papà.
1: È un dramma che adesso molte macchine non c'hanno manco più la ruota di scorta, c'hanno la schiumetta. Però quando squarci la ruota, che schiuma fai? Cioè, devi chiamare qualcuno per forza, capito?
2: La schiuma la fai perché ti inferocisci, ti viene la bava alla bocca.
1: Ecco il kit per le ruote, sì, sì, dalla tua sorella,
3: sì,
1: vabbè.
3: Sì. Kit.
2: Ma al quarto posto il confezionare capi di abbigliamento. Vale un po' tutto, cappelli.
3: Confezionare. Da regalare.
1: Da boutique, la boutique?
2: No.
1: Il regalo di Natale.
2: Un abito si dice confezionare.
1: Vuoi aristocratici?
2: Non è solo che ma no, non è che lo rammendi e basta, non è che fai cuci un abito, lo confezioni, perché l'abito va tagliato, bisogna mettere i bottoni,
3: quindi
2: bisogna cucire, bisogna mettere le zippe, bisogna fare i risvolti.
1: Scusa, la toppa?
3: Se regali un vestito che hai confezionato,
2: sì,
3: cosa fai? Confezioni la confezione?
2: Sì, lo metti in una confezione dopo che l'hai confezionato.
1: Cioè, scusa, se io devo fare
2: Oscar.
1: Chi deve fare l'orlo al pantalone o mettere una toppa, si dice nonna, me lo confezioni?
2: Fare l'orlo?
1: Ah.
2: No, si dice fare l'orlo. Se fai un abito intero lo confezioni.
1: Ammazza, confezione, a voglia. Cioè.
2: Si dice far così, scusami. Comunque, il risultato finale di fare l'abito noi, ci penso io,
3: certo.
2: L'ho visto anche in un bel tutorial su come si fa una bella gonna a portafoglio. Niente, va in giro che sembri la cugina di Shrek.
1: Va bene, dai, quarta, quinta, sesta posizione della classifica della NASA, tra poco scopriremo cosa gli italiani credono di saper fare con il fai da te e vedremo primo, secondo e terzo posto.

0: Me sciappalo Pippo, me sciappalo
1: Adriana!
0: Fever Dream. Effettivamente un po' ci assomiglia. Allora, siamo ancora
2: sulla
0: classifica della NASA. Sì. Con i 6 lavoretti fai da te che il 79% delle italiane e degli italiani crede di saper fare, ma invece
2: possiamo dirlo che sta già arrivando al 3487 200 300 200 300 200. È il mio fai da te, questo io cambio numero.
1: Fai come vuoi, vai,
2: fare
1: vai.
2: Questo fai da te.
1: Sciogliti la chitarra da addosso che non si sente in onda. Vai. Sta tutto il fuori in onda con la chitarra, quando siamo in onda si spoglia, fa le cose. Che personaggio.
2: Ma perché io
1: a va bene dai. Tanto le parole allora, che arrivano nelle cuffie nostre fanno ridere. Allora, al terzo posto, qui entriamo sul podio ragazzi, c'è molti italiani credono di saper fare.
0: Ma scusami Pippo, dica. Vogliamo dare il numero detto bene a quelli che vorrebbero mandarci il loro lavoretto fai da te che o è uscito uno schifo oppure guarda, ho fatto un capolavoro nonostante tutto il mondo mi dicesse non ce la farai mai. Ma, 3487 300 200.
1: Bravi, okay. Bravi, provate. Dai, anche quello che ha detto Migliazza, vediamo giusto. A chi arriva, insomma.
2: Facile dirlo giusto, sono bravi tutti a dirlo giusto.
1: Al terzo posto molti italiani si cimentano con la stuccatura e verniciatura delle crepe dell'intonaco in casa, lo faccio io. Perché chiamare l'imbianchino? Basta tratteggiare, cicche già che è fatto. Mamma mia,
0: eccola qua. Ma scusami, se è uscito il perno che tiene sulla maschera orientale, ma cosa ci vorrà mai a stuccarla? Niente, sai quante volte è caduto giù quel tassello? 1000.
2: Secondo me anche oggi, torni a casa, è caduto.
0: No, allora l'altro ieri ho deciso che l'ho fissato con il, come si chiama, con la 1000 chiodi, basta. Sì. Starà lì per sempre.
1: Esiste, Migliazza.
2: No, mi fa ridere che è stato l'ultimo tentativo, è stato
0: basta,
2: questo.
0: Non ce l'ho fatta più.
2: Io invece quando si stacca l'intonaco, adesso ho iniziato, felice la mia famiglia eccetera, a disegnare le cose nelle crepe. Tipo adesso si è fatto un buchino e ho fatto un omino che si tiene.
1: Il riff.
2: Bruttissimo tra l'altro, cioè fatto bene sarebbe anche bello.
1: Mamma mia.
0: Casa
1: vabbè.
0: Di Migliazza, futuro centro sociale. Andiamo alla posizione numero 2.
2: Alla posizione numero 2, beh, non poteva che essere nel podio. Molti italiani e italiane credono di saper montare i mobili.
0: Guarda, io qua me ne vado.
2: Questa
0: perché
2: è una barzelletta.
0: Sì,
2: dai.
0: Una barzelletta.
1: Dai,
0: non solo crediamo di saperlo fare, ma delle volte le istruzioni che ci vengono fornite, adesso hanno tolto anche le parole, sono solo immagini come delle scimmie.
1: Sì.
0: Che io le guardo e dico:
1: 1, 2, 3, 4.
0: E dico, ma fammela almeno a 360 gradi, così capisco dove mettere le mani. Invece te la fanno solo da un lato.
1: Sì, sì.
0: E non
2: sì.
0: Si riescono.
2: Io le coloro, coloro le immagini ormai, tanto.
0: Ah, tu lo scambi per un.
2: Sì. Ah, non è quello?
1: Io vi dico solo che il letto di mia figlia, tutto bello, design, 27 pagine. 1, 2, 3, 4 per ogni pagina. 5, 6, 7, 8. Cioè, ma ci ho impiegato 6 giorni. Ha dormito per terra lei nel frattempo, capito?
0: Guarda,
1: e bisogna stare da soli.
0: Tempo.
1: Bisogna stare da soli. Perché se c'è uno vicino, boh,
0: certo,
1: è il finimondo.
0: Certo.
1: Vabbè.
0: Ma in testa la classifica delle cose che crediamo di saper fare, perché cosa ci vorrà mai a fare?
2: Cosa ci vuole
0: a fare un po' di giardinaggio?
2: Massimo, a buttare un po' di terra, un po' di roba.
0: Sì,
2: ma
0: sì. La dici, ma taglia su tutto.
1: La marmellata di prugne, ma sì, che ci vuole, dai.
0: Ma
1: me
0: non
1: raccogli.
0: È giardinaggio, quello è cucina. Ma si zolla tutto e poi lo rimetti lì.
2: Ma
0: tanto
2: sì.
0: Poi, dopo 2 giorni, la pianta è morta.
2: Ma tanto piove, annaffia la pioggia. Le
0: è
2: piante
0: vero?
2: In natura come fanno? Non è che c'è qualcuno che le annaffia.
0: C'hai ragione. Comunque, questa è la classifica della NASA dei 6 lavoretti che noi crediamo di saper fare. Adesso vogliamo sapere al 3487 300 200 qual è quel lavoretto fai da te che ti è venuto benissimo oppure è finito a schifio.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2 Cartoons on the Bay è anche su Rai Play.
4: Sì!
5: Questa pillola mi tramuterà in un puffo.
6: Che bella la nostra storia d'amore.
7: La spada di Capitan Barba Zombie.
6: Walo!
3: I titoli più appassionanti degli artisti premiati e le serie più amate in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ciao!
8: 2-2 Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
11: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
12: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
11: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
13: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
14: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità e partiamo dalla A22. Si viaggia con traffico rallentato tra Bolzano Sud e Chiusa Val Gardena direzione Brennero, poi andiamo in A4, code a tratti per un chilometro tra Novara Est e lo svincolo Marcallo verso Milano. In A9 in questo momento code per un chilometro tra Como Centro e il Lago di Como verso la Svizzera. Ci spostiamo in A7 e troviamo delle code per traffico alla barriera di Milano proprio in direzione di quest'ultimo. Poi un veicolo in panne in A14, code per un chilometro tra Vasto Sud e Termoli Molise verso Bari. Andiamo verso la capitale, tratto urbano della A24, troviamo delle code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Chiudiamo con la Silana Crotonese, corsia chiusa a causa di un incidente 5 km prima di Celico in direzione Passo Vecchio. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: Enrico Paranoia, Samurai J.
1: Vamos!
0: Apre la seconda ora di Tutti Nudi su Radio 2, 18.01, in questo sabato 6 giugno, Elena 18, Francesco Migliazza, Pippolo Russo
2: con
0: noi. Andale! Come ogni domenica. Cosa c'è sul tavolo, Pippo?
3: Allora, vi stiamo chiedendo, amici nudisti, qual è il lavoretto fai da te che avete fatto contro tutto il mondo. Cioè, nessuno credeva in voi, ma voi l'avete fatto con tanta soddisfazione. Senti cosa è arrivato al 348 7300 200. Pronto?
1: Cos'è?
4: Sì. Ciao amici, sono Lorenzo da Montagnana. Io in casa so fare molto poco, ma una volta ho detto: beh, adesso che è casa nostra, aspetta che stacco il citofono, che è brutto che lo cambiamo. L'ho tolto dal muro, ho tagliato così tanti cavi che alla fine non suonava più nessun campanello e mi è costato 150 euro di elettricista. Evviva! Ciao!
3: Evviva! Bravissimo! Che meraviglia!
0: Ma
3: bello.
0: Questo filo cosa facciamo? Taglia! Ma sì. Questo taglia!
3: Pronto?
0: Quest'altro?
3: Sono l'amministratore del condominio. Nessuno funziona più il citofono. Lei ha fatto qualcosa?
0: No, no, no, non ho fatto niente.
1: Zero. Posso fare un salto nel passato? Perché ho notato questa congiunzione stranissima del fatto che Fabrizio prima la sua istantanea era portaviste, risate, viene visto, aggiustando un portaviste in legno con della colla vinilica.
0: E quindi noi ti supportiamo, caro amico.
1: Pazzesco,
0: sia con l'istantanea, sia finché tu finisca. E con successo questa tua creazione.
1: Esatto.
0: Ma adesso? Accendiamo la scalinata.
1: Davvero?
0: Perché certo ha un cagnolino di nome Papone, ha due figli, Francesco e Valerio.
1: Vai.
0: Non mangia la carne,
1: no,
0: ama il rosso e le verdure.
1: Bella.
0: Nel tempo libero ama andare alle mostre d'arte.
1: Che bello.
0: Da Colleferro c'è...
1: Chi c'è?
0: Aldo!
3: Ciao Aldo! Benvenuto
5: ciao
3: a Radio 2! Come stai?
5: Benissimo.
3: Mazza, benissimo vuol dire che va tutto male oppure così, giusto per...
5: No, bene. Tra l'altro sono in falegnameria, sto al lavoro, quindi...
3: Stai pure in falegnameria. Attenzione.
5: Radio 2 fa parte del nostro lavoro. Oramai,
3: è la tua colonna sonora. Bravo.
5: È la nostra colonia.
3: Ci fa piacere. Allora, noi siamo rimasti molto affascinati dal messaggio che tu hai mandato, perché hai detto: io mi sono cimentato in questa cosa qua. Ci hai mandato due foto clamorose con una specie di cuscini di legno a forma di cuore.
5: Esatto, sì, a tempo perso, diciamo che il mio hobby rientra nel mio lavoro, perché appunto ho una falegnameria, però cerco di non buttare mai nulla. Quei pezzi mi hanno ispirato questi cuori che avevo visto in montagna.
0: Ora, Aldo, devo fare questa piccola divagazione, solo un attimo. Io non so perché Franci, il nostro collega Pippo, abbia pensato che due sculture a forma di cuore di legno fossero dei cuscini. Non so perché ha deciso che fossero dei cuscini.
1: È passata in sotto.
3: E sembravano delle sedute, capito?
5: Possono somigliare a cuscini, è vero.
3: Vedi, becca lì, porta in saccoccia.
0: Sono dei cuori di legno.
1: È vero, però posso dire, Pippo indirettamente ha fatto un complimento a Aldo, perché effettivamente sembrano morbidi, e questo con legno...
5: La morbidezza, esatto.
3: Allora, adesso...
0: Aldo, vuoi sapere perché sembrano morbidi? Perché inizialmente i nostri colleghi li hanno scambiati per delle chiappe.
3: È vero, nel fuori onda abbiamo detto questo, anzi qualcuno ha detto pure che sembravano le bolas de toro, capito?
1: No,
5: chissà che nella realizzazione non abbia pensato anche a quello, può darsi.
3: Ci sta, un seno, guarda, son belle cose. Allora, attenzione, visto che tanto fai il falegname, quindi fai da te, insomma, te lo sei fatto in casa, tranquillo, nessuno poteva dirti, figurati se ce la fai. Adesso invece c'è una cosa che tu devi fare, e qui siamo tre proprio... che manca poco per questa cena benedetta del bingo. Elena?
0: Non so dove la sta tirando così lunga.
3: Perché ci vuole suspense,
1: Sta facendo soffrire.
0: Aldo, è molto semplice. Tu che fai da te, sappiamo che ci sai fare. Adesso bisogna capire se potrai fare qualcosa per noi. Sai che noi abbiamo questo bingo interno, i numeri vengono estratti attraverso le vostre età. Quindi tu ci devi dire, Aldo, quanti anni hai?
1: Secondo me l'abbiamo già chiamato, Aldo.
5: Io ne ho 58, ne devo fare 59.
3: 59?
1: Che strano.
3: Già uscito.
0: 58 è già uscito.
3: Sì.
0: Adesso.
1: Però posso soffermarmi un secondo su questa cosa? Perché tutti dicono: ne ho 58 e poi devo fare 59. Ma è chiaro, è strano farne 60 dopo, no? Cioè, certo. È logico.
0: Certo. È un po' giusta questa cosa.
5: Scivolo verso i 60.
3: Scivolo,
0: allora, il tuo cagnolino di nome Papone, quanti anni ha?
1: Guarda.
5: Allora, gli anni sono presunti perché io l'ho trovato in un fosso praticamente abbandonato. Okay. Oh, cioè. Quindi si presume che abbia tra i 9 e i 10 anni, scegliete voi.
3: Già uscito.
0: Già usciti.
1: No, già uscito.
0: Ok. Quanti anni ha Valerio?
5: 15.
3: Oh. Già uscito.
0: Già uscito.
1: Secondo me.
0: Quanti anni ha Francesco?
5: 21.
3: 21, ma porcaccia la miseriaccia zozza, impossibile, guarda la pica in calmo, incredibile.
5: Però se posso dire una cosa,
0: caro
5: dalle
0: Aldo,
5: tante particolarità del mio negozio, c'è una rondine che ha fatto il nido qui dentro che ha 5 uova, non so se vi interessa il 5.
3: No, ormai no, guarda, mi hai già rotto le uova tu, figurati.
0: Aldo, ti ringrazio perché il 21 fa parte della cartella di tipo russo,
3: è incredibile.
0: Il carciofo lo prende lui.
3: Allora, solo per farvi capire, io un mese fa avevo 5 punti di vantaggio, cioè loro stavano a 20, a 19, io a 15, siamo adesso io 20, Migliazza 20, 18, 19, cioè non è possibile.
1: Pazzesco.
3: Non è possibile, dobbiamo imbrogliare. Vabbè, va.
0: Aldo, grazie per essere stato con noi, un abbraccio grandissimo.
3: Ciao Geppetto.
5: Grazie a voi, ciao. E sempre viva Radio 2, ciao.
3: Bravo.
0: Ciao.

0: Stars su Radio 2, 18 e 11 minuti. I vostri lavoretti fai da te andati malissimo, ci vanno bene, ma ci piacciono di più quelli in cui nessuno credeva in voi, ma voi ce l'avete fatta lo stesso.
1: Esatto.
0: Fino in fondo al 348 7300 200.
2: Allora arrivano corredati da fotografie clamorose, tipo Fabrizio che ha mandato la facciata di casa sua, che era intonacata ma con 200 ore di lavoro è stata riportata a sasso. In pochi credevano che ce l'avrei fatta, che soddisfazione. Cioè, ragazzi, per chi guarda il 202, ha messo su 200 metri quadrati di facciata tutta in pietra, una cosa clamorosa.
0: No,
2: proprio.
0: No, ha tolto l'intonaco e sotto c'erano le pietre. 200 ore di lavoro per scrostare tutto l'intonaco e riportare la pietra viva.
2: Ma vieni
0: devo
2: giù.
0: Dire che il lavoro è molto bello.
2: Ma chiama i professionisti, chiama i muratori, Pirlone, vieni giù. Funziona
1: mamma
2: così.
1: Mamma mia, ma tra l'altro è perfetta.
2: A te, Migliaz, che dicono?
1: Allora c'era, adesso lo recupero, Enzo che dice: io ho fatto da solo la verniciatura della mia macchina verde Hulk. Un saluto a Bruco Gianluco.
0: Adoro! Bello verde
1: Hulk, bello,
0: bellissimo,
1: eh?
0: Bellissimo. Se avessi una macchina in più la farei verde Hulk.
1: Ma secondo te gli ha fatto anche pantaloncini viola?
0: Beh, sì, sicuramente. Okay. No, non i pantaloncini, ha fatto gli interni viola.
1: Ah, okay.
0: Proprio una tamarrata di quelle,
1: esatto,
0: proprio acida, brutta. Marzia, invece, primavera inoltrata del 2020, decido di ridipingere le pareti del terrazzo. Mio marito era scettico, ma alla fine il lavoro è perfettamente riuscito. Pittura e impermeabilizzazione che dura da oltre 3 anni. APS, Pippo, carteggiare, non tratteggiare il muro.
1: Ecco,
2: nessuno ha detto tratteggiare, stuccatura.
0: No.
2: Verniciatura, punto. Detto
0: va
2: questo,
0: anche a risentire la puntata su
2: lo abbiamo Sound appena rifatto su Rai Play Sound. Guarda, adesso ci apri quel posto, va.
0: No, hai detto tratteggiare.
2: Ma quale tratteggiare, figurati. Vabbè, banda alle ciance, signori e signori, se volete giocare con noi tra poco rimanete qui a tutti nudi a Radio 2. In questo

0: Benji e Fede insieme ad Alex Britti, viva la vasca,
1: viva la
0: un mashupone.
1: Ma posso chiedere, ma che cosa ha fatto Alex Britti?
0: Cioè, mi
1: ha cantato
0: vasco, mi rilasso,
1: sì,
0: mi
1: no, lui sì,
0: miri.
1: Però in questa canzone alla fine ha cantato e basta.
0: Beh, però si è fatto una vasca.
1: Vabbè, la mia domanda è che cosa ha fatto?
0: Non lo so, chiediamo.
2: Ha preso i diritti, va bene, salutiamo Britti.
1: Bello, bello.
0: 18 e 16 minuti, telefono alla mano perché adesso si gioca, a che cosa giochiamo?
2: Indovina cosa ha detto!
3: Che cavolo stai dicendo, Willis?
4: Ma Dottie, lei?
3: Che cavolo dici, Willis?
2: Chissà, chissà che cosa dirà oggi il nostro piccolino Francesco Migliazza, perché tocca a te inventarti e creare questa citazione, questa frase, questo pezzo di canzone, quello che vuoi. Allora, voi dovete essere bravissimi a indovinare quello che dice Migliazza, che Elena non parlerà così tranquillamente, che già non si capisce una mazza, per lui corre, si mangia le parole, tutto
1: no,
2: quanto,
1: no, no.
2: Ma che
0: Migliazza
2: deve fare?
0: Non si capisce una mazza, è proprio la sua marca di fabbrica.
1: Grazie mille.
0: E ha scelto come impedimento masticativo una presa Schuco, quella a tre spine. Molto carina questa immagine, perché sembra che come dire, che vada accesa, sembra una lampada di design.
2: Sì.
0: Se io lo metto dentro, se ti metto dentro
2: Adam,
0: presa,
2: zio Fester, è presente?
0: Ti illumini. Sentiamo la frase.
2: Vai. Che... se ti strozzi vinciamo noi.
1: Ragazzi, rischio, rischio.
2: Vai, vai, vai, aspira, oh, aspira. Oh. Parla.
1: Ragazzi,
2: però, se
1: no, cioè... oh.
2: Ah, è chiarissimo, è tutto chiarissimo, è tutto chiarissimo. Cioè, perché ridi? Non si capisce niente. Cioè.
1: Ragazzi, è impossibile.
2: No, non so parlare.
0: No, Pippo, lo devi vedere dal vivo. Signori, dovete vederlo dal vivo.
2: Con le gengive, proprio.
1: Perché devo tenere coi denti l'asciugo, però è impossibile. Ve la rifaccio.
2: Ma certo, vai.
0: In mente.
2: Concentrati, dai, articola. Senti quella.
1: Uomo e moppa.
2: Ah, ho capito, ho capito. È facile, dai. È facilissimo, ragazzi, dai. Chi ha indovinato? Già in tanti stanno scrivendo al 348-7300-200. Potete chiamarci anche allo 06-3131 per intervenire in diretta. Occhio, perché dovete indovinare cosa ha detto Francesco. Ma dai, ho fatto... Ah, finisci di ridere? Boh, quella è partita con la ridarola. Va bene, dai. Un saluto a tutti gli amici degli Adams che ci stanno ascoltando. Chi vuole giocare con noi, prima arriva, prima alloggia.

0: Jungle su Radio 2, 18, 25 minuti. Stiamo giocando a indovina cosa ha detto Francesco in questo caso. Mi sono ripresa, Pippo. Respiro adesso.
1: Meno male.
2: Mi sono ripresa.
1: Ma adesso
2: ripreso,
1: glielo faremo rifare.
2: Video.
1: Allora, stiamo giocando a indovina cosa ha detto. Oggi tocca a Francesco Migliazza. E nel momento in cui si è ficcato un impedimento in bocca, una presa asciuco, avete presente quelle che usiamo a casa, nei garage, dappertutto, così?
0: Tra 18
1: gli ha fissati i denti, le gengive e qualcos'altro, e cominciato a ridere. Allora, non lo guardare, facciamo risentire per l'ultima volta la frase misteriosa. Vai, Migliazza.
2: Eccola qua.
1: E lo guarda.
0: Non ti guardo.
2: Non era la frase, stavo dicendo di non guardarmi. Rifaccio.
1: Vai. Molti hanno capito che c'è qualcosa che ha l'uovo. L'uovo di giorno. Insomma, è una frase abbastanza semplice, dai, abbastanza semplice.
2: Sì, perché era troppo difficile l'articolazione. Chiamano?
0: Attenzione, ce l'abbiamo, signore e signori, accendiamo questa scalinata perché lei ama il rosso e i dolci. È sposata con Claudio, ha due figli, Mauro e Claudia. Nel tempo libero fa i cruciverba. Mara ci chiama da Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia.
1: Ciao Mara! Ciao! Ciao Mara, benvenuta a Radio 2, come stai?
3: Ciao, benissimo, grazie.
1: Bene, bene. Cosa hai mangiato oggi a pranzo, così, giusto per parlare un po'?
3: Oh, aspetta che ci penso, se non mi ricordo. Allora, ho mangiato le penne con il sugo alla calabrese e poi l'uovo sodo con l'insalata.
1: Brava, quindi.
2: Che buono.
1: Regime alimentare. Bello. giusto.
0: Perfetto.
1: Brava,
0: carboidrati,
1: brava.
0: Proteine, verdure. Ottimo.
1: Ci sta. Senti,
0: com'è il sugo alla calabrese? Ci chiede Provenzano.
1: Che è calabrese, doc?
3: Dunque, io l'ho preso già fatto, sono sincera. Comunque è fatto con i peperoni e un po' di ricotta e un po' piccantello.
1: Piccantello, signori, piccantello.
0: Non so se è ancora vivo Provenzano dopo aver saputo che il sugo l'hai comprato e non l'hai fatto con le mani tue.
2: Non era un fai da te.
1: Poi hai incominciato a ridere, Provenzano, perché quando uno dice piccante è una cosa seria, piccantello, incominciano tutti a ridere, capito? Che non so perché. Allora, attenzione. Tu hai mai fatto qualcosa prima di iniziare a giocare? Hai mai fatto un fai da te particolare per cui nessuno credeva in te e tu invece sei riuscita a realizzarlo?
3: No, direi di no.
1: Bene.
0: Alle volte mi domando perché Pippo vai in territori non previsti.
1: Vabbè, ho una domanda, stiamo parlando di questo.
2: Il sugo già fatto, scusa.
0: Cioè, infatti, ha fatto un sugo, ha stappato un vasetto e lasciala perdere.
1: Perché ho paura a giocare con lei adesso, perché adesso io sono in testa, porca miseria.
0: Allora, Mara, proviamo con la soluzione del gioco. Cosa ha detto Francesco? Tu hai indovinato la frase?
3: Ma spero, secondo me ha detto il mattino a loro in bocca.
2: La frase era il mattino a loro in bocca.
1: Brava! Ero dimenticato che stavamo giocando. Tra una chiacchiera e l'altra e il sugo peperoncino. Vabbè, dai. Adesso è il momento che non mi piace più.
2: Mara, mi hai
0: adesso
2: dato la soddisfazione.
0: Adesso arriva il momento. Cara Mara. Partecipi al nostro bingo e sai una pallina che verrà estratta per scegliere uno dei numeri che andranno sulle nostre cartelle. Quindi tu ci devi dire, cara Mara, quanti anni hai?
3: 65.
2: 65.
0: 65 è uscito.
1: Già uscito.
0: C'è un suggerimento che mi arriva dalla regia, è: quanti anni ha tua mamma?
3: 92.
1: Migliazza! Migliazza! Che bello quando sento Cocchi Renato. Guarda, com'è Cocchi Renato?
0: Il 92, il 92.
1: Se lo picchenindà. Ah, che meraviglia.
2: Ma sì, sai cos'è successo?
0: Il 92 è un numero che va nella cartella di Migliazza. Quindi in questo momento abbiamo Pippo e Migliazza a pari.
1: Migliazza 21, io 20 e Elena 19. Incredibile.
2: Ma
1: lei che
2: sai
1: stata...
2: cosa vuol dire questo? Vuol dire che io dovrò, per ora, se finisse oggi questa gara, io offrirei la cena a questi due.
0: Vecchi signori,
2: vecchi
0: dillo,
2: signori,
0: dillo.
2: Sì, vecchi
0: bravo.
2: Signori.
1: Ci sta, ci sta.
2: Mara, per colpa tua, adesso non voglio farti.
3: Io spero che comunque la offra uno dei due uomini alla signora. Ah, la
1: ma se... No, non hai capito niente, non hai capito niente, mi sa perché.
2: la offro io, Mara, quindi mi sa che sarà così. È andata così.
0: Mara, non ti preoccupare, guarda. Tanto questi sono irrecuperabili. Grazie amica per aver giocato con noi. Saluta veramente tuo marito, il Claudio. Stappa quanti vasetti di sugo ti pare, piace, non cucinare mai, ti vogliamo bene.
1: Ciao!
3: Va bene, Mara, grazie, ciao. Ciao.

0: Il sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: Perché a tutti nudi scopriamo il segno top e quello flop sotto le coperte e iniziamo con il più fortunato.
2: Per il potere di Grayskull. No, scusa, di Mercurio. Che ti dona un aspetto eroico.
3: E perché senza allenamento siete comunque il re dei gym bro.
1: Ma soprattutto perché al supermercato imbustate la spesa più veloci di Flash. Il non segno più fortunato a letto questo weekend è quello
3: della
1: Vergine.
2: Quanto è vero che imbusto velocemente, ragazzi? Quanto è vero? Certo.
3: Allora, amici e amiche della Vergine, per voi c'è questa fantastica posizione offerta da Elena Diciocio per provare a fare
1: a imbustare.
2: Allora, Vergini,
3: sì.
2: Amanti delle fiabe e collezionisti seriali di principesse.
3: Guarda come li tratta bene.
2: Oggi vi proponiamo Aurora e la posizione della bella addormentata nel bosco.
3: Ah, bello.
2: Di spine.
3: Che senso, scusa?
2: Sì, dimenticate infatti la versione Disney della fiaba, okay. Perché abbiamo scelto quella dei Grimm, okay. Più gotica, più drammatica, decisamente meno adatta ai bambini, okay. Un po' più Trasformate il letto in un intrico di rovi,
3: sì.
2: In un intrico di rovi, o almeno in qualcosa che lo sembri, cioè. Perché l'ultima cosa che vogliamo è una visita al pronto soccorso,
1: certo.
2: Poi aggiungete qualche corvo nero per l'atmosfera,
3: okay.
2: Infilatevi una parrucca bionda nel caso non foste biondi naturali e un bel corsetto medievale.
3: Perché? Per quale motivo?
1: Per ripararsi dai colpi.
2: Aurora era vestita così.
3: Okay.
2: Se dopo 10 minuti riuscite ancora a respirare, già siete delle eroine e degli eroi.
3: Ci credo.
2: Ora, il vostro principe o principessa che sia, affidate a lui o a lei la spada, lo scudo e l'ardua missione di salvarvi.
3: Ah, okay. Bello.
2: Mentre giacete sul vostro scomodissimo giacillo. Aia!
3: Che?
2: Ecco.
3: Ah, lo scomodo
2: ecco
3: del giacillo.
2: Eh sì, perché tu sei lì. Ti fa male.
3: Okay.
2: Ah!
3: Okay.
2: E intanto lui o lei arriva, che avanza fendendo i rovi. Lo senti l'avvicinarsi?
3: Sì, sì, sì.
1: Come
2: sentite
1: no?
2: Quanto è affilata la sua spada? E soprattutto sentite il fisioterapista che prende appunti in lontananza?
1: Sì, sì.
2: Quando finalmente vi raggiunge, lasciate che l'incantesimo si spezzi. I rovi si aprono, i corvi
3: mai?
2: Tacciono, l'orchestra attacca il gran finale e voi scoprite che dopo tutto la favola aveva ragione.
3: Cioè
2: dopo 100 anni di attesa arriva un risveglio talmente travolgente da farvi vedere le stelle, i castelli, le fate madrine, i draghi, tutto quello che volete, anche i titoli di coda. E poi, altro che bacio del vero amore, qua siamo nella favola dei Grimm.
3: Cioè?
2: Quindi il lieto fine è così lieto che si esonda.
4: Il sexy oroscopo di tutti nudi.

0: Il sexy oroscopo di tutti nudi. Di tutti nudi.
1: Dopo il segno top è il momento di scoprire qual è il segno invece flop sotto le coperte. Come sarà? Chi sarà?
2: Per il nefasto Giove che vi fa sbagliare sempre la fermata della metropolitana.
3: E perché il caldone improvviso scopre le vostre braccine pallide.
1: E soprattutto perché gli elettrodomestici di casa vostra hanno dichiarato lo sciopero tutti insieme. Il segno più sfigato a letto questo weekend è quello Gemelli!
3: Sì, cari amici e cari amiche dei Gemelli, anche per voi purtroppo, anche se non sarà una serata scoppiettante, però abbiamo dedicato una posizione
2: perfetta
3: ad hoc.
2: Cari e care gemelle,
3: sì,
2: la curiosità è il vostro superpotere.
3: Che bello.
2: Perché non usarla per trovare finalmente quello che cercate da tempo?
3: Cioè?
2: No, non è il telecomando.
3: Cos'è?
2: L'amore, abbastanza.
3: Dai.
2: O almeno un appuntamento che non finisca con la frase ti vedo più come un'amica o
3: roba
2: come un
3: brutta,
2: amico.
3: Roba brutta.
2: Brutto, brutto. La posizione della settimana per voi è a nascondino.
3: Ma
1: bello.
3: Ma come fanno a centrare l'obiettivo con la posizione a nascondino?
1: Bello, bello, quando lo trovi.
2: Procuratevi una villa con tante stanze e magari un bel giardino labirinto.
3: Sì, certo, facile.
2: Se non trovate il labirinto, va bene anche un appartamento brutto e arredato male, perché comunque ti ci perdi dentro uguale.
1: Ok, okay.
3: Allora puntiamo a questo.
2: Invitate la vostra dolce metà per un romantico weekend e date il via al gioco.
3: Sì. Mm.
2: Dopo aver contato fino a 100, gridate: pronti o no? Sto arrivando!
3: Per forza
2: è così
3: questa.
2: Il gioco.
1: Pure a 30, cioè
2: a 100, ragazzi.
3: A 100. Va bene.
2: Lasciate una scia di indizi, una maglietta, un calzino, una mutanda, che è una tecnica infallibile, o almeno così voi credete.
3: Ma nessuno lo crede. Vabbè.
2: Peccato che dopo mezz'ora di ricerche vi rendiate conto di aver perso le tracce anche di voi stessi.
3: Lo credo bene.
2: Lei e lui è sparita o sparito nel giardino, non lo trovate più. Voi siete rimasti chiusi nella lavanderia e il cane del vicino ha rubato anche le mutande usate che avete usato come indizio.
1: Certo, saranno sporche.
2: Insomma, a mezzanotte vi ritrovate entrambi in cucina, stanchi, spettinati, con una focaccia in mano.
3: Beh, già buono.
2: Nessuno ha più voglia di giocare.
1: No.

0: spalla.
1: Michele Bravi, io, tu, lei, lui su Radio 2. Michele Bravi che sarà sul palco proprio di un grande evento di Radio 2.
2: Cioè?
1: E infatti, attenzione, mancano solo 6 giorni alla grande sorpresa che Radio 2 sta preparando per tutti. Il 12 giugno, infatti, a Cosenza, in Calabria, a 45 anni dalla sua scomparsa, ci sarà il primo grande concerto evento di Radio 2 completamente gratuito e dedicato all'indimenticato Rino Gaetano.
2: Grande Rino, tra l'altro, nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo ci saranno Emma Stoccolma e Gino Castaldo.
1: Yes, sir.
2: Accompagnati dalla Radio 2 Social Band, presenteranno artisti come Bambole di Pezza,
3: Olè,
2: Aiello,
3: Olè,
2: Michele Bravi, Le Vibrazioni, Sara Toscano, Greg, Seif, Serenautieri, Cosmo, Fabrizio Moro, Noemi. Basta, ce ne sono tantissimi altri, non ne posso dirli tutti.
3: Mamma mia, prendete appunto, organizzatevi per questa vacanza tutti a Cosenza. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. 12 giugno, Cosenza, Piazza 15 Marzo, ingresso gratuito. Il primo grande concerto di Radio 2 sta arrivando.

0: Temple City, Self-Aware su Radio 2, 18:49 minuti, ci avviamo verso la chiusura, ma abbiamo ancora un po' di tempo per leggere un po' di messaggi sul fai da te, venuto bene quando tutti quanti non vi davano neanche 100 lire di fiducia, oppure è venuto malissimo perché siamo delle pippe e quindi
1: però
0: è andata male.
1: Però ci sono delle cose molto funzionali,
0: Allora, cioè, il nostro preferito è questo.
1: Sì, dobbiamo metterlo.
2: Praticamente c'è Teresa che dice: ho messo lo stuzzicadenti nella moca per non comprarne una nuova. Praticamente c'è la foto dove c'è il chiudino, diciamo, la vitarella, no? Sopra il coperchio, ok? Tra il coperchio e la manopolina.
0: Nella giuntura dove il coperchio sta attaccato per, con una vite, la vite è saltata.
2: Ci ha messo lo stuzzicadenti. Capito? Nel perno, ha messo come perno questo stuzzicadenti ed è meraviglioso, veramente. Quindi non buttatele via le caffettiere, non le buttate via.
0: Adesso sappiamo che grazie a questo messaggio vi avremo aperto sicuramente, sbloccato dei ricordi di tutte le volte che avete inficcato stuzzicadenti, pezzettini di legno per fare da perno e per sistemare qualche cosa.
2: Non si usa in bocca lo stuzzicadenti, non si usa in bocca, capito? Serve per le caffettiere.
0: Cioè, abbiamo antine che stanno su da decenni con gli stuzzicadenti infilati.
2: Le tendine.
1: E poi pensa, veramente, e poi c'è prima di quegli stuzzicadenti si sentono dei grandi.
2: Allora poi c'è un messaggio invece che dice, Gabriella dice: più che i miei, io non davo 5 lire a mio marito per la riparazione dell'armadio, me lo ha riparato eccellentemente, sono dovuta star zitta e fargli pure i complimenti, brutta cosa ammettere che aveva ragione col suo metodo, capito?
0: E con cosa l'ha riparato quell'armadio secondo te?
2: Con gli stuzzicadenti. Ci sta,
0: e
2: ci
0: ovviamente
2: sta.
0: Sottolineiamo che gli ho dovuto fare i complimenti, si parla di cose che non possiamo dire in radio. Detto questo,
2: sì? Che succede tra poco?
0: Allora, per chi si fosse perso questa puntata, per chi si fosse perso questa puntata, tra poco arriva, mentre proprio sta finendo di scrivere in questo momento, senti proprio la penna che scorre sul foglio, il riassunto di Franci Mignazza, ma prima c'è questa bellissima canzone.

0: Martin Solving, hello su Radio 2, 18.55. Sento degli aggiornamenti sportivi, Pippo, corretto?
1: No, non lo so, è Migliazza che sta facendo la musica.
2: Continuando la musica.
0: Sentivo aggiornamenti sportivi, ma mi sono sbagliata, va bene. Allora, lo so che ti piace questa
2: era
0: canzone. Questo,
2: vabbè, era così. Perché sono carico.
0: Le canzoni degli altri, quelle belle, sono belle.
2: Sono belle, sono belle. Se le mandano in radio, sono belle.
0: Stiamo aspettando le tue. Lo so. Io comincio a pasturare per il futuro.
1: Brava.
0: Allora, per chi si fosse perso la puntata di Tutti Nudi, anche per quest'oggi il nostro Franci si è appuntato le cose più belle, i passaggi migliori, e li sta per trasformare in una bellissima canzone. Ecco qua, Tutti Nudi in due minuti.
3: Oggi

0: terza età. Oggi si è parlato di bricolage, si smonterà il citofono anche se non sa come si fa.
1: Ma sì,
0: e dei cuori di legno per Pippo son cuscini,
2: certo,
0: e chi vernicia macchine colore The Hulk.
3: Questa fa rima, eh?
0: Radio 2.
3: Yeah!
0: Tutti in un garage Radio 2.
2: Chi c'è?
0: Con chi

0: faccio tutti nudi a Radio 2.
1: Facciamola più frignona. Migliazza, okay.
0: Migliazza russo di Giorgio, tutti nudi a Radio 2.
1: Allora, fai un po' piagnona con i finali. Dai, piangila fino alla fine.
2: Finanziaci.
0: E come ogni sabato insegna top e flop. C'è chi fa centro a letto e chi invece no.
1: Non fanno niente.

0: Bello, mi è piaciuto, mi è piaciuto. Migliazza può fare quello che vuole, bello.
1: E da questa valle di lacrime noi lasciamo la postazione di Radio 2, la lasciamo nelle mani di Radio 2 dei Canter, Fede
2: non fare
1: Tinto,
2: così, dai.
1: Daniela Sardella, Andrea Amadei, Ivan Cardia.
2: Dai, guarda che torniamo domani.
0: Va bene,
2: noi.
0: Va bene.
2: Stesso orario, 17:19.
0: Io vi saluto e ringrazio Andrea Perrone che è stato qui con noi. Povero Andrea.
1: Ciao.
0: Ciao a tutti. A domani. Ciao.

0: La senti? È l'energia della montagna. Quest'estate scopri il Falkensteiner Hotel Kronplatz, dove design, natura e benessere incontrano la bellezza delle Dolomiti. Fai check-in e stacca. Rallenta e ritrova il tuo ritmo. Lasciati ispirare su falkensteiner.com. 2-2.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
4: 2-2.
5: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: 2-2.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: 2-2.
7: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
8: È la radio ufficiale di Vasco Live 2026. Con Radio 2 vivi la musica di Vasco Rossi negli stadi a partire da maggio. 30 maggio Rimini, 5 e 6 giugno Ferrara, 12 e 13 giugno Olbia, 18 e 19 giugno Bari, 23 e 24 giugno Ancona, 28 e 29 giugno Udine. Noi ci saremo e tu vivi i grandi eventi con
9: Rai Radio 2.
10: Buonasera, buonasera amici, questo è The Canter, ben sintonizzati su Radio 2, Alessandro Provenzano in regia, io sono Tinto, solo soletto qui in via Asiago 10, ma meno male che ci siete voi a tenermi compagnia. Come papà, più che come conduttore, sono molto molto felice, anche perché oramai siamo a giugno, quindi è il momento delle recite, le feste di fine anno, e oggi ho avuto la possibilità di ballare con mia figlia Eleonora al famosissimo ballo delle debuttanti. È stata un'emozione, sicuramente qualcuno all'ascolto avrà partecipato a questo tipo di evento e ancora conserva il ricordo, oppure lo dovrà fare o quest'anno o l'anno prossimo, e vi assicuro che per un papà ballare con la propria figlia sulle note del valzer non ha prezzo. Ma non parliamo di ballo delle debuttanti, parliamo di cucina, parliamo di salumi, perché è stata presentata la ricerca sul comportamento di acquisto degli italiani, questa ricerca commissionata da Salumi Italia, e questa sera capiremo quali sono i vostri gusti. D'altra parte adesso è il periodo del melone, quindi che ne so, prosciutto e melone oppure prosciutto e fichi, se vi va di partecipare. 348 7 300 200, quali sono i vostri salumi del cuore? In alto i calici, con voi fino alle 21 si parte. Salute!
8: Radio 2 Decanter.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore è, vedi, questa è una canzone perfetta. Ringrazio il nostro regista Alessandro Provenzano per l'amore per la propria figlia. Mi ha scritto Luca al 348 7300 200. Anch'io quest'anno, lo scorso weekend, ho ballato con mia figlia per il ballo delle debuttanti. Poi Francesco, anch'io sono papà e capisco tutta la tua emozione. Ci ha scritto anche lui al 348 7300 200. Luca invece, un altro nostro ascoltatore, ballerà con la propria figlia l'anno prossimo. Ma amici, amiche, non parliamo di ballo, anche perché se non mi scende un po' la lacrimuccia. Parliamo di salumi. C'è stata l'assemblea annuale di Salumi Italia, i consorzi ad indicazione geografica, a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e si è tenuto proprio un convegno Salumi DOP e IGP, scelte di consumo. Abbiamo diversi dati che vogliamo snocciolare come delle olive qui con voi. Il dato più significativo è il tema della fiducia. I consorzi di tutela si sono posizionati tra gli enti ritenuti più affidabili dai consumatori, e quindi c'è molta attenzione da parte degli italiani su il ruolo del consorzio. Penso al consorzio del prosciutto di Parma o al consorzio del prosciutto di San Daniele, sono, diciamo così, marchi di garanzia. Il 92% degli intervistati, per andare sui numeri, ripone nei consorzi una fiducia media 47%, elevata 45%, dato che trova conferma nella lettura delle caratteristiche distintive dei salumi DOP e IGP. Quindi il consorzio tutela e valorizza le denominazioni. Quando voi andate a comprare i salumi, diffidate quando c'è scritto salume del contadino. Che vuol dire? Il contadino è un tuo amico, lo conosci? Oppure salume di qualità, oppure prosciutto di campagna, ma che vuol dire? Oppure la parolina naturale. Assolutamente fondamentale è l'indicazione geografica protetta, oppure la DOP, sono due marchi europei. 8 italiani su 10 scelgono nella fattispecie appunto queste due sigle, perché dicono i controlli sono garanzia di qualità nell'acquisto appunto dei salumi. Stavo pensando che in questo periodo dove fa molto caldo accendere i fornelli non è una cosa semplice, perché di fatto sale la temperatura e uno potrebbe risolvere la serata. Non c'è l'Italia mondiale e quindi non si invitano gli amici per un po' di pecorino oppure prosciutto e melone, però per risolvere la cena e quindi non buttarsi su piatti molto elaborati, una fetta di salume, che sia prosciutto, che sia bresaola, che sia mortadella, chi più ne ha più ne metta, può essere una buonissima e valida soluzione. Se vi va di partecipare, 348 7 300 200, scriveteci quelli che sono i vostri salumi del cuore qui a Decanter su Radio 2.

0: Beyoncé, Crazy in Love, questo è The Canter, siete su Radio 2, fioccano come il fiocco del prosciutto i messaggi al 348 7300 200. Ma da Roma finalmente raggiungo mio fratello Fede, che in questo momento è a Modena. Confermi, giusto Fede?
1: Sì, sono a Modena ed è successo qualche cosa di inaspettato.
0: Che è successo?
1: Un diluvio estemporaneo.
0: Sì.
1: Il cielo terso, sì. Bellissimo, di colpo,
0: sì.
1: Rannuvolamento e l'acqua è scesa, che Dio la mandava. Però poi, come è avvenuto tutto ciò, le nubi sono sparite, è tornato il cielo sereno,
0: uh-huh.
1: E adesso... è incredibile quello che vedo. Vedo i campi di grano color oro,
0: sì.
1: A perdita d'occhio. Vedo la macchia ancora mediterranea e mitteleuropea che si incontra,
0: mm-hmm.
1: Color verde sgargiante.
0: Mm.
1: E poi vedo il mais, vedo le coltivazioni di frutta, vedo gli ortaggi, vedo una pianura davvero incredibile, ma appena dietro l'Appennino modenese,
0: sì.
1: Uno dei fulcri di tutta la grandezza enogastronomica italiana. Ecco, qui si concentra quel concetto assoluto che è fast car e slow food.
0: Mm.
1: Quindi mangi piano, stai bene, le macchine però qua vanno velocissime perché c'è la Ferrari, c'è la Maserati, la Lamborghini non troppo lontano,
0: sì.
1: E poi,
0: sì.
1: Cioè, poi ancora la Dallara, cioè tutte quelle macchine che hanno reso l'Italia il luogo vocato per il motorsport, dall'altra parte insieme al cibo.
0: Mm.
1: Quindi pensa che eccellenze, e sono in un posto che è l'eccellenza dell'eccellenza, ovvero Casa Maria Luigia. Casa Maria Luigia è considerato, boh, come posso dire, è un diadema incastonato in questa pianura,
0: sì.
1: È considerata una perla, uno dei resort più belli al mondo, ma non è tanto il fatto che c'è qualche cosa legata al grande Massimo Bottura, ma è il concetto universale, il concetto filosofico. Qui anche i campi di grano fanno parte di quella bellezza inneggiata da Dostoevsky, quella che secondo lui salverà il mondo. Questa è una bellezza estetica, ma che fa pari con la bellezza interiore, con il progetto dell'anima, con la visione generale. Ecco, è questa la bellezza che riuscirà a salvare il mondo, la bellezza dei valori,
0: La
1: bellezza della virtù, dell'equilibrio, dell'armonia. Qui si respira tutto questo. E De Canter, Radio 2,
0: sottolineiamolo,
1: è ambassador di tutto ciò, capito? Che bello metterci questa medaglia. Siamo ambassador dell'armonia.
0: Vedi, non fa una piega. Allora rimani in linea, perché voglio continuare a parlare con te, amico mio, di questa parola che suona in maniera magica, armonia. Siamo alla radio, sono onde che si diffondono nell'etere, quindi l'armonia è fondamentale. Torniamo a parlare appunto di Massimo Bottura e di Lara Gilmore. Fede in questo momento è a Casa Maria Luigia, in quel di Modena, un luogo incantevole. Questo è The Canter e siete su Radio 2.

0: world still spins around and it goes. New Genea, questo è Decanter, siete su Radio 2, Alessandro Provenzano in regia con la nostra Lucia Mosca, il nostro angelo custode. Arrivano i messaggi al 348 7300 200. Io sto parlando con Fede, che è in collegamento in questo momento a Modena, a casa Maria Luigia, e mi viene in mente il prosciutto di Modena. Ma Fede, fast car e slow food suona benissimo per descrivere quei luoghi.
1: Sì, chiaro, sono le due vocazioni, sì. Le due eccellenze, il cibo di altissima qualità, quello che rispetta le stagioni, che rispetta le tradizioni, e dall'altra parte le automobili, quelle che ci rendono il paese più ambito al mondo. Questo va tutto bene, nonostante un po' di crisi della Maserati, nonostante le critiche che ha subito la Ferrari per l'ultima presentazione. È tutto da vedere, tutto da capire. Il mondo si disegna e lo fanno solitamente gli artisti visionari, poi tutti gli altri si accodano, magari anche per questa volta hanno ragione loro, come sì. Fai a capire. Ma è il cibo quello che conta, perché qui ci sono le produzioni virtuose, qua si concentra il massimo della nostra attualità enogastronomica, che però, se uno ci fa caso, quasi sempre è anche il frutto di una storia antica fatta di sofferenza, di fatica, di povertà. Quello che hai diventa ciò che serve, e quindi anche opportunità, tante opportunità che vengono sfruttate fino in fondo, la necessità che diventa virtù. Quindi ci sono tante storie che si possono raccontare e che noi racconteremo, e sono tutte storie che riguardano proprio quella ricerca dell'equilibrio, dell'armonia, che purtroppo è andata perduta. Allora, questo luogo serve per riconnettersi, per rimettere in ordine le idee. È una questione di risonanza. Se noi ci mettiamo nella stessa armonia, se tutti gli strumenti suonano all'unisono, anche il virtuoso Massimo Bottura, che per un attimo esce fuori dal coro, dimostra la sua grandezza, ma poi torna dentro, e la corrispondenza degli altri che sente questo suono e si mette a suonare con la medesima frequenza, ecco, rende tutto perfetto. Noi parleremo di questo proprio oggi qui, questa sera, domani, in questi giorni, parleremo proprio di questo, perché secondo me tutto sta nel trovare di nuovo un equilibrio perduto, quello che fino a 60 anni fa, sì, 70 anni fa faceva parte delle cose. Noi facevamo parte della natura e stavamo lì bene, poi a un certo punto abbiamo pensato di andare velocissimi, fortissimi, però poi il nostro corpo non è fatto per questa velocità, e qui cerchiamo di dare un senso al passo lento e cadenzato.
0: Ci devi far immaginare questa dimora di campagna del Settecento. Mi ricordo Massimo, quando ce ne parlava, eravamo una sera all'osteria da lui, francescana, a Modena, quando ancora era soltanto un progetto su carta, e lui voleva tirar fuori la sua parte più rurale, e con Lara cercavano questo luogo. Fede, quindi mi raccomando, tra poco i tuoi occhi saranno i miei qui a Decanter su Radio 2 per raccontarvi il mondo di casa Maria Luigia.

0: The Smiths, questo è The Canter, siete su Radio 2. A proposito della ricerca sul comportamento di acquisto degli italiani, commissionata questa ricerca da Salum Italia, lo ricordo, 8 italiani su 10 scelgono i prodotti DOP, marchi europei e IGP. A proposito dei controlli, perché il consumatore cerca qualità, cerca garanzie, arrivano i vostri SMS, i vostri WhatsApp. La pancetta croccante dovrebbe essere considerata un patrimonio dell'umanità, lo dice Francesca. Brava Francesca, mi è venuta fame. Noi ci fermiamo un attimo, arriva il GR2, poi il GR2 Sport e poi torna The Canter.
1: Radio 2 The Canter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2. Radio 2.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: 2-2.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: 2-2. Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: 2-2.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
14: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via via.
14: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: 2-2.
16: La senti? È l'armonia del lago. Scopri il Falkensteiner Resort Lake Garda, la nuova apertura per la tua vacanza in famiglia. Fai check-in e stacca. Qui la natura fiorisce e il tempo rallenta. Lasciati ispirare su falkensteiner.com.
17: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sono le 19:30.
19: Rai GR2.
20: La palazzina crollata a Porto Sant'Elpidio nelle Marche, i morti salgono a 3, 2 i feriti. L'esplosione potrebbe essere dovuta ad una fuga di gas. Caporalato dopo la strage dei quattro migranti arsivivi nel Cosentino, ad Amendolara manifestazione indetta dalla CGIL contro lo sfruttamento selvaggio del lavoro. Il segretario Landini: le leggi già ci sono, il governo le applichi. In piazza anche i leader PD, Alleanza Verde e Sinistra, Schlein e Fratoianni. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, Prevost in un centro di accoglienza della Caritas Madrid afferma: un cuore gelido comporta la morte. Per lo sport la pole position di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco, ma anche moto mondiale, tennis e basket. Buonasera da Roberta Sibona in studio, apriamo dunque con la tragedia di Porto Sant'Elpidio che coinvolge due famiglie.
15: Il primo a essere trovato è stato il corpo dell'imprenditore informatico Giuseppe Pieroni, 47 anni, nel pomeriggio quello di una donna di 89, Ettorina Paccapelo. Negli stessi minuti la notizia della morte in ospedale del figlio 60enne della signora, Romano Cerquetti, che era stato estratto dalla macerie in mattinata. Donatello Di Marzo, comandante dei vigili del fuoco di Fermo.
21: La signora era al primo piano, è stata schiacciata dalla soletta, abbiamo rimosso la soletta togliendo pezzo per pezzo, il medico poi ha constatato il decesso, aveva il volto completamente tumefatto e schiacciato, dovrebbe essere morta sul colpo. Il figlio che abbiamo tirato fuori dalle macerie stamattina presto purtroppo è deceduto in ospedale.
15: L'esplosione è avvenuta all'alba a Porto Sant'Elpidio. Feriti i genitori di Pieroni, la prima vittima estratta, le loro condizioni non sono gravi. Adesso che i vigili del fuoco hanno completato le operazioni di ricerca fra le macerie si potranno analizzare le cause dell'esplosione. Non è stata trovata nessuna bombola, ma si ipotizza comunque una fuga di gas come causa della deflagrazione. La donna morta aveva problemi di respiratori ed era assistita da bombole d'ossigeno, il cui ruolo è ancora da valutare. Claudio Vigolo, GR2.
20: E ora la piaga del caporalato. Qui siamo tornati a fare i conti con l'atroce fine di quattro braccianti arsi vivi solo perché reclamavano la misera paga guadagnata con il lavoro in condizioni di semischiavitù. Nel pomeriggio ad Amendolara nel Cosentino manifestazione di associazioni e sindacati per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento. Sul palco il segretario nazionale della CGIL Landini.
22: La deposizione di fiori alla stazione di servizio dove sono stati dati alle fiamme i quattro braccianti, un breve corteo e poi il palco, il grido di mai più. Lo slogan scelto per ricordare Aminu, La, Miad e Vasem uccisi lunedì a Amendolara, in provincia di Cosenza. Gianfranco Trotta, CGL Calabria.
23: Innanzitutto ricordiamo quattro lavoratori che sono stati barbaramente uccisi perché reclamavano un loro diritto, che era un contratto di lavoro e il pagamento del lavoro già svolto.
22: Per combattere sfruttamento e caporalato non servono nuove leggi, dice il segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini.
24: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Noi abbiamo proposto di introdurre questo indice di coerenza. Quanta terra hai? Quante ore di lavoro servono per sviluppare quella cosa lì? In base a questo indicatore che l'INPS, l'INAIL, chiunque può misurare, decidi anche che i contributi europei, i contributi italiani, ce li hai se rispetti queste norme.
22: Amalia Carosi, GR2.
20: Il centro-sinistra a fianco dei sindacati alla manifestazione nazionale della CGIL ad Amendolara contro il caporalato, ma nel dibattito politico restano anche energia e tasse.
25: Il governo ha speso solo il 10% delle risorse PNRR per i ghetti. Bisogna rafforzare la tutela delle vittime che denunciano e serve il sequestro preventivo delle aziende che impiegano vittime di caporalato, avverte la segretaria del PD Alice Schlein ad Amendolara.
26: Lo sfruttamento è una piaga strutturale, è nostro dovere affrontarla e noi come opposizione siamo disponibili a fare la nostra parte anche in Parlamento.
25: In piazza anche Nicola Fratoianni, AVS e 5 Stelle che attaccano il governo sul decreto lavoro. Opposizioni che denunciano anche l'assenza di una politica energetica. Sulle accise una colossale beffa, accusa Verdi Sinistra che all'evento Tax Rich insiste sulla patrimoniale. Giorgia Meloni difende i soldi degli italiani, la sinistra se li vuole prendere, replica Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia che con tutta la maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise. Stessa linea di Noi Moderati che sul nucleare accusa PD, 5 Stelle, AVS dicono no al futuro dell'Italia e dalla Lega Massimo Garavaglia.
27: Quasi il 15% dell'energia consumata in Italia è nucleare. Certo, produrla costa molto meno. Alternativa? Tiriamo giù un contatore alle 9 di sera.
25: Stessa linea di Forza Italia che frena invece sull'ipotesi rilanciata da Matteo Salvini sugli extra profitti. Filippa Misano, GR2.
20: Elezioni amministrative, domani e lunedì ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 domenica e dalle 7 alle 15 lunedì. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Torniamo alla cronaca con l'omicidio alla stazione Certosa di Milano. Identificati altri componenti della banda che ha ucciso Gianluca Ibarra Silvera, pugnalato la sera del 26 maggio scorso. È latitante il destinatario del secondo fermo per la morte del 22enne, forse è in fuga in Spagna.
0: In 17 contro 1, un gruppo di giovani, quasi tutti italiani e sudamericani, vestiti di nero contro Gianluca Ibarra Silvera, mentre il fratello più piccolo, Luchita, ventenne, e un amico 32enne erano riusciti a scappare. Lui, Gianluca, era caduto a terra dopo essere stato preso di mira dal lancio di sassi e bottiglie di vetro. Almeno 30 i fendenti che sono stati sferrati contro di lui, alla schiena, al torace, alle braccia, alle gambe. Poi viene trascinato per alcuni metri e buttato dentro un intercapedine. Mezz'ora prima c'era stato il diverbio tra il gruppo che si autodefiniva dei Latin Kings e Gianluca e suo padre. Poi il gruppo torna a cercare Gianluca. Per questo il PM contesta la premeditazione per l'omicidio. Di certo al momento c'è un fermo, un latitante e 8 indagati, tra di loro anche il trapper ventenne Ray Omar. I Latin Kings, nati negli anni 40 in America, sono una delle gang di strada più conosciute e violente. Gli inquirenti non escludono anche un possibile rito di iniziazione. Anna Maria Caresta, GR2.
20: Il viaggio del Papa in Spagna, a Madrid, dopo l'incontro con i reali, Leone XIV è ora al centro Caritas di assistenza ai senza fissa dimora. Stasera la veglia di preghiera con i giovani. La linea alla nostra inviata Francesca Paltracca.
1: Il permesso di residenza.
2: Il permesso di soggiorno dei senza tetto, che parla di una storia di fatica, impegno, onestà e accoglienza, poi il nastro delle nuove nascite e infine il sandalo che racconta l'incontro con Dio di Mosè sull'Oreb e richiama la terra santa che tutti, dice il Papa, siamo tenuti a rispettare. Sono i doni ricevuti da Leone XIV in visita al centro per senza fissa dimora, sede a 24 ore gestito dalla Caritas diocesana di Madrid. È un messaggio per tutti. La giornata è iniziata con la visita ai reali e l'incontro con le autorità e la società civile. Nel primo discorso del Papa a Palazzo Reale, pace, dignità umana e libertà religiosa, Prevost ha invitato tutti a rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Durante il volo che lo ha portato in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
3: Promuovere anche i negoziati, si stanno almeno facendo fondi, forse, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra.
2: Poi quello in Iran non è una guerra giusta, è una teoria del passato quando non c'era la capacità di distruzione di oggi. Infine il dramma degli abusi è una ferita aperta, afferma Prevost, a rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Durante il volo che lo ha portato in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
3: Promuovere anche i negoziati, si stanno almeno facendo fondi, forse, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra.
2: Poi quello in Iran non è una guerra giusta, è una teoria del passato quando non c'era la capacità di distruzione di oggi. Infine il dramma degli abusi è una ferita aperta.

0: che ha provocato la morte di due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut, definendolo un crimine, un assalto allo Stato e a tutto il popolo. Bombardamenti che non si fermano nemmeno a Gaza City, dove Tel Aviv ha colpito le tende degli sfollati. Almeno 7 morti e una 15 feriti gravi. La guerra in Ucraina, mentre sembra ancora lontana una soluzione diplomatica del conflitto, continuano i raid incrociati. Secondo la testata Politico, gli alleati NATO stanno discutendo di nuovi finanziamenti a Kiev per 70 miliardi di euro. Intanto il presidente Zelensky si prepara ad incontrare domani a Londra i leader di Regno Unito, Francia e Germania. Sul tavolo forniture belliche, sanzioni e un piano europeo per il cessate il fuoco. Voltiamo pagina e torniamo in Italia. In Salento i biologi marini hanno scoperto una nuova specie, hanno deciso di chiamarla Alberto Angela, un omaggio al divulgatore che ha ispirato la carriera di tanti ricercatori.
1: Il nome scientifico della creatura marina appena scoperta nello Ionio da un team internazionale guidato da ricercatori dell'Università del Salento è Myxicola albertoangelae, una nuova specie di annelide policheta sedentario, noti come vermi a ventaglio o vermi pavone, per via dell'appariscente ciuffo di tentacoli branchiali attraverso il quale filtrano il nutrimento dall'acqua. L'esemplare tipo è stato rinvenuto a Santa Caterina di Nardò, nel Mar Ionio settentrionale, lungo le coste della provincia di Lecce. I ricercatori che l'hanno battezzato hanno voluto rendere omaggio ad Alberto Angela. La dedica, si legge nella nota di Unisalento, è un riconoscimento al suo straordinario contributo alla diffusione della cultura scientifica e alla sua capacità di avvicinare il grande pubblico alle meraviglie della natura, della storia e della ricerca. Una ricerca che non finisce mai. I mari sono ancora ricchi di sorprese. Solo nell'ultimo anno al mondo sono state scoperte più di 1121 nuove specie negli oceani, il 54% in più rispetto all'anno precedente. Francesca Fornario, GR2.
0: E per la nostra pagina sportiva saluto Giuseppe Bisantis.
2: Ciao a te Roberta, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora Giuseppe, in primo piano il nostro Kimi Antonelli, leader della classifica mondiale di Formula 1, che oggi ha conquistato la pole position al Gran Premio di Monaco.
2: Eh sì, ed è la quarta in stagione per lui, come dicevi tu, leader della classifica mondiale. Ha preceduto Mark Verstappen e poi le due Ferrari, rispettivamente quella di Hamilton e quella di Leclerc, che nei primi giri facevano presagire bene, poi qualche problema. Lo stesso Leclerc, insomma, si è detto poco fiducioso per la gara di domani che scatterà alle 15.
0: Sempre per i motori c'è il moto mondiale.
2: Qui invece andiamo in Ungheria, a Budapest. Oggi c'è stata la sprint race, la vittoria è andata alla Ducati di Marc Márquez davanti ad Acosta e a Marco Bezzecchi, che continua a comandare la classifica mondiale. Domani il Gran Premio di Budapest alle ore 14.
0: Passiamo al tennis, Giuseppe, perché al Roland Garros, in attesa del nostro Flavio Cobolli in finale domani, oggi è stato assegnato il titolo femminile.
2: E l'ha vinto la russa Mirra Andreeva, 19 anni, dunque giovanissima, che ha avuto la meglio sulla polacca Maja Cywańska, che è stata un po' la grande sorpresa di questo Roland Garros, numero 114 al mondo. Lei stessa aveva detto cerco uno sponsor per pagarmi il soggiorno a Parigi, evidentemente l'ha trovato, però poi in finale ha perso 6-3, 6-2.
0: Grazie a Giuseppe De Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Roberta Sibona, che ha condotto in studio, in regia Fabio Cardinali e Claudio Campobasso. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora torna a Decanter. Da tutti noi ancora buon ascolto.

0: Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
1: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
0: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
1: E infatti lo faremo insieme.
0: Io e te da soli?
1: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
0: E allora vi aspettiamo.
2: Il pomeriggio di Radio 2, con Diletta Parlangeli e Savino Zaba, in onda da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, su Radio 2.
3: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Da Conad e Conad.

0: Superstore. Trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Papà, questo è The Canter, rieccoci, siete sempre su Radio 2, ringraziamo gli amici del GR2 e del GR2 Sport. Fioccano i messaggi al 3487 300 200, dice Tinto, fioccano, la neve è d'inverno, ma adesso è estate, dovresti usare un altro termine. C'è ragione, ma trovami un termine sinonimo di fioccano, perché fioccano è quando ne arrivano tanti di messaggi, potrebbero essere anche pezzi di formaggio che vanno sulla pasta, come fiocchi, il fiocco del prosciutto. Stiamo parlando di come gli italiani acquistano i salumi, una ricerca che parla delle DOP e delle IGP. Ci state scrivendo al 348 7 300 200, ci ha mandato un messaggio con tanto di foto Ciro, io vorrei abbracciarti perché tu mi fai venire l'acquolina in bocca, e mi scrivi allegando anche un'immagine: questa soppressata piccante non si mangia, si affronta, io ho appena vinto la partita a differenza degli azzurri. È vero, la nazionale di calcio non andrà ai mondiali, ma tu Ciro sicuramente hai vinto. Questo è The Canter, siete su Radio 2, continuate con il vostro amore per i salumi, il vostro affetto, o qualcuno direbbe il vostro affettato. 348 7 300 200 e The Canter si riparte. Salute!
1: Radio 2 The Canter.

0: C'è cattive abitudini, questo è The Canter, siete su Radio 2, tanti messaggi al 348-7-300-200 a proposito della vostra passione per i salumi. Giustamente Pino dice: è vero Tinto, i salumi risolvono la cena, uno non importa essere, come diceva prima Fede, Massimo Bottura, apri il frigorifero e con una buona mozzarella di bufala, una buona fetta di prosciutto ovviamente a marchio, DOP e IGP, sta venendo fuori da questa ricerca quanto sia importante come garanzia di qualità il controllo e il ruolo dei consorzi, prodotti a marchio appunto DOP e IGP. Con noi al telefono abbiamo il direttore Salumi Italia, Cristiano Loddo. Cristiano, buonasera.
1: Buonasera a tutti voi, buonasera ai radioascoltatori.
0: Allora Cristiano, c'è stata questa assemblea annuale dell'associazione che riunisce Salumi DOP e IGP. Com'è la situazione? Come va il settore dei salumi DOP e IGP in Italia? Poi ti chiederò dell'estero.
1: Allora, esatto, c'è stata l'assemblea, uh-huh, data 25, nella prestigiosa sede dell'Università Cattolica di Milano. Perché? Sì. Perché proprio con l'Università Cattolica di Milano abbiamo condiviso questa progettualità, appunto, di una ricerca del consumatore, sul consumatore e sui nostri salumi DOP e IGP. E ne esce un quadro assolutamente positivo di un consumatore che ci ama, ma che ci dà anche indicazioni che ci portano a sentirci ancor di più responsabilizzati anche per il futuro delle nostre produzioni di qualità.
0: Ecco Cristiano, possiamo dire, non so se sei d'accordo, che il consumatore di oggi sia molto più preparato rispetto al consumatore di ieri?
1: Allora, è un consumatore che sicuramente, come emerge dai dati, ha un grande coinvolgimento per il cibo, per cui nel momento in cui c'è un grande coinvolgimento emotivo per il cibo, porta con sé anche tanta conoscenza, e quindi conoscenza dei regimi di qualità, dei salumi DOP e IGP, di cosa significa banalmente DOP e IGP, non è cosa scontata. Di sicuro il consumatore medio è assolutamente più consapevole, più preparato. C'è tuttavia un grande lavoro da fare per far conoscere meglio le caratteristiche, le qualità anche a tutte le nuove generazioni che sono interessate anche ad aspetti che magari prima non erano così prevalenti.
0: Questa ricerca, per 7 italiani su 10, il cibo rappresenta infatti non solo nutrimento ma anche benessere personale, convivialità, appartenenza sociale. Un bel tagliere di salumi lo condividi, ma non su Facebook, lo condividi con gli amici. Il discorso sui controlli, sulla qualità è stato già affrontato, e poi il legame con il territorio, perché quando tu assaggi delle eccellenze che vengono da quella zona, tu di fatto entri in connessione con le persone che abitano quel territorio. Così Cristiano, puoi fare un giro d'Italia con i salumi.
1: Entri in connessione col territorio. Sì.

0: una serie di variabili di tipo demografico, sociale, che ovviamente incidono. Di sicuro la parte del leone a livello di valore aggiunto per le imprese e per i consorzi la fa l'esportazione, perché nel mondo i consumatori degli altri mercati hanno fame delle grandi eccellenze italiane e dei grandi salumi italiani. Quindi i dati ci mostrano, nonostante le problematiche di carattere commerciale e sanitario che sappiamo esistono, banalmente tutta la questione dei dazi, dimostrano che in realtà ogni anno i nostri salumi in generale, i salumi DOP IGP in particolare, sono davvero in crescita.
1: Cristiano, noi ti ringraziamo, Cristiano Loddo, direttore di Salum Italia, e vorrei leggere questo messaggio che ci è arrivato al 348 7300 200. Ce lo scrive Francuzzo, e Francuzzo credo che sia un diminutivo, perché Franco è Francuzzo, io conoscevo Franchino. Il salutista, lo potrei sintetizzare questo WhatsApp: insalata a pranzo, palestra nel pomeriggio, ma stasera coppa piacentina, l'equilibrio è tutto, è come darti torto.
2: Radio 2 Decanter.

Elton John, questo è Decanter, siete su Radio 2 con Dua Lipa, arrivano i messaggi al 348 7 300 200, c'è chi conta le stelle e chi le fette di prosciutto rimaste, ognuno ha le sue priorità, ce lo dice Laura sempre via WhatsApp. Poi se mi inviti a cena e c'è la mortadella tinto arrivo puntuale, se c'è anche il salame arrivo in anticipo, lo dice Francesca, grazie.

0: Grazie, grazie, grazie, anche perché stiamo parlando di questi dati su come gli italiani consumano i salumi. Ricordiamo che ci sono degli abbinamenti particolari anche con le pesche, il prosciutto, va d'accordo, penso al prosciutto di Parma, ci sono le pesche nettarine in Emilia Romagna e ci sta, oltre a prosciutto e melone e a fichi e prosciutto. Qualcuno scrive: avete mai provato l'abbinamento del prosciutto con il mare? No, non mi è mai capitato, con i gamberi, non lo so, magari con la pancetta, ecco sì, ora che ci penso, con la pancetta, la coppa piacentina, un po' croccante, abbrustolita, magari intorno ai gamberi, ripassati, diciamo così, in padella, arrostiti, non sarebbe male. Continuate a scriverci, 348-7300-200, stiamo parlando di questa ricerca che è stata presentata all'Università Cattolica di Milano sull'amore che gli italiani hanno per i salumi DOP e IGP.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo. Io sono Tinto, Radio DOS, che pronuncia, vabbè, a parte gli scherzi, questa è The Canter, l'enogastronomia dell'etere. C'è questo clima un po' festoso, anche perché chiudono le scuole, si inizia a sentire il profumo delle vacanze. Per i più fortunati, io devo fare un trasloco, meglio pensare alle vacanze. Con noi al telefono ritroviamo un'amica, noi la definiamo in fede nostra sorella, Antonella Ricci. Antonella, buonasera.
1: Buonasera, buonasera ai radioascoltatori e buonasera Tintorè, come
0: buonasera.
1: Stai?
0: Tutto bene, quando ti sento sai che sono pimpante perché ci metti di buon umore, perché tu hai la capacità di sorridere con le parole, e non è semplice, non è che ce l'hanno tutti,
1: Grazie, ecco, sei troppo buono, senti, veramente un fratello. Dimmi,
0: Anto,
1: tesoro.
0: È finita l'esperienza chiusa, sì. No? È sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. In questo momento, diciamo così, siamo all'inizio della stagione estiva, quindi mi immagino grandissimi impegni per una persona come te. Come ci puoi far svoltare la serata? O stasera, allora, o domani sera, con un piatto facile, semplice.
1: Un piatto facile e semplice che ti porta subito alla, diciamo, all'estate, sì. Una pasta velocissima. È una pasta che si chiama, ha un nome particolare, si chiama spaghetti alla San Giovannello. In alcune parti della Puglia puoi trovare anche San Giovannella, mo non lo so qual è la differenza, uomo, donna, non lo so, però si fanno della notte di San Giovanni, quindi sì. Il 23 di giugno, ma in questo uh-huh. periodo dell'estate si fanno in molti giorni, perché comunque sono sbrigative e belle saporite. Gli ingredienti sono semplicissimi, può darsi che ce l'avete già nel frigorifero, quindi voglio dire, non vi devo dare tanti impicci per andarli a prendere. Allora, abbiamo 320 grammi di spaghetti, sì. magari di ottima qualità, quegli spaghetti buoni, un po' sì. più doppi, sì. 4 alici salate, diliscate e dissalate, okay. uno spicchio d'aglio intero, un cipollotto tagliato sottilmente, sì. poi 200 grammi di pomodori pelati, magari okay. se li mettete a scolare la sera prima ancora meglio, un po' di pepe, sì. olio extravergine d'oliva più o meno 20 ml, una manciata di capperi e una manciata di olive nere denocciolate.
0: Okay.
1: Che facciamo? Una pasta veloce. Nel frattempo che stiamo mettendo la pasta nell'acqua, quindi quando l'acqua bolle e mettiamo la pasta all'interno, non la saliamo perché comunque sono ingredienti già belli salati, ci prepariamo questo soffritto fatto con l'aglio e il cipollotto fresco, poi all'interno andiamo a mettere tutti i profumi che abbiamo, quindi le olive, i capperi, il pomodoro pelato, magari tagliuzzato oppure schiacciato con i rebbi della forchetta, e quindi un po' di pepe, e non saliamo niente neanche qui perché comunque sono tutti ingredienti belli saporiti,
0: sì.
1: scoliamo al dentissimo gli spaghetti sì. li mettiamo in questo intingolo e completiamo la cottura magari con un po' d'acqua di cottura. Alla fine, proprio magari se avete un po' di prezzemolo tagliuzzato un po' così, lo cospargete sopra, quindi lo saltate bene bene, lo mantecate bene bene, se manca un po' di sale l'aggiungete e lo servite in tavola, magari in un bel piatto centrale dove tutti possono mangiare all'interno.
0: Quindi
1: anche la convivialità.
0: Anto, ma scusa, fondamentale, condividere una bella zuppiera,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: senza fare la scena
1: insieme.
0: Famosissima di Totò.
1: No, perché con gli amici, con la famiglia,
0: sì.
1: è bello condividere, sì. non stare insieme, fare due chiacchiere.
0: Anto, ma può essere
1: dimmi
0: considerata
1: pure.
0: Una ricetta o svuota frigo o svuota credenze? Perché se uno torna a casa non c'ha niente di fresco, sono tutte cose abbastanza semplici da recuperare in casa.
1: Svuota frigo, sì. Tu hai tutto quasi in casa, quindi puoi fare una spaghettata con gli amici, magari all'ultimo minuto gli amici ti vengono a trovare, oppure la famiglia, ma non sai che cosa cucinare. Questo è un piatto fantastico, e poi si fa di San Giovanni. A me piace che si debbano sempre tenere vive le tradizioni, tu lo sai benissimo.
0: Giusto.
1: Quindi è bello di questo periodo, no, ricordare questa piccola questa pasta così particolare e farla di questo periodo dell'anno, quindi è bello.
0: Sì, ottimo consiglio, grande Anto. Allora, siccome noi stiamo per chiudere Decanter, l'enogastronomia dell'etere, come tutti i ristoranti poi d'estate si fa una pausa, io ti mando un abbraccione e ti chiedo di riposarti. Lo farai?
1: Sarà un po' difficile perché comunque noi si lavora tanto l'estate, però sicuramente troverò il modo anche di ogni tanto di andare al mare.
0: Esatto, e non cucinare, no? Perché se no tutti, ah, c'è Antonella Ricci, ah dai vieni, si fa una pasta. No, no, no, no, no. Grazie Anto, un abbraccione e buona estate. Salutami Nod, ciao, grazie ad Antonella Ricci. Questo spaghetto particolare lo trovate sulla nostra applicazione Rai Play Sound. Ciao Anto!
2: Radio 2 Decanter.

0: posto.
1: Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti, qui a Decanter, siete su Radio 2, una canzone che è perfetta per tutti i nudi, no? Il nostro regista Alessandro Provenzano se la ride sotto i baffi, ma d'altra parte tu me le servi su un piatto d'argento e io sono un cecchino, non sbaglio, il calcio di rigore io l'Italia mondiali l'avrei portata, ma non parliamo di calcio, abbiamo avuto la nostra Antonella Ricci che ci ha regalato questo spaghetto alla San Giovannella, cioè proprio alla pugliese, ricetta svuota frigo, svuota credenza, e l'abbinamento chi lo fa? Il nostro Andrea Amadei, il nostro sommelier ma non troppo. Andre,
2: ma buonasera, buonasera. Certo che vi faccio l'abbinamento, volentieri.
1: Pensavi di scappare, invece bisogna stappare qua.
2: Io sono sempre reperibile per buoni consigli da dispensare a voi, a tutti gli ascoltatori, a tutti gli amici del buon vino.
1: Vai, vai, che vino ci mettiamo?
2: Ma allora, ci vuole un rosato, amici, perché qua ci sono i pomodori, sì, ci sono le acciughe, sì, c'è il cipollotto, quindi allora ci vuole un rosato, ma un rosato bello concentrato. Sì. Quindi se volete restare in Puglia, prendete, sì, un bel rosato da uve primitivo. Sì. Ma abbiamo parlato tante volte dei rosati pugliesi, allora perché no? Andiamo un po' più a nord, sì, tanto lì su quella costa lì adriatica, voglio dire, i fattori comuni sono parecchi. Allora, salendo un po' di più si arriva in Abruzzo, nel Chietino, precisamente a San Martino sulla Marrucchia, dove c'è una cantina storica dell'Abruzzo e dell'Italia che è Masciarelli, che fa una linea di vini, si chiama Villa Gemma, mm-hmm, e c'è il Cerasuolo. Mm-hmm. Il Cerasuolo in questo caso è veramente una gemma, potremmo dire, no? Villa Gemma, il Cerasuolo eccezionale, si chiama in questo modo, quindi Villa Gemma, Masciarelli, ed ha un colore che appena lo guardi subito sei affascinato, sei conquistato, perché è quel colore amarena appena colta, sì, in gergo sommelieristico si dice proprio color Cerasuolo, sai quei rosati che non hanno vergogna di essere rosati e non hanno bisogno di dire che sono nello stile provenzale, quindi color cipria e che sanno di limone, questo no, questo è un rosato dalla grande personalità, con dei bei muscoli, un rosato che non ha vergogna di essere italiano, finalmente, diciamolo, cioè l'orgoglio dello stile italiano del rosato è quel rosato bello carico, bello morbido in bocca, che ha la sua polpa, che sa tantissimo di ciliegia, di ribes, di fiori freschi, e in questo periodo tu vai a raffreddarlo un pochino, mm-hmm, e con una pasta così è una goduria, perché tu hai dei sapori molto intensi nella ricetta, no? E quindi devi avere un vino che abbia abbastanza personalità, perché sennò dopo il sorso ti ritorna il sapore della cipolla, ti ritorna il sapore dell'acciuga, non va bene. E quindi i Cerasuolo hanno proprio questa caratteristica, siccome sono fatti con un'uva che è potente e muscolosa da ogni punto di vista, sia dal punto di vista dell'alcol, dello zucchero, del colore, mm-hmm, dell'acidità e dei profumi, da dei vini che non ti deludono mai, cioè dei vini che insomma si fanno sentire, lasciano il segno. Poi insomma questa è una cantina che veramente è stata il riscatto enologico dell'Abruzzo, con l'indimenticato Gianni Masciarelli, che veramente ha fatto del gran bene al Montepulciano abruzzese, e adesso devo dire c'è la nuova generazione che sta facendo delle cose egregie.
1: Porta avanti il suo sogno.
2: Esatto, esatto, ma porta avanti i suoi valori e anche il suo buon gusto, e noi tutti ne godiamo. Sì, tra l'altro, sì, cantina ricchissima di opere d'arte, mm-hmm, quindi se vai lì, insomma, il godimento è doppio, rimani a bocca aperta, ma poi dopo con un bel bicchiere di vino, un bel brindisi, e la bocca, insomma, te la rifai anche.
1: Ma poi mette tutti d'accordo, Andrea, a parte lo spaghetto che ci ha regalato Antonella Ricci, cioè sul rosato trovi il compromesso di tutti i commensali, a prescindere dal piatto che chiede al ristorante.
2: Beh, ma devo dire che il rosato è per definizione un compromesso,
1: sì, sì, sì,
2: un'uva rossa che viene lasciata e dopo in infusione con le bucce e il mosto giusto un pochino di tempo affinché possa mantenere sia le caratteristiche di un rosso sia le caratteristiche di un bianco, quindi insomma è impossibile restare delusi, soprattutto quando è un Cerasuolo, che è proprio una denominazione storica, un modo storico da sempre di fare il vino rosato degli abruzzesi, addirittura si dice che gli abruzzesi il sangue non ce l'hanno rosso, ma color Cerasuolo.
1: E non sono orsi, puoi ribadirlo?
2: No, sono buon gustai, te lo dico, guarda, te lo garantisco.
1: E allora grazie al nostro Andrea Madei, nostro sommelier ma non troppo, piatto pugliese che ci ha regalato Antonella Ricci, vino abruzzese, per come è stato descritto in maniera impeccabile dal nostro Andrea, mi fa pensare al tramonto lì sull'Adriatico. Grazie Andre. Do you recall-

Radio 2 De Cantre, vi abbiamo portato a Modena con Fede che ci ha descritto casa Maria Luigia, poi siamo stati in Puglia con i sapori, con i profumi, con la ricetta di questo spaghetto grazie ad Antonella Ricci, abbiamo parlato di salumi con Cristiano Loddo e stiamo continuando a leggere i vostri messaggi al 348 7 300 200, mi è venuta una polina in bocca, e poi il nostro Andrea Madei, l'abbinamento con il rosato che arriva da quella terra fantastica chiamata Abruzzo.

Questo è The Canter, siete su Radio 2, 348, 7, 300, 200, ci state scrivendo in tanti. Io ringrazio Donato che ci ha mandato un messaggio WhatsApp. Sono entrato, Tinto, oggi a Bari in un negozio e dovevo comprare solo il pane. Sono uscito con 3 salami, una coppa e ovviamente il pane. L'ordine delle priorità per me è importante. E poi Marcella, sempre via WhatsApp al 348 7 300 200, state parlando di salumi, il profumo del prosciutto appena affettato, magari se affettato a mano, dovrebbe essere usato come sveglia, altro che suoneria del cellulare. Adesso non esageriamo, la felicità non si compra, un bicchiere di vino con un panino la felicità. È Albano? No, è Rino che ci ha scritto al 348 7 300 200, però c'ha ragione, la felicità è un bicchiere di vino con un panino.

0: Rolling Stones in the Stars, questo è Decanter, siete su Radio 2. Noi ci fermiamo un attimo, arrivano le notizie importantissime, perché poi domani è domenica, bisogna andare al mare. Meteo radio e poi si torna.
1: Radio 2 Decanter. Radio 2.
2: Meteo radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno su gran parte del paese, con nubi più compatte solo in area alpina, accompagnate localmente da residui piovaschi. Per domani, domenica 7 giugno, ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Al bivio della vita non c'è quasi mai la segnaletica che ci indichi la via da prendere. E allora noi decidiamo con la testa, ma soprattutto col cuore, a distanza di tempo ci chiediamo: ma quella strada che abbiamo preso era davvero quella giusta? Noi vi raccontiamo tante inedite storie di sera con la voce dei protagonisti del nostro tempo.
5: Tornano le interviste di Monica Sedda. Storie al bivio di sera. Domani alle 21:20, Rai 2.
6: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
1: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento mucho. È spagnolo, io parlo spagnolo, tutti mi dicono tinto, perché spagnolo, vino tinto? No, la mia moglie è di Caracas, quindi Venezuela, ma il bisnonno era dell'isola d'Elba, ma non parliamo di me, parliamo con Ivan Cardia e vi portiamo in provincia di Viterbo, a Montefiascone, per conoscere un personaggio molto particolare e ovviamente entriamo in cucina.
1: Ciao ragazzi, buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 2 Decanter. Mi trovo a Montefiascone, provincia di Viterbo, nella bellissima Tuscia, e qui ho scoperto uno chef particolarissimo, in arte Bike Chef, nome e cognome Cristiano Sabatini. Ciao Cristiano.
2: Ciao a tutti, buonasera, è un piacere essere qui da voi perché è una trasmissione bellissima e interessante che seguo.
1: Specifichiamolo, in bicicletta.
2: In bicicletta? Beh, in bicicletta io sono un ciclista semiserio perché faccio avventure semiserie, infatti quando dico che sono uno chef io mi imbarazzo e dico sempre che sono un domatore di pentole.
1: Tu sei molto umile, ma tu sei veramente una perla dell'enogastronomia. Qual è la tua ricetta tipica, Cristiano?
2: Ma la mia ricetta tipica, io non sono un po' atipico, comunque mi piace mescolare, essendo un giramondo, un po' le ricette, però mi piace anche utilizzare i prodotti tipici del nostro borgo. Essendo noi sul lago di Bolsena, ho portato per esempio a Acquari d'Italia un coregone, che è un pesce stupendo, poi quello del nostro lago è buonissimo perché è un lago sorgivo, a differenza degli altri laghi che magari può avere un sapore fangoso, il nostro è stupendo. E avevo letto che dei pescatori in antichità lo facevano cuocendolo su delle braci fatte con le canne che stanno sul lago. Allora io ho pensato di prendere delle canne leggermente più grandi, di spaccarle, mettere il coregone dentro, condirlo, legarlo con le foglie delle canne stesse e cuocerlo al forno, perché rimane umido e è una cosa strepitosa. Ho avuto anche occasione di farlo assaggiare a Carlo Verdone in una cena dove ho cucinato.
1: Hai risposto troppo forte?
2: No, mi ha detto ma che davvero? Perché io ho detto guarda Carlo, questo è un coregone cotto nelle canne, e lui ma che davvero? Però ha gradito. Se io penso a un piatto non lo penso più in maniera canonica come fanno tutti, ci mettiamo la mentuccia, ci mettiamo il pecorino, magari penso di metterci la salsa di soia oppure la salsa fermentata di pesce thailandese, il kaffir lime, le foglie di banano, ecco, e è bello perché poi vengono fuori dei piatti, e l'ho sperimentato sulla mia pelle, che sono diciamo adatti a tutto il mondo, perché magari facendo un piatto che ha un po' di un popolo e un po' di un altro piace a tutti e due i popoli. Venite a Montefiascone, fatevi un bel giretto e un bel bagno.
1: Grazie Cristiano Sabatini, in arte Bike Chef.
2: Grazie a voi.
3: Radio 2 Decanter.

0: Massive Attack, questo è Decanter, siete su Radio 2, i messaggi al 348-7300-200 legati ai salumi, li lasciamo un attimo da parte perché io vorrei un brindisi speciale per un amico, io non so se lo posso chiamare ancora direttorissimo, io e Fede ci abbiamo un po' di dubbi, perché è diventato da poco enologo ad onore, cioè con onore, cum laude, non so come si dice, con noi Alessandro Regoli. Alessandro, buonasera.
1: Ciao, buonasera.
0: Si dice ad honorem, no? Giusto?
1: Ad honorem, sì, penso, sì. Ad
0: cum lode? Cioè, con lode?
1: Sì, sì, sì, con lode. Però ho voluto anche rassicurare i colleghi quando mi hanno dato questa cosa, che non eserciterò.
0: Bravo,
1: meno male. Non farò, insomma, l'enologo. Continuerò a raccontare il vino, la cronaca del vino.
0: Bene, bene, vabbè, comunque sei stato premiato appunto al congresso di Assoenologi. Non l'hai detto te, l'ho detto io, e ci tenevamo a riportare noi, non come Wine News ma come Decanter, questa notizia. Allora, caro Alessandro, ti chiamo Ale che è meglio, campioni del mondo, Italia loves UNESCO, il prosecco di OCG in 10.000 calici all'Arena di Verona. Non andiamo ai mondiali con la nazionale di calcio, ma ci andiamo con le grandi eccellenze, cucina, la lirica e non solo, i primati UNESCO. Com'è andata?
1: Beh, è andata bene, penso che sia una bella idea, in mondo visione sulla Rai, un evento bello, un brindisi mega, bello, bello quando si alza il bicchiere e si brinda a un qualcosa di positivo, anche in momenti, diciamo, che insomma ci fanno anche star male per tante disgrazie, per tanti fatti brutti che non dovrebbero avvenire. Però ogni tanto bisogna anche alzare il calice per brindare a qualcosa di bello, appunto come la lirica, come l'opera, appunto come la candidatura anche della canzone napoletana classica, e soprattutto al cibo, al vino e alla grande cucina italiana.
0: Beh sì, frutto questo evento della sinergia tra i ministeri di cultura, agricoltura, turismo, affari esteri, sport e giovani con la Fondazione Arena di Verona e ovviamente la madrina Milli Carlucci con Paolo Belli, insomma una grande festa che ci rende orgogliosi di essere italiani. Questo è l'anno della cucina italiana, patrimonio UNESCO. Io però, caro Ale, in abbinamento con un piatto simbolo dell'Italia, un pomodoro e basilico, con uno spaghetto, no? Sai, classico tricolore, piatto tricolore, sì. Non ci metterei un vino no low, ovvero no alcol, low alcol. Tu ce lo metteresti?
1: Beh, io sono, per me il vino è frutto della fermentazione alcolica, quindi io sono appassionato di vino, sì. E per me il vino è quello da sempre così, però è un mercato che solo in Italia si stima valga 3,3 milioni di euro. Sul fronte globale la stima del mercato passa addirittura quasi a 2 miliardi di dollari, con prospettive ancora di crescita. Che te devo dire? Io preferisco io con il tuo piatto ci metterei un bel, che ne so, un bel bianco, certo. Puoi scegliere dall'Alto Adige, certo, alla Sicilia, passando per la Grande Campania, per i Vermentini, quindi ci metterei un bel bianco e farei un bel brindisi con i
0: Ma ci sta,
1: vini,
0: ci sta, vedi adesso da quando sei enologo, giustamente. Senti Ale, ma che succede adesso nel mondo del vino? Dopo Vinitaly, ci siamo visti là, poi c'è stato Cantine Aperte per il grande pubblico, come si sposta, diciamo così, il settore? Qual è il prossimo evento così importante?
1: Beh, ci sono tanti eventi nei territori del vino, perché la bellezza dell'Italia sono i grandi territori del vino, e quindi ci si sposta

0: che ne so, a Trento, sì, in Franciacorta, ma anche
1: calici di stelle,
0: certo, calici di stelle, sì, ad agosto, sì. L'enogastronomia deve sostanzialmente vivere molto anche di questi grandi eventi nei territori, nei piccoli centri storici, e quindi deve sempre accompagnare, cibo e vino devono essere sempre di più legati, e questo è il successo sta in questo legame. Non c'è festa senza il vino, ma non c'è chiaramente il vino senza poter mangiare un piatto tipico, un prodotto dell'agricoltura, un grande formaggio, un grande salume. Cioè, questa è la forza, sì, del nostro paese. L'uno senza l'altro manca di qualcosa.
1: Ale, noi ti ringraziamo, ti mandiamo un grandissimo in bocca al lupo per queste vacanze, perché noi siamo quasi in chiusura con Decanter su Radio 2. Poi ci sentiamo a settembre per la vendemmia. Arriviamo puntuali come quell'evento. Ciao, Ale.
2: Radio 2 Decanter.

0: Radio 2 Decanter, c'è stato un avvicendamento, Gianluca D'Ascenzi e Francesco Napoleoni che torna, erano molti anni alla parte tecnica in console insieme al nostro regista Alessandro Provenzano, il nostro angelo custode Lucia Mosca. Stanno arrivando i messaggi al 348 7 300 200 a proposito del vostro menù, perché lo ricordo è sabato sera, abbiamo questa ricerca sui salumi, poi abbiamo la ricetta, ricordiamo che tutte le ricette le trovate sul nostro podcast, ovvero Rai Play Sound, la nostra applicazione. Qualcuno direbbe: ma Tinto non è un podcast. Ma sì, voi andate lì, lo scaricate e potete provare a replicare i piatti a tavola. Torniamo a Modena, nella campagna, sottolineo modenese, perché non siamo in centro, nel luogo voluto fortemente da Massimo Bottura e Lara Gilmore, perché Fede è ancora lì da quelle parti. Qual è l'atmosfera che si respira, Fede?
1: Guarda, l'atmosfera è perfetta, non ho un altro aggettivo, non lo trovo. Perfetta, la perfezione. La perfezione delle piccole cose, anche le cose semplici, che vengono poi messe tutte quante insieme a comporre un mosaico. Però io mi ricordo quando eravamo lì da lui alla Francescana, e Massimo ci raccontava questa sua visione, sua e di Lara. Ma io mi ricordo quegli occhi, guarda, non me li potrò mai dimenticare. I nostri erano stupiti, quasi increduli, mi veniva voglia di dirgli: ma Massimo, ma sei impazzito, cioè hai raggiunto l'apice, noi ti abbiamo conosciuto che non avevi neanche una stella, adesso ne hai tre, sei il più famoso al mondo, ti chiamano da tutte le parti, vai a fare le cene private per i più grandi artisti, per i più grandi politici, fai cose davvero incredibili e ti vuoi rimettere in gioco completamente. Però quegli occhi lì erano gli occhi di un visionario, di uno che aveva capito, che ritornare alle proprie origini, là dove era nato, dove aveva calcato l'aia di casa, dove aveva imparato in cucina con la nonna e con le signore a fare la pasta tirata, che deve essere bella sottile, la mano si deve vedere dietro, che deve abbondare di uova, e il ripieno dei capelletti, dei ravioli, di tutte queste cose che si fanno qui, che vuoi che ti possa dire? Io credo che la perfezione sia proprio questo, un tortellino. Ecco, un tortellino. La perfezione deve stare su un dito, deve girare veloce. Ci è riuscito per l'ennesima volta, ha creato un posto dove si respira tutto ciò. È vero, è un posto che non è ad appannaggio di tutti, è vero che la sua clientela è una clientela possidente, che si può permettere tutto ciò, ma prima di tutto devi capire che devi avere una ricchezza culturale, soprattutto non è solo legata al tuo portafogli, al conto in banca, a quanti zeri. Se sei un cafone puoi essere ricco quanto vuoi, che queste cose qui non le capirai mai, e magari ti piacerà dell'altro. Per venire qui e per capire qual è il percorso, qual è il messaggio, anche proprio di tutto ciò parleremo questa sera. Parlare di armonia, di equilibrio, di risonanza, di corrispondenza, devi avere un bagaglio culturale più importante. Io non so se sono all'altezza, lo faccio da amico di Massimo, di uno che ha faticato tantissimo per arrivare dove è arrivato. Ecco, se lui ha avuto successo, io posso dire se lo merita.
0: Sì,
1: quindi non posso che fargli un applauso e non essere invidioso, mentre in Italia lo sport preferito è l'invidia. Io e te siamo amici suoi e possiamo solo che dire bravo Massimo, brava Laura per quello che avete fatto.
0: E allora Fede, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, mi verrebbe voglia di fare colazione con te domani mattina, perché dicono che sia proprio il piatto forte. Vorrei conoscere anche il giardiniere che cura tutto quel parco stupendo, ci sono dei vinili, c'è una cetaia, ovviamente la grande cucina del tristellato Michelin, nostro amico Massimo Bottura, e chiaramente un'esperienza da vivere almeno una volta della vita. Ciao Fede!

0: pop, se ci sarai. Noi ci saremo domani. Questo è Decanter, l'enogastronomia dell'etere. Prima di salutarvi, però, non parliamo di vino, ma parliamo di acqua, perché c'è una notizia che mi fa molto piacere e vorrei condividerla con voi. Un'alga geneticamente modificata pare che depuri l'acqua dalle microplastiche. Una nuova ricerca scientifica ha dato vita a una superalga che filtra, sempre diciamo così uno studio, le microplastiche direttamente nei corsi d'acqua e permette anche di riciclarle. Tutto questo arriva dai ricercatori dell'Università del Missouri, quindi parliamo di una notizia che fa bene all'ambiente e insomma per il futuro potrebbe essere, diciamo così, una grande speranza per pulire le nostre acque. Tutto questo arriva da un team di ricercatori dell'Università americana, speriamo. E allora noi abbiamo terminato, ricordiamo che la ricetta di Antonella Ricci la trovate sulla nostra applicazione Rai Play Sound, una ricetta svuota frigo e svuota credenza. L'abbinamento l'ha fatto il nostro Andrea Amadei con questo rosato che arriva dall'Abruzzo, poi Ivan Cardia ci ha portato a Montefiascone, Fede ci ha fatto viaggiare nella campagna dalle parti di Modena. Noi adesso lasciamo la linea, prima l'Onda Verde e poi a seguire Maschio Selvaggio. Ciao da Tinto, si torna domani sera, ciao!
1: Radio 2 Decanter, in onda il sabato e la domenica dalle 19 alle 21 su Radio 2.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Bentrovati alle 20.58, gli aggiornamenti che riguardano il traffico e la viabilità. Partiamo subito dalla A22 Modena-Brennero, ci sono lunghe code per 10 km per un mezzo pesante incidentato, siamo tra Bressanone e confine di Stato, direzione Brennero. Ci spostiamo poi a 14, un incidente tra allacciamento a 13 e ramo Casalecchio, la direzione quella della 1 Milano-Napoli. Sempre in A14 un incidente, qui siamo tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare verso Ancona. Andiamo verso la capitale statale Pontina, code un incidente 2 km dopo Campoverde in direzione Cristoforo Colombo, e poi in A3 qui traffico intenso, ci sono code allo svincolo Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prima di chiudere però arriva un aggiornamento, ci porta in A26 e qui ci sono code a causa di un veicolo in panne tra Ovade, allacciamento, diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
1: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
5: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
1: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu. 2-2.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Maschio Selvaggio sei Radio 2.
1: Buon sabato, bentornati qui a Maschio Selvaggio Radio 2, Nunzia Di Girolamo e Edoardo Talassi.
2: Buonasera, ciao Nunzia.
1: Stavo per dire Gianluca Semprini, ma lui c'è domani.
2: Ogni volta, ogni tanto si perde, lo perdiamo, non c'è più.
1: Ormai è così, Semprini, fluttua.
2: E come fai? Te che sei abituato a prendere in giro due persone, due maschi da trattare male.
1: Ma un altro maschio, non c'è bisogno di dire Semprino ci manchi, basta dire Silvio ci manchi ed ecco che Patrick Facciolo appare.
2: Benvenuto.
3: Buongiorno, ciao Edoardo. Eccoci qua. Col punto di domanda, Silvio ci manchi. C'è sempre
1: Silvio,
3: il dubbio,
1: ci manchi.
3: Come cambia l'intenzione, ci manchi.
1: Ma questo Silvio ci manchi, che è il titolo del tuo libro, è una tecnica di marketing oppure cosa?
3: Beh, un po' sì, perché attiva in modo tecnico, il frame della mancanza. Cioè, se tu dici ci manchi, metto il punto di domanda, ma tu intanto pensi alla mancanza, quindi in qualche modo guidi già la risposta del pubblico.
1: Ma la mancanza è un mezzo di persuasione in un certo senso?
3: Beh, siamo nell'era della nostalgia, questo è un libro generazionale per chi ha vissuto gli anni 90 e quindi si ritrova in tanti aneddoti sulla storia di Berlusconi. Poi adesso ci ricordiamo, io dico sempre nel libro, pensate a Berlusconi, ce lo immaginiamo sempre che sorride, per lui aveva sempre il sorriso stampato in faccia, e questo è proprio il racconto di quegli anni attraverso tutti i suoi aneddoti.
1: E quindi, scusami, piccola provocazione, si vota un partito politico anche per nostalgia?
3: Allora, se guardate ai dati, adesso io non so se qua possiamo parlare proprio.
1: Sì,
3: oggi Forza Italia ha il nome Berlusconi ancora nel simbolo perché le persone si riconoscono e votano ancora su quel nome, mettono la crocetta su quel nome, anche per nostalgia, nostalgia canaglia, insomma.
1: Ma siamo diventati, lo chiedo anche a Talassi questo, noi una società che vive di rimpianti, e come eravamo, e come siamo stati, e come si stava bene.
2: Questa è una cosa, noi lo diremo sempre, tutti diranno ai tempi, quando eravamo giovani, questa è una cosa che succederà anche fra mille anni.
1: Ma se volete la risposta, dovete restare qui.
4: Maschio Selvaggio.

0: domenica.
1: Buona domenica, maschio selvaggio. In realtà però è sabato, quindi sì. Buon sabato.
0: E quindi
1: a tutti.
0: Buon sabato.
1: Dobbiamo chiedere a Saif di fare anche buon sabato, perché sennò non è che
0: così
1: possiamo...
0: va bene quando conduciamo noi, quando c'è Patrick Facciolo con Silvio. Ci manchi.
1: Eravamo rimasti
0: libero.
1: Alla domanda di prima. Nunzia, vogliamo fare questa domanda?
2: Sulla nostalgia.
0: Sulla
2: nostalgia,
0: sì. No, sulla nostalgia sì. Chiedevamo a Patrick praticamente se siamo una società che vive di rimpianti.
2: Ma perché dimentichiamo le cose negative del passato? Cioè tendiamo a ricordare le emozioni positive. Se ci pensate, anche le canzoni noi le ricordiamo sempre come le più belle, quelle di una volta. Ma è un fatto proprio psicologico, perché noi associamo soprattutto alla nostra adolescenza, al momento in cui eravamo più giovani, dei ricordi che noi ricordiamo ciò che ci ha attivato emotivamente. E tendenzialmente tendiamo a ricordare le cose positive e quindi ci dimentichiamo le cose che generano le emozioni.
1: È vero, di solito quando c'è, anche quando ti lasci con qualcuno, e a un certo punto mitizzi la donna con cui stavi, l'uomo con cui stavi, e dimentichi tutte le cose negative.
2: Per questo si ritorna.
1: E si ritorna, però poi dopo ti riaccorgi che quelle
0: cose
1: esistono.
0: E quindi come si fa ad evitare, anche nelle tecniche di comunicazione, che la nostalgia poi sia uno strumento di persuasione tale da portarti al convincimento addirittura elettorale?
2: Ah no, perché io stavo pensando alle relazioni di coppia.
0: Questo mi interessa.
2: Io uso una tecnica per esempio. Cioè, quando finisce una relazione mi scrivo su una nota del telefonino tutti
1: Bravo.
2: I motivi per cui la relazione
1: l'ho finita. Fatto anch'io.
2: Ah ecco, e funziona.
1: Funziona.
2: O un vocale.
0: Capite perché siete
2: ti
0: maschi?
2: Mandi un vocale.
0: Ma questa è la risposta del perché siete due
1: no,
0: maschi.
1: Guarda che lui è un genio, Patrick. Io ho fatto esattamente questa cosa. Ho diviso cose positive e cose negative. C'era una sfilza di cose negative e ogni volta che mi mancava le andavo a rileggere.
2: Ma proprio con l'autodialogo, cioè della serie. Se stai pensando di tornare a scriverle, rileggi questo messaggio.
0: E quindi qual è la tecnica di persuasione che noi usiamo quotidianamente? A parte questa...
2: Ma tornando alla politica o alle relazioni?
0: No, anche alle relazioni.
2: Ma sai, dipende dalle persone. Secondo me è molto importante fotografare il momento presente, no? Quindi quando succede qualcosa che ci attiva emotivamente, scrivere è una cosa che fa una fotografia, perché poi le emozioni passano, i sentimenti restano, ma le emozioni passano. Cioè l'emozione è qualcosa che dura poco e te la dimentichi, ti passa, mentre il sentimento è qualcosa che puoi anche costruire nel tempo, e raccogliere ricordi è la cosa che ti permette poi di capire meglio che cosa è stata una relazione che si è chiusa. Per la politica è difficile, non è che un elettore si mette lì e si scrive i pro e i contro del governo Berlusconi.
0: Anche perché voglio dire, proprio
1: forse
0: sulla mancanza di memoria.
1: Forse
0: no, sulla mancanza di memoria che molto spesso scegliamo chi
1: ecco,
0: ci deve le rappresentare.
1: Le frecciatine arrivano subito.
0: ecco, adesso arriva una frecciatina, ma è una frecciatina musicale.

0: Smash Mouth con Pacific Coast Party.
1: Come lo dici bene, Party. Maschio Selvaggio Radio 2, noi siamo in compagnia, Edoardo Tavassi e Nunzia De Girolamo, di Patrick Facciolo, che ha scritto questo libro, Silvio ci manchi, con il punto interrogativo. Sappiamo che lui è molto esperto di comunicazione, molto presente sui social, un vero creator ma anche un formatore. Allora ti chiedo, da esperto di social, se Silvio Berlusconi fosse ancora vivo, sarebbe avvantaggiato con la sua capacità empatica nell'utilizzo dei social del 2026?
2: Allora, se li avesse saputi usare, lo sarebbe stato. Il punto è che Berlusconi purtroppo aveva una scarsissima alfabetizzazione informatica, nonostante lui dicesse inglese, internet, informatica, eccetera. Però tu mi insegni, Nunzia, che l'hai conosciuto, che lui col computer, insomma, anzi mi hai raccontato quando sei venuta alla presentazione del libro
1: a Torino,
2: che, tu cos'è che hai fatto, cosa gli hai insegnato a Berlusconi?
1: La smart TV. Cioè, fatto vedere.
3: Tu che gli hai insegnato?
1: Sì,
3: vabbè,
1: fatto
3: il livello era bassissimo proprio.
1: Sì, perché Berlusconi era fermo alla TV commerciale e io un giorno a casa sua ero a cena, ho preso la TV, ho acceso la Smart TV e gli ho fatto vedere che cosa fosse possibile.
3: Ma questo è il metaverso,
1: è il metaverso.
3: Comunque lui, anche se non era tanto pratico con l'informatica, diciamo che continua ancora adesso a essere virale con tante di quelle cose sui social che continuano.
2: Posso dire una cosa su questo? Cioè, c'è un patrimonio che è la pagina ufficiale di Silvio Berlusconi, che è completamente ferma da quando è mancato, e questo secondo me è un peccato. Io non so chi lo gestisca, tra la famiglia o comunque il gruppo, non lo so, però è un peccato perché sono tantissimi follower,
3: sì.
2: E comunque c'è un archivio aneddotico di storia, video anche di Berlusconi, che sarebbe importante valorizzare, al di là del fatto che ci piaccia o meno, però comunque è stato un pezzo di storia dell'Italia, e tenere un profilo fermo istituzionale di quel tipo secondo me è un peccato.
1: Ma secondo te può essere che questo ragionamento che fa Edoardo sul fatto che lui sia ancora virale nonostante non sia in vita è legato a tutto il valore del corpo di cui tu parli tantissimo in Silvio ci manchi, punto interrogativo? Cioè, il corpo parla e il suo corpo, anche se non è più in vita, continua a parlare.
2: Lui era prevalentemente linguaggio del corpo, espansione nello spazio, pacche sulle spalle, andava nei programmi con i suoi cartonati, li tirava in testa ai giornalisti, firmava i contratti in televisione, segnava le autostrade col pennarello da Bruno Vespa, era tutto corpo e oggetti. E chiaramente questo è virale, cioè tutto ciò che si muove, Edoardo, tu me lo insegni, tutto ciò che si muove in un video, che genera movimento,
3: certo,
2: dinamismo, genera anche attenzione. Quello che genera attenzione genera follower e visualizzazioni, e quindi in questo sarebbe stato bravo se avesse conosciuto il mezzo.
1: Sì, dicevamo quando ho presentato il suo libro al Salone del Libro a Torino che potreste vederlo a 202 e seguirci quindi anche in video, che quando occupi una tavola con tanti fogli come abbiamo fatto noi, con tanti libri, ha un valore. Perché, Patrick?
2: E questo lo fa Trump, per esempio, quando mette tutte le sue ordinanze sul tavolo alla Casa Bianca sparse, perché dà segno di dinamismo, cioè ho un sacco di cose da fare. Se io metto tutto in ordine, impilato, il tavolo è vuoto, e non dà il segno di pragmatismo che invece dà il caos sul tavolo. Il caos sul tavolo ti fa capire che hai un sacco di cose da fare, è un messaggio non verbale potentissimo.
3: Cioè, in realtà lì quelle là sono multe, sono il bollo da pagare, roba varia, e non c'è niente in realtà.
1: E noi invece abbiamo un sacco di musica da ascoltare.

0: Radio 2, Patrick Facciolo, Edoardo Tavasso.
1: Tavasso perché è Facciolo. Quando Tavasso. C'è sta pure l'altro, siamo in due, siamo i Tavassi, capito?
0: Patrick Facciolo, Edoardo Tavasso, vi ho subito messo in pantan. E non siete Girolamo, e sei tu che sei fuori linea.
1: No, allora Tavasso e Girolami cambiano.
0: Hai ragione. Ma io no, mi ero già agitata per la notizia che vi devo leggere, che in Italia quasi una persona su due ammette di aver tradito il partner, perché pare che da alcuni dati che sono stati rilanciati quasi una persona su due ha ammesso di aver tradito, e c'è una percentuale che va intorno al 45%.
1: Quindi io Patrick abbiamo tradito,
0: esatto, io no sicuramente.
1: Menti fino alla fine.
0: No, ma aspettate, perché c'è una data anche per curiosissimo: il 18 novembre sarebbe considerato il giorno dell'anno col più alto rischio di essere traditi.
1: Quando?
0: 18 novembre.
2: C'è tempo.
0: Siete nati il 18 novembre.
1: Chiudiamoci in casa il 18 novembre, non uscite.
2: Il punto è che questa secondo me è una risposta normativa, cioè quando un sondaggista ti chiede una cosa del genere, la metà delle persone mente, dà la risposta normativa, cioè il mondo come dovrebbe essere, quindi quel 50% è molto più alto.
0: Io vorrei chiedere a Patrick, però, visto che è esperto anche in comunicazione in generale, per cui riguarda anche l'amore e anche i tradimenti, cioè perché quando uno tradisce usa le classiche frasi: non è successo niente, era solo per un momento di debolezza, se l'ho fatto perché a casa mancava qualcosa, dov'è che finisce la spiegazione?
1: Anche, amore, ti posso spiegare, non è come sembra,
0: non ero io,
2: molto
0: ti sbagli, esatto. Cioè, dov'è che c'è, finisce la spiegazione e inizia l'autoassoluzione?
2: Beh, comincia dove le persone non devono soccombere, ovviamente, no? Cioè noi, il nostro livello, si dice, di omeostasi psichica ci deve far sopravvivere, quindi non è che possiamo dire a noi stessi siamo dei cretini perché abbiamo fatto delle cose sbagliate in amore. Tendiamo sempre a giustificarci, lo facciamo con quelle che in gergo si chiamano le fallacie logiche, cioè gli errori argomentativi, no? Per esempio si usa tantissimo il what aboutism, e allora tu che, e allora tu che quella volta sei uscito o uscita con, che non vuol dire niente, perché
1: di portare
2: realtà,
1: all'altro capito? Certo.
2: Esatto, classico anche argomento fantoccio, si dice, cioè ti attiva una cosa che non c'entra nulla, e in questa maniera cerco di aver ragione nel ragionamento, ma è un modo per non soccombere,
1: cioè, magari ci casca, capito? Che la metti in difficoltà.
0: No, però prima parlavamo del tuo libro, sempre Silvio Cimanchi, punto interrogativo, e parlavamo del linguaggio del corpo, di quanto possa incidere. Quando una persona mente, usando queste scuse banali, da che cosa lo si capisce?
2: Beh, ci sono un paio di indicatori, li diciamo subito? Allora, due indicatori.
0: No, sai che facciamo? Devono restare attaccati qui col ditino vicino Radio 2.

0: Mariah Carey, Fantasy. Maschio Selvaggio, Radio 2.
1: Parlavamo di tradimenti, di questa notizia che pare che, insomma, in Italia
0: tanta
1: quasi
0: gente,
1: una persona su due ammette di aver tradito il partner. E ho chiesto a Patrick, che è esperto di linguaggio del corpo, quando una persona mente, usa delle scuse banali, cosa dobbiamo guardare per capire se sta dicendo una bugia? Gli occhi, le mani, la postura, il tono della voce, come dobbiamo fare?
2: Allora, sono due elementi principali.
0: Vediamo. Intanto, se non la so.
2: Allora, uno è la dispersione dello sguardo, cioè okay, quanto siamo in grado di reggere lo sguardo dell'interlocutore. Quindi
1: sì,
2: se facendo una domanda vediamo che la persona
0: lui è girato
2: guarda
0: dall'altra parte, magari
2: lui dice subito lui, no? Cioè potrebbe essere anche lei.
0: Vabbè, di solito l'uomo si vede più traditore,
1: vede,
0: non so,
1: no?
0: Perché,
2: diciamo, la dispersione dello sguardo è un indicatore che potrebbe in qualche modo portarci a pensare che stiamo cercando argomenti per dire cose. L'altro elemento è il cosiddetto autocontatto, cioè l'autocontatto, l'automanipolazione, per esempio mi gratto il collo, i capelli, il viso, tutti questi elementi qui di autocontatto sono degli elementi che vengono utilizzati per somministrare calore a noi stessi e abbassare i livelli di stress.
1: Tu adesso sai quante coppie stanno litigando.
0: Bravissimo, volevo dire la stessa cosa. Ma tu quella volta che ti ho chiesto che hai fatto quella sera, ti sei toccato l'orecchio, amore, mi prudeva, no, tu mi tradisci. No, io sapevo che il naso, io questa cosa l'ho constatata realmente, soprattutto nel poker. Quando uno gioca a poker devi sapere se uno bleffa, vedo che questo si gratta sempre il naso. Ovviamente quando uno mente, a volte si tocca il naso, questa cosa succede.
2: Succede, ma perché? Intanto, vabbè, grattarsi in generale è sempre una somministrazione di autocontatto, ma copri anche la bocca. Nel coprire la bocca copri un effettore, che è un effettore di verità molto spesso, cioè copro la bocca, adesso non devo parlare davanti al microfono altrimenti non si sente, copro la bocca perché sto in qualche modo celando delle informazioni importanti. Un altro indicatore è quando serro le labbra. Serrare le labbra è una repressione di contenuto
0: verbale.
2: Cioè, tipo,
0: aspetta, com'è?
2: No, quando io serro le labbra può essere un indicatore di compressione a livello verbale. Cosa vuol dire? Adesso in radio non si
0: però
2: vede.
0: Però io voglio
2: ovviamente
0: vederlo, ci vedono, ci vedono, ci vedono.
1: 202 si vede.
0: C'è un'indicazione? Ah, è un po' così.
2: Le labbra.
0: C'è uno che parla in questa maniera.
2: No, tu compri, cioè tu vedi, non so, tu mi fai una domanda.
0: Dico, che
2: oppure,
0: cos'è?
2: Oppure
0: venerdì
2: tu stai
0: stato
2: parlando
0: con un'altra?
2: E io comprimo le labbra, in quel momento una delle interpretazioni che si danno è che ci sono delle cose che vorrei dire ma non posso.
1: Ma adesso quindi, per tutte le coppie però in ascolto, perché non vorrei essere generatrice di grandi equivoci e di litigi, quando è che tutti questi segnali però diventano paranoie? Perché noi riusciamo...
2: Certo.
1: Cioè, io poi sono, diciamo, un po' la regina delle paranoie.
2: No, certo, non abbiamo mai la prova certa, questi sono degli indicatori e spesso indicatori di stress, non di menzogna. Quindi è chiaro che dallo stress alla menzogna c'è sempre un abisso possibile, ed è il motivo per cui io per esempio non faccio mai, quasi mai, l'analisi dei casi di cronaca. È proprio perché quando soprattutto si parla della libertà delle persone,
1: certo,
2: non bisogna giocare su questi elementi qua, cioè sono interessanti per capire lo stress, per capire la verità. Sai, c'è anche un altro tema, sapete, che le persone non sanno quando mentono tante volte. C'è un altro tema importante.
0: Come?
2: No, una persona è convinta di dire quello che crede, ma in realtà anche quella è una modalità di sopravvivenza. E non è detto che, cioè, l'inconscio ci fa dire determinate cose, ma noi non abbiamo la certezza che stiamo noi stessi dicendo la verità.
1: Ma allora non vi muovete, perché io ho tante domande su quando sbirciate nei cellulari per capire se ci hanno tradito oppure no.
0: Aia.
1: Silvio, ci manchi?
3: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 13 Pietro, qui piangono tutti, Radio 2, Maschio Selvaggio, siamo con una tematica bella scottante.
1: Sì, che diciamo che fa piangere un po' tutti,
2: esatto,
1: e spero che non stia piangendo nessuno in ascolto, perché
0: poco.
1: Le cose che ci dice Patrick Facciolo, il suo libro Silvio ci manchi, con un punto interrogativo, potrebbero far scoppiare qualche coppia.
3: Ho paura anch'io.
1: Sì, esatto, perché parlavamo di tradimenti, di segnali, linguaggi del corpo. Lui è un esperto di questo, essendo un esperto di comunicazione, di formazione, nel suo libro ne parla tantissimo. Allora, rispetto alla notizia del tradimento, ti volevo chiedere del fatto che, insomma, molte persone dichiarano di aver tradito. Quando oggi è l'era dei telefonini, no? Non si tradisce più in una stanza, ma si comincia da un cellulare. Se io prendo il cellulare di mio marito o Tavassi della sua fidanzata e
0: Dio.
1: Troviamo un messaggio cancellato, una notifica silenziata, un nome salvato in modo strano, oppure non lo so, una chat segreta.
2: Ho fatto dell'idraulico nudo in perizoma.
1: C'è da dubitare, sono segnali.
3: Allora, in psicologia si dice un pensiero è solo un pensiero, cioè noi non possiamo fare proiezioni su una cosa che non sappiamo. Tante volte le persone possono cancellare un messaggio per privacy, perché hanno sbagliato una digitazione. Noi tendiamo sempre a sovrainterpretare cosa l'altro fa sulla base delle
2: nostre
3: proiezioni, paure, eccetera. Quindi è importante, secondo me, fare un bel esercizio di mindfulness su queste cose, quindi stare con quello che stiamo guardando, far depositare un po' il nostro pensiero, le nostre proiezioni, e poi eventualmente il giorno dopo, se quel pensiero ricorre, chiedere un chiarimento. Però è importante non avventarsi nelle relazioni in questa cosa, perché poi diventa una mancanza di fiducia che tu trasferisci all'altro, e poi diventa difficile, quando hai attivato nell'altro l'emozione della sfiducia, riuscire a recuperare il rapporto che c'era prima. Quindi è molto importante prendersi del tempo per stare nel presente.
2: Però va bene anche diffidare da quelli che hanno quella... Hai visto sul telefonino puoi mettere lo schermo che non vedi ai lati, cioè tipo
1: sì,
2: puoi
1: vederlo,
2: quella è proprio la privacy. Però se pure quello lo metti, se stai a tavola a testa in giù e non mi fai manco vedere lo schermo e levi la suoneria, forse un dubbiettino potrebbe venire che c'è qualcosa da nascondere.
3: Per esempio, ho quella pellicola, è chiaro che ce l'ho per lavoro, perché quando sono in treno non voglio che i vicini guardino. Quindi se la persona che mi sta accanto mi dicesse ma perché hai la pellicola, ho una risposta razionale da dare a questo.
2: Ma ragazzi,
1: ma
2: da
1: io
2: casa,
1: consiglio a chi ci segue di connettersi anche su 202, perché farò un esperimento che riguarda questa notizia. In Italia quasi una persona su due ammette di aver tradito il partner. Io chiedo immediatamente a Edoardo Tavassi: hai mai tradito il tuo partner, la tua partner? Non l'attuale, non l'attuale.
2: Io?
1: Sì.
2: Ma anche se fosse, ma io vado a dire Radio 2 su Maschio Selvaggio sono tradito la mia partner? No, non l'ho mai fatto, ma non lo direi, non sono.
3: Attenzione alla smentita che afferma, è una smentita, è una notizia data due volte.
2: Cioè?
3: No, nel momento in cui tu neghi, riafferma.
2: Guarda che mi sta ascoltando, che io torno a casa e mi trovo le valigie fuori per colpa tua. Allora, ma non parlavamo di Berlusconi 10 secondi fa? No, comunque.
1: Silvio, ci manchi, è il titolo di Patrick Facciolo.

0: Fremont, Serena Brancale, Partenope, Maschio Selvaggio Radio 2.
1: Partenope? Che c'è?
0: No, che è una situazione. Siamo qui con il nostro carissimo Patrick, che sta mettendo in grande difficoltà sia me che tutti gli ascoltatori.
1: No, tu sei in difficoltà perché io ti ho fatto una domanda sul tradimento, ed essendo Patrick Facciolo uno che sa interpretare gli sguardi, le voci, il corpo e l'occupazione dello spazio.
0: Ma guarda, io ho un'ansia, che io dico sempre questo: anche se fosse, io non mi metterei mai a cercare un'altra persona. Cioè, io sono molto ansioso.
2: Quindi questo funziona meglio della smentita. Perché sposta l'inquadratura.
0: Vabbè, ma io non posso dire ogni cosa che dico. Alla fine.
1: Facciamo così: vi leggo una notizia, un'altra, e usciamo dal tradimento, ma possiamo provocare un altro dibattito. Perché? Pasta senza lessarla in pentola. La ricetta della food blogger inglese che fa discutere. Cioè, una food blogger inglese, Sara Rossi,
0: ha fatto
1: discutere proponendo un metodo alternativo per cucinare la pasta. Non nella pentola con l'acqua bollente, ma direttamente in padella insieme al condimento, un po' a modello assassina che va tanto di moda, che è una pasta pugliese. E secondo questa blogger si risparmia tempo, non si spreca e si ottiene comunque un piatto completo. Voi come fate?
0: Ma Patrick, che cosa gliene frega di questa cosa?
1: Ma no,
2: è venuta in mente la scena di Checco Zalone al ristorante in Svezia, non
0: bravissimo, che gli ha staccato l'insegna.
1: Bravissimo, vedi, Patrick mi aiuta sempre, ma in realtà questo è per sentire il nostro ospite telefonico, che è un grandissimo chef,
0: che se non sarà d'accordo o sarà d'accordo,
1: sentiamo chef Angelini.
0: Pronti?
1: Pierangelini, Fulvio Pierangelini, sei con noi?
3: Eccomi qua, buonasera a tutti.
1: Ciao Fulvio. Allora, ciao. Grande chef, questa provocazione che questa blogger dice che ormai non si cuoce più nella pentola con l'acqua bollente, ma direttamente in padella, si risparmia tempo, fatica e il risultato è garantito. Vogliamo sapere, visto che in rete c'è grande discussione su questo argomento, cosa ne pensi?
3: Ma proprio a me lo chiedi?
1: Perché?
3: Io vado al mercato, guardo i pomodori, mi devo innamorare, li devo accarezzare, li porto a casa e poi non li tocco con il coltello, sono attento alla dimensione della padella, il contenuto, i tempi. E quello lì è un brodo, un brodino, ma in effetti ci vuole anche più tempo, se questo è il problema, perché cuocendo con poca acqua ci vogliono almeno 15 minuti, mentre con l'acqua ci vuole meno. Ma è un'altra cosa, però è divertente. La ragazza è buffa, è furba, tutta la vita dice che l'ha passata in cucina cut the corner, cioè a trovare delle scorciatoie. E quindi va benissimo, però ti ricordi De Gregori, la locomotiva, il bufalo, tutte queste storie? Se poi non sai la strada, poi ti perdi, quindi puoi fare le scorciatoie ma poi ti perdi. Però vabbè, è divertente.
1: No. Senti, ma dove io volevo chiedere a te, Fulvio Pierangelini, che hai tanta esperienza di tanti anni anche all'estero, non solo in Italia, grandi gruppi, c'è una differenza fra innovare una ricetta e banalizzarla? Perché comunque ogni tanto salta.
3: Puoi fare le scorciatoie ma poi ti perdi. Però vabbè, è divertente.
1: No. Senti, ma dove io volevo chiedere a te, Fulvio Pierangelini, che hai tanta esperienza di tanti anni anche all'estero, non solo in Italia, grandi gruppi, c'è una differenza fra innovare una ricetta e banalizzarla? Perché comunque ogni tanto salta

0: rivisitare è un qualcosa che non mi appartiene, al massimo possiamo visitare con rispetto, ma nel mondo tutti si sentono ormai dei piccoli scoffier, quindi io li lascerei stare, li lascerei perdere, anche perché la battaglia è così complicata, così difficile. Io continuo con nella mia storia di purezza, di ingenuità, e sicuramente il dibattito, se vogliamo scherzare, ok, però capire qual è la vera cucina italiana è un problema all'estero, è quella che provo a fare io o quella che è nella percezione del tedesco che la mangia a Stoccarda nel ristorantino italiano. E quindi è una lotta dura, una lotta dura. Probabilmente tutte e due.
1: Tutte e due.
0: Sicuramente merita rispetto raccontare la storia vera.
1: È vero, merita rispetto. Grazie allo chef Fulvio Pierangelini, con cui abbiamo commentato questa notizia di chi ogni tanto vuole alterare la cucina italiana.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, Radio 2 Maschio Selvaggio.
1: E noi siamo in compagnia non tanto di Edoardo Tavassi,
0: che dici?
1: Beh, ma soprattutto di Patrick Facciolo, Silvio Cimanchi, punto interrogativo, il suo libro e la sua esperienza. Dovete sapere che durante i brani che io gentilmente vorrei ascoltare, Edoardo Tavassi continua a fare domande.
0: Ma ha fatto una domanda che è molto intelligente. Ho detto, tu hai studiato, hai studiato PNL. Spieghiamo che cos'è intanto la PNL.
2: Sarebbe la programmazione neurolinguistica. No, allora su questo ci sono tanti approcci. Io personalmente non la pratico. Era PNL è un insieme di strumenti tratti dalla psicologia, dalla semantica generale, messi insieme come teoria della comunicazione.
0: Per fare cose, cioè così per spiegare bene.
2: Sì, per la comunicazione efficace, assertiva, si usa.

0: Usava di più nei decenni, negli ultimi vent'anni si è usato di più.
1: Però si vociferava che Berlusconi la utilizzasse.
0: Ma allora, Berlusconi negli anni 90 cosa c'era? La PNL era quasi tutto in comunicazione negli anni 90, quindi se voi prendete i manuali che lui dava ai suoi promotori che facevano politica all'inizio, usava tante tecniche di PNL che poi negli anni sono state superate.
1: Allora, è vera.
0: È vera, ma perché c'era quello.
1: Ah, nel senso, okay.
0: Oggi gli strumenti a disposizione sono tanti, la divulgazione psicologica, gli studi psicologici sono andati molto avanti e quindi tante cose, per esempio il fatto che le persone si dividano in visivi, uditivi, cinestesici, abbiamo scoperto che non esistono in realtà.
1: Non è vero, no, non è vero, adesso, io non penso, è vero, in questo momento l'ho scoperto.
0: No, è stata confutata con molti studi.
2: Mentre parlavate e tu facevi tutte queste domande, a me veniva in mente una cosa, che io che ho letto e presentato il suo libro Silvio Cimanchi, dove parla appunto di linguaggio del corpo, di come i leader politici di tutto il mondo incidano con il corpo, con lo spazio, eccetera eccetera, mi chiedo come fai a non portarti la tua conoscenza nella vita privata.
1: Ma questa risposta la ascoltiamo dopo, prima c'è il pezzo musicale.
3: È un po'

0: Buonanotte Alfa, buon vento a tutti.
1: Buon vento a tutti e ci vuole un buon vento per fidanzarsi con Patrick Facciolo.
2: Perché guarda,
1: sì,
0: è la prima cosa che ho pensato dopo.
1: No, perché sento te fare 2000 domande, io gliene ho fatte tantissime, nel suo libro è tutto spiegato perfettamente. Come fai a non farti condizionare quando sei in una relazione personale dalla tua conoscenza del linguaggio del corpo e di tutte le tecniche di comunicazione e anche di bugia?
0: Completamente legato allora, con il passamontagna, perché sennò non può mentire.
3: Intanto c'è la suefazione, nel senso che tante si chiamano baseline, cioè linee di base della comunicazione di ognuno di noi, ci abituiamo a vederle e poi non le notiamo più. Quindi sì. Quando tu hai una persona accanto che ha dei modi di comunicare ricorrenti, poi non li decodifichi.
0: Ma dopo quanto tempo però?
3: Ma guarda che basta poco,
0: tipo? Perché,
3: insomma, una persona quando comincia a frequentarla dopo qualche settimana non noti più le inflessioni.
1: Quello è l'amore acceca anche te.
3: Per forza.
0: Certo.
3: Ma poi tra l'altro io dico sempre, non sono in servizio.
0: Quando
3: io incontro privatamente le persone mi dicono, ma fammi come sui social l'analisi, avrai guardato tutto. In realtà no, anche perché io guardo anche me stesso, cioè come io appaio nei confronti degli altri, non è che sono proiettato su come gli altri appaiono a me, ovviamente, e anch'io sono preoccupato della mia immagine presso terzi, e quindi non è che in tutti i momenti io attiva questa spia. Per esempio io insegno anche dizione, ma non è che ogni volta che una persona parla analizzo se ci sono degli accenti sbagliati nella pronuncia. È chiaro che se poi nei corsi che io tengo o se una persona mi chiede una formazione, è chiaro che faccio attenzione a quei dettagli lì, ma mi deve essere chiesto. Oppure sui social, se analizzo un politico, è chiaro che metto lì quella che si chiama in psicologia l'attenzione selettiva su quello.
1: Su
3: Edoardo posso dirvi una cosa, una tecnica che lui utilizza, che poi non è una tecnica, è una baseline, una linea di base, è il vocal fry.
0: Cioè?
3: Voi sentite che lui quando parla ha sempre questa, è come se la sua voce frigga, no?
1: Mm-hmm.
3: Prova a parlare normalmente.
0: È pronto, buonasera, benvenuti in questo, questa voce.
3: Ecco, questo è il vocal fry, che è una, peraltro è anche, si usa anche come tecnica nel canto.
0: È una cosa bella?
3: Beh, è una cosa positiva,
0: questo
3: è il percepito, perché hai una voce molto grave in questo senso e riesce a occupare lo spazio delle frequenze in maniera completa. Quindi occupi
0: ce l'abbiamo un pregio Nunzia qui, perché Nunzia
3: adesso devo fare un complimento a Nunzia.
1: Vai.
3: Il prossimo
0: lo so che è molto difficile, se vuoi c'hai anche del tempo
3: io dico sempre, anche per la sua crescita televisiva che ha fatto in questi anni, che è pazzesca. Cioè Nunzia è una delle poche conduttrici televisive italiane che ascolta l'ospite che
0: è vero, sta cosa è verissima, me l'hanno detto tutti,
3: vedi che arriva questa cosa qua, cioè lei anche se ha 10 domande, se c'è una cosa che ha sentito e che la colpisce, butta via le altre 9. Questo è super importante.
0: È la verità, non si sa ascoltare, ma voi ascoltate questo nuovo pezzo. Baby, hai visto, so forte.

0: Rosana, il talisman, vi ho detto era un nuovo pezzo qui su Radio 2, Massimo Selvaggio.
1: Ha solo un po' di anni.
0: Vabbè, un nuovo pezzo per chi l'ha ascoltato per la prima volta,
1: certo.
0: Per nessuno probabilmente.
1: No, oggi sicuramente è la prima volta che abbiamo ascoltato questo pezzo.
0: Questo è un momento veramente
1: vedi
0: importante.
1: Vedi come so dire le bugie?
0: Guarda che tu sai mentire benissimo, guarda, lo sappiamo tutti, vai.
2: Chi vuole essere Maschio Selvaggio?
1: Caro Patrick, è arrivato il momento del nostro gioco.
3: Questo
1: è tutto...
3: mi preoccupa molto.
1: Fai
3: tensiva.
1: Bene, perché hai due scelte. Non puoi dare spiegazioni lunghe, devi ragionare distinto e senza il mestiere dello scrittore.
3: Aiuto.
1: Un'intervista al buio con interlocutori che conosci, oppure un incontro più sicuro con sconosciuti?
3: Un'intervista al buio con persone che conosco. Devo dirvi quali? No.
1: La comunicazione più efficace, quella di Silvio Berlusconi o Steve Jobs?
3: Steve Jobs. Su questo devo stupirvi, però Steve Jobs è sopra Silvio Berlusconi, è un caso internazionale, poi sarebbe troppo lungo spiegare.
0: Vabbè, poi fare il libro Steve Jobs, ci manchi.
1: Ci manca, esatto. Fare una consulenza all'associazione avvocati oppure ad un gruppo di animatori turistici?
3: A una organizzazione di avvocati, senz'altro. Se sono animatore turistico dovrei imparare io delle cose.
1: Entrare in politica oppure diventare un conduttore televisivo?
3: È più vicino il conduttore televisivo nel tempo, secondo me, che il politico.
0: Ti posso assicurare che non si è fatto entrambi, quindi
1: si può fare. Fare il coach al prossimo direttore artistico di Sanremo, Stefano De Martino oppure ai Maneskin che si riuniranno all'Ariston?
3: Stefano Di Martino assolutamente, anche se non ne ha bisogno, ma per il mio curriculum Stefano De Martino.
1: Essere il nuovo consulente di Carlo Calenda o Giuseppe Conte?
3: Giuseppe Conte. No, perché Carlo Calenda non avrei tempo e parla troppo.
1: Avresti voluto incontrare Martin Luther King oppure Margaret Thatcher?
3: Martin Luther King, senz'altro. Anche lui, anche Margaret Thatcher, super comunicatrice, però Martin Luther King è stato rivoluzionario nella sua comunicazione e poi, come posso dire, un carisma di presenza fisica che Margaret Thatcher non aveva, secondo me.
1: Maschio Selvaggio.

0: Non sono maschio selvaggio, io chiedo scusa.
1: Rosa,
2: sono uguale.
3: Frizza la tua voce, come dice Patrick Facciolo.
2: Frizza.
4: Quando canta perde il vocal fry.
2: Ma vabbè, capito,
4: va un po' più su col tono.
2: Ma
4: va bene,
2: l'ho fatto soltanto perché. Ma io voglio chiedere una cosa. Perché, vogliamo. C'è un mito da sfatare.
3: Sì.
2: Che quando un uomo parla con una donna, e perché degli amici miei ti faccio anche l'imitazione, facevano: guarda, che secondo me quella c'è sa, perché quando io le parlavo, lei si toccava i capelli. E questo è un. Dicevano che, guarda, non credo magari se li voleva levare dall'occhio. Ma è vero che quando una donna si tocca i capelli non è necessariamente un segnale.
4: No, è un indicatore, è un gesto di autoconforto, si dice.
2: Una,
4: cioè, sono dei gesti che abbassano il nostro livello di stress. Poi capire a cosa è dovuto il livello di stress non lo possiamo sapere con certezza assoluta.
3: E allora, se volete sapere tutte queste cose di cui abbiamo parlato, Silvio, ci manchi. Questo è il libro di Patrick Facciolo e noi ci vediamo domani sera.
1: Ciao a tutti, grazie Patrick.
2: Ciao.

0: to Japan. We're gonna fly to Australia. We're gonna fly to London, England. We're gonna fly every damn way.
1: Musical Box con Raffaele Costantino.
2: Ed eccoci arrivati finalmente agli ultimi due weekend di Musical Box, trasmissione che va in onda il sabato e la domenica dalle 23 all'1 su Rai Radio 2 con Raffaele Costantino, con tutta la band, e che è arrivato alla fine della corsa. Solitamente, insomma, quando arriva l'estate, il Musical Box, come tutti i programmi invernali, si ferma. Solitamente lo facciamo più o meno a fine giugno, a volte arriviamo anche fino a luglio. Questa volta invece ci dobbiamo fermare prima, quindi le prossime due settimane, questi due weekend, insomma, saranno i due weekend finali di Musical Box di questa stagione, con l'augurio ovviamente poi di risentirci da settembre in poi per il palinsesto invernale di Rai Radio 2. Ma iniziamo subito con la musica. Le brutte notizie le abbiamo date, adesso passiamo alle belle, cioè la migliore musica della storia, del presente e del futuro dell'umanità.

Siamo partiti caldissimi con Seu Jorge, carioca, polistrumentista, cantore di un Brasile dolce e amaro. Sempre molto profondo il lavoro di Seu Jorge. Il pezzo si chiama Girl You Move Me, che è il nuovo singolo appena uscito, insomma uscito da neanche un mesetto, era l'8 maggio, su un'etichetta che si chiama Other Side. Insomma, cominciamo bene, con grande stile, e rimaniamo in Brasile e lo facciamo ascoltando due pezzi dalla raccolta della Mr. Bongo Records, che è Mr. Bongo Record Club volume 8, quindi ottavo capitolo della serie di compilation in cui diciamo house, reggae, jazz, funk, musica brasiliana, tutto si confonde all'interno di questa selezione dei DJ, appunto, di questa etichetta e distributore discografico che è la Mr. Bongo. Dicevo, questi DJ ogni anno fanno una selezione delle cose che hanno suonato di più in giro per il mondo durante l'anno e le inseriscono all'interno di questa raccolta, che è davvero un documento bellissimo. E adesso ascoltiamo proprio due pezzi estratti da questa selezione. Uno è O Pescador di Romeo Fernandes e l'altro è Esta Samba é o Meu di Castaneiro.

Musical Box. Research. Community. And Groove.

0: Ora cosa si comunica, palo?
1: Ecco qui il gruppo di Musical Box, il gruppo del sabato sera di Rai Radio 2 con Raffaele Costantino, con tutta la band nella puntata del sabato sera. Sabato scorso abbiamo avuto una puntata davvero speciale, con ospite Dozzi e poi con Track by Track estratto dal nuovo lavoro di Gigi Masin, che lui stesso ci ha presentato. Trovate ancora la puntata in podcast, trovate una chiacchierata molto bella, intima, sincera con il mio amico Donato Dozzi, star mondiale ma anche eroe locale. Poi anche la puntata di domenica straordinaria con ospiti i ragazzi di Big Crown Records. E anche questa sera avremo una bella chicchetta ripescata, però questa volta dall'archivio di Musical Box. Comunque, andiamo avanti, rimaniamo in Brasile, lo facciamo con un'altra bella novità, Curio Curio, cioè Luisa Monteiro e Dustin Brown. Abbiamo già parlato di questa bellissima coppia appassionati di musica popolare brasiliana, che a luglio usciranno con un loro nuovo album molto atteso. È uscito il secondo singolo e ve lo beccate qui a Musical Box su Rai Radio.

un altro bellissimo lavoro, molto romantico, molto sofisticato, quello di Lau Ro. Lau nome, Ro cognome, Lauro, tutto insieme, si legge così. In uscita il 26 giugno e questo pezzo si chiama Simplesmente ed è il singolo appunto che anticipa anche in questo caso un nuovo lavoro, perché stiamo per arrivare all'estate, quindi una serie di singoli e una serie di album, scusate, che saranno album considerati, diciamo, dalle sonorità estive, vengono proprio rilasciati adesso con i primi singoli per poi sfociare dal fiume dei singoli al mare degli album estivi intorno a metà giugno, fine giugno.

un'altra bellissima novità in arrivo è quella di Captain Yosterian, che reinterpreta Fela Kuti all'interno di un EP che si chiama Fela Kuti in Dub EP. Adesso ascoltiamo due pezzi, due grandi classici di Fela Kuti, una Zombie e una Expensive Shit, che passano appunto attraverso il dub e diventano qualcos'altro, anche se insomma restano inconfondibilmente Fela nel groove del sabato sera di Musical Box di Rai Radio 2.

Expensive Shit, anche questo è penso molto rappresentativo di Falacuti, e uno dei suoi manifesti politici in Zombie che abbiamo ascoltato prima, se la prende con il popolo, cioè con le persone che fanno le cose per convenzione, che seguono quello che fanno le masse senza realmente pensare da un punto di vista razionale alle azioni che compiono, e da un'altra parte invece in questo Expensive Shit se la prende ovviamente con il capitalismo e con l'idea di acquistare una serie di cagate costosissime, ecco, scusate, ma è citazione dell'artista, è una citazione poetica. E adesso andiamo avanti con un altro bellissimo lavoro, Rizzo Magic. Hanno tirato fuori un album, o meglio, anche loro lo hanno preparato, ma uscirà a fine giugno, anche questo il 26 giugno, il giorno del mio compleanno, usciranno un sacco di dischi, saranno dei bei regali. E dicevo, Rizzo Magic con questo singolo che si chiama Las Esfagras, estratto da Cumbion Planetario, disco appunto di cumbia cosmica, come loro solitamente fanno, sono molto bravi in questo, sentite che trip.

a Musical Box su Rai Radio 2, la cumbia cosmica dei Lizzo Magic. Adesso invece ci andiamo da un'altra parte, perché vorrei farvi ascoltare questo bellissimo lavoro dei Taftir, che sono una band israeliana nata in una piccola città desertica nel mezzo di niente, e da quell'isolamento insomma è emerso un suono che mescola rock, psichedelia, tradizioni medio orientali, soul, strumentale, un po' il mondo che ormai va tanto di moda da un punto di vista sonoro, lanciato dai Krangwin e poi preso negli ultimi 10 anni da una serie di band che arrivano da diverse latitudini ma che hanno lo stesso paesaggio sonoro di riferimento. Questo disco esce un po' più là, uscirà il 7 agosto, invece vi faccio ascoltare appunto un estratto da questo bellissimo lavoro, il pezzo si chiama Ayara.

0: E a proposito di groove del sabato sera, come ogni tanto succede, appunto, vi mixiamo un po' di cose senza interruzioni, nello specifico Case Lies con I Take You High Life e poi Gemba Groove con Be a Lover. Prima ancora Taftir, band israeliana di cui abbiamo parlato, e vorrei rimanere nel clima stilosissimo del groove del sabato sera con questo bellissimo pezzo che ho appena scoperto e che non uscirà mai più dalla mia borsa di dischi, pezzo di Tommy McGee che si chiama Now That I Have You. Wow, ma che roba!
1: Here we are, once again.

Insomma, continuate a muovervi, non vi fermate, qui a Musical Box su Rai Radio 2, perché arriva un altro grande maestro del groove. Parliamo di Moody Man, che ha rilasciato un pezzo che si chiama Take Me As I Am in collaborazione con James Brown e Ann Fiedler. E James Brown ed Ann Fiedler hanno detto poi a Moody Man: ma perché non prendi questo nostro pezzo insieme, ci fai uno dei tuoi edit, uno dei tuoi remix, lo estendi, lo fai durare di più, lo pensi per la pista da ballo e metti in atto, diciamo, lo stile di uno dei più stilosi produttori e DJ del mondo, direttamente da Detroit. Moody Man, davvero, se non il mio preferito, sicuramente nella mia top 10 dei DJ di tutto il mondo. E quindi, nello specifico, il pezzo si chiama Take Me As I Am, firmato da James Brown, Ann Fiedler e Moody Man, remixato da Moody Man nella sua extended version, che dura 6 minuti e 39. Ve li faccio godere quasi tutti.

0: Ve l'avevo detto che era stilosissimo. Questo è proprio il sound perfetto del sabato sera a quest'ora di Musical Box. Ma adesso siamo arrivati appunto al contenuto speciale di questa sera, visto che, come dicevo, stiamo per finire la stagione, visto che tra due settimane Musical Box sarà finita e poi, se tutto va bene, ritorneremo a settembre per la stagione invernale, per quella che sarà, credo, la 20ª stagione di Musical Box, non lo so, devo fare bene i conti. Comunque, dicevo, ogni tanto, come sapete, ci piace ripescare anche dagli archivi dei contenuti speciali che sono andati persi, perché sapete che i podcast su Rai Play Sound, alla pagina di Musical Box, rimangono solo per 3 settimane. Questo è uno di quei contenuti speciali realizzato tanto tempo fa, cioè forse un anno e mezzo fa, forse, ecco, che comunque è andato perduto, e molti di voi ce l'hanno chiesto, molti mi hanno fatto i complimenti su questo contenuto, quindi ho pensato, ma perché non riascoltare quello speciale dedicato ai Witch, allo Zam Rock, che è una bellissima epoca musicale e anche un bellissimo luogo geografico e una scena musicale, quindi storia e geografia, ovviamente, come diciamo sempre, no? La storia succede nella geografia, e molte cose belle sono raccontate in questo speciale dedicato ai Witch di Musical Box su Rai Radio 2 questa sera, quindi ve lo ribeccate a grande richiesta su Musical Box. Arriva lo speciale dedicato ai Witch. Vai!
1: Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio 2.
2: Oggi ve lo avevamo promesso, ve l'abbiamo anticipato, parleremo di una delle storie più straordinarie della musica africana, i Witch. Parliamo, quindi siamo in Zambia. Witch, il cui nome e l'acronimo è We Intend to Cause Havoc, cioè intendiamo causare scompiglio, e vi assicuro che di scompiglio ne hanno causato davvero tanto, ma anche di meraviglia. Iniziamoli ad ascoltare e poi cominceremo a parlare di loro. Il pezzo con cui iniziamo, guarda caso, si chiama Introduction.
3: We're gonna do some kind of a introduction ourselves, you know. There it comes.

nato in Zambia nel 1972. Zambia che è indipendente da pochissimi anni e insomma un gruppo di giovani musicisti decide di catturare l'energia del rock occidentale, facendola però con i propri ritmi, o perlomeno insomma ecco unendola, fondendola con i propri ritmi e le melodie della loro terra, e il risultato è uno dei più affascinanti esperimenti musicali africani, lo Zam Rock. La band di cui parliamo, di cui stiamo parlando in questo momento verticale dedicato a questa band, erano capitanati da un frontman che si chiamava Emmanuel Chanda, che era totalmente devoto a Mick Jagger e si guadagnò infatti il soprannome di Jaggery, cioè la versione zambiana del leggendario cantante dei Rolling Stones. Ma le influenze dei Witch andavano ben oltre gli Stones, c'era la British Invasion, c'era Jimmy

quel tipo di musica. Ricordo in anni in cui ancora non era mai stato prodotto un disco commercializzato e distribuito, quindi una vera e propria operazione discografica. Ecco perché poi piano piano i Witch sono stati considerati non solo dei rivoluzionari da un punto di vista musicale, ma insomma anche dei pionieri da un punto di vista sociale. Intanto al 348 7 300 200 qualcuno ci scrive: bellissima puntata come sempre, ma le playlist del 5 e 6 aprile non le hai ancora pubblicate o mi sono sfuggite? Ecco, vedi perché insisto tanto sulle playlist, perché so che poi mi scrivete su tutti i muri, come direbbe Cocciante. No, le ho pubblicate, come no? Sui miei social li trovi, su Instagram, su Facebook, insomma ci sono. La puntata del 5 e del 6 aprile, tra l'altro quella del 6 aprile appunto con lo speciale dedicato ad Oscar Jerome, cioè non lo speciale, c'è stato proprio Oscar Jerome che ha registrato per noi un track by track in cui ci ha raccontato il suo nuovo bellissimo album, davvero, quindi non ve lo perdete perché è un bellissimo lavoro. Vabbè, e poi ci sono due puntate con la migliore musica della storia dell'umanità. Ma continuiamo con i Witch e con un loro brano del 75 che si chiama Lazy Bones. And you're now listening to

Fuzzy Bones 1975, siamo ancora in Zambia, siamo ancora in compagnia dei Witch Band, alla quale stiamo dedicando lo speciale di Musical Box di questa sera. E nel 1975 con Lazy Bones i Witch consolidano definitivamente il loro suono, che è caratterizzato da chitarre fuzz, ritmi ipnotici, ripetitivi, cellule ritmiche molto strette e la voce inconfondibile appunto di Jagari, che state ascoltando, il Mick Jagger africano. Allora, questo album, voi direte, vabbè dai, insomma, hanno consolidato, sono diventati famosi, sono diventati mitologici, quanti album ha venduto questo disco? Dai, 7.000 copie. Solo 7.000 copie, ma nelle prime 3 settimane, e vi assicuro che per la Zambia dell'epoca fu un numero davvero impressionante, tant'è vero che appunto esplose la Witchmania, definitivamente. Esplose a tal punto che la band teneva concerti che potevano durare fino a 7 ore, considerate che avevano fatto solo 2 album. Fino al 1975. E il bello è che questi concerti avevano una partecipazione di folle oceaniche in delirio, paragonabili a quelle che i Beatles facevano in Inghilterra. Lazy Bones, a Musical Box su Rai Radio 2. Comunque, un elemento fondamentale di questo successo fu la politica culturale del presidente Kenneth Kaunda, che impose che il 95% della musica trasmessa dalle radio nazionali fosse zambiana. Questa è una legge nata ovviamente per promuovere l'identità culturale del nuovo Stato indipendente, quindi contribuì a creare una scena musicale unica, unita, fiorente. E ora con questo non voglio dare suggerimenti ai nostri governanti, perché appunto il contesto è molto importante, era un paese appena uscito da anni di colonizzazione. Allora, quel disco fu così importante che direi che dobbiamo almeno tirar fuori un altro brano da quel bellissimo lavoro del 1975, che si chiama Strange Dream.

Ma che musica, ma che musica meravigliosa facevano questi ragazzi nel 1975, quindi insomma a metà degli anni 70 in Zambia. A Musical Box su Rai Radio 2, con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band, sono le 23:29 minuti, siamo in diretta dalla Sala C di Via Asiago e stiamo dedicando questa parte di trasmissione ad una band che si chiamava Witch. E di questa band stiamo ascoltando un pezzo che si chiama Strange Dream, considerato uno dei capolavori della psichedelia africana, ma non solo, perché in realtà Egon, cioè Egon Alapat, fondatore di un'etichetta che si chiama Now Again, un'etichetta importantissima perché è un'etichetta dedicata a riscoprire una serie di tesori nascosti della musica di tutto il mondo, non c'è nessun tipo di limite stilistico, geografico o storico, la Now Again stampa e ristampa davvero la migliore musica della storia dell'umanità, a parte gli scherzi. Tra l'altro Now Again collegata, e lo stesso Egon, che è un collezionista di dischi, DJ, discografico, è legata moltissimo a una delle etichette invece più cool di Los Angeles e quindi del mondo, che è la Stone Throw Records, che invece è un'etichetta che si occupa di cose più contemporanee, soprattutto in ambito hip hop, ma afroamericano in generale. Diciamo, sua etichetta, che è nata come etichetta gemella, poi si è staccata, è appunto la Now Again di Egon, che, come spesso succede, scopre delle cose nascoste, le ristampa e diventano appunto contemporanee a noi. Cioè i Witch a un certo punto cominciano a diventare una band dei nostri giorni, anche se in realtà i loro dischi erano stati registrati appunto a cavallo tra la metà degli anni 70 e la metà degli anni 80. Egon, che ha riscoperto appunto e ripubblicato i dischi dei Witch, definisce questo pezzo come psichedelia pura e perfetta. Cioè non perfetta psichedelia zambiana, ma semplicemente perfetta psichedelia. Tra l'altro questo loop che ho beccato è anche molto bello, quindi se qualche produttore lo volesse campionare, c'è stato anche Marrakesh ultimamente, ecco, qui a Radio 2, campionate questo giro, va! Che suono, ragazzi! Tra l'altro, a proposito di questo suono, di questo giro di chitarra, dicevamo, no? Cellule ritmiche, loop molto stretti, quindi non grandi frasi, piccole frasi ripetute tante volte. Jagari Chanda, il leader e chitarrista della band e cantante, ha rivelato che molte delle sue parti di chitarra nascevano in modo insolito, cioè durante la composizione faceva cadere l'ago su un disco graffiato e imitava con la chitarra il ritmo del vinile che saltava, creando delle figure musicali appunto ripetitive e ipnotiche che caratterizzano molti brani dei Witch, ma che ricordano ovviamente anche il lavoro dei DJ ai piatti. DJ ai piatti questa sera, con voi Raffaele Costantino, la console è quella della Sala C di Via Asiago. Chi ci segue lo sa, questa è una trasmissione fatta dal vivo in cui c'è il DJ con la console, i dischi, il microfono, e si fa tutto in tempo reale, quindi ogni tanto se sentite qualche, come si può dire in chiave tecnica, cappella, è perché insomma questo è il bello della diretta. Allora, continuiamo a parlare dei Witch. Nel 1976 loro pubblicano poi Lucumbo Vibes, che è un album che mostrava un'evoluzione verso sonorità più influenzate da Fela Kuti e dai Doors. Cominciano ad emancipare anche il loro disco, il loro sound, diciamo, e la loro consapevolezza musicale, e non avevano assolutamente paura di sperimentare, di espandere i confini del loro sound e soprattutto di deludere il loro pubblico, che era un pubblico molto curioso e che appunto si aspettava sempre dei cambiamenti di rotta. Adesso vi faccio ascoltare un loro pezzo bellissimo, tanto per cambiare, che te lo dico a fare, gli stiamo dedicando una puntata, è chiaro, che mi piacciono tutti, che si chiama Bleeding Thunder.

Insomma, le influenze si sentono chiare, perché effettivamente questi ragazzi non facevano altro che copiare quello che sentivano in radio, appunto da questa piccola radiolina che trasmetteva dal Mozambico e che loro in Zambia riuscivano ad ascoltare solo la sera quando i genitori andavano a dormire. Ma appunto si discuteva qui tra di noi a microfoni spenti che appunto è un modo di copiare totalmente genuino, perché sono ispirazioni che loro ascoltavano alla radio, e da giovani ragazzi che vivevano in Africa e che si erano appena liberati dalla colonizzazione volevano semplicemente essere come questi loro idoli che sentivano alla radio, quindi si influenzavano si facevano influenzare da queste sonorità, e quando andavano in studio ovviamente suonavano queste cose, ma lo facevano comunque mantenendo innanzitutto degli approcci ritmici molto originali e poi anche degli approcci timbrici molto originali, spesso perché la fedeltà era più bassa, cioè perché gli strumenti erano di minore qualità, perché le tecniche di registrazioni a volte tiravano fuori delle distorsioni che magari non erano anche volute, quindi da un punto di vista timbrico questa band tirò fuori un suono davvero molto originale. A proposito di gente che ascolta cose alla radio, io un po' di tempo fa in un mio progetto in Mauritania, nel deserto, con i musicisti Tuareg del Mali, ho incontrato un chitarrista cieco, che non vedente, che mi ha raccontato che lui appunto ha imparato a suonare la chitarra semplicemente ascoltando la radio. Lui in radio sentiva la musica appunto rock che arrivava dagli Stati Uniti, e senza nessun maestro, senza nessuno, aveva una chitarra in mano e ha iniziato a replicare questi suoni che nella sua mente funzionavano, ma da un punto di vista tecnico il modo in cui lui teneva le mani sulla chitarra era totalmente diverso da qualsiasi altro musicista, eppure ricreava le stesse cose. Ecco, loro più o meno hanno fatto le stesse cose, hanno ascoltato la radio, hanno riprodotto quei suoni, però lo hanno fatto ovviamente utilizzando i loro codici e poi decodificandoli anche rispetto all'audience che si trovavano davanti. Fatto sta che il risultato è questa bomba sonora atomica. La state ascoltando in Musical Box su Rai Radio 2, in questo speciale dedicato ai Witch. Non vi preoccupate, le playlist insomma le trovate, la puntata la ritrovate su Replay Sound. Se vi siete connessi in questo momento e state pensando wow, ma che roba è, non vi preoccupate, su Replay Sound trovate il podcast da lunedì mattina. Ma continuiamo, rimaniamo dalle parti dei Witch, proprio quando la loro stella ormai sembrava destinata a brillare sempre di più, la situazione economica in Zambia precipita a causa diciamo del crollo del pezzo del rame, che era la principale fonte di esportazione del paese, e questo portò ad una recessione gravissima. Così il presidente Kaunda impose un coprifuoco che rese impossibili i concerti notturni che avevano fatto la fortuna dei Witch, no? Ne abbiamo parlato anche prima. Nel 1977 esce comunque l'album omonimo Witch, che sarebbe stato l'ultimo con Jagari Chanda, il mitico cantante chitarrista di cui abbiamo parlato. Poi nei primi anni 80 la band cominciò ovviamente ad abbracciare le tendenze disco con due album, Moving On e Kumu Boka, che vedevano Patrick Mondela alle tastiere. Oggi, oltre a Jagari, Mondela è l'unico membro sopravvissuto, diciamo, della formazione originale. Adesso proprio da uno di quei due album, cioè da Moving On, quindi come dicevo album in cui si sono lasciati trasportare da quei fenomeni che arrivarono ovviamente da un punto di vista musicale e sonoro dai primi anni 80, e quindi la radio suonava quelle cose e loro hanno cominciato a farsi influenzare da quelle cose, e ovviamente lo hanno fatto come membro sopravvissuto, diciamo, della formazione originale. Adesso proprio da uno di quei due album, cioè da Moving On, quindi come dicevo album in cui si sono lasciati trasportare da quei fenomeni che arrivarono ovviamente da un punto di vista musicale e sonoro dai primi anni 80, e quindi la radio suonava quelle cose e loro hanno cominciato a farsi influenzare da quelle cose, e ovviamente lo hanno fatto a modo loro e lo hanno fatto molto bene.

Stubifelt da Moving On. Insomma, a un certo punto cominciavano ad ascoltare queste cose che arrivavano dagli Stati Uniti e dalla radio del Mozambico e cominciarono a registrare quello che andava in quel momento, ma lo facevano davvero molto bene, devo dire. E ancora oggi questo brano, vi assicuro, che suonato in un club funziona benissimo. Allora, quindi questo, dicevo, è uno dei due album registrati senza Chanda, senza il loro leader, senza il Mick Jagger, diciamo, africano, ecco come è stato definito. E lui, dopo aver lasciato la band, dopo aver lasciato i Witch, continuò a scrivere musica.

ma dovette trovare un lavoro più stabile come minatore di pietre preziose. Beh, piano piano l'interesse per la band svanì, Witch sembrarono destinati a rimanere una nota a piedi pagina della storia della musica africana, ma la storia dei Witch in realtà era tutt'altro che finita, perché nei tardi anni 2000, appunto, un'etichetta tedesca, la Shadox Music, ripubblicò Introduction e Lazy Bones, i due album con cui abbiamo iniziato questo speciale dedicato ai Witch, e hanno così portato la musica della band ad un pubblico più ampio. Ma qualche anno dopo, appunto, arrivò la Now Again e iniziò a ripubblicare dischi zambiani in generale, diciamo, dello Zambrock, entrando in contatto con Jagari Chanda, che li guidò, diciamo, in questa ricerca verso quella scena musicale. Poi nel 2011 uscì un'intervista tra Egon della Now Again, di cui abbiamo parlato prima, e lo stesso Chanda, e realizzarono, diciamo, questa sorta di lecture alla Red Bull Music Academy di Madrid, e questo accese tantissimo il mito dei Witch, e così arrivò questo cofanetto stampato dalla Now Again di 6 album nel 2012. Sì, poi nel 2013 Chanda si esibì per la prima volta in Nord America, quindi fuori dall'Africa, fuori dallo Zambia, in una lineup effettivamente davvero molto molto prestigiosa, perché suonò insieme a Madlib a San Francisco, e allora nacque veramente di nuovo l'esplosione totale, la passione per i Witch, e così registrarono questo album nel 2023 che si chiamava Zango, dal quale ascoltiamo un pezzo che si chiama Avalanche of Love, in collaborazione addirittura con la rapper Sampa the Great.

Avalanche of Love. E insomma, successero tante cose, tant'è vero che in realtà nel 2014 un regista italiano, Joe Arlotta, si recò in Zambia per girare quello che sarebbe diventato il documentario We Intend to Cause a Vogue. Durante le riprese di questo documentario organizzò un concerto con Chanda, insieme a lui c'era Victor Kunda degli Oscillations, un'altra band locale, poi musicisti più giovani, cioè Nick Moscovich e Jaco Gardner, tra l'altro Nick Moscovich dei Moscovich Dance Band. Quel documentario ebbe un enorme successo, tant'è vero che poi quando io mi sono ricordato, oggi stavo preparando questa puntata, mi stavo studiando un po' di cose, riascoltando un po' di cose, ho tirato fuori i dischi dei Witch e solo a un certo punto mi sono ricordato che quando presentarono quel documentario a Milano mi chiamarono anche a mettere i dischi dopo la proiezione del documentario, me ne ero totalmente dimenticato. Comunque, piccola nota a margine, quello che doveva essere un evento unico si trasformò nell'inizio di una straordinaria rinascita, quindi nuova incarnazione dei Witch con Chanda affiancato da musicisti europei di decenni più giovani ed iniziò ad esibirsi in tutto il mondo ricevendo lo stesso tipo di accoglienza da rockstar che aveva avuto nella Zambia degli anni 70. Bella, davvero una bellissima storia. Chiudiamo con l'ultimo pezzo di questa sera, estratto sempre da quel lavoro che si chiama Message from We.

0: umbrella. It is sweeter than honey. The word or message is love. Test it. If you don't like it, pass it back. Pass it back. To Jagger, Joe, Patrick, Yako, Nick, Stefan, and Yak. They will definitely give it to someone else whose heart is.
1: Qui c'è tanto groove. Questo tra l'altro è il groove del sabato sera, il groove di Musical Box su Rai Radio 2. Con voi c'è Raffaele Costantino, c'è tutta la band e siamo arrivati alla fine di questa bellissima storia. Storia che come la storia della Fenice, l'uccello, insomma, che rinasce dalle sue ceneri, lo Zamro che è rinato dal suo sonno decennale. Sono parole queste tratte da Message from Witch, il documentario, e riassumono perfettamente il viaggio straordinario di questa band. Nel 2023, quindi quasi 40 anni dopo il loro ultimo album, i Witch hanno pubblicato Zango, dal quale abbiamo ascoltato questo ultimo brano, registrato nello stesso studio dove la band originale aveva scritto Lazy Bones a metà degli anni 70. E hanno dichiarato: cerchiamo di mantenere il genere, ma i tempi si sono evoluti e così la musica, lo ha dichiarato lo stesso Chanda. Quindi accettiamo e includiamo nuove idee che provengano dal genere disco, dalle nostre tradizioni, e le uniamo per presentare al pubblico affinché giudichi, quindi insomma pubblico di Musical Box, giudicate anche voi, perché secondo me i Witch rappresentano davvero una delle storie più straordinarie di rinascita nella storia della musica mondiale. La capacità di Emmanuel Jagari Chanda di fondere queste sonorità occidentali con ritmi africani, creando un genere unico, lo Zam Rock, che continua a influenzare musicisti in tutto il mondo. Una storia personale da vera rockstar, poi diventato minatore e infine di nuovo sulla scena internazionale a 70 anni. Insomma, questa è la storia dei Witch, pionieri dello Zam Rock. Continuate a seguirci per altre esplorazioni sonore qui su Rai Radio 2, quindi che ve lo dica fare, l'appuntamento è domani sera. Ciao!
2: Musical Box. Every Saturday and every Sunday at 11 p.m. on Radio 2.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...